Ovviamente nelle vostre case, dovunque voi siate, siamo felici di esserlo. Se voi volete venire nella nostra di casa, fate il 320 1715 e potete mettervi in contatto con noi, oppure faxateci al 322 6605. Se dovessimo fare una festa in questa casa, sicuramente il clou della serata sarebbe questo. Sono tornati i Pearl Jam con questa cover di un vecchio pezzo della Motown chiamato Living Here.

0: Che bella festa che è Planet Rock. Questo era il singolo dei Pearl Jam che sarà presente nel disco Home Alive, con un sacco di seattleisti praticamente che partecipano a questa iniziativa umanitaria per organizzare corsi di autodifesa in quel di Seattle. 320-1715, il nostro numero di telefono che vi ha permesso fino adesso di fare un sacco di cose, tra le quali quella di vincere 10 di voi 20 biglietti per Lenny Kravitz domani insieme agli Scancananzi a Milano. Sono stati tutti contattati i 10 vincitori che hanno partecipato al gioco delle coppie, che era facilissimo, infatti i biglietti veramente regalati. Con chi poteva stare Giorgio Gaber? Con Laurie Anderson?
1: Sì.
0: Con chi poteva stare Lou Reed? Con Patsy Kensington? Accidenti, forse
1: anche con Giorgio Gaber,
0: piaciuto, forse anche con Giorgio Gaber. E Liam Gallagher con chi poteva stare? Con Ombretta Colli, naturalmente.
1: Certo, certo.
0: E quindi perfettamente gioco delle coppie risolto. Biglietti di CSI finitissimi, ragazzi, finitissimi. Stiamo cercando di ricontattare tutti i primi 100 che hanno chiamato, lo faremo speriamo entro lunedì sera. Quelli che hanno chiamato dopo i 100, vabbè, ormai i numeri di telefono ce l'abbiamo, se malauguratamente qualcun altro rinunciasse o dovesse succedere delle cose, entriamo in campo all'ultimo momento martedì mercoledì, se no c'è sempre la radio di cui uno si sintonizza su Planet Rock e si prende questa anteprima del tour del Consorzio Suonatori Indipendenti assolutamente imperdibile qui a Planet Rock.
1: Come imperdibile anche il nuovo album di una formazione chiamata Girls Against Boys, album aperto da un singolo chiamato Superfire.

0: Prova 1,
1: 2,
0: 3,
1: Girls
0: prova.
1: Against Boys, il loro nuovo album sarà anche l'ultimo che esce per un'etichetta indipendente, si vocifera che abbiano già firmato, stanno comunque per firmare per una major, che li trasformerà, secondo voci ben informate, nei nuovi Nirvana, anche se in realtà hanno alle spalle molta più carriera e credibilità di quante ne avessero in Nirvana ai tempi che firmarono per una major.
2: Ah, è così la storia, praticamente c'è Maga Magella all'interno delle major che fa così e ti trasforma, come vuole lei, in un fenomeno.
1: No, non trasforma, però nei casi di gruppi rock coglie le potenzialità in atto per trasformarli in un materiale vendibile, insomma, in prodotto vendibile.
2: Si possono creare in Nirvana come prodotto vendibile grazie ai soldi di una major? Questa è la domanda.
1: Sì. È comprovato che è possibile,
2: veramente?
1: Ma non perché tu crei qualcosa di nuovo, perché dai dei canali per far ascoltare del materiale che era già ottimo in partenza.
2: Sì, però se le canzoni non ce l'hai, se Smells Like Teen Spirit non ce l'hai,
1: caso
2: non
1: c'è
2: da fare, non sei Nirvana, non sei nessuno, quindi non crediamo, secondo me, che poi il potere economico di una major possa fare miracoli. Può far molto, come al solito quello diceva, i soldi non fanno la felicità però aiutano, quella era una verità, ahimè.
1: L'etichetta fondamentalmente è un distributore di idee, di idee altrui, per cui quando l'idea c'è è buona, essere canalizzata in maniera globale, cioè in tutto il mondo, come da una major, chiaramente è un ottimo servizio sia per il gruppo che per il pubblico, che può scoprire nuovi idoli, nuove cose belle.
2: Come diceva Lord Remington, è un problema di etichetta. Non so se alla corte d'Inghilterra lo ospiteranno mai o se l'hanno già fatto. Comunque il nostro baronetto per eccellenza, con sulla testa l'elmetto, è hip hop.

0: Innocent World, in ricordo dei vecchi tempi che diventano nuovi grazie alla mai persa verve di Iggy Pop e il suo nuovo album.
1: E ricordo dei vecchi tempi della New Wave, una cover degli Heaven 17 arriva da una band italiana chiamata Techno God, la cover di un pezzo che si chiama We Don't Need This Fascist Groove Thing.

0: Stop This Thing, infatti si è fermato qua il brano dei
1: Alice
0: Cretin riproposto da Techno God in nome della vecchi tempi. A proposito della vecchi tempi, sta leggermente, c'è qualche altro timido accenno della protesta popolare che sta nascendo al nostro 001715 contro il Britpop. E c'è il nostro, il nostro amico, ma timido accenno, sta così salendo piano piano, è cominciata qualche giorno fa. Il nostro amico Italo si schiera anche lui contro il Britpop, e dicendo in particolare a te, certo, ci vorrebbero i Pet Shop Boys.
2: Grazie.
0: Ha detto che vi sareste capiti, e così, capitevi.
2: Sì,
0: con questo linguaggio Pet Shop Boys.
2: Invece
0: anche Dario.
2: Nella mia vita privata oggi mi è arrivata questa comunicazione che in Inghilterra gli Oasis sono un gruppo da ragazzine.
0: Finito?
2: Cioè, da 15 anni.
0: Sono finiti o no?
2: Non c'è, non importa, no. Finiti o ancora in corso. Comunque sono roba da ragazzini proprio, da ragazzini a livello Take That. Per cui,
0: viva vabbè. I ragazzini, gridavano gli Oasis in preda al panico. Che ti volevo dire?
2: È arrivato un fax, vorrei aprire qui questo capitolo che apre un'altra voragine all'interno di temi di natura sentimentale. Ci scrive Cuore Solitario 75.
0: Ma che è? C'è 2001?
2: Caro psiche, dovete dire. Ci scrive Cuore Solitario 75, tra l'altro già questa firma, amico Cuore Solitario, denota che non va bene.
0: Non va bene, non
2: assolutamente, parti col piede sbagliato.
0: Guarda, allora, io dico questo, se noi dovessimo fare un'altra edizione di Planet Rock, la rubrica sarà come uscire dalla mutanda, veramente.
2: Ok.
0: Vabbè, basta.
2: Ci scrive, caro Fabio, si rivolge a me perché forse ha colto in me i segni di questo fratello maggiore radiofonico.
0: Certo, che ha vissuto dei momenti.
2: Caro Fabio, dice l'amico Cuore Solitario 75, voglio fare un appello dai microfoni di Planet Rock. Studio giurisprudenza a Padova e lunedì scorso mi è parso di vedere la bassista di Prozac più in facoltà. Era lei? Fate questo appello, magari ascolta lei la bassista di Prozac più, ascolta la radio. Se è lei, ci becchiamo lunedì a mezzogiorno davanti allo Swatch Store fuori dall'ingresso del Bo. Non so se sia il Bo, comunque lo saranno loro che studiano alla facoltà di economia e di giurisprudenza di Padova. Così per fare una chiacchierata.
0: Poi
2: puoi venire a casa mia che le mostro la mia collezione di
0: farfalle.
2: Dischi,
0: beh, discreto.
2: Vi prego, mi riconoscerà per lo zaino blu con la foglia di Maria dietro.
0: Vabbè, ragazzi, lunedì tutti davanti al negozio con degli zaini blu, ci vediamo tutti là davanti al Bo, praticamente.
2: Okay,
0: che dire? Niente.
2: E nell'attesa ci ascoltiamo i Prozac più. Con la bassista che lunedì speriamo che vada. Oh, facci sapere poi se arriva.
0: Bassista, fai il diritto privato, pubblico, giurisprudenza.
3: In
0: intanto
3: facoltà,
0: fai i dischi,
3: in facoltà.
0: Prozac blu, saprane troppo.

0: Mamma, mamma, lo sai chi c'è? È tornato Gennaro perché è il momento dei...
1: Non l'hai preso bene l'intro stavolta.
0: Sta invecchiando.
1: È vero.
0: Una volta l'avresti preso, ora invece no.
1: È entrata la basetta.
0: Ciao amico.
1: Ciao, come va?
0: Bentornato a Planet Rock.
1: Buonasera a tutti voi ragazzi che siete dietro la radio.
0: Com'è il concerto di Blur?
1: Allora, sì, apriamo subito una parentesi. È bello aprire subito con una parentesi. Allora, ieri sera il concerto di Blur e dei Rentals. Io mi sono divertito moltissimo guardando il concerto dei Rentals.
0: Perché sei snob?
1: Perché sono snob.
0: Veramente snob.
1: E comunque no, Matchup è divertentissimo, bravo, il concerto è veramente carino, peccato dura poco perché fanno 45 minuti.
0: E poi sono il supporto.
1: E poi arrivano loro, i Blur, acclamatissimi dalle ragazzine, c'era una platea di settenni e ritornano qui
0: i
1: protagonisti,
0: settenni?
1: I settenni che stavano lì. C'erano anche dei fans di Planet Rock.
0: Settenni,
1: sì.
0: Spero.
1: Io personalmente ho parlato con una decenne.
0: Una decenne?
1: Che saluto, si chiama Nima, questo è il suo nome d'arte, Nima. Bella tutta già col cappellino Planet Rock, che stava lì impazzendo ovviamente per
0: I Blur.
1: Io a un certo punto, dopo praticamente 5 pezzi, me ne sono andato perché il Blur, come sappiamo, è un fenomeno finito.
0: Finito. Però dovevi andare per verificare questo.
1: Esatto.
0: Perché infatti ti abbiamo mandato Gennaro, che manderemo credo anche inviato ai Green Day per verificare
1: mi
0: se
1: mandi?
0: Sono ancora un fenomeno. Sì, vorrei mandare, vorrei inviarti, ai Green Day.
1: E comunque niente, vabbè, il concerto è piaciuto tantissimo a tutti coloro che stavano lì aspettando da anni il Blur. Però vi vorrei ricordare una cosa, che un anno e mezzo fa, all'incirca, nel 94, fine 94, i Blur vennero in tour in Italia e al Palladium di Roma, per esempio, c'erano 40 persone paganti, cioè vedi come erano le cose.
0: Questo è il potere dei fenomeni.
1: Sì,
0: the Power of the Phenomeni, che è il titolo di questa rubrica qua che conduce Gennaro Iannuccilli, che stasera ci ha portato un sacco di belle cose.
1: Allora, un sacco di belle cazzo.
0: C'è bene le lettere poi anche da commentare assieme.
1: Ah, va bene.
0: Va bene.
1: Le lettere.
0: Io l'ho visto quel dischetto che tu hai portato lì, quel singolo che vorrei sentire subito insieme ai nostri amici ascoltatori di Planet Rock, perché lo vedo lì che svetta dalla sua borsa il nuovo singolo degli Afghan Whigs.
1: Allora, si intitola Honky's Ladder, anticipato anche da un video che è molto bello, molto particolare, colorato e abbastanza confusionario, ed è il ritorno di questo grandissimo gruppo, un po' sottovalutato ma molto bravo. Afghan Whigs a Planet Rock. Buonasera a tutti voi, questa è Fenomeni, la rubrica con Gennaro Iannuccilli e coadiuvato da Pandolfi e De Luca.
0: Intro. Io non ti coadiuvo.
1: Che intro, che intro.
0: Altro che Riccardo.
2: Lo stai coadiuvando tu. Sì.

0: Monkey's Ladder è il nuovo singolo degli Afghan Whigs, di cui c'è in giro già da qualche parte anche l'album nuovo.
1: Ebbene, l'album si intitola Black Love. Speriamo di vederli presto dal vivo. Arriveranno perché c'è una data confermata, se non erro.
2: Sì, l'unica data confermata per l'Italia, con supporto i Throne & Barry, è il 1 aprile a Milano al New Zimba.
0: Scherzo.
1: 1 aprile, tra
0: pochissimo. Scherzo. Scherzo, no.
2: Due settimane abbondanti.
0: Non sarà scherzo.
1: Noi abbiamo visti quando avevano inciso l'album Gentleman. Tra l'altro, abbiamo mandato anche il concerto a Planet Rock. Un concerto molto, ma molto intenso.
0: Sono attesi, direi, gli Afghan Whigs. Chissà se la cospirazione fra grandi case discografiche e giornali riuscirà a farli diventare un ennesimo fenomeno.
1: Yeah.
2: Arrivano i Killing Joke in Italia.
0: Questi sono
2: sì,
0: un fenomeno.
2: I Killing Joke saranno il 5 maggio a Firenze alla Flog e il 6 maggio a Milano al Rainbow.
1: Bene, due date solo, purtroppo questi ragazzi fanno solo poche
2: forse.
1: Date.
0: Invece una data sola per gli Smashing Pumpkins, perché continuiamo a ricevere telefonate al 320 17 15 di qualcuno che si vuole organizzare per vedere gli Smashing Pumpkins il 24 aprile su Milano, per adesso, per quello che sappiamo.
1: Uscirà per la prossima estate il nuovo album di Liz Phair, che è amatissima da tutti, soprattutto dai planetari. Il terzo album di Liz Phair, tra l'altro, sarà prodotto da Scott Litt, quello che ha lavorato sempre con i REM, e guarda caso i REM ci saranno dentro. Parteciperanno come ospiti a tutte le canzoni di Liz Phair, che secondo me questa volta farà veramente il boom discografico. Ascoltiamo allora Liz Phair con una canzone molto divertente, un pezzo vecchio che è stato rifatto da Liz Phair insieme ai Material Issues, intitolata The Tralala Song.

0: Che bello quando il rock diventa leggero. La la la la la la la. Questo è il testo di questa canzone.
1: E anche il titolo del Tra la la song.
2: Ma vi ricordate di cos'era sigla questa canzone nella versione originale?
1: Vai, vai.
2: Dei Banana Splits.
1: Parlaci in mezz'ora che? Di tutta questa storia.
2: Come che Banana Splits?
0: Cosa parli?
1: Perché lui quando era piccino.
2: Ma che facevate?
0: Era piccino 2 anni fa.
1: Vabbè, era piccino.
2: Alle 5 del pomeriggio, che facevi quando eri bambino? Andavi in giro?
1: Ma lavorava.
2: Lavoravi, ma...
0: Lavoravo, sì, sì, che scherzo.
2: The Banana Split Show è l'unico show con persone reali di Hanna-Barbera, creatore di cartoons famosissimi, eccetera. È la storia dell'avventura di un gruppo di, non mi ricordo che animali, tipo rossacchiottoni enormi, cioè persone vestite con dei costumi molto grossi, molto robusti, da tipo una metà tra gorilla o orso, eccetera, che giravano su delle macchinette tipo quelle di Base Luna di Spazio 1999, presente quelle scoperte.
0: Ma in che anno può essere avvenuta questa cosa?
2: Dunque, in Italia è avvenuto più o meno tra il 78 e l'81, perché era con l'esplosione delle prime TV private, quelle ancora locali.
0: Anche
2: un pochino prima, forse, 77, 78 più o meno.
1: Piccinissimo proprio.
2: In America chiaramente era una serie che andava già prima.
0: C'erano dei ragazzi in piazza verso le 5 nel 77 che dicevano... e degli altri che stavano alla
1: casa
0: televisione
1: a vedere Banana Split. Comunque la canzoncina
2: ero piccolo, ero
0: così. Comunque la canzoncina era molto carina. Poi è cresciuto Fabio De Luca e Liz Ferra ha pensato bene di riproporgli questa canzone.
1: Che non sarà, penso non sarà sul nuovo album di Liz Ferra.
2: No, sta sulla compilation quella Saturday Morning Cartoons.
1: Esatto.
0: Che purtroppo in Italia non stamperanno, ragazzi. Quindi andiamoci a prendere di informazione.
1: Fatela prendere da Fabio a Londra.
0: A Londra, quando ci va, perché dentro c'è anche appunto Spider-Man, la versione Ramones, che già ci siamo ascoltati in altre fatti.
1: Aspettiamo Liz Ferra la prossima estate con questo nuovo album. Liz Ferra che tra l'altro è una bella donna.
0: Sì, e piace
1: è molto affascinante.
0: Molto affascinante.
1: Sì, ho visto delle fotografie, niente male, molto accattivante. Allora, nuovo album.
2: Accattivante. Questo è il verso dell'accattivamento?
0: Sì, no, ma è un nuovo linguaggio assolutamente unverbal.
1: Quando è San Patrizio, il giorno della festa di tutti gli irlandesi del mondo?
2: Domenica forse.
1: Domenica, però sì. Tutti i party ci sono sabato sera, ci sono dei party in giro per l'Italia. Perché no, stavo parlando di San Patrizio, mi sono ricordato del santo patrono dell'Irlanda, perché adesso andiamo ad ascoltare un gruppo irlandese che si chiama Stum, S-C-H-Tum. L'album si intitola Grow, ascoltiamolo una traccia perché sono molto bravi. Si definiscono postmoderni loro come genere musicale.
2: Vedremo.
1: La traccia che ascoltiamo
0: sta buono, lasciali fare.
1: Si intitola Turn Blue. Non li distruggere prima di sentire. Sono bravi, non sono come quelli che piacciono a te
0: esatto.
1: Sempre. Stum, Turn Blue.

0: Com'è che si definivano questi subcure?
1: Fortissimi.
0: Postmoderni?
1: Fortissimi sono.
0: Che il povero Gilles Deleuze da lì sopra abbia pietà di loro.
1: No, ma sono fortissimi. Stum, ricordatevi due nomi dall'Irlanda adesso. Ash e Stum, assolutamente
2: tutti,
1: così, il
2: tutti brevi, non
0: Sheer,
1: vedi? Sì, sì, sì, anche Sheer. Ci sbrighiamo così facciamo prima. Due, Stum, Sheer e
2: sono in quattro. Si chiamano Christian McNeil, Ivan Birtwistl, James Cunningham e Rory McCarron. E questi ragazzi hanno un futuro. Sono molto bravi, non fanno parte di tutta la cosa modaiola del Britpop e cavoli vari, sono originali a mio avviso, anche se prendono ovviamente dal rock del passato, hanno una certa somiglianza con un altro gruppo irlandese che si chiama ancora, forse esistono, E-House, che incidevano per un'etichetta piccola, per un momento è stata anche distribuita in Italia, poi non più, l'etichetta era 70, scritto con una T.
1: A proposito di dischi che si trovano in giro e che in Italia non si trovano e magari in altre nazioni del mondo invece si trovano molto più facilmente, noi l'altra settimana parlavamo dei Rocket for the Crypt e dicevamo non si trovano nei negozi, ci ha chiamato un'amica di Bologna dicendo io ce l'ho comprato per corrispondenza, e ci ha chiamato un amico di Castiglione della Pescaia che confermava il fatto che a Castiglione della Pescaia non si trova i Rocket for the Crypt, neanche i dischi in generale. Invece pare che negli altri emisferi del mondo i dischi si trovino molto più facilmente.
2: Esattamente, nel Medio Oriente, c'è questo giornalino che proviene dal Medio Oriente, con cui ho a che fare per motivi di lavoro, c'è una bella recensione.
0: Traffico in armi.
2: Per motivi musicali. C'è una bella scheda sui Rocket from the Crypt, Scream Dracula Scream, recensito tra l'altro anche molto bene. C'è tutta la spiegazione di non lo so come si chiama.
0: Non è firmato,
2: è un bollettino di dischi in uscita. Dice di San Diego Retro Rockers are no newcomers.
1: Questo bollettino riguarda eccetera. I negozi del Dubai, di dove?
2: Di tutto il Medio Oriente, Beirut, Cairo, Dubai, Jeddah, c'è una catena di negozi che pubblica appunto questo.
1: Questo per rendersi conto, insomma, come al solito, come vanno le cose nel mondo.
2: Rocket from the Crypt.
1: Rocket from the Crypt, se andate a Dubai, lo trovate, se andate a Castiglione, no.
2: Purtroppo così è la vita.
1: Fine della parentesi.
2: Non si trova in Italia, almeno per ora, anche se ci hanno detto che verrà stampato da noi il disco di questo duo giapponese chiamato Cibo Matto. Sì, ne dobbiamo parlare di queste due ragazze che si chiamano Yuka Honda e Miho Hattori, sono i loro nomi, che si sono incontrate a New York perché stavano così lì una per motivi di studio, l'altra perché è andata lì, non aveva più soldi per tornare dietro e si è messa a lavorare a New York. Si sono messi insieme, hanno fatto un gruppo, hanno suonato a CBGB, che è la tappa fondamentale per entrare nella scena rock newyorkese, e di lì a poco

0: Hanno fatto da supporto a gruppi come Soul Caffeine e The Might Be Giants, tra l'altro due grandissimi gruppi, e adesso sono riusciti a incidere questo album, tra l'altro per una major discografica, se non ero la Warner, o comunque una distribuita della Warner. Il primo singolo è intitolato Birthday Cake, loro hanno tutte tracce che parlano di cibo. Birthday Cake, il primo singolo infatti, poi le altre tracce sono Artichoke, Know Your Chicken, White Pepper Ice Cream e Sugar Water, pensate. E poi c'è una canzone che si chiama Theme, dedicata a Marcello Mastroianni, perché Miho, che è praticamente la cantante del duo, è innamoratissima di Marcello Mastroianni da sempre, è una sua fan.
1: Tra l'altro pare che Lou Reed abbia dichiarato recentemente, anche quando era in Europa per la promozione, che del suo ultimo disco, che il suo gruppo preferito del momento sono i Cibomatto.
0: Guarda un po'.
1: Lou Reed.
0: Allora, ascoltiamo questa traccia che troverete nell'album in un'altra versione, questa è una versione demo un po' strana, comunque molto molto interessante, Cibomatto, viva la faccia dei giapponesi che sono bravi anche a fare la musica, almeno in questo caso lo dimostrano. Il pezzo si intitola Know Your Chicken.

0: Rai Radio Techete.
1: Sei personaggi in cerca d'autore di Luigi Pirandello. Compagnia di prosa di Roma della Rai, diretta da Corrado Pavolini. Interpreti: Paolo Stoppa, Rina Morelli, Ivo Garrani, Elena da Venezia, Luca Ronconi, Giusy Raspani Dandolo. Radio 1 1954. Seconda parte.
2: Su, riattacchiamo. Vediamo se sarà possibile che lei non rida più.
3: Ma non rido più, non rido più. Viene il bello adesso per me. Stia sicuro. Oh,
2: dunque, quando lei dice non badi più, la prego, a quello che ho detto, anche per me capirà. E bisogna che lei attacchi subito. Capisco, capisco. E che immediatamente domandi...
3: Come? Che cosa?
2: La ragione del suo lutto.
3: Ma no, signore, guardi. Quando io gli dissi che bisognava che non pensassi di essere vestita così... Sa come mi rispose lui? Ah, va bene. E togliamolo via subito allora, codesto vestitino.
2: Ah, bello, benissimo. Per far saltare così tutto il teatro.
3: Ma è la verità.
2: Ma che verità, mi faccia il piacere. Quando siamo a teatro la verità fino a un certo punto.
3: Ma e che vuol fare lei allora, scusi?
2: Lo vedrà, lasci fare a me adesso.
3: No, no, signore. Della mia nausea, di tutte le ragioni, una più crudele e più vile dell'altra, per cui io sono questa così... Vorrebbe forse cavarne un pasticcetto romantico, sentimentale, con lui che mi chiede le ragioni del lutto e io che gli rispondo lacrimando che da 2 mesi mi è morto papà. No, no, caro signore, bisogna che lui mi dica come l'ha detto. Togliamo via subito allora codesto vestitino e io, con tutto il mio lutto nel cuore, di appena 2 mesi, me ne sono andata là, vede, là, dietro quel paravento e con queste dita che mi ballano dall'onta, dal riprezzo... Mi sono sganciata il busto, la veste.
2: Ma no, per carità, ma che dice?
3: La verità, signore.
2: Ma sì, non nego, sarà la verità e comprendo. Comprendo tutto il suo errore, signorina. Ma comprenda anche lei che tutto questo sulla scena non è possibile.
3: Non è possibile? Ma allora, grazie tante, io non ci sto.
2: Ma no, veda.
3: Non ci sto, non ci sto. Quello che è possibile sulla scena ve lo siete combinato insieme tutti e due, di là. Grazie, lo capisco bene. Egli vuole arrivare alla rappresentazione dei suoi travagli spirituali. Ma io voglio rappresentare il mio dramma, il mio.
2: Infine, il suo. Ma non c'è soltanto il suo, scusi. C'è anche quello degli altri, quello di lui, quello di sua madre. Non può stare che un personaggio venga così troppo avanti e sopraffaccia gli altri, invadendo la scena. Bisogna contenere tutti in un quadro armonico e rappresentare quello che è rappresentabile. E lo so bene anch'io che ciascuno ha tutta una sua vita dentro e che vorrebbe metterla fuori. Ma il difficile è appunto questo, farne venire fuori quel tanto che è necessario in rapporto con gli altri. Eppure in quel poco fare intendere tutta l'altra vita che resta dentro. È comodo se ogni personaggio potesse in un bel monologo o senz'altro in una conferenza venire a scodellare davanti al pubblico tutto quello che gli bolle in pentola. Bisogna che lei si contenga, signorina, e creda nel suo stesso interesse, perché può anche fare una cattiva impressione, glielo avverto, tutta codesta furia dilaniatrice, codesto disgusto esasperato, quando lei stessa, mi scusi, ha confessato di essere stata con altri prima che con lui, la Madama Pace, più di una volta.
3: È vero, ma pensi che quegli altri sono egualmente lui per me?
2: Ma come gli altri? Ma che vuol dire?
3: Per chi cade nella colpa, signore, il responsabile di tutte le colpe che seguono non è sempre chi primo determinò la caduta. E per me è lui, anche da prima che io nascessi. Lo guardi e veda se non è vero.
2: Benissimo, benissimo. E le par poco il peso di tanto rimorso su di lui? Gli dia il modo di rappresentarlo.
3: E come, scusi? Dico, come potrebbe rappresentare tutti i suoi nobili rimorsi, tutti i suoi tormenti morali, se lei vuol risparmiargli l'orrore d'essersi un bel giorno trovata tra le braccia, dopo averla invitata a togliersi l'abito del suo lutto recente, donna già caduta, quella bambina. Signore, quella bambina che gli si recava a vedere uscire dalla scuola. Noi siamo qua, tra noi adesso, ignorati ancora dal pubblico. Lei darà domani di noi quello spettacolo che crederà, concertandolo a suo modo. Ma lo vuol vedere davvero il dramma scoppiare davvero? Com'è stato?
2: Ma sì, sì, non chiedo di meglio, per prenderne fin d'ora quanto sarà possibile.
3: Ebbene, faccia uscire quella madre.
0: No, no, no, no, non lo permetta, signore. Non lo permetta.
2: Ma è solo per vedere, signora.
0: Io non posso, non posso.
2: Ma se è già tutto avvenuto, scusi, non capisco.
0: No, avviene ora, avviene ora. Il mio strazio non è finito, signore. Io sono viva e presente sempre, in ogni momento del mio strazio, che si rinnova vivo e presente sempre. Ma questi due piccini qua, li ha lei sentiti parlare? Non possono più parlare, signore. Se ne stanno aggrappati a me ancora per tenermi viva e presente lo strazio. Ma essi per sé non sono, non sono più. E questa ragazza, signore, se n'è fuggita, è scappata via da me. E si è perduta, perduta. Se Roy, io me la vedo qua. E ancora per questo, solo per questo, sempre, sempre. Per rinnovarmi sempre vivo e presente lo strazio che ho sofferto anche per lei.
4: Il momento eterno, come io le ho detto, signore. Questa è qui per cogliermi, fissarmi, tenermi agganciato e sospeso in eterna lagogna, in quel solo momento fuggevole e vergognoso della mia vita. Non può rinunciarvi. E lei, signore, non può veramente risparmiarmi.
2: Ma sì, io non dico di non rappresentarlo. Formerà appunto il nucleo di tutto il primo atto, fino ad arrivare alla sorpresa della madre.
4: Ecco, sì. Perché la mia condanna, signore. Tutta la nostra passione che deve culminare nel grido finale di lei.
3: L'ho ancora qui negli orecchi. Mi ha reso folle quel grido. Lei può rappresentarmi come vuole, signore. Non importa. Anche vestita. Purché abbia almeno le braccia. Solo le braccia nude. Perché, guardi, stando così, con la testa appoggiata così alla spalla di lui e le braccia così al suo collo, mi vedevo pulsare qui, nel braccio qui, una vena. E allora, come se soltanto quella vena viva mi facesse ribrezzo, strizzai gli occhi, così, così, e affondai la testa nel suo petto. Grida! Grida, mamma! Grida come hai gridato allora!
5: No, figlia, figlia mia!
3: Ruto, Ruto, è mia figlia! Non vedi che è mia figlia?
2: Benissimo! Sì, sì, benissimo! E allora sipario, sipario!
4: È così perché è stato veramente così, signore!
2: Ma sì, sì, sì, qua, qua, senz'altro, sipario, sipario!
6: Carlino, sipario!
7: Bene!
2: Ma no, bestia! Dico sipario per intendere che l'atto deve finire così! E mi abbassano il sipario davvero.
6: Ma Carlino, su il sipario!
7: Bene.

0: Finito di togliere la cena?
1: Sì, signore, finito.
0: Ecco, ora montate uno spezzato d'albero, uno qualunque. E una piccola vasca, sì, una vasca da giardino. Ci dovrebbe essere quella che servì per...
2: C'è, qui in sottopalco, la porto subito.
0: Ah, va bene. Dunque, intanto, per non perdere tempo, veniamo a parlare di questo secondo atto. Lascino fare a me che andrà tutto benone.
3: Deve essere l'entrata di noi bastardi in casa di lui, che non ci aspettava, subito dopo la morte di mio padre. A dispetto di quello là, del figlio legittimo.
0: Ma sta bene, ma lasci fare a me, le dico.
3: Purché appaia chiaro il dispetto.
4: Per tutto il bene che ce n'è venuto.
3: Non importa. Quanto più danno a noi, tanto più rimorso per lui.
0: Ho capito. Si darà conto di questo in principio, soprattutto, non dubiti.
4: Ma faccia che si capisca bene, la prego, signore, per la mia coscienza, che io cercai in tutti i modi...
3: Sì, di placarmi, di consigliarmi che questo dispetto non gli fosse fatto. La contenti, perché è vero.
0: Ma vogliamo, insomma, cominciarlo, questo secondo atto?
3: Non parlo più. Ma badi che svolgerlo tutto nel giardino, come lei vorrebbe, non sarà possibile.
0: Perché non sarà possibile?
3: Ma perché lui, come se fosse appestati... Se ne sta chiuso in camera. E poi in casa c'è da svolgere tutta la parte di quel povero bambino lì, smarrito, come le ho detto.
0: Già, ma d'altra parte capiranno, non possiamo mica appendere i cartellini o cambiare di scena a vista 3 o 4 volte per atto.
5: Si faceva un tempo.
0: Ah sì, quando il pubblico era forse come quella bambinetta lì.
6: È l'illusione più facile.
7: L'illusione? Per carità, non dicano l'illusione. Non adoperino codesta parola. Per noi... è particolarmente crudele.
0: E perché, scusi?
7: Ma sì, crudele, dovrebbe capirlo.
0: E come dovremmo dire, allora? L'illusione da creare qua, agli spettatori.
5: Con la nostra rappresentazione.
0: L'illusione di una realtà.
7: Comprendo, signore. Forse lei invece non può comprendere noi. Mi scusi, perché veda, qua per lei e per i suoi attori si tratta soltanto, ed è giusto, del loro gioco.
6: Ma che gioco? Non siamo mica bambini. Qua si recita sul serio.
7: Non dico di no. E intendo infatti il gioco della loro arte, che deve dare appunto, come dice il signore, una perfetta illusione di realtà.
0: Ecco, appunto.
7: Ora, se lei pensa che noi, come noi, noi sei, non abbiamo altra realtà fuori di questa illusione.
0: Come sarebbe a dire?
7: Ma sì, signore. Quale altra? Quella che per loro è un'illusione da creare, per noi, invece... è l'unica nostra realtà. Ma non soltanto per noi, del resto, Buddy. Ci pensi bene? Mi sa dire chi è lei?
0: Come chi sono? Sono io.
7: E se le dicessi che non è vero perché lei è me?
0: Le risponderei che lei è un pazzo.
7: Hanno ragione di ridere. Perché qua si gioca. E lei può dunque obiettarmi che soltanto per un gioco... quel signore là, che prima giocava a rifarmi, e che è lui, deve essere me, che viceversa sono io. Questo. Vede che l'ho colto in trappola.
0: Ma questo si è già detto poco fa, da capo?
7: No. Non volevo dir questo, infatti. Io la invito anzi ad uscire da questo gioco che lei è solito di fare qui con i suoi attori. E torno a domandarle seriamente. Chi è lei?
0: Ma guardate che ci vuole una bella faccia tosta. Uno che si spaccia per personaggio venire a domandare a me chi sono.
7: Un personaggio, signore, può sempre domandare a un uomo chi è. Perché un personaggio ha veramente una vita sua, segnata di caratteri suoi, per cui è sempre qualcuno. Mentre un uomo, non dico lei adesso, un uomo così in genere... può non essere nessuno.
0: Già, ma lei lo domanda a me, che sono il direttore, il capocomico, ha capito?
7: Soltanto per sapere, signore, se veramente lei com'è adesso, si vede. Come vede, per esempio, a distanza di tempo, quello che lei era una volta, con tutte le illusioni che allora si faceva, con tutte le cose dentro e intorno a lei, come allora le parevano, ed erano realmente per lei. Ebbene, signore... ripensando a quelle illusioni che adesso lei non si fa più, a tutte quelle cose che ora non le sembrano più come per lei erano un tempo, non si sente mancare, non dico queste tavole di palcoscenico, ma il terreno sotto i piedi, argomentando che ugualmente questo, come lei ora si sente, tutta la sua realtà d'oggi, così com'è, è destinata a parer l'illusione domani.
0: Ebbene, Che vuol concludere con questo?
7: Oh, niente, signore. Farle vedere che se noi sei, oltre alla illusione, non abbiamo altra realtà, è bene che anche lei diffidi della realtà sua, di questa che lei oggi respira e tocca in sé, perché, come quella di ieri, è destinata a scoprir l'esillusione domani.
0: Benissimo. E dica per giunta che lei, con codesta commedia che viene a rappresentarmi qua, è più vero e reale di me.
7: Ma questo senza dubbio, signore.
0: Ah, sì?
7: Credevo che lei lo avesse già compreso fin da principio.
0: Più reale di me?
7: Ma se la sua realtà può cambiare dall'oggi al domani...
0: Ma si sa che può cambiare, sfido. Cambia continuamente, come quella di tutti.
7: Ma la nostra no, signore. Vede? La differenza è questa. Non cambia. Non può cambiare. Né essere altra, mai. Perché è già fissata così. Questa. Per sempre. È terribile, signore. Realtà immutabile. Che dovrebbe dar loro un brivido nell'accostarsi a noi.
0: Io vorrei sapere però, quando mai si è visto un personaggio che uscendo dalla sua parte si sia messo a perorarla così come fa lei? E a proporla, a spiegarla, me lo sa dire? Io non l'ho mai visto.
7: Non l'ha mai visto, signore, perché gli autori nascondono di solito il travaglio della loro creazione. Quando i personaggi sono vivi, vivi veramente davanti al loro autore, questo non fa altro che seguirli nelle parole, nei gesti che si appunto gli propongono. E bisogna che li voglia come se si vogliono. E guai se non fa così. Quando un personaggio è nato, acquista subito una tale indipendenza anche dal suo stesso autore che può essere da tutti immaginata in tant'altre situazioni in cui l'autore non pensò di metterlo. O acquistare anche a volte un significato che l'autore non si sognò mai di dargli.
0: Ma sì, questo lo so.
7: E dunque perché si fa meraviglia di noi? Immagini per un personaggio la disgrazia che le ho detto. D'essere nato vivo dalla fantasia di un autore che abbia voluto poi negargli la vita. E mi dica se questo personaggio lasciato così vivo e senza vita non ha ragione di mettersi a fare quello che stiamo facendo noi ora qua davanti a loro, dopo averlo fatto a lungo creda, davanti a lui, per persuaderlo, per spingerlo, comparendogli ora io, ora la mia figliastra, ora quella povera madre.
4: È vero, anch'io, signore, per tentarlo tante volte nella malinconia di quel suo scrittoio all'ora del crepuscolo, quando egli, abbandonato su una poltrona, non sapeva risolversi a girare la chiavetta della luce e lasciava che l'ombra gli invadesse la stanza e che quell'ombra brulicasse di noi che andavamo a tentarlo. Se loro tutti se ne andassero, signori, se ci lasciassero soli, la mamma lì, con quel figlio, io con quella bambina, quel ragazzo là, sempre solo, e poi io col padrigno, e poi io sola, in quell'ombra. Ah, la mia vita! Che scene andavamo a proporgli. Io lo tentavo più di tutti.
7: Già, ma forse è stato per causa tua, appunto, per codeste tue troppe insistenze.
4: Ma che... Io credo che fu piuttosto, signore, per avvilimento, per sdegno del teatro, così come il pubblico solitamente lo vede e lo vuole.
0: Andiamo avanti, santo Dio, e veniamo al fatto, signori miei.
4: Ma mi pare, scusi, che di fatti ne abbia fin troppi con la nostra entrata in casa di lui. Lei diceva che non poteva appendere i cartellini o cangiare di scena ogni 5 minuti.
0: Ma già, ma appunto, combinarli, aggrupparli in un'azione simultanea e serrata, e non come pretende lei, che vuol vedere prima il suo fratellino che ritorna dalla scuola e s'aggira come un'ombra per le stanze, nascondendosi dietro gli usci a meditare un proposito in cui, come ha detto?
4: Si dissuga, signore, si dissuga tutto.
0: Boh, non ho mai sentito codesta parola, e va bene. Crescendo soltanto negli occhi, è vero?
4: Sì, signore. Eccolo lì, attaccato alle gonne della madre.
0: Brava. E poi, contemporaneamente, vorrebbe anche quella bambina che gioca ignara nel giardino. L'uno in casa e l'altra nel giardino. Ma è possibile?
4: Ah, nel sole, signore, felice. È l'unico mio premio, la sua allegria, la sua festa in quel giardino. Tratta dalla miseria,
3: dallo squallore di un'orribile camera dove dormivamo tutti e quattro. E io con lei, io, pensi, con l'orrore del mio corpo contaminato, accanto a lei che mi stringeva forte forte coi suoi braccini amorosi e innocenti. Nel giardino, appena mi vedeva, correva a prendermi per mano. I fiori grandi non li vedeva. Andava a scoprire invece tutti quelli piccoli piccoli e me li voleva mostrare facendo una festa. Una festa.
0: Faremo il giardino, faremo il giardino, non dubiti. E vedrà che ne sarà contento. Oh, le scene le aggrupperemo lì, eh? Ehi Silvio, calami qualche spezzato d'alberi. Due cipressetti qua davanti a questa vasca. Beh, così alla meglio adesso per dare un'idea. Ehi, dammi ora un po' di cielo. Silvio, mi senti?
2: Che cosa?
0: Un po' di cielo, un fondalino che cada qua dietro questa vasca.
2: Arriva.
0: Oh. Ma no, ma no, ma non bianco, t'ho detto cielo. Beh, non fa nulla, lascia, rimedierò io. Ehi, elettricista, spegni tutto e dammi un po' di atmosfera lunare, blu alle bilance e blu sulla tela, col riflettore. Ecco, così, così, basta. Ecco, guardi, contenta? Oh, e ora il giovinetto, invece di nascondersi dietro gli usci delle stanze, potrebbe aggirarsi qua nel giardino, nascondendosi dietro gli alberi. Ma capirai che sarà difficile trovare una bambina che faccia bene la scena con lei quando le mostra i fiorellini. Vieni, vieni avanti tu piuttosto. Vediamo di concretare un po'. Vieni, vieni, bambino. Avanti, avanti, che hai paura? Ma nessuno ti vuol mangiare. Dico, è un bel guaio anche questo ragazzo. Mio Dio, bisognerebbe pure che qualche cosa dicesse. Beh, su, vieni, vieni un po', fammi vedere. Ecco, nasconditi un po' qua. Così. Adesso provati a sporgere un po' con il capo, a spiare. Ecco così, così, benissimo, benissimo. E dico, se la bambina, sorprendendolo così a spiare, accorresse a lui e gli cavasse di bocca almeno qualche parola.
3: Non speri che parli, finché c'è quell'altro lì. Bisognerebbe prima che lei lo mandasse via, quell'altro.
1: Ma prontissimo, felicissimo, non chiedo di meglio.
0: No, ma no, dove va? Aspetti.
4: No, figliolo, resta.
1: Non ho proprio nulla io da fare qui. Me ne lasci andare, la prego. Me ne lasci andare.
0: Ma come non ha nulla da fare?
3: Ma non lo trattenga. Non se ne va.
7: Deve rappresentare la terribile scena del giardino con sua madre.
1: Io non rappresento nulla e l'ho dichiarato fin da principio. Me ne lasci andare.
3: Lo lasci, signore. Lo lasci pure. Ebbene, vattene. Su, via, muoviti. Vediamo.

0: Non può, vede, non può. Deve restare qui per forza, legato alla catena, indissolubilmente. Ma se io che prendo il volo, signore, quando accade ciò che deve accadere, proprio per l'odio che sento per lui, proprio per non vedermelo più davanti, ebbene, se io sono ancora qua e sopporto la sua vista e la sua compagnia, si figuri se può andarsene via lui che deve restare qua, veramente, con questo suo bel padre e quella madre là senza più altri figli che lui. E su, su, mamma, vieni. Guardi, s'era alzata per trattenerlo. Vieni. Vieni! Immagini che cuore può avere lei di mostrare qua ai suoi attori quello che prova. Ma è tanta la brama da accostarsi a lui che, ecco, la vede, è disposta a vivere la sua scena.
1: Sì, voglio viverla.
2: Ma io no, io no. Se per qualche magia non me ne posso andare, resterò qua. Ma le ripeto che io non rappresento nulla.
3: Lei lo può costringere, signore.
2: Non può costringermi nessuno.
3: Ti costringerò io.
0: Aspettate, aspettate. Prima la bambina, la vasca. Povero amorino mio, tu guardi smarrita con codesti occhioni belli. Chissà dove ti par d'essere. Siamo su un palcoscenico, cara. Che cos'è un palcoscenico? Ma vedi, un luogo dove si gioca a far sul serio. Ci si fa la commedia. E noi faremo ora la commedia. Sul serio, sai. Anche tu. Oh, amorino mio. Amorino mio, che brutta commedia farai tu. Che cosa orribile è stata pensata per te. Il giardino, la vasca, è finta, si sa. Il guaio è questo, carina, che è tutto finto qua. Ah, ma già, forse a te, bambina, piace più una vasca finta che una vera, per poterci giocare, eh? Ma no, sarà per gli altri un gioco, non per te, purtroppo, che sei vera, amorino, e che giochi per davvero in una vasca vera, bella, grande, verde, con tanti bambù che vi fanno l'ombra specchiandovisi e tante, tante anatrelle che vi nuotano sopra rompendo quest'ombra. Tu la vuoi acchiappare? Una di queste anatrelle? No, Rosetta mia, no! La mamma non bada a te. Per quella canaglia di figlio là io sono qua con tutti i miei diavoli in testa e quello lì! Che stai a fare qui? Sempre con codest'aria di mendico. Sarà anche per causa tua se questa piccina affoga. Per codesto tuo star così, come se io, facendovi entrare in casa, non avessi pagato per tutti. Che hai lì? Che nascondi? Fuori. Fuori questa mano. Eh? Una rivoltella. Dove? Come te la sei procurata? Rispondi. Volevi ammazzarti. Sciocco. In te, invece di ammazzarmi io, avrei ammazzato uno di quei due, o tutti e due, il padre e il figlio. Rimettiti dietro a questo cipresso, tu. Adesso, signore, scendo la bambina nella vasca, che ci stia nascosta. Ecco, così. E io m'accascio qui, col viso tra le braccia, appoggiate all'orlo della vasca.
4: Benissimo, splendido. E lei contemporaneamente...
2: Ma che contemporaneamente? Non è vero, signore. Non c'è stata nessuna scena tra me e mia madre. Se lo faccia dire da lei stessa, come è stato.
1: Sì, è vero, signore. Io ero entrata nella sua camera.
2: Nella mia camera, hai inteso? Non nel giardino.
4: Ma questo non ha importanza. Bisogna raggruppare l'azione, ho detto.
2: Che cosa vuole lei?
5: Niente, la osservo.
2: Ah, per rifar la mia parte.
4: Ah, per l'appunto. Dovrebbe essere grato, mi sembra, di questa attenzione.
2: Ah, sì, grazie. Ma non ha ancora compreso che questa commedia lei non la può fare. Noi non siamo mica dentro di lei e i suoi attori stanno a guardarci da fuori. Ma tanto è inutile. Io non mi presto.
4: Ma stia zitto adesso e mi lasci sentire sua madre. Ebbene, era entrata, signora.
1: Sì, signore, nella sua camera, non potendone più, per vuotarmi il cuore di tutta l'angoscia che m'opprime. Ma appena lui mi vide entrare...
2: Nessuna scena. Me ne andai. Me ne andai per non fare una scena, perché non ho mai fatto scena io, ha capito?
1: È vero, è così, è così.
4: Ma ora bisogna pur farla questa scena tra lei e lui, è indispensabile.
1: Per me, signore, io sono qua, magari mi desse lei il modo di potergli parlare un momento, di potergli dire tutto quello che mi sta nel cuore.
3: Tu la farai, per tua madre, per tua madre.
2: Non faccio nulla.
3: Per Dio, obbedisci, obbedisci, non senti come ti parla. Non hai viscere di figlio.
2: No, no, e finiscila una buona volta.
1: Per carità, per carità.
3: Devi obbedire. Devi obbedire.
2: Ma che cos'è codesta frenesia che t'ha preso? Non ha ritegno di portare davanti a tutti la sua vergogna e la nostra. Io non mi presto, non mi presto. E interpreto così la volontà di chi non volle portarci sulla scena.
5: Ma se ci siete venuti...
2: Lui, non io.
5: Ma non è qua anche lei?
2: C'è voluto venir lui, trascinandoci tutti e prestandosi anche a combinare di là insieme con lei non solo quello che è realmente avvenuto, ma come se non bastasse anche quello che non c'è stato.
5: Ma dica lei almeno che cosa c'è stato. Lo dica a me, ecco. Se n'è uscito dalla sua camera senza dire nulla?
2: Nulla, proprio per non fare una scena.
5: Ebbene, e poi che ha fatto?
2: Nulla. Attraversando il giardino.
5: Ebbene, attraversando il giardino.
2: Ma perché mi vuol far dire, signore? È orribile.
5: La bambina?
2: Là, nella vasca.
6: E la madre lo seguiva, signore.
5: E allora lei?
2: Accorsi. Mi precipitai per ripescarla. Ma a un tratto m'arrestai, perché dietro quegli alberi vidi una cosa che mi gelò. Il ragazzo. Il ragazzo che se ne stava lì, fermo, con occhi da pazzo, a guardare nella vasca la sorellina affogata. Feci per accostarmi. E allora...
7: È morto. Povero ragazzo, è morto. Oh, che cosa.
8: Ma che morto? Finzione, finzione. Ma non ci creda.
2: Finzione, realtà, realtà, è morto.
8: Oh, no, finzione.
6: Finzione.
3: Ma che finzione? Realtà. Realtà, signori. Realtà.
5: Ma finzione, realtà, ma andate al diavolo tutti quanti. Luce, luce, luce. Oh, non mi era mai capitata una cosa simile. Mi hanno fatto perdere una giornata. Vadano, signori, vadano. Che vogliono più fare adesso? Troppo tardi per ripigliare la prova. A questa sera. Ehi, elettricista, spegni tutto.

0: Rina Morelli e Paolo Stoppa in Così è se vi pare di Luigi Pirandello. Riduzione radiofonica di Franco Monicelli. Regia di Mario Landi.
1: Sintesi. E sintesi in teatro significa Pirandello. Ricordo un episodio che mi raccontò Anton Giulio Bragaglia anni fa a proposito dell'uomo dal fiore in bocca. Tutti sanno che l'uomo dal fiore in bocca è un racconto di Luigi Pirandello. Bene, Pirandello non ha mai scritto il testo teatrale di questo suo celebre monologo. Sollecitato una sera al Teatro degli Indipendenti, in via degli Avignonesi, dallo stesso Bragaglia, che voleva da lui un atto unico, dopo molte perplessità, scelse da un suo volume di novelle che si trovava sotto mano, la novella intitolata per l'appunto L'uomo dal fiore in bocca. E lì per lì, siglando sullo stesso libro con una matita i segni degli spazi e qualche didascalia, in 448 consegnò a Bragaglia l'atto unico, bello e confezionato.
2: Un esempio di questa grande capacità di sintesi, Così è se vi pare. Cioè, dare a ciascuno il diritto di giudicare le cose a modo proprio. Chi è il pazzo? Il commovente personaggio della signora Frola, suocera del segretario di prefettura, signor Ponza, o il signor Ponza stesso? Da che parte sta la verità? Sono dolente e chiedo scusa d'aver mancato fino ad oggi al mio dovere. Lei, signora, con tanta degnazione mi ha onorata d'una visita quando toccava a me di venire per la prima.
3: Tra vicine, signora, non si bada a chi tocchi prima. Tanto più che lei, stando qui, sola, forestiera, chissà, poteva avere bisogno.
4: La signora è sola in paese?
2: No, ho una figlia maritata, venuta anche lei, che è poco qui.
5: Il genero della signora è il segretario della prefettura, il signor Ponza, vero?
2: Appunto, sì. Il signor consigliere vorrà scusarmi, spero, e scusare anche mio genero.
6: Per dire la verità, signora, io mi sono avuto un po' a male.
2: Oh, ha ragione, ha ragione. Ma lei deve scusarlo. Siamo rimasti, creda, così scombussolati dalla nostra disgrazia.
3: Già, loro ebbero quel gran disastro, quel terremoto.
2: Per il mio povero genero la sciagura fu assai grave. La madre, due fratelli, una sorella e poi cognato, cognate, due nipotini.
4: Mi perdoni, signora, se oso domandarle come va, che avendo qua la figliola dopo una sciagura come questa che, mi sembra, dovrebbe far nascere nei superstiti il bisogno di stare tutti uniti.
2: Io me ne stia così sola, è vero?
5: Già, ecco, pare strano per essere sinceri.
2: Lo capisco, ma, sa, sono di parere che quando un figliuolo o una figliuola sposano, si debbano lasciare a se stessi a farsi la loro vita. Ecco.
7: Benissimo, giustissimo. Che deve essere per forza un'altra nelle nuove relazioni con la moglie o col marito.
4: Ma non fino al punto, scusi Laudisi, da escludere dalla propria vita quella della madre.
3: Ma la signora andrà lei a vedere la figliuola?
2: Ah, certo, come no. Una o due volte al giorno ci vado.
5: E sale una o due volte al giorno tutte quelle scale, fino all'ultimo piano di quel casone.
2: 90, 100 scalini non possono essere impedimento a una madre, sia pur vecchia e stanca, quando poi abbia lassù il premio di potersi stringere al cuore la propria figliuola.
5: Ah, ecco, lo dicevamo noi, signora. Ci deve essere una ragione, suo genero, eh?
2: Oh, ma per carità, non pensino male di lui. È un così bravo giovane. Lor signori non possono immaginare quanto sia buono, che affetto tenero e delicato, pieno di premure abbia per me. Credano che non avrei potuto desiderare per lei un marito migliore.
5: Ma è gelosia, forse?
2: Per la madre? Gelosia? Non credo che si possa chiamare così.
5: Un bel egoismo, direi.
2: Forse, ma un egoismo che si dà tutto, come un mondo, alla propria donna. Egoismo, in fondo, sarebbe forse il mio, se volessi forzare questo mondo chiuso d'amore quando so che la mia figliuola ci vive felice, così adorata.
3: Dopotutto, se son contente loro...
2: Oh, sì, gliel'ho detto. perché è tanto buono. Credano, come non potrebbe essere di più. Abbiamo ognuno le nostre debolezze e bisogna che ce le compatiamo a vicenda. Signore, signori,
6: venga, venga avanti, signor Ponza.
1: Grazie. Un momento solo e tolgo l'incomodo.
6: Vuol parlare a parte con me?
1: No, posso. Posso anche davanti a tutti, anzi è una dichiarazione doverosa da parte mia.
6: Dice per la visita della sua signora suocera può farne a meno, perché...
1: No, non per questo, signor commendatore. Tengo anzi a far sapere che la signora Frola, mia suocera, sarebbe venuta senza dubbio prima che la sua signora avesse la bontà di degnarla ad una sua visita, se io non avessi fatto di tutto per impedirglielo, non potendo permettere che la faccia visite o ne riceva.
6: Ma perché, scusi?
1: Mia suocera avrà parlato a lor signori della sua figliola. Avrà detto che io le proibisco di vederla, di salire in casa mia.
3: Ma no, la signora è stata piena di riguardo e di bontà per lei.
1: Sono qua appunto per chiarire questo. La condizione di questa donna è pietosissima, ma non meno pietosa è la mia, anche per il fatto che mi obbliga a scusarmi, a dar loro conto e ragione di una sventura che soltanto la signora Frola è pazza.
8: Pazza?
1: Da 4 anni.
8: Come pazza?
1: Non pare mai pazza. E la sua pazzia consiste appunto nel credere che io non voglia farle vedere la figliola. Ma quale figliola? In nome di Dio, si è morta da 4 anni la sua figliola.
4: Morta? Come?
8: Morta!
1: Da 4 anni. È impazzita proprio per questo.
5: Ma dunque, quella che lei ha con sé?
1: L'ho sposata da 2 anni. È la mia seconda moglie.
3: E la signora crede che sia ancora la sua figliola?
1: È stata la sua fortuna, se così può dirsi. Mi vide passare per via con questa mia seconda moglie dalle finestre della stanza dove la tenevano custodita. Credette di rivedere in lei viva la sua figliola. Si sollevò ad un tratto dalla tetra disperazione in cui era caduta per ritrovarsi in quest'altra follia. S'ostina a credere che non è vero che sua figlia sia morta, ma che io voglia tenermela tutta per me senza fargliela più vedere. È come guarita, tanto che a sentirla parlare non sembra più pazza affatto.
5: Dice proprio che è contenta così.
1: Lo dice a tutti. E ha per me veramente affetto e gratitudine, perché io cerco di assecondarla quanto più posso, anche a costo di gravi sacrifici. Mi tocca tenere 2 case. Obbligo mia moglie, che per fortuna si presta caritativamente ad affermarla di continuo in quella illusione che sia sua figlia. Mio obbligo fare davanti a loro questa dichiarazione, dico per rispetto al posto che occupo e perché a carico di un pubblico ufficiale non si creda in paese una tale enormità. Che per gelosia o per altro impedisca a una povera madre di vedere la figliola. Signor commendatore, signore.
2: Permesso.
3: Venga, venga avanti, signora. Sono qua ancora i nostri amici, come vede.
2: Che mi guardano, e anche lei, mia buona signora, come una povera pazza. È vero?
3: Oh, signora, cosa dice?
2: Non è uscito di qua orora mio genero.
8: Ah, sì, ma è venuto, signora, per parlare con me di certe cose d'ufficio, ecco.
2: Era calmo, almeno. Ha parlato calmo.
8: Ma sì, calmo, calmissimo, è vero?
2: Oddio, signori. Loro credono di rassicurare me, mentre vorrei io, al contrario, rassicurare loro sul conto di lui.
5: E su che cosa, signora?
2: Abbiano pazienza. Non è per me. Dal modo come mi guardano, mi accorgo che egli è venuto qua a dar prova di ciò che io, per tutto l'oro del mondo, non avrei mai

0: con una povera pazza che la crede ancora viva e che lui non me la vuol far vedere.
1: Ma come? La sua figliuola?
0: Vedono che è vero, perché vogliono nascondermelo. Ha detto loro così. È una disgrazia, signor consigliere, che con tanti stenti, attraverso tanti dolori, si è potuta superare, ma così, a patto di vivere come viviamo. Possono loro credere sul serio che la mia figliuola sia morta, che io sia pazza, che questa che è con sé sia una seconda moglie? Ma è un bisogno, credano, un bisogno per lui dire così. Gli si è potuto ridare la calma, la fiducia solo a questo patto. Avverte lui stesso, però, l'enormità di quello che dice, è costretto a dire, si eccita, si sconvolge, lo avranno veduto.
1: Sì, difatti era un po' eccitato.
0: No, per carità, signori, che credono? È solo questo tasto che non gli deve essere toccato. Ma scusino, lascerei la mia figliuola sola con lui se veramente fosse pazzo. No. E poi la prova. Lei può averla all'ufficio, signor consigliere, dove adempie a tutti i suoi doveri, come meglio non si potrebbe.
1: Ah, ma bisogna che lei ci spieghi, signora, e chiaramente come stanno le cose. Possibile che suo genero sia venuto qua ad inventarci tutta una storia?
0: Sì, signore, sì. Ecco, spiegherò loro tutto.
1: Allora il pazzo è lui!
0: No, no, no, no,
2: Ma sì, per
0: guardi.
2: Dio, deve essere lui!
0: No, guardino, guardino, non è pazzo.
1: Ma come non è?
0: Mi lascino dire! Lo hanno veduto. È così forte di complessione, violento. Sposando, fu preso da una vera frenesia d'amore. Per consiglio dei medici e di tutti i parenti, gli si dovette sottrarre la moglie di nascosto per chiuderla in una casa di salute. E allora lui, già un po' alterato naturalmente a causa di quel suo soverchio amore, non trovandosela più in casa, credette davvero che la moglie fosse morta. Non volle sentire più niente. Si volle vestire di nero, fece tante pazzie. E non ci fu verso di smuoverlo più da questa idea. Tanto che quando, dopo appena un anno, la mia figliuola, già rimessa, rifiorita, gli fu ripresentata, disse di no, che non era più lei. No, no. La guardava, non era più lei. Oh, signori miei, che strazio! Le si accostava, pareva che la riconoscesse. E poi di nuovo, no, no. E per fargliela riprendere con l'aiuto degli amici, si dovette simulare un secondo matrimonio.
2: Dici dunque per questo che...
0: Sì, ma non ci crede più. Certo, da un pezzo, neanche lui. Ha bisogno di darlo a intendere agli altri, non può farne a meno. Per star sicuro, capiscono. Se la tiene chiusa a chiave per questo, tutta per sé, ma l'adora, sono sicura. E la mia figliuola è contenta. Me ne scappo perché non vorrei che tornasse subito da me se è così eccitato. Riverisco, signori. Riverisco.
3: Vi guardate tutti negli occhi. Eh? La verità.
0: E qui si chiude il primo atto. Il dramma si svolge pacato, freddamente determinato. Dove sta il bandolo della matassa?

0: Che cosa esiste?
1: Già, che cosa esiste?
0: È nel secondo atto che la sofferenza si fa più acuta, quasi carnale.
1: In nome di Dio. È lei. Suona lei?
2: Sì, sua suocera.
1: Ma come? Se la sono portata qua di nuovo. La fanno suonare.
2: Non vedo che male possa esserci.
1: No, per carità. Questa musica no, è quella che suonava la sua figliola.
2: Forse le fa male sentirla suonare.
1: Ma non a me, fa male a lei, un male incalcolabile. Ho pur detto a lei, signor consigliere, e alle signore le condizioni di quella povera disgraziata.
3: Ma lei suona ancora benissimo, signora.
0: Io? La mia Lina. Dovrebbero sentire la mia Lina come suona.
1: Sente? Dice la sua Lina. Dice suona. Suona. Lei qua? Qua di nuovo? Che ha detto? Che ha detto a questi signori?
0: Niente, ti giuro, niente.
1: Niente? Come niente? Ho sentito io. Chi suona? Lina suona? E lo sapete che è morta da 4 anni la sua figliola?
0: Sì, caro, calmati, sì, sì.
1: E non può suonare da allora. Come vuole che suoni se è morta?
0: Ecco, certo, e non l'ho detto io, signori miei. L'ho detto che non può più da allora se è morta.
1: Perché pensa ancora a quel pianoforte, dunque?
0: Io? No, non ci penso più, non ci penso più.
1: L'ho sfasciato io, e lei lo sa, quando la sua figliola è morta. Per non farlo toccare a quest'altra, che del resto non sa suonare. Lei lo sa che non suona quest'altra.
0: Ma se non sa suonare, certo.
1: E come si chiamava? Si chiamava Lina, è vero, la sua figliola. Ora dica qua, come si chiama la mia seconda moglie? Lo dica qua a tutti, perché lei lo sa bene. Come si chiama?
0: Giulia. Giulia si chiama. Sì, sì. È proprio vero, signori. Si chiama Giulia.
1: Giulia, dunque. Non Lina. E non cerchi di ammiccare, intanto, dicendo che si chiama Giulia.
0: Io no, non ho ammiccato, no.
1: Me ne sono accorto, ammiccato, me ne sono accorto bene. Lei vuole rovinarmi. Vuol dare a intendere con questi signori che io voglia tenermi ancora tutta per me la sua figliola come se non fosse morta. Come se non fosse morta!
0: Io non ho detto mai questo, è vero, signori.
2: Sì, certo, è vero, non l'ha mai detto.
1: Vada, vada via. Vada via!
0: Sì, sì, sì. Vado, vado. Oddio.
1: Chiedo scusa, allora, signori, di questo triste spettacolo che ho dovuto dar loro per rimediare al male che senza volerlo, senza saperlo, con la loro pietà fanno a questa infelice.
2: Ma come? Lei ha finto?
1: Per forza, signori. E non intendono che l'unico mezzo è questo per tenerla nella sua illusione, che io le gridi così la verità come se fosse una mia pazzia. Mi perdonino. Mi permettano. Bisogna che io ora corra da lei.
4: Ed ecco, signori, scoperta la verità.
5: L'ho fatta chiamare, caro Ponza, per dirle che qua con i miei amici ha da dire qualcosa?
1: Sì. Che intendo, signor prefetto, di domandare oggi stesso il mio trasferimento.
5: Ma perché?
1: Me ne vado, signor prefetto, perché non posso tollerare questa inquisizione accanita che finirà di compromettere, che guasterà irreparabilmente un'opera di carità che mi costa tanta pena, tanti sacrifici. Io venero più che una madre, quella povera vecchia. Mi sono veduto costretto qua ieri a investirla con la più crudele violenza. Ora l'ho trovata di là in tale stato d'avvilimento, d'agitazione.
2: È strano, perché la signora con noi ha parlato sempre calmissima. Tutta l'agitazione, al contrario, l'abbiamo finora notata in lei, signor Ponza, e anche adesso.
5: Via, via, si calmi, caro Ponza. Dunque, lei venera come una madre la sua povera suocera. Orbene, pensi che qua questi miei amici mostrano tanta curiosità di sapere, appunto perché vogliono bene la signora anche loro.
1: Ma la uccidono, signor prefetto.
5: Abbia pazienza. Lei è sicuro di dire la verità, come ne sono sicuro io. Non può aver nulla in contrario, certo, che sia ripetuta qua ora dall'unica persona che possa fermarla oltre voi due.
1: E chi?
5: Ma la sua signora.
1: Mia moglie. No. Mai, signor prefetto.
5: E perché no, scusi?
1: Portare qui mia moglie a dare soddisfazione a chi non vuol credermi.
5: A me, scusi.
1: Ma signor prefetto, no. Mia moglie, no. Lasciamo stare mia moglie. Si può credere a me?
5: No, guardi. Comincia a parire anche a me allora che lei voglia far di tutto per non essere creduto.
1: Ma che vogliono loro da me? In nome di Dio. Ma non basta quella disgraziata. Vogliono qui anche mia moglie. Mia moglie non esce di casa mia. Io non la porto ai piedi di nessuno. Mi basta che mi creda lei. E del resto vado a far subito l'istanza per andare via di qua.
5: Aspetti! Prima di tutto io non tollero, signor Ponza, che lei assuma codesto tono davanti a un suo superiore e a me, che le ho parlato finora con tanta cortesia e tanta deferenza. In secondo luogo le ripeto che dà ormai da pensare anche a me codesta sua ostinazione nel rifiutare una prova che le domando io e non altri, nel suo stesso interesse e in cui non vedo nulla di male.
1: Sta bene. Quando è così, porterò qua mia moglie, pur di finirla.
5: Ma...
1: Vado. Subito, signor prefetto. E sarà finita. Sarà finita.
3: La signora Frola! La signora Frola è qua!
5: Ma no, per carità, ora no. La faccia andare via, signora.
2: Ma non la fate entrare, bisogna impedirglielo ad ogni costo.
0: Signori miei, per pietà, lo dica lei a tutti, signor consigliere.
2: Io le dico, signora, di ritirarsi subito, perché lei per ora non può star qua.
0: Ma perché? Perché? Oh, lei, signor prefetto, per pietà, volevo venire da lei.
2: Sta per tornare qua a suo genero, ecco, ha capito.
0: Ah, sì? E allora sì, sì, mi ritiro subito. Volevo dir loro questo soltanto, che per pietà la finiscano. Loro credono di farmi bene e mi fanno tanto male. Io sarò costretta ad andarmene, se loro seguiteranno a far così, a partirmene oggi stesso, perché lui sia lasciato in pace. Ma che vogliono? Che vogliono ora qua da lui? Che deve venire a fare qua lui? Oh, signor prefetto.
5: Ma niente, signora, stia tranquilla. Stia tranquilla e se ne vada, per piacere.
0: Ah, ma io sono in pensiero per lui, signor prefetto. Sono venuta qua a pregare tutti per lui, non per me.
5: Sì, va bene. Vedrà che ora si accomoderà ogni cosa.
0: Io l'ho ripetuto tante volte a tutti questi signori. È una disgrazia già superata, su cui non bisogna più ritornare. Siamo contente di vivere così. La mia figliuola è contenta. Dunque, ci pensi lei. Ci pensi lei. Perché sennò non mi resta altro che andarmene. Proprio. E non vederla più neanche così da lontano. Lo lascino in pace. Per carità.
2: Oddio, la moglie.
5: Ecco, è venuta questa.
0: Che cos'è? Che cos'è? Ah! Lina! Lina, Lina, Lina! Lina!
4: Giulia!
1: Giulia? Avevo detto io. Si sono approfittati così vigliaccamente della mia buona fede.
6: Non temete. Non temete. Andate via.
1: Andiamo. Sì. Andiamo.
0: Sì. Sì, sì. Andiamo. Andiamo, caro, andiamo.
6: Che altro possono volere da me dopo questo, lor signori? Qui c'è una sventura, come vedono, che deve restare nascosta, perché solo così può valere il rimedio che la pietà le ha prestato.
5: Ma noi vogliamo rispettare la pietà, signore. Vorremmo però che lei ci dicesse...
6: Che cosa? La verità è solo questa. Che io sono, sì, la figlia della signora Frola. E la seconda moglie del signor Ponza.
5: Ma come sarebbe?
6: Sì, e per me nessuna. Nessuna.
5: No, per sé lei, signora, sarà l'una o l'altra.
6: No, signori. Per me, io sono colei che mi si crede.
4: Ed ecco, signori, come parla la verità. Siete contenti?

fra le carte di Luigi Pirandello, morto il 10 dicembre 1936, fu trovato un foglietto dove era scritto: mie ultime volontà da rispettare, sia lasciata passare in silenzio la mia morte, né annunci né partecipazioni, bruciatemi, il mio corpo appena arso sia lasciato disperdere, perché niente, neppure la cenere, vorrei avanzasse di me. Ma se questo non si può fare, sia l'urna cineraria portata in Sicilia e murata in qualche rozza pietra nella campagna di Girgenti, dove nacqui.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.
2: Stendhal 161, terza puntata per questo ciclo dedicato alla tutela dei centri storici. Buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri. Terza puntata per una miniserie che si basa su un'inchiesta condotta da Radio 3 nel 73 tra architetti, urbanisti, intellettuali che stavano costruendo al tempo una nuova consapevolezza critica riguardo alla necessità della conservazione dei nostri centri storici. Nella seconda puntata ci siamo interrogati sulle trasformazioni generate dalla rendita fondiaria, ci siamo soffermati sulle difficoltà tecniche e teoriche del restauro conservativo, sulla necessità di tutelare tipologie e caratteri stilistici originali. Perché? Per non fare una città di cartone, per non fare un presepio per pochi, l'ormai famigerato museo a cielo aperto. La città è un museo a cielo aperto. Il senso dell'operazione per cui ripropongo un'inchiesta del 73 è proprio questa: chiedervi dov'è che abbiamo sbagliato e se abbiamo sbagliato. Con la terza puntata scendiamo dalla teoria alla pratica, iniziamo ad analizzare caso per caso e si comincia proprio e subito con Roma. Buon ascolto!
3: La trasformazione urbana di Roma è avvenuta in epoche successive, a partire dal 1870. Per una serie di circostanze negative, fra cui la fretta e la necessità, l'espansione della nuova capitale avviene senza un piano ben articolato e questa cattiva partenza ha pregiudicato tutti gli sviluppi successivi. Ha reso soprattutto incolmabile il ritardo della pianificazione pubblica rispetto all'iniziativa privata. Ma vediamo quali sono state le più vistose trasformazioni realizzate dal 1870 ad oggi. Ce ne parla l'architetto Italo Insolera.
4: La prima trasformazione che è stata fatta a Roma è stata la distruzione della grande cintura di ville che si estendevano tutto intorno alla città del 1870. Di tutte queste ville è rimasto il Pincio e Villa Borghese. Ecco, immaginiamo che una serie di giardini, anche più belli a quanto sappiamo, di Villa Borghese e del Pincio, continuasse fino a San Giovanni, cioè praticamente prendesse tutto l'arco di Roma che si stende da Piazza del Popolo fino a San Giovanni, praticamente, lungo pressappoco il giro delle mura. Ecco, tutte queste ville sono state distrutte per costruirvi i quartieri che ancora oggi insistono su queste aree, i quartieri subito dentro e subito fuori le mura, il quartiere Ludovisi, il quartiere Salaria, il quartiere Nomentano, il quartiere di Piazza Indipendenza, il quartiere di Piazza Vittorio, eccetera. La distruzione di queste ville è stata una trasformazione negativa, non solo perché si è distrutto un patrimonio naturale straordinario, ma perché riempiendo con le abitazioni i primi spazi liberi subito al di là delle ultime case costruite fino allora e poi continuando a ampliare la città per anelli successivi, si è creato un strato edilizio continuo, ininterrotto, che è andato sempre più ampliandosi, senza vuoti, senza interruzioni, senza nessuna pausa che consentisse ai vari quartieri, alle varie parti della città di assumere una dimensione determinata e quindi di potersi dare quei servizi e quelle strutture che erano più utili. Oggi nella città congestionata e prima di verde in cui viviamo ci rendiamo subito conto di quale ricchezza straordinaria e di quale importanza avrebbe avuto la conservazione di questa gigantesca cintura di ville. E ci rendiamo anche conto che proprio questi quartieri costruiti uno dopo l'altro successivamente, prima a mezzo chilometro dal Campidoglio, poi a 5 chilometri, addirittura oggi a 10 chilometri, sono una serie di soffocamenti progressivi del centro della città. Ed è questa serie di soffocamenti progressivi quella che ha generato e reso sempre più grave il problema del centro.
3: La distruzione delle ville non è stata tuttavia l'unica trasformazione operata sul vecchio impianto urbano. I nuovi quartieri costruiti intorno alla città, al posto delle ville, avevano bisogno innanzitutto di essere collegati con il centro. E quindi da questi quartieri hanno cominciato ad effettuarsi quelli che in linguaggio urbanistico si chiamano sventramenti, cioè le demolizioni di intere parti di città costruite nei secoli precedenti per far posto a delle strade e per allineare lungo queste strade delle case nuove, moderne. Quali sono stati i più vistosi interventi di questo tipo? Sentiamo ancora Italo Insolera.
4: Lo sventramento più grosso che è stato fatto a Roma nell'Ottocento è costituito indubbiamente da Corso Vittorio, cioè da questa grande arteria che da Piazza Venezia fino al Tevere taglia tutto il quartiere del Rinascimento. Se si passeggia lungo Corso Vittorio si osserva che le case che si affacciano lungo il corso sono delle case piuttosto ben messe, delle case borghesi, come si diceva allora, alte 4 o 5 piani, con negozi al pian terreno, mentre immediatamente di dietro continuano a sussistere le vecchie casette precedenti, più povere, e che non hanno subito il trauma dello sventramento nell'Ottocento. Un altro momento nella storia di Roma in cui si sono effettuate delle massicce trasformazioni col criterio dello sventramento è stato il periodo fascista. In questo periodo i due sventramenti maggiori sono stati quello di Via dell'Impero, che oggi si chiama Via dei Fori Imperiali, che ha fatto completamente scomparire un quartiere popolare, i cui abitanti sono stati trasferiti nell'estrema periferia, nelle borgate di baracche costruite appositamente. Il secondo grosso sventramento fascista è la Via della Conciliazione, cioè la strada che porta a San Pietro e che distrugge proprio quel quartiere di Borgo, quel vecchio e popolare quartiere di Roma, che era la premessa per arrivare nella piazza San Pietro. Quando Bernini aveva costruito la piazza e aveva realizzato tutto intorno il porticato, aveva proprio immaginato che la piazza si presentasse come un grande spazio vuoto in mezzo a un tessuto urbano invece fitto e continuo, e che quindi chi arrivava nella piazza uscisse da delle strade, da degli spazi piccoli, chiusi, contenuti, per trovarsi di fronte a questo grande spazio che invece adesso è completamente vanificato dal vuoto dentro cui ha finito per trovarsi.
3: Questi tagli stradali, che miravano ad inserire nella città una rete di strade moderne, larghe e rettilinee, hanno dunque arrecato danni pesantissimi al tessuto edilizio preesistente, demolendone strisce compatte, introducendo al loro posto un'edilizia nuova, eterogenea e contrastante col tessuto vicino. Oltre a ciò, hanno mancato completamente lo scopo, producendo l'effetto opposto a quello sperato. Cioè hanno provocato un aggravamento della congestione proprio là dove la si voleva alleggerire, hanno aumentato la pressione degli interessi della speculazione, hanno aumentato l'affollamento e accelerato il decadimento delle zone rimaste in piedi accanto ai grandi squarci. Sentiamo quanto dice il giornalista Antonio Cederna a proposito dello sventramento di Via dell'Impero.
0: Si credette, per ragioni ovviamente retoriche, di propaganda romanistica, politica, eccetera, di collegare il Colosseo con Piazza Venezia e quindi con la città, Piazza Venezia, che allora per varie ragioni era considerata una specie di ombelico del mondo. Ebbene, che risultati si sono ottenuti? Sono tutti solo risultati controproducenti e tutti negativi. Tutto il traffico dei quartieri meridionali di Roma è stato rovesciato su Piazza Venezia e quindi sul Corso Umberto e quindi su tutto il centro storico, ponendo le premesse per l'intasamento e la paralisi attuale del traffico nel centro di Roma. In secondo luogo si è distrutto un importantissimo quartiere che era venuto lentamente costruendosi nei secoli, quindi si è distrutto una pagina di storia della città di Roma, tutto il quartiere che si estendeva appunto tra Piazza Venezia e il Colosseo, in mezzo e sopra i fori imperiali e il foro romano. Si è inoltre spaccata in due l'unità della zona archeologica più illustre del mondo, foro romano, fori imperiali, Colosseo, eccetera, per poi ricoprirla di asfalto. Si è degradato l'ambiente dei monumenti, che sono diventati un semplice fondale scenografico per correnti smisurate di traffico. E quindi non si è ottenuto nessuno dei risultati che si credevano di ottenere. Non solo, ma oggi col Colosseo che vacilla, perché vacilla, una delle ragioni principali è appunto questo questo disprezzo per le condizioni ambientali del centro storico, per cui questo immenso peso di traffico è venuto a mettere in pericolo le stesse fondamenta dell'anfiteatro, che è stato per secoli simbolo della romanità in tutto il mondo e che oggi è semplicemente uno spartitraffico.
3: Questi due sventramenti, questo e quello di Via della Conciliazione, sono gli episodi più gravi. Non si tratta tuttavia di episodi isolati. Essi rientrano nel quadro di un processo di trasformazione della città che ne ha mutato in gran parte il volto. Perciò salvare e conservare ciò che è rimasto del centro storico dovrebbe essere un impegno culturale e di civiltà. Sentiamo quanto dice in proposito l'urbanista Piermaria Lugli.
5: Il centro storico di Roma era caratterizzato dalla sua assoluta unità e continuità ambientale fino al 70. Oggi è caratterizzato da isole storiche spaccate in tutti i sensi, sia dagli interventi urbanistici dell'Unità d'Italia, di Roma Capitale, sia dagli interventi urbanistici dell'epoca fascista, e in gran parte è stato deformato dagli interventi edilizi degli ultimi anni, cioè dalla sostituzione edilizia e dalla sostituzione sociale. Però il centro storico di Roma rimane, sia pure così fortemente, diciamo così, modificato, così fortemente inciso, il centro storico rimane. Ne rimane ancora abbastanza, rimane quel tanto che permetterebbe ancora oggi un'operazione di conservazione e di consolidamento, soprattutto dal punto di vista sociale. Basta vedere la quantità di botteghe artigiane, basta vedere quanto nel centro storico ancora l'elemento popolare in fondo è presente, ed è presente una certa cultura e una certa tradizione che diciamo risalgono proprio alle origini storiche di Roma. Pensiamo al ghetto. Il ghetto di Roma è uno dei punti in cui maggiormente, no, si sente questa aggregazione sociale di questo gruppo di israeliti, che sono i più antichi forse oggi, no, tra i romani di Roma, insomma, almeno come dicono loro, insomma, no? Il ghetto ha mantenuto una sua forte caratterizzazione nonostante i grossi sventramenti che furono operati, così, secondo un concetto oramai completamente superato, di risanamento, no, alla pre-Giovannoni, alla fine dello scorso secolo. I banchi, Trastevere e praticamente Regola, tutti i vecchi rioni di Roma hanno ancora un tale potenziale, non solamente monumentale, ma ambientale e sociale, che può essere chiaramente salvato.
3: Può essere salvato dunque, ma dicono gli esperti, bisogna far presto, perché man mano che gli anni passano questo potenziale viene eroso in maniera estremamente preoccupante. Bisogna ricordare a questo punto che il piano regolatore di Roma del 1962 aveva definito la necessità di operare il risanamento conservativo del centro storico attraverso piani particolareggiati. Purtroppo questi piani particolareggiati non sono ancora stati fatti. Sentiamo ancora Piermaria Lugli.
5: Non solo non sono stati fatti i piani particolareggiati, ma non è stato fatto nemmeno lo studio conoscitivo. E in pratica, praticamente, nel centro storico di Roma si opera caso per caso, e si opera in quel caso per caso che in questo caso è incontrollato e incontrollabile, cioè non si verifica mai la natura dell'operazione, ma solo la sua qualità agli effetti delle norme, solamente la sua rispondenza a delle norme che sono estremamente generiche ed estremamente poco precise, mentre la qualità dell'intervento, cioè la sua vera natura, la sua capacità di incidere sul tessuto, cioè di portare elementi di disturbo o di consolidamento del tessuto sia ambientale sia sociale, non viene assolutamente verificata, proprio perché non esistono assolutamente degli studi nemmeno di carattere conoscitivo. Io feci la proposta che almeno in occasione del centenario di Roma Capitale, con la scusa di fare una pubblicazione, con la scusa di fare uno studio, di fare un libro commemorativo, con qualche cosa, si facesse questo studio per affrontare finalmente il discorso del centro storico di Roma. Nemmeno questa possibilità ebbe soddisfazione da parte dell'amministrazione, la quale da 10 anni non riesce a far passare una delibera con la quale veniva istituito appunto un centro di studio per il centro storico, perché questa delibera è stata sistematicamente bocciata dalle autorità tutorie fino ad oggi. Certo, dico, senza strumenti non si opera.
3: Si deve perciò concludere che mentre i concetti per procedere al risanamento conservativo dei centri storici e alla loro valorizzazione sono ormai una conquista avvenuta nel pensiero urbanistico moderno, L'Italia manca di strumenti che ne permettano l'attuazione. Sentiamo in proposito quanto dice l'urbanista Luigi Piccinato.
6: Qui da noi in Italia manchiamo completamente, completamente, è strano, forse uno dei pochi paesi del mondo, manchiamo completamente di strutture legislative che consentano di operare per il risanamento conservativo. E se noi pensiamo che, per esempio, non abbiamo ancora una legge, salvo l'enunciazione molto interessante della carta del restauro recentemente fatta dal Consiglio Superiore dell'Antichità e Belle Arti, che dà le istruzioni per la tutela dei centri, salvo questa, che poi non è una legge, noi manchiamo proprio degli strumenti operativi. Stranissimo questo, eppure è così. Noi possiamo oggi farci una cooperativa tra amici per costruire una nuova casa, e in questo caso noi avremmo l'esenzione venticinquennale, probabilmente il finanziamento, il tasso del finanziamento sopportabile, ma se noi invece volessimo restaurare un quartiere o un antico edificio, nessuno sarebbe in grado di darci l'esenzione venticinquennale, anzi l'opposto, aumenterebbero le tasse e non avremo neanche la possibilità di avere il denaro a un tasso sopportabile. Questo dal punto di vista così operativo finanziario, ma dal punto di vista anche tecnico ci mancano le strutture adatte. Un risanamento conservativo di un settore, di un quartiere o anche di un grande isolato impegna tutti gli abitanti dell'isolato a partecipare. Ora, in quali condizioni? In quali rapporti tra di loro? Beh, i rapporti reciproci e il sistema del funzionamento di questo consorzio non è chiaramente espresso da nessun intervento legislativo. Quindi noi in questo punto siamo ancora nel buio più completo. Non abbiamo le possibilità di... Se una legge come quella, la legge Malraux, per esempio, del 1962 in Francia, che consente il finanziamento dei restauri dei centri storici, c'è il primo elenco di ben una cinquantina di queste città, le quali hanno la possibilità di subire degli interventi di conservazione, beh, questa legge da noi non esiste. Altri paesi hanno altre leggi, altre disposizioni, l'Italia non ha nulla su questo argomento e l'intervento diventa estremamente difficile, per non dire impossibile.
3: A queste difficoltà operative, tecniche, finanziarie, politiche, amministrative di carattere generale, va aggiunta, nel caso specifico di Roma, una precisa responsabilità a carico degli organi competenti per non aver proceduto ad una valutazione, a una ricerca, a una serie di indagini già iniziate del resto e mai condotte a termine per analizzare il centro storico e avviare un'azione di risanamento conservativo. E qual è oggi il risultato di tutto questo? Sentiamo Luigi Piccinato.
6: Si sta verificando precisamente un autorisanamento completamente falso, cioè in altri termini la supervalorizzazione delle aree centrali della vecchia città. Questa supervalutazione ha portato come conseguenza un interessamento da parte dei più abbienti, data la posizione favorevole, la tranquillità che ha un centro storico in confronto delle grandi arterie semiperiferiche, ha portato un interesse tale per cui le classi più abbienti tendono a impadronirsi dei vecchi edifici, trasformare, conservare la facciata, svuotarne l'interno, sopraelevarli, naturalmente aumentando la densità, e quindi inserirsi con una nuova società in una struttura vecchia esistente, che andrebbe in qualche maniera invece, non dico conservata, ma andrebbe in qualche maniera modificata in maniera da dare a tutto l'insieme la struttura della vita di un quartiere, di un quartiere omogeneo, di una certa interesse. Evidentemente questo non è il risanamento, questa è speculazione pura e semplice.
3: A riprova di quanto afferma Piccinato, basta considerare il caso di Tordinona. Il comune ha espropriato, ormai da più di 20 anni, un intero complesso edilizio, un'intera fetta di centro storico. C'erano dunque tutte le condizioni per effettuare un intervento pubblico unitario ed efficace che risanasse l'antico quartiere. Oggi Tordinona è ancora abbandonata, con le case chiuse, murate, pericolanti. Nel frattempo, tutto intorno a Tordinona, il vecchio tessuto storico si è completamente trasformato e ha perso le sue caratteristiche. Sono quasi del tutto scomparsi gli abitanti tradizionali, mentre abbondano i negozi d'antiquariato e gli appartamenti pied-à-terre di un'élite che può permettersi il lusso di sostituirsi ai vecchi abitanti. Sentiamo quanto dice al riguardo Pier Maria Lugli.
5: Questo è, diciamo così, uno degli altri aspetti di un atteggiamento troppo permissivo, il non controllare praticamente che cosa avviene, che cosa sono certi tipi di trasformazione. Cioè, certi tipi di trasformazione non sono semplicemente dei lavori di restauro, di conservazione, di miglioramento, sono operazioni di vera e propria trasformazione. Anche se in realtà non vengono abbattuti i muri o vengono mantenute le scale, quando la tipologia edilizia, quando il livello, diciamo così, economico, quando l'intervento è di un certo tipo, è chiaro che lì si verifica un'operazione di sostituzione sociale. Questa è molto difficile, diciamo così, che possa essere bloccata. Molto difficile bloccarla, ovviamente, se non attraverso una politica, per esempio, di facilitazione a quella che è la popolazione residente attualmente nei centri storici, perché facciano loro questa operazione anziché farla fare ad altri, alle grosse società immobiliari o ai privati che diciamo così, che intervengono da fuori con grosso capitale. È a mio giudizio possibile e necessario trovare dei mezzi abbastanza elementari a livello di legislazione, a livello di provvedimenti di carattere generale, per facilitare in ogni modo questa partecipazione, anzi questa autogestione dei centri storici da parte degli attuali abitanti che ne costituiscono in fondo la vera realtà storica.
3: Ma oltre alle incentivazioni e alle agevolazioni dell'iniziativa degli abitanti tradizionali del centro storico, si rende necessaria un'operazione urbanistica di più largo raggio. Dal 1870 ad oggi, Roma è cresciuta 10 volte, da 250.000 abitanti a quasi 3 milioni. Ma per 9 decimi la città odierna è una massa amorfa, aggiunta progressivamente intorno al centro storico, un territorio coperto di case senza ordine e senza legge, che ha ingrandito enormemente le dimensioni del tessuto urbano, ma non ne ha fatto evolvere parallelamente la qualità. Afferma Leonardo Benevolo nel libro Roma da ieri a domani. Il piano regolatore del 1962 è l'ultimo tentativo di mettere ordine nella città, senza negare tuttavia il suo meccanismo produttivo. Per i resti dell'organismo antico, i rioni storici e le zone verdi superstiti, il piano stabilisce un vincolo di conservazione rigoroso. Cioè prende atto che gli sventramenti e le lottizzazioni sono ormai inammissibili, dopo le proteste dell'opinione pubblica e degli specialisti. In questo senso, il ciclo delle manomissioni subite dal centro storico di Roma deve considerarsi concluso. Ma se i vincoli sono l'aspetto positivo e l'impalcatura portante del piano attuale, le previsioni positive, l'asse attrezzato, i nuovi centri direzionali, i nuovi quartieri distribuiti in modo asimmetrico intorno al nucleo tradizionale, sono ancora inoperanti 10 anni dopo l'adozione e devono ormai considerarsi inattuabili. Dal 62 ad oggi Roma è cresciuta ancora di 750.000 di abitanti, distribuiti in modo completamente diverso da quello previsto nel piano. 900.000 abitanti stanno fuori dell'abitato regolare, nelle baracche, nelle borgate ufficiali o abusive. Il deficit del comune ha oltrepassato i 1.500 miliardi. Dunque, l'organismo urbano, nel suo insieme, sembra vicino ad una crisi definitiva, certamente insolubile con gli strumenti di un piano regolatore tradizionale. E questi strumenti, cioè i vincoli di zona, verranno meno nel 73, quando scadrà la legge 1187 del 1968, che proroga di 5 anni i vincoli dichiarati illegali dalla Corte Costituzionale. Che cosa avverrà quando i vincoli cadranno? In questa situazione anche la sorte del centro storico è di nuovo in gioco. I vincoli finora funzionano, a parte i restauri truccati, le demolizioni invisibili, i tagli notturni degli alberi, Ma tutti i meccanismi che hanno prodotto in passato le distruzioni dei quartieri antichi e l'occupazione degli spazi verdi circostanti sono ancora in atto e non possono produrre gli stessi effetti solo perché urtano per ora contro i divieti del piano. La crisi del traffico di cui si discute tanto oggigiorno dimostra che tutta la città, con i suoi 3 milioni di abitanti, gravita ancora sul centro storico come nei 100 anni passati. Quali soluzioni adottare a questo punto per uscire dall'impasse? L'abbiamo chiesto a Italo Insolera.
4: Il problema del centro storico non si risolve solo nel centro storico, ma dato che è nato da tutte le cose che abbiamo accumulato intorno al centro, è su queste cose che dobbiamo a livello urbanistico intervenire. Questo è un concetto molto importante e ormai direi riconosciuto in tutto il mondo. A Roma, in particolare, i quartieri dell'Ottocento, Prati, Piazza Indipendenza, Ludovisi, Via Alessandria, San Giovanni, Piazza Vittorio, eccetera, eccetera, hanno chiuso ad anello, hanno soffocato la città. Questi quartieri sono vecchi, ma non sono storici, a differenza del centro, sono solo vecchi. Ci si vive male, le case sono chiaramente in condizioni di fine della loro vita edilizia. Il piano regolatore generale del 1962-65 propone per questi quartieri quella che in urbanistica si chiama la ristrutturazione, cioè propone praticamente di rifare questi quartieri, rifarli come case, rifarli come tracciato viario. È chiaro però che per rifare questi quartieri ci vuole un intervento unitario, un intervento che riguarda tutto il quartiere e che, proponendo di cambiare il sistema delle strade, possa disporre contemporaneamente delle strade che ci sono adesso, delle case che ci sono adesso, in maniera da proporre strade e case in un'altra maniera. Ecco, invece di questo, fino a questo momento non si è visto il minimo accenno. E anzi, alcuni di questi quartieri, soprattutto il quartiere Ludovisi e il quartiere Prati, stanno subendo proprio in questi anni una ristrutturazione casa per casa, cioè opposta a quella che il piano regolatore proponeva. Inoltre, mentre nel 1962 il piano regolatore, intervenendo al momento dell'esaurimento finanziario, diciamo, di queste case che avevano quasi un secolo di vita, poteva pensare di recuperare questi terreni con l'intervento dell'iniziativa privata, anche evidentemente, con un certo bilancio complessivo, è chiaro che adesso bisognerà aspettare che queste case nuove che stiamo costruendo adesso diventino vecchie. Ecco, io penso che il centro di Roma è forse l'unica parte della città a cui possiamo applicare il vecchio retorico accademico slogan di città eterna. Tutto il resto della città è fatto dalla speculazione edilizia, cioè è fatto da un meccanismo che chiede al denaro di circolare e di rinnovarsi, altrimenti va in perdita. Quindi anche una casa che costruiamo oggi in cemento armato e acciaio e che tecnicamente potrebbe sfidare i secoli, stiamo tranquilli che tra 20, 30 o 40 anni converrà economicamente demolirla. A quel momento avremo un'altra occasione forse di salvare il centro di Roma.
3: Ci sembra opportuno concludere ricordando che nel 1973 si verificherà un evento di straordinaria importanza. In seguito a complicate vicende tecnico-legislative, scadrà infatti in tutta Italia la validità pratica di qualsiasi piano regolatore. Anche Roma, cioè, nel novembre del 1973, ritornerà all'anno zero. Occorre dunque ripensare fin d'ora a ciò che la città è stata e a ciò che potrà diventare, preparando per quell'appuntamento un apporto qualificato da parte di chi, fra i politici, gli intellettuali o i comuni cittadini, si sente responsabile dell'ambiente in cui vive.
1: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.

adesso che sei il garzone del droghiere e con le mance in tasca sei un signore, a questo punto puoi aspirare a tanto anche a lei. Sua madre, quella strega, è sempre uguale, con gli occhi d'assassina così venale, diventerà finalmente un po' cordiale.

0: Rai Radio Tech e Te. Radio Tech e Te racconta, per ripercorrere le strade della storia e dei suoi personaggi.
1: Dopo un reciproco silenzio di alcuni minuti, Harriet cominciò. Mi sorprende tanto, Miss Woodhouse, che voi non siate sposata o in procinto di esserlo. Affascinante come siete, Emma rise e rispose. Il mio essere affascinante, Harriet, non è abbastanza per indurmi al matrimonio. Debbo trovare io pure affascinanti gli altri, almeno uno. E non solo non mi sposerò per adesso, ma ho pochissima intenzione di sposarmi mai. Dio mio, com'è strano sentir parlare così una donna. Non sento nessuno dei consueti allettamenti al matrimonio che sentono le donne. Se dovessi innamorarmi, certo, la cosa sarebbe diversa, ma non mi sono innamorata mai, non è la mia tendenza e la mia indole, e non credo che lo sarà mai. E senza amore sono sicura che sarei una sciocca a mutare una situazione come la mia. Dio mio, ma che farete? Come impiegherete il vostro tempo quando sarete vecchia? Se io conosco me stessa, Harriet, la mia è una mente attiva, affaccendata, con moltissime risorse indipendenti, e non vedo perché dovrei trovarmi con le mani in mano a 40 o 50 anni più che a 21. Le consuete occupazioni dell'occhio, della mano e della mente di una donna mi saranno aperte allora come adesso, o con variazioni senza importanza.
2: Bentornati come ogni mercoledì al Meta Studio di Via Asiago in diretta con Radio Tech e Te racconta. Io sono Elisabetta Malantrucco e oggi lascio da parte la musica per provare ad occuparmi un po' di letteratura. 250 anni dalla nascita di Jane Austen, il 16 dicembre del 2025, è appena passato, abbiamo ancora il tempo per festeggiarlo. Lei, Jane, la scrittrice britannica, autrice di romanzi indispensabili per la letteratura mondiale e che ha creato eroine immortali, e quindi ci ricordiamo tutti Orgoglio e Pregiudizio, Ragione e Sentimento, Mansfield Park, Persuasione e Emma, di cui abbiamo appena ascoltato un passaggio in sigla, tratto dal programma Lettura d'autore di Radio 3 con la voce di Emilio Bonucci. Allora, di Jane Austen e del suo mondo di fine Settecento, primi dell'Ottocento, narrato con dovizia, ironia, con direi grazia impietosa, è una descrizione di interni soprattutto che nessuno storico potrà davvero mai ricostruire. Soprattutto è un mondo di donne visse nei loro sentimenti, costumi, intenzioni, cultura, intelligenza e aspirazioni. Donne di un ceto sociale particolare, dove gli uomini sono gentiluomini, le professioni dignitose sono quelle di avvocato, militare, curato, e che dalla ricchezza del commercio ci si può elevare solo comprando terre e ottenendo cavalierati, e dove le donne sono prigioniere senza possibilità di professione, dove il massimo di indipendenza si raggiunge sposando un uomo con una rendita molto alta. Insomma, il mondo di Jane Austen che racconteremo attraverso un'esperta, che è Alessandra Quattrocchi, giornalista, scrittrice. Alessandra è caporedattrice dell'agenzia Ascha News, collabora con varie testate, ha un master in scrittura creativa alla Lancaster University e ha scritto per Jacobelli Editore il saggio La strategia del silenzio, le ultime eroine di Jane Austen. Benvenuta Alessandra.
3: Grazie mille e buongiorno a tutti intanto. E questo brano di Emma che abbiamo ascoltato è forse uno dei miei preferiti in assoluto fra tutti i brani dei romanzi di Jane Austen, perché è il momento in cui l'unica eroina di Austen che non sia completamente dipendente dall'esterno, perché è ricca, dice una cosa che è addirittura rivoluzionaria per l'epoca: io non vedo la necessità di sposarmi, tutte le donne si sposano ma io mi posso permettere di non sposarmi. Ed è l'unica eroina di Jane Austen che fa un discorso così, è anche l'unica che effettivamente appunto può permettersi di non farlo. Lei, Jane Austen, in verità, nonostante fosse povera, non si sposò mai, perché per lei la scrittura era più importante. Però le sue protagoniste si sposano tutte a un certo punto, ma questo matrimonio non è mai solo il culmine di un amore, è anche, come hai detto giustamente tu, un modo per uscire da una situazione di dipendenza. Però attenzione, tutte le donne si sposano. Però le eroine di Austen si sposano solo quando sanno di avere di fronte un uomo che darà loro una vera possibilità di indipendenza, che darà loro un nuovo modo per uscire dalla situazione in cui sono, un'apertura verso un nuovo mondo. Ma sono anche uomini che incredibilmente, ancora oggi devo dire, rispetto agli uomini moderni con cui in genere abbiamo a che fare, sono uomini che sono pronti a cambiare per loro.
2: Ed è lì che Jane ha un pochettino dell'adolescenza, tra virgolette, fregato tutte noi.
3: Tutte noi. Certo.
2: Comunque Jane invece era una donna indipendente, e non economicamente, nel senso che comunque a livello economico ha avuto le sue difficoltà, però ha guadagnato anche i suoi soldi con i suoi scritti, era molto fiera di essere questo e ha cominciato a scrivere che era molto piccola. Nel 12 anni pubblica questo racconto, che adesso vi facciamo sentire un piccolo pezzettino, che si chiama Frederick ed Elfrida, è il 1787. Ne sentiamo un pezzettino per il racconto del lunedì, letto nel 1979 da Franca Valeri.
4: Il racconto del lunedì, un programma curato e realizzato da Luciana Corda. Franca Valeri legge Frederick e Elfrida di Jane Austen.

0: Questo non è un racconto, è un romanzo. Breve, ovviamente. Quando è stato scritto, l'autrice aveva 12 anni. Capitolo primo. Lo zio di Elfrida era il padre di Frederick. In altre parole, essi erano cugini primi da parte di padre. Essendo nati tutti e due lo stesso giorno ed educati entrambi nella stessa scuola, non era straordinario che si considerassero con qualcosa di più delle semplici buone maniere. Si amavano con reciproca sincerità, ma erano entrambi decisi a non trasgredire le regole del decoro, confessando il loro attaccamento o all'oggetto amato o a chiunque altro. Erano superlativamente belli e si somigliavano a tal punto che non tutti riuscivano a distinguerli. Nemmeno i loro più intimi amici avevano qualche elemento per distinguerli, se non la forma del viso, il colore degli occhi, la lunghezza del naso e la differenza della carnagione. Elfrida aveva un'amica intima, la quale, essendo questa in visita da una zia, scrisse la lettera seguente. A Miss Drummond. Cara Charlotte, ti sarei grata se volessi comprarmi, durante la tua permanenza da Mrs. Williamson, una nuova cuffietta alla moda che si accompagna all'incarnato della tua Elfrida Faulkner. Charlotte, il cui carattere le imponeva di compiacere tutti, quando tornò in campagna, portò all'amica la desiderata cuffietta. E in tal modo si concluse questa piccola avventura con grande soddisfazione di tutti gli interessati. Al suo ritorno a Crankendonbury, del cui grazioso villaggio suo padre era vicario, Charlotte fu ricevuta con la più grande gioia da Frederick ed Elfrida, che, dopo averla stretta vicenda al petto, le proposero di fare una passeggiata in un boschetto di pioppi che conduceva dal vicariato a un prato verde smaltato con una ricchezza di fiori variegati e irrorato da un ruscello mormorante portato dalla valle di Tampè attraverso un passaggio sotterraneo. Si erano fermati in questo boschetto appena più di 9 ore quando furono improvvisamente, piacevolmente sorpresi nell'udire una gradevolissima voce sussurrare la seguente strofa. Canto. Che Damon fosse innamorato di me, lo pensavo e lo credevo, fino a che, ora che da lui sono separata, temo di essere stata ingannata.
1: E quindi qui Jane aveva 12 anni e comunque c'era già tutta la sua incredibile ironia. A me, prima ne parlavamo, a me la cosa che è sempre piaciuta di più della sua letteratura è che mi ha fatto sempre tantissimo ridere, è così moderna.
2: Modernissima, grazie anche alla meravigliosa voce di Franca Valeri, sì. In questo caso è modernissima e si vede già in questo estratto comunque che lei a 12 anni scriveva, il padre fra l'altro che era un pastore anche lui, aveva una scuola e in casa giravano, oltre ai numerosi fratelli e alla sorella di Austen, giravano giovani continuamente. Giovani maschi, e lei scriveva, e in questa scrittura queste cose che scriveva, che poi leggeva la sera a quanto pare in salotto per la famiglia, per intrattenere la famiglia, era molto incoraggiata dal padre, che le regalò anche una scrivania da viaggio in cui potesse tenere i suoi scritti. Una scrivania, è difficile spiegare cos'è una scrivania da viaggio oggi, è una specie di bauletto con una ribaltina che si alza, dentro cui si possono tenere penne, calamaie, scritti, e questa scrivania fra l'altro è in mostra alla British Library, chiunque la può vedere entrando, è abbastanza commovente. Comunque, in questo ambiente favorevole, molto incoraggiata dal padre, e Dio sa quanto i padri sono importanti perché le donne facciano delle cose nella vita, sempre nella storia, oggi magari un po' meno, ma un tempo era fondamentale, Jane studiava e poi cresceva e si esercitava questa sua vena ironica meravigliosa. E parlavamo prima del matrimonio, volevo leggere un estratto di un paio di lettere per dimostrare che anche nelle sue lettere Jane Austen manteneva questa ironia meravigliosa. C'è una corrispondenza non così ampia, perché molte sono state poi bruciate dalla sorella, però insomma,
1: che peccato,
2: è un grande peccato. Ma molti molti anni dopo la morte di Austen, forse anche per rispondere a un desiderio della sorella, Cassandra bruciò le lettere, gran parte delle lettere. Questo è un altro discorso, magari poi avremo modo di approfondirlo. Comunque, una lettera del 1811 a proposito di bambini. Jane Austen, io credo che non amasse molto i bambini come categoria, poi i singoli bambini magari sì. È stato un errore, cara Cassandra, scriveva la sorella, parlare di un decimo bambino a Hampstead. Mi ero dimenticata che ce n'erano solo 8. E una molto più seria nell'816, un anno prima di morire circa. Anna non ha speranza di fuga, parlava di una sua nipote. Suo marito ci ha fatto visita l'altro giorno e ha detto che sta abbastanza bene, ma non tanto da camminare così a lungo. Povera bestia, sarà sfiancata prima dei 30 anni, mi spiace molto per lei. Anche la signora Clement è di nuovo in quelle condizioni. Tutti questi bambini mi affaticano, la signora Bennet ha avuto il 13°. Allora, sposarsi voleva dire anche fare figli, e fare figli all'epoca era un'attività estremamente pericolosa. Molte muoiono di parto. E lei, che scriveva e che non si sposò mai, aveva questa attitudine materna nei confronti dei suoi libri, però. E questo lo sappiamo sempre dalle lettere. Una lettera del 1811 in cui scrive sempre a Cassandra: «No, non sono mai troppo indaffarata per pensare a ragione e sentimento. Non posso dimenticarlo, non più di quanto una madre possa scordare il suo figlio neonato». E nell'813, subito dopo la pubblicazione di Orgoglio e Pregiudizio, «Volevo dirti che mi è arrivato il mio adorato bambino da Londra», la prima copia stampata.
1: E a proposito di Orgoglio e Pregiudizio, del suo primo bambino, che è del 1813, ma lei l'aveva scritto anche molto prima, no?
2: Sì, comunque l'aveva scritto prima, sicuramente poi lo rielaborò moltissimo, ma probabilmente era la prima versione, forse epistolare, della fine del Settecento. Poi dopo lo rielaborò moltissimo nella forma che conosciamo oggi.
1: Allora, adesso vi faccio sentire un piccolo pezzo di Orgoglio e Pregiudizio tratto da Ad Alta Voce, Radio 3, letto da Claudia Giannotti, e quindi andiamo.
3: Le dame di Longbourn si misero subito in attesa di quelle di Netherfield. La visita fu ricambiata nei dovuti modi. La grazia di Miss Bennet accrebbe la benevolenza di Mrs. Hurst e di Miss Bingley, e benché la madre venisse giudicata insopportabile e le sorelle minori neanche degne di essere prese in considerazione, fu però manifestato nei confronti delle due maggiori il desiderio di approfondire la conoscenza reciproca. Tale attenzione fu accolta da Jane col più grande piacere. Elizabeth, invece, che continuava a vedere un che di altezzoso nel loro modo di fare con tutti, fatta sì e no eccezione per sua sorella, non riusciva a trovarle simpatiche, pur apprezzandone tutto sommato la benevolenza verso Jane, in quanto ispirata, con ogni probabilità, dall'ammirazione del fratello. Che lui l'ammirasse era evidente ogni volta che si incontravano, così come era evidente per lei che Jane andava sempre più indulgendo alla inclinazione che aveva sentito per lui sin dal primo momento, ed era sul punto di innamorarsi sul serio. Doveva però riconoscere, non senza una certa soddisfazione, che difficilmente altri lo avrebbero notato, perché Jane univa alla profondità di sentimenti una compostezza di modi ed un costante buon umore che la mettevano al riparo da sospetti indiscreti. Occupata com'era a studiare le attenzioni di Mr. Bingley per sua sorella, Elizabeth era ben lontana dal sospettare di essere diventata essa stessa oggetto di un certo interesse agli occhi del suo amico. Sulle prime, Mr. Darcy aveva addirittura stentato a trovarla graziosa. Al ballo l'aveva guardata senza ammirazione e dopo di allora non l'aveva osservata se non per criticarla. Ma quando fu ben chiaro a lui e a tutti i suoi amici che nel viso di lei i bei lineamenti scarseggiavano, solo allora cominciò ad accorgersi della straordinaria intelligenza di quel viso illuminato da due bellissimi occhi neri. A questa scoperta ne seguirono altre non meno mortificanti, benché il suo occhio critico avesse infatti riscontrato in lei più di un difetto di simmetria, non poté non riconoscere che la sua figura era snella e aggraziata. E mentre notava che le sue maniere non erano quelle dell'alta società, si sentiva attratto dalla loro briosa spigliatezza. Di tutto questo Elizabeth era completamente all'oscuro e gli restava per lei l'individuo antipatico a tutti, che non l'aveva giudicata abbastanza bella per invitarla a ballare.
1: E che Darcy fosse un po' antipatico è indubbio, no?
2: all'inizio.
1: Poi diventa capiamo, buonissimo.
2: Poi capiamo chi è davvero. E poi lui cambia anche però per Elizabeth.
1: Sì, esattamente. Lui cambia per Elizabeth, che lo mette in qualche maniera anche abbastanza a posto, diciamo, quando lui fa la prima dichiarazione, però gliela fa per dire io mi sto abbassando malgrado non dovrei, e lei ovviamente non la prende
2: benissimo. La sua famiglia è troppo di umili origini, io troppo umile, insomma, sono dei personaggi che non sono alla mia altezza socialmente, eccetera eccetera. Però lui cambierà e lei gli fa capire, lei che è piena di pregiudizi verso i confronti di lui, però gli fa capire anche che lui è pieno di un orgoglio mal riposto, ecco. In questo Darcy cambia, quando si rende conto che ci sono altre qualità nella vita oltre allo status sociale, quando si tratta di scegliere una compagna. E questo è molto importante perché dicevamo prima che tutte si devono sposare, e i libri di Austen sono costellati di matrimoni terrificanti, drammatici, di unioni infelici. Ma le eroine no, le eroine sposano l'eroe perfetto, appunto, quello appunto che è in grado di cambiare per loro, e a prescindere da considerazioni finanziarie, perché Emma è ricca, lo abbiamo detto, e può permettersi di non sposarsi. Le altre però tutte rifiutano, quasi tutte, dopo orgoglio e pregiudizio in poi, prima di accettare una proposta di matrimonio ne rifiutano un'altra, quindi la loro mira non è accasarsi. Elizabeth rifiuta Mr. Collins e poi la prima volta Darcy. Emma rifiuta il pastore Elliot, che però Emma appunto non avrebbe bisogno di sposarsi. Fanny rifiuta, che è poverissima, rifiuta Harry Crawford, che è ricchissimo. In persuasione sappiamo un po' lateralmente che Anna ha già rifiutato l'offerta di matrimonio di Charles Musgrove, che poi diventerà il marito di sua sorella. Quindi per loro sposarsi non è solo una questione di soldi e di posizione sociale, è una questione di amore, e Jane Austen questo lo scrisse in alcune lettere alla nipote, dicendole tutto è preferibile a sposarsi senza amore, ma è anche una questione di dignità, direi, proprio di dignità personale.
1: Forse in questo, forse solo in questo, queste eroine un po' le somigliano, perché in realtà lei appunto è una donna colta, eccetera, loro sono delle ragazze che
2: di
1: persuasione
2: ha 27 anni ed
1: sì,
2: è una
1: assolutamente
2: donna matura
1: molto
2: colta,
1: però
2: molto...
1: insomma Elizabeth Bennet lo dice varie volte di non essere particolarmente racconta come sono state istruite,
2: non è un intellettuale, ecco, mentre Fanny e Anne sono due intellettuali. Ma è molto interessante perché mano a mano che va avanti nella carriera di scrittrice, diciamo, Austen, che da parte sua l'abbiamo detto non si sposò mai e rifiutò almeno una proposta di matrimonio, questo lo sappiamo. Lei però, mano a mano che va avanti, descrive delle donne che sono sempre più limitate, sempre meno indipendenti, come se avesse un intento programmatico, io di questo ne sono convinta, di descrivere proprio una condizione femminile di grande dipendenza, e mano a mano che va avanti le sue donne sono sempre meno libere, sempre più povere. Fanny in Mansfield Park e Anne in Persuasione ne sono due esempi tipici, anche se Anne è figlia di nobile, ma il nobile ha sperperato tutta la sua fortuna e lei è priva ormai di indipendenza economica. E queste donne, è molto interessante nel brano che abbiamo ascoltato, che Elizabeth pensi che per fortuna sua sorella Jane ha un contegno molto diciamo quasi indifferente, che la mette al riparo da sguardi indiscreti. Le ultime eroine di Austen saranno estremamente silenziose, non hanno comunicazione con l'esterno e sono effettivamente prive di spazi e di relazioni con perfino con altre donne, anche il supporto delle sorelle viene a mancare, ma questa è in parte la loro forza, perché il contegno, il silenzio è l'unica difesa che hanno rispetto all'indiscrezione esterna, che rischia di privarle anche della dignità.
1: E ne parleremo senz'altro andando avanti, perché andiamo proprio verso queste eroine. Io volevo fare un attimo una digressione sul fatto che questi romanzi sono stati spessissimo oggetto di reinterpretazioni cinematografiche, ma anche serie TV. Adesso sto pensando per esempio alla bellissima Ragione e Sentimento con Emma Thompson, che è bellissimo, quello è molto rispettoso poi dell'originale, ma molto, ci sono sì. anche, diciamo che su Orgoglio e Pregiudizio si sono molto sbizzarriti, a volte sono andati per conto loro, si sono immaginati cose che non ci sono, però per esempio la bellissima
2: serie della BBC,
1: del 95 è stupenda, sono proprio loro, no? Questo è una cosa anche interessante, questo però denota anche la modernità di questi romanzi, la sì. capacità di adattarsi in questo senso.
2: In realtà sì, assolutamente, non solo serie TV e film, ci sono anche una quantità di altri libri scritti intorno ai romanzi sì. di Jane Austen, sequel, prequel, spin-off, come si dice sì. in linguaggio moderno, di tutto di più, c'è Orgoglio e Pregiudizio con gli zombie, c'è uno degli esempi vecchi.
1: C'è anche quello indiano. C'è anche quello indiano.
2: Ci sono i film di Bollywood che sì. hanno ripreso Orgoglio e Pregiudizio. Lì il punto allora è: che cos'è che ci entusiasma tanto? Che entusiasma tanto il pubblico femminile, non solo, perché poi fuori d'Italia, in Inghilterra, Jane Austen è amatissima e lettissima, fortunatamente anche dal pubblico maschile. Che cos'è che ci appassiona tanto? È la bellezza delle storie? È forse anche questa ambientazione Regency con questi abiti particolari, con questi che nascondono un po' i fianchi, che stanno bene a tutte. L'idea un po' mitologica di questa Inghilterra Felix, dove si vive fra boschi e belle case, oppure la qualità della sua scrittura, la bellezza dei romanzi, la bellezza delle storie, la forza di queste eroine. Si dice, molti hanno detto a lungo, che Jane Austen ha inventato il romanzo rosa. Lui incontra lei, si amano, c'è un problema per cui non possono stare insieme, e poi invece alla fine arriva il lieto fine. No, Jane Austen non ha inventato il romanzo rosa. Il romanzo rosa è il romanzo in cui l'eroina viene salvata dall'eroe. Le eroine di Jane Austen si salvano da sole, e se alla fine si sposano
1: è una loro scelta.
2: È una loro scelta, sì, per sì. amore, e perché incontrano l'uomo ideale.
1: Forse è quello
2: ideale.
1: Che piace.
2: E forse è questo
1: sì,
2: che piace.
1: Sì, assolutamente. Anzi, a volte gli uomini sono... Non tutti, ma a volte gli uomini sono quasi un pretesto, ci devono essere e quindi ce li mette, ma è un mondo molto femminile quello dei...
2: Visto che Austen, effettivamente lei non si è sposata mai, viene il dubbio che se avesse potuto, forse 15 anni dopo avrebbe scritto di qualcuna, di una donna che non si sposava, come cominciarono a fare le sorelle Bronte.
1: Sicuramente l'avrebbe fatto, sono sicura. Adesso torniamo ad Emma. Ecco, adesso passiamo ad Emma, perché poi ci permette anche di arrivare al discorso che stavi facendo tu. Vi faccio sentire di nuovo un piccolo brano letto sempre da Emilio Bonucci, in lettura d'autore del 1984.
4: Emma Woodhouse, avvenente, intelligente e ricca, con una casa provvista di ogni agio e un'indole felice, pareva riunire in sé alcuni dei migliori vantaggi dell'esistenza. Ed era vissuta circa 21 anni nel mondo, senza quasi conoscere dispiaceri e contrarietà. Era la minore di due figlie d'un padre quanto mai affettuoso e indulgente, e in seguito al matrimonio della sorella era rimasta padrona di casa assai per tempo. Sua madre era morta da troppi anni perché ella serbasse più di una vaga memoria delle sue carezze, e aveva fatto vici di madre un'eccellente donna in qualità di governante, che per affetto s'era dimostrata poco meno di una madre. Per 16 anni Miss Taylor era stata nella famiglia Woodhouse più come amica che come governante, affezionatissima a entrambe le figlie, ma specialmente ad Emma. Tra loro due c'era piuttosto un'intimità di sorelle. Anche prima che Miss Taylor avesse cessato dall'impiego nominale di governante, la mitezza della sua indole non le aveva consentito di usare modi severi. E svanita oramai da un pezzo l'ombra dell'autorità, esse erano vissute insieme, come amiche, molto devote l'una all'altra. Ed Emma faceva quel che le piaceva, tenendo in gran conto sì il giudizio di Miss Taylor, ma agendo soprattutto di testa propria. I reali guai della situazione di Emma erano, in vero, il poter averle troppo vinte e una tendenza a pensar troppo bene di se stessa. Codesti erano gli svantaggi che minacciavano di adulterare i suoi molti godimenti. Tuttavia, per il momento il pericolo era così inavvertito che quegli svantaggi non contavano affatto come sventure per lei.
1: Ecco, Emma ne parlavamo anche un po' prima. Emma è intelligente, indipendente, è una ragazza molto brillante, positiva, felice, potremmo dire, no? Però è poco perspicace, cioè nel senso tutto il mondo ruota intorno a lei, lei non si accorge delle cose che succedono. E invece succedono delle altre cose all'interno di questa storia, c'è almeno un'altra eroina, insomma.
2: Sì, assolutamente. Emma è poco perspicace proprio perché se lo può permettere. Lei è ricca, non ha bisogno, come altre eroine osteniane, di tenere le antenne costantemente puntate verso l'esterno per verificare eventuali pericoli alla loro dignità, ai loro sentimenti. Lei svolazza nella vita, diciamo. L'altra eroina però, e questa è la cosa veramente interessante di Austen, perché in questa sua descrizione di un mondo di donne e di eroine sempre più chiuse e sempre più in difficoltà, Emma, che è il suo penultimo romanzo, sembrerebbe fuori posto, perché lei invece nel penultimo romanzo usa un'eroina che è estremamente sicura di sé. Ma c'è un'altra donna nel romanzo, c'è Jane Fairfax, che è un'orfana, come lo è stata Emma Fanny nel precedente Mansfield Park, che è stata educata fuori dalla famiglia, come Fanny, che è cresciuta, che è una donna molto colta, molto suona bene il pianoforte, molto elegante anche, e di lei la vediamo sempre un po' in controluce, questa Jane Fairfax, come se fosse un personaggio che non arriveremo mai davvero a conoscere. E in realtà è lei la donna dipendente che fa l'alter ego di Emma in qualche modo, come se Jane Austen in questo romanzo ci mostrasse la storia dall'altra parte, ci facesse vedere dall'esterno l'eroina dipendente, quella che non ha possibilità, anzi Jane Fairfax è addirittura l'unica fra tutte le donne di Austen che, di cui si dice che rischia addirittura, nonostante la sua cultura, la sua bravura, la sua bellezza, di andare a fare la governante, di andare a lavorare. Ricordiamoci che per una signora di buona famiglia che non si sposasse, fare la governante era l'unico mestiere effettivamente accettabile, perché tutti gli altri erano troppo in basso nella scala sociale, ma fare la governante era un mestiere molto triste, perché eri a metà fra la serva e fra la servitù e la famiglia. Le sorelle Bronte, in particolare Anne, scriverà lungamente, Anne Bronte, delle tristezze della vita da governante. Quindi in questo romanzo vediamo improvvisamente la storia capovolta, vediamo l'eroina dipendente dall'altra parte, la vediamo dall'esterno e vediamo come sia sempre silenziosa e contenziosa e contegnosa effettivamente per difendere la propria dignità, mentre Emma non capisce niente, e noi la prima volta che leggiamo il libro non capiamo niente neanche noi, perché comunque Austen mostra sempre la storia dal punto di vista dell'eroina, e quindi siamo lì e seguiamo la storia dagli occhi di Emma e non capiamo niente neanche noi la prima volta che leggiamo il libro.
1: La seconda, sapendo come finisce, si capiscono la tutti seconda, capiamo gli indizi tutto. Sparsi da, sì. da Jane Austen per farci capire cosa in realtà sta succedendo. Però poi c'è Ragione e Sentimento che è stato pubblicato nel 1811, e dove ci sono anche qui due sorelle, come nel caso di Orgoglio e Pregiudizio, che si amano molto e che sono Eleanor e Marianne. In realtà le sorelle sono tre, ma l'altra è troppo piccola, e Marianne è un personaggio che si ama, ma è anche una persona appunto completamente travolta, è molto giovane in realtà, è comunque completamente travolta dalla passione. Eleanor invece è una persona che ha il senso delle cose, però chi delle due soffre di più, vai a capire, però forse in questa strategia del silenzio Eleanor è la prima di tutte quante loro a mostrare che forse almeno salva la dignità. Esatto, sì. Ascoltiamo questo piccolo brano letto da me, perché purtroppo non l'ho trovato in archivio, però l'ho preso dalle edizioni Mondadori e la traduzione di Monica Luciano, quindi andiamo. Eleanor si sedette al tavolo di disegno subito dopo che egli uscì dalla casa e si tenne occupata per tutto il giorno, senza cercare né evitare di menzionare il suo nome, e sembrò interessata quasi come sempre alle solite questioni di famiglia. Se con tale condotta il suo dolore non diminuì, gli fu almeno impedito di crescere inutilmente e alla madre e alle sorelle fu risparmiata molta preoccupazione. Un tale comportamento, che era esattamente il contrario del suo, non sembrò a Marianne più meritorio di quanto il proprio le fosse sembrato sbagliato. Per lei la questione del dominio di sé stava in termini molto semplici. Quando si provavano sentimenti intensi era impossibile e quando questi erano tiepidi non aveva alcun merito. Che l'affetto della sorella fosse tiepido non osava negarlo, anche se arrossiva nel riconoscerlo, e della forza del proprio diede una prova sorprendente, continuando a voler bene e a rispettare la sorella nonostante questa mortificante convinzione. Anche senza isolarsi dalla famiglia, uscire di casa in ostinata solitudine per evitarla o rimanere sveglia per tutta la notte per indulgere nella meditazione, Eleanor scopriva che ogni giorno le lasciava tempo per pensare a Edward e al suo comportamento in tutte le possibili varianti che il mutevole stato del suo spirito, in momenti diversi, riusciva a offrire, con tenerezza, pietà, approvazione, disapprovazione e dubbio. C'erano molti momenti in cui, se non per l'assenza della madre o delle sorelle, almeno per la natura delle loro occupazioni, la conversazione languiva e quindi l'effetto della solitudine era raggiunto. La sua mente vagava inevitabilmente libera, i suoi pensieri non potevano essere incatenati e il passato e il futuro di un argomento tanto interessante si animavano davanti a lei, assorbendo la sua attenzione e incoraggiando i suoi ricordi, le sue riflessioni e la sua fantasia. E lei era Eleanor Dashwood di Ragione e Sentimento, e mentre io sono Elisabetta Malantrucco e mi trovo nel metastudio di Via Asiago e sono qui con Alessandra Quattrocchi, che ha scritto questo bellissimo libro La strategia del silenzio, le ultime eroine di Jane Austen, e qui c'è anche Edoardo Melchiorri che, come dire, ci sta dando una mano.
5: C'ho la quota azzurra.
1: Esatto, e fa la quota azzurra. Allora, quindi vabbè, questa è Eleanor che appunto è una delle prime a fare questa strategia del silenzio, come dicevamo prima. Poi ce n'è però almeno un'altra, Alessandra, ne abbiamo già accennato varie volte, che è Fanny di Mansfield Park, che ha una storia molto più complicata delle altre.
2: Innanzitutto, in Ragione e Sentimento è incredibile perché Jane Austen ci dimostra platealmente che le piace l'eroina contegnosa, cioè che apprezza questa sua forza d'animo e questo suo riserbo che difende la sua dignità. Fanny Price è proprio l'eroina austeniana, forse a parte Anna di persuasione, ma l'eroina austeniana per eccellenza, perché è quella che è intelligente, è modesta, nel senso che è una poveretta, perché è stata trapiantata, è andata a vivere in una casa dove nessuno la considera, viene trattata quasi da alcuni come una serva, da altri no, è la parente povera, insomma. E però lei alla fine sarà quella che diventerà il pilastro di questa casa, Mansfield Park. Cioè lei proprio compie questa rivoluzione totale, per cui attraverso la sua presenza, la sua forza d'animo, la sua addirittura morale soprattutto, Mansfield Park è un romanzo un po' moralista, però attraverso la sua addirittura morale, i suoi principi etici, diventerà veramente il pilastro e la persona più importante della casa, da parente povera che era.
1: E sempre, non soltanto poi attraverso il matrimonio, ma proprio attraverso il suo comportamento, per tutto quello che avviene, perché è un romanzo molto moralista, dove però ci sono vari personaggi che poi mostrano o immoralità o amoralità.
2: È anche il romanzo più osé, direi, per usare questo. Un romanzo dove succedono in scena delle cose abbastanza scandalose, insomma, per l'epoca.
1: C'è una cosa poi, tra l'altro, che vorrei dire: molto spesso in queste storie, Ragione e Sentimento, in Orgoglio e Pregiudizio con la fuga della sorella, anche in Mansfield Park, c'è questa cosa della donna che a un certo punto viene sedotta e molto spesso anche abbandonata, e una rimane incinta, l'altra comunque alla fine riesce a sposarsi. Addirittura in Mansfield Park c'è la donna sposata che fa una cosa che tradisce il marito, insomma. Però Jane non le giudica mai, cioè il modo in cui ne parlano tutti è sempre come poverina. Adesso quello, la società
2: quello che giudica è la mancanza di controllo,
1: ecco, non è mai un giudizio morale.
2: No, non è un giudizio morale, è il fatto di non essere stata capace di contenersi, di controllarsi, perché appunto controllarsi in una società importante. E alla fine di Mansfield Park lei lo dice sappiamo che, perché i colpevoli lì erano due, uno sì. Era Henry Crawford e l'altro era Mariah, la cugina di Fanny. Lei dice sappiamo che non è dato dalla società che uguale biasimo venga distribuito ai protagonisti di queste cose, per cui Henry Crawford continua tranquillamente a vivere per conto suo e a fare la sua bella vita, e invece la sua amante è costretta a ritirarsi in un cottage con la zia e a scomparire dalla società.
1: Allora, ascoltiamo questo piccolo passaggio che è tratto da Damasco, programma sempre di Radio 3 del 2002, con commento di Giorgio Montefoschi.
5: Il cuore di Fanny batteva forte, ma non c'era tempo per pensare anche ai sentimenti di Miss Crawford. Erano nella stanza da ballo, i violini stavano suonando e la sua mente era in preda a una tale agitazione da impedirle di concentrarsi su qualsiasi argomento serio. Doveva osservare la generale disposizione delle coppie e assistere ai preliminari delle danze. Pochi minuti dopo, Sir Thomas le si fece accanto e le domandò se fosse impegnata, e le parole «Sì, signore, con Mr. Crawford» furono esattamente ciò che lui voleva sentire. Mr. Crawford non era lontano. Sir Thomas condusse il giovane da lei e le parole dello zio svelarono a Fanny che era proprio lei a dover prendere posto per prima e ad aprire le danze. Un'idea che non l'aveva mai sfiorata nemmeno nella più remota fantasia. Ogni volta che il suo pensiero era andato ai particolari della serata, aveva dato per scontato che sarebbe stato Edmund ad aprire le danze insieme a Miss Crawford, e la sorpresa di quella rivelazione fu così intensa che, sebbene fosse suo zio a rassicurarla del contrario, non riuscì a trattenere un'esclamazione di stupore, un accenno alla sua inadeguatezza e persino una preghiera per venire dispensata. L'opporre una propria opinione a quella di Sir Thomas fu la prova della straordinarietà dell'evento agli occhi di Fanny. Ma l'orrore della giovane a quel primo suggerimento era stato tale che le permise addirittura di guardarlo in viso, mentre avanzava le sue speranze che la cosa potesse venire stabilita altrimenti. Ogni preghiera fu vana. Sir Thomas sorrise, tentò di incoraggiarla, ma poi assunse un contegno troppo grave e le disse con troppa decisione: «Deve essere così, mia cara». Tanto che la poverina non riuscì ad azzardare un'altra parola e un attimo dopo si trovò condotta da Mr. Crawford in capo alla sala e rimase lì, immobile, mentre veniva raggiunta dagli altri ballerini, coppia dopo coppia, così come si erano formate.
1: Insomma, Fanny Price improvvisamente diventa la protagonista del ballo, cioè il ballo è stato organizzato per lei, è lei che deve aprire, è come se fosse...
2: È la chiave di volta del romanzo, il momento in cui lei per la prima volta viene posta da protagonista e si trova a essere protagonista, cosa che non era mai stata nella vita, e questo non le toglierà un sacco di problemi e di dolori ulteriori, anche provocati da feroce gelosia. La gelosia è un sentimento molto importante per le eroine austeniane, che lo nascondono all'esterno naturalmente, ma che sono tormentate dalla gelosia da Eleanor in poi. Non Elizabeth, per sua fortuna, e non Emma, ma Jane Fairfax sì, in Emma, profondamente tormentata dalla gelosia. Ci sono anche proprio dei parallelismi fra i romanzi, dei momenti uguali in tutti questi romanzi in cui le eroine si trovano nella stessa situazione, confrontate agli stessi sentimenti, mascherandoli all'esterno. È un'analisi molto interessante da fare, perché si vede proprio la struttura che Austen stava cercando di mostrare.
1: E qui invece adesso ascolteremo di nuovo Emma, sempre dalla stessa lettura del 1984, perché questa volta abbiamo i protagonisti di questo romanzo, c'è Emma, c'è Jane Fairfax, c'è Knightley, che sarà poi il marito, c'è questo personaggio di cui Jane Fairfax è gelosa, perché in realtà corteggia Emma.
2: Fa finta di corteggiare Emma in modo da nascondere il fatto che in realtà è fidanzato con Jane Fairfax, ma questa è la prima volta che lo leggiamo, non lo sappiamo.
1: Non si capisce, però in questo passaggio si comincia a capire qualcosa, o meglio, capisce qualcosa a Knightley. Adesso lo ascoltiamo.
4: Frank Churchill mise una parola sotto gli occhi di Miss Fairfax, Essa dette un'occhiatina intorno alla tavola e poi ci si applicò. Frank sedeva accanto ad Emma, Jane di faccia a loro, e Mr. Knightley era collocato in modo da poterli vedere tutti. Il suo scopo era di vedere quanto più poteva senza farne le viste. La parola fu ricomposta e allontanata con un leggero sorriso. Se l'idea era di mescolarne subito le lettere con le altre e seppellirla agli sguardi, Jane avrebbe dovuto guardare sulla tavola invece che davanti a sé. E Harriet, che stava allerta per ogni parola nuova, non trovandone alcuna, raccolse subito quella e si mise al lavoro. Sedeva accanto a Mr. Knightley e si volse a lui per l'aiuto. La parola era abbaglio. E mentre Harriet la proclamava esultando, si diffuse sulla guancia di Jane un rossore che le diede un significato altrimenti non evidente. Mr. Knightley temeva che ci dovesse essere un intrigo preciso. Ad ogni piè sospinto incontrava simulazione, duplicità. Quelle lettere dell'alfabeto non erano che veicoli di galanteria ed inganno. Era un gioco da ragazzi scelto per nascondere un gioco più profondo da parte di Frank Churchill. Continuò ad osservarlo con grande indignazione e ad osservare con grande allarme e diffidenza anche le sue due compagne accecate. Vide una parola breve preparata per Emma e data a lei con uno sguardo scaltro e dimesso. Vide che Emma non tardò a interpretarla e la trovò molto divertente, sebbene fosse una cosa

0: di Emma opporsi con calore accompagnato da riso. No, no, non dovete, non lo farete davvero. Tuttavia fu fatto. Questo giovanotto galante, che sembrava amare senza sentire, porse senz'altro la parola a Miss Fairfax. L'eccessiva curiosità di Mr. Knightley gli fece cogliere ogni possibile istante per gettarvi sopra gli occhi, sicché non tardò molto a capire che la parola era il cognome Dixon. La percezione di Jane Fairfax andò di pari passo con la sua comprensione fu certamente più all'altezza del significato occulto, dell'informazione recondita in quelle cinque lettere così disposte. Jane rimase evidentemente indispettita, alzò gli occhi e, vedendosi osservata, arrossì in modo più acceso di quanto non l'avesse mai veduta fare e, dicendo solo «Non sapevo che fossero consentiti i nomi propri», allontanò le lettere persino con stizza e prese un'aria come se non volesse più occuparsi di altre parole che potessero venir presentate. Si alzò immediatamente e desiderò di lasciare la tavola. Ma se ne andavano in tanti che non poté allontanarsi. E Mr. Knightley credette di vedere un altro gruppo di lettere spinto ansiosamente verso di lei e risolutamente spazzato via da lei senza esaminarlo. Poi si mise a cercare il suo scialle. Anche Frank Churchill lo cercava. Si stava facendo buio e la camera era in grande confusione. E come si separarono, Mr. Knightley non lo seppe dire.
1: E qui Jane in qualche maniera esprime i suoi sentimenti, si arrabbia.
2: Diciamo che perde il controllo.
1: Perde
2: il controllo perché è spinta al limite dal gioco di Frank che la prende in giro. E qui vediamo come Jane Austen, siccome non può affidarsi su Emma per capire la situazione, perché Emma non capisce niente, si sposti e scelga un'altra voce, cioè l'occhio di un uomo in questo caso, perché ha bisogno di un altro occhio esterno che faccia capire qualche cosa al lettore, per dare qualche indizio in più al lettore.
1: Sì, anche perché poi è un personaggio maschile questo, invece particolarmente
2: empatico
1: sì. intelligente, maturo, sì. Paziente, insomma, è una bella figura maschile.
2: Molto bella. Molto bella.
1: Sì. Adesso veniamo, anche perché il tempo stringe, vediamo a persuasione. Io quando adesso sto parlando con un'esperta di letteratura inglese, adesso mi picchierà, però io quando penso a persuasione, Jane Austen, se dovessi fare un paragone, per me persuasione è come la tempesta per Shakespeare, cioè è proprio la sua, con tutto che è un romanzo non finito.
2: È un romanzo non è vero che non è finito.
1: Beh, insomma,
2: finito.
1: Diciamo, è breve.
2: Sì.
1: Ed è un romanzo meraviglioso perché lì
2: sì.
1: C'è tutto,
2: è
1: poi il racconto di una donna comunque matura, perché Anne Elliot ha 27
2: già.
1: Anni, e quindi se già uno fa riferimento a protagoniste di Orgoglio e Pregiudizio, per loro Anne sarebbe una, oppure per Marian sarebbe una vecchia praticamente.
2: Beh,
1: quasi.
2: Sì, insomma, ha già un'età per cui avrebbe dovuto essere sposata da un po', diciamo.
1: Da un po'. Anne a proposito di silenzio, e forse anche qui è una storia particolare, lei prima si è fidanzata, poi si è lasciata persuadere a lasciare quest'uomo che ancora non ha, come dire,
2: è un marinaio, non ha ancora fatto fortuna,
1: non ha fatto
2: farà
1: fortuna.
2: Poi, quindi,
1: e quindi poi naturalmente finisce bene, però io ho scelto un passaggio che secondo me è meraviglioso, un passaggio che ho dovuto anche in questo caso leggere io perché non l'ho trovato in archivio, non capisco perché dovrebbero farlo, perché questo è un passaggio in cui Anne Elliot parla con il capitano Harville, siamo proprio agli sgoccioli del romanzo, sta per finire, perché questo discorso che viene fatto e ascoltato anche dal protagonista maschile, ma qui lei fa una vera dichiarazione femminista, possiamo dirlo?
2: Sì, ante litteram, però direi proprio di sì, possiamo dirlo.
1: Allora ascoltiamolo.
3: Il capitano Harville si alzò dalla sedia e si avvicinò a una finestra e Anne, che sembrava lo guardasse, sebbene lo facesse del tutto inconsapevolmente, comprese poco a poco che lui la invitava a venirgli vicino. Anne si scosse e andò da lui. Quando lei si avvicinò, il capitano Harville riprese la consueta espressione seria che sembrava appartenere alla sua natura. «Guardate», disse, aprendo un pacchettino che teneva in mano e mostrando una piccola miniatura. «Sapete di chi è il ritratto?»
4: «Certo, del capitano Benwick».
3: «Già, e senza dubbio indovinate a chi è destinata, ma
1: con voce profonda, non è stata dipinta per lei.

0: Ricordate la nostra passeggiata a Lyme, signorina Elliot, e come soffrivamo per lui? Allora non pensavo certo, ma non importa, il ritratto è stato dipinto al capo per rispettare la promessa fatta alla mia povera sorella, ha posato e riportato per lei in patria il ritratto. E ora io sono incaricato di farlo incastonare come si conviene, per un'altra. Ne sono stato incaricato io, ma a chi altri ci si poteva rivolgere? E con le labbra tremanti concluse, povera Fanny, lei non lo avrebbe dimenticato così presto. No, rispose Anna a bassa voce, con profonda intensità. Questo non ho difficoltà a crederlo. Non era nella sua natura, lo amava troppo. Non sarebbe nella natura di nessuna donna che ami davvero. Il capitano Harville sorrise, come a voler dire, rivendicate tanta fedeltà per il vostro sesso? E lei rispose alla domanda, sorridendo a sua volta, sì. Noi certo non vi dimentichiamo in fretta come voi ci dimenticate, forse è il nostro destino più che un nostro merito, non possiamo farci nulla, viviamo in casa, in silenzio, chiuse entro precisi confini e i nostri sentimenti ci ossessionano. Voi siete costretti a muovervi, avete sempre una professione, uno scopo, affari di questa o quella natura per riportarvi immediatamente nel mondo. E un'occupazione, un mutamento continui indeboliscono presto le sensazioni. La teoria non si adatta al capitano Benwick. Non è stato costretto a muoversi, la pace lo ha riportato in patria proprio in quel momento e da allora è vissuto con noi, nella nostra piccola cerchia familiare. È vero, riconobbe Anne, è verissimo. Non ricordavo, ma che cosa diremo ora, capitano Harville? Se il cambiamento non è stato operato da circostanze esterne, deve essere venuto dall'interno, deve essere la natura dell'uomo che ha agito nel capitano Benwick. No, no, non è la natura dell'uomo, non intendo ammettere che sia nella natura dell'uomo più che in quello della donna essere incostanti, dimenticare quelli che amano o hanno amato. Credo piuttosto il contrario, credo in una vera analogia tra la nostra struttura fisica e mentale e come i nostri corpi sono più forti, così sono i nostri sentimenti, capaci di sopportare i maltrattamenti e di superare il tempo più inclemente. E i vostri sentimenti potranno essere più forti, rispose Anna, ma lo stesso spirito di analogia mi autorizza a affermare che i nostri sono più teneri. L'uomo è più robusto della donna, ma non vive più a lungo, e questo spiega con esattezza la mia opinione sulla natura degli affetti maschili. Davvero sarebbe troppo duro per voi se le cose stessero altrimenti. Avete già molte difficoltà e privazioni e pericoli da affrontare. Lavorate e faticate sempre, esposti a rischi e asprezze di ogni genere. Lasciate la casa, la patria, gli amici, tutto. Non avete tempo, salute, vita che possiate considerare pienamente vostra. Sarebbe davvero troppo duro, e qui la voce le tremò, se a tutto questo dovessero venire aggiunti sentimenti come quelli di una donna. Signorina Elliot, immagino che non saremo mai d'accordo su questo argomento. Probabilmente nessun uomo e nessuna donna potrebbero esserlo, ma permettetemi di osservare che le narrazioni sono tutte contro di voi, tutte in prosa e in versi. Se avessi la memoria che ha Benwick potrei trovare in un momento 50 citazioni che appoggiano il mio punto di vista e non credo di aver mai aperto un libro in vita mia che non avesse da dire la sua sull'incostanza femminile. Canzoni e proverbi tutti parlano della leggerezza delle donne, ma forse voi obietterete che sono stati scritti tutti da uomini. Forse lo farò, sì sì, vi prego, niente riferimenti agli esempi nei libri. Gli uomini hanno avuto su di noi ogni vantaggio nel narrare la loro storia. L'istruzione è stata sempre appannaggio loro a un livello tanto più alto. La penna è stata nelle loro mani. Non sono disposta ad ammettere che i libri possano provare alcunché. Però sicuramente possono provare i libri di Jane Austen che quando la penna passa alle donne, non è vero?
1: Si dimostra, si mostra un'altra società e un'altra storia. Allora, la penna è stata nelle loro mani, è per questo che dico che c'è proprio l'intento programmatico in Austen di mostrare la realtà del mondo femminile, no? Lei stessa del resto scrittrice, e vorrei parlare anche un attimo del fatto, Persuasione è un romanzo magistrale, fra l'altro è anche il suo romanzo più sperimentale, quello in cui ci sono un sacco di tecniche attraverso cui ci porta direttamente nella testa delle eroine, di tecniche letterarie che solo lei, che lei per prima ha usato in questo modo e che poi avranno moltissimo impatto sulla letteratura successiva. Lei pubblicò sempre come a lady, Solo i suoi romanzi postumi furono pubblicati con il suo nome dai fratelli, e cioè Persuasione, appunto, e Northanger Abbey, il suo primo romanzo. Eppure, quando è morta in anticipo, prematuramente, a 41 anni, di una malattia che non sappiamo che cosa fosse in realtà, dopo qualche mese di malattia, e morì a Winchester, fu sepolta nella cattedrale di Winchester, luogo insomma prestigioso, e il fratello Henry le mise una lapide di ottone, che è ancora lì e si può leggere, in cui parlava della dolcezza del suo temperamento e delle straordinarie doti della sua mente, con cui ha guadagnato il rispetto di tutti coloro che la conoscevano e il più caloroso amore da parte di chi le ha vissuto accanto. Non la leggo tutta, è molto lunga la lapide, ma parla delle straordinarie doti della sua mente. Un modo molto trasversale di parlare di una donna che aveva scritto e pubblicato diversi romanzi che poi faranno la letteratura mondiale. E lei era conscia del valore di quello che scriveva. Lei lo sapeva chi era. Eppure pubblicava come a lady, perché all'epoca appunto la penna era nelle mani degli uomini, e quindi purtroppo per una donna dire io scrivo, io pubblico non era decoroso, non si poteva fare. Ma io erano dubbi che lei sapesse invece quanto valeva e quanto era importante quello che stava facendo.
0: È stato importantissimo, e noi con queste parole di Alessandra Capuattrocchi che ringraziamo per questa
1: grazie
0: compagnia e per queste cose, queste perle che ci ha raccontato e con cui abbiamo potuto condividere il mondo di Jane Austen. Noi vi salutiamo, io vi saluto, io sono Elisabetta Malantrucco, tornerò nella settimana di Sanremo a parlare un po' di Sanremo, quindi torno alle mie cose e abbandono la letteratura, e naturalmente la prossima settimana torna Radio Techete Racconta. Quindi c'è Alessandra che vuole dire un'ultima cosa.
1: Ultima cosa, leggete Jane Austen perché è divertentissima soprattutto.
0: Sì, io lo dico sempre, a me fa morire dal ridere, infatti
1: morire
0: ogni tanto torno a leggere tutto e lo comincerò a fare anche questa sera. Allora, adesso vi lascio con un brano tratto da una raccolta di canzoni d'epoca che si suppone Jane abbia amato. L'album si chiama Jane Austen's Songbook e ringrazio Alessandra per avermelo segnalato. Il brano si chiama William. Ciao!

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
2: La grande classica nel cuore delle Dolomiti, dal 4 agosto al 4 settembre al Bolzano Festival Bozen. Scopri tutti i nomi e le novità di questa edizione. bolzanofestivalbozen.eu.

Rai Radio Tecetè. Filosofi si nasce. Il sapere dei grandi pensatori per vivere meglio. Conduce Edoardo Lamedica. A cura di Giacinto De Caro.

Bentornati da Edoardo La Medica. Proseguiamo il nostro percorso su Radio Techetè con Filosofi si nasce, per conoscere meglio i protagonisti ed i risvolti del loro pensiero filosofico, sempre attuali. Come ogni volta, anche oggi ci occuperemo di un filosofo che ha caratterizzato il suo tempo, ma che ha lasciato anche un'importante eredità per i posteri. Stavolta è il turno di Arthur Schopenhauer, il filosofo che aveva il busto di Kant nello studio. Arthur non era certo una persona che potremmo definire un campione di simpatia e gioia di vivere. Secondo lui, ogni storia di vita era una storia di dolore e l'unico piacere possibile era quello di riflettere sull'infelicità. Il mondo era un posto miserevole, popolato da creature ai suoi occhi spregevoli, quali gli altri uomini o le donne, a cui dedica alcune delle frasi più misogine della storia della cultura mondiale. Due persone solamente riusciva a stimare: Kant e il Buddha, ma li conservava come statue, non è che li frequentasse. La sua compassione era rivolta agli animali, ai barboncini neri in particolare, che erano la sua sola compagnia. Ogni volta che gliene moriva uno, andava subito a prenderne un altro e li chiamava sempre con lo stesso nome, Atman, termine sanscrito che significa più o meno anima del mondo. Una curiosità: quando il suo barboncino non gli obbediva, lo chiamava uomo. Perché mai così tanto odio, così tanta insoddisfazione? Beh, la storia psichiatrica della sua famiglia non aiutava. La nonna del filosofo era pazza. Il padre era sì molto colto, ma negli ultimi anni di vita soffrì di disturbi mentali. Uno dei suoi fratelli era ritardato e sua madre preferiva scrivere romanzi anziché occuparsi dei figli. Insomma, in famiglia grandi motivi per gioire non ve ne erano. Anche sul fronte delle relazioni non è che andiamo meglio, giacché frequentò un'attrice di 11 anni più grande di lui che gli lasciò più cicatrici che farfalle nello stomaco. Sul lavoro, beh, considerate che l'opera di cui lui era più orgoglioso, intitolata Il mondo come volontà e rappresentazione, così orgoglioso da sostenere che alcune parti gli erano state dettate direttamente dallo Spirito Santo, beh, quest'opera impiegò 30 anni per esaurire la prima ridottissima tiratura. Lo Spirito Santo forse doveva rivedere qualcosina nel suo ufficio marketing. Eppure Arthur non era una persona malvagia. Le sue giornate scorrevano tutte uguali. La mattina lavorava alla scrivania, alle 12 suonava il flauto, poi pranzava in una locanda, successivamente faceva una passeggiata di 2 ore con Atman, infine leggeva il Times. Poi fumava la pipa e si rimetteva a lavorare. Era un amante dell'arte, della musica in particolare, che vedeva come un rifugio dalla sofferenza. Però quest'ultima, la sofferenza, tornava e ritornava e lui si sforzò per tutta la vita a tentare di capirne il perché.

Schopenhauer nasce a Danzica nel 1788, figlio di uno dei più ricchi mercanti della città e di una donna, di una ventina d'anni più giovane del marito, molto vivace e con velleità letterarie. Il padre vedeva in lui il degno erede della sua impresa, tanto che scelse il nome in modo tale che la sua pronuncia suonasse quasi uguale in francese e in inglese, le due lingue veicolari del commercio dell'epoca. A 5 anni si trasferisce ad Amburgo, dove il padre decide che il figlio doveva avere una educazione quanto più cosmopolita possibile, sempre nell'ottica del suo futuro lavorativo. Lo manda poi 2 anni ospite da un amico a Le Havre a imparare il francese e dei rudimenti di latino. Tornato ad Amburgo, inizia a frequentare un istituto a carattere commerciale, ovviamente. Il giovane Arthur non è soddisfatto, però. Vorrebbe iscriversi al ginnasio e solo dietro alla promessa di un viaggio in Europa, il padre riesce a dissuaderlo. Assieme alla sua famiglia dimora in Gran Bretagna, dove Arthur impara l'inglese, nei Paesi Bassi, in Belgio, di nuovo in Francia, a Vienna, poi Dresda e a Berlino. Nel 1805 il giovane Arthur inizia il suo tirocinio presso una ditta di Amburgo, ma il 20 aprile dello stesso anno il padre viene a mancare, probabilmente si suicida. Arthur incolperà sempre la madre di questo avvenimento, questa madre che era una donna salottiera e amante delle lettere, che si trasferisce con la figlia infatti a Weimar e che viene a contatto con tutti i grandi del romanticismo germanico, in primis Goethe. Arthur rimane invece a Amburgo a curare l'impresa paterna, cercando però di non trascurare la sua cultura umanistica. Fino al 1807 rimane ancora indeciso sul da farsi, ma poi interviene il critico d'arte Carl Ludwig Fermow, che lo spinge ad approfondire le sue inclinazioni. Va a Gotha a studiare componimento in tedesco e latino, poi a Weimar per studiare greco e latino, ma senza alloggiare dalla madre con cui ha quasi rotto i rapporti. Conosce anche Petrarca e la letteratura italiana, va a teatro e ai concerti, si innamora di un'attrice, ma questa relazione segnerà in negativo per sempre i suoi rapporti con le donne. Quando compie 21 anni riceve di diritto il terzo della sua eredità paterna, una ingente somma che gli consente di iscriversi all'università, ma stranamente si iscrive alla facoltà di medicina dell'Università di Göttingen, dove segue per lo più corsi scientifici, ma anche storia, psicologia e soprattutto metafisica, uno studio che gli cambia la vita. Scopre Leibniz, Wolff, Hume, Jacobi e specialmente Platone e Kant, i due filosofi che segneranno il suo pensiero. Va a Berlino a seguire le lezioni del grande filosofo Fichte, ma dopo un grande entusiasmo ne ricava una forte delusione, una delusione tale da spingerlo di nuovo verso le scienze. Si interessa di elettromagnetismo, di astronomia, fisiologia, anatomia e zoologia. Segue con grande interesse i corsi di archeologia e di letteratura greca, nonché quelli di poesia nordica. Ma sono anni difficili dal punto di vista geopolitico. Napoleone sta mettendo a ferro e fuoco l'intera Europa. Schopenhauer è costretto a tornare a Weimar, dove inizia a studiare Spinoza e incomincia a lavorare alla sua tesi di laurea, intitolata sulla quadruplice radice del principio di ragion sufficiente, inviata all'Università di Jena per ottenere il grado accademico, ma viene ottenuto, come si dice, in absentia per via delle guerre. Nel 1814 si trasferisce a Dresda, dove studia e legge moltissimo. Si avvicina alla cultura di Oriente, alle varie culture di Oriente. Legge con crescente entusiasmo, su suggerimento dell'orientalista Friedrich Mayer, le Upanishad indiane, frequenta gallerie d'arte, passa intere giornate in biblioteca, pubblica addirittura un trattatello di ottica nel 1816. Nel contempo, però, inizia a lavorare a quello che riterrà, a ragione, essere il suo capolavoro, Il mondo come volontà e rappresentazione, la cui prima edizione, come detto, sarà un flop colossale e buona parte delle copie andrà al macero. Nel settembre del 1818 lascia Dresda e lascia anche un figlio avuto da una domestica, bambino che però morirà poco dopo la sua nascita. Si trasferisce in Italia, prima a Venezia, poi a Bologna, Firenze, Roma e Napoli.
impara la lingua italiana e si interessa sempre più ad altri autori del panorama poetico della penisola, tra cui Dante, Boccaccio, Ariosto e Tasso, nonostante il suo preferito rimanga sempre Petrarca. Per via del fallimento di una banca nella sua città da natale di Danzica, Schopenhauer perde molti soldi ed è costretto a tentare la strada dell'insegnamento universitario. Dal 1820 è libero docente a Berlino, ma è così ambizioso o folle da fissare i suoi corsi negli stessi orari di quelli del maggior filosofo dell'epoca, Hegel. Ovviamente perderà il confronto di pubblico e monetario, visto che era semplicemente libero docente. Nel 1822 riparte per l'Italia, poi di nuovo in Germania, per ritentare l'avventura dei corsi universitari e per proporre progetti di traduzione dei filosofi Hume e Giordano Bruno. Impara anche lo spagnolo e propone la traduzione degli scritti politici del filosofo gesuita Baltasar Gracián a un editore che ovviamente rifiuterà. Dopo vari trasferimenti si stabilirà definitivamente nel 1833 a Francoforte e qui inizia a interessarsi di filosofia cinese, di magnetismo e di letteratura mistica. Fra il 1834 e il 1836 lavora a un'opera sulla natura che dovrebbe rappresentare una sintesi dei suoi precedenti studi di anatomia, fisiologia, patologia, astronomia, linguistica, magnetismo animale e sinologia. Secondo la formulazione del sottotitolo, essa doveva essere un'esposizione delle conferme che la filosofia dell'autore ha ricevuto da parte delle scienze empiriche, dal tempo in cui è comparsa. Nel 1837 la Reale Società delle Scienze di Norvegia e nel 1838 la Reale Società delle Scienze di Danimarca pubblicano due bandi di concorsi per saggi filosofici, rispettivamente sui temi della libertà del volere e del fondamento della morale. Schopenhauer decide di partecipare a entrambi. Il primo lo vince con il saggio sulla libertà del volere umano. Il secondo no. È il primo riconoscimento, diciamo così, ufficiale alla sua capacità filosofica. Prova a pubblicare questi due saggi insieme, ma ancora l'opera è un flop. Schopenhauer non riesce proprio a far apprezzare al grande pubblico il suo pensiero. Solo nel 1851, con la raccolta di scritti minori, Parerga e Paralipomena, riesce a ottenere successo, anche nella sua amata Inghilterra. Il successo deriva anche da un cambiamento di scrittura del testo, più agile e meno complicato, e da un cambiamento di approccio. Sull'esempio dei moralisti, come il gesuita Gracián, Schopenhauer scrive una sorta di raccolta di precetti per trarre il meglio possibile da un contesto che in ogni caso ritiene essere il peggiore dei mondi possibili. Nel 1858 la seconda edizione del Mondo come volontà e rappresentazione va finalmente esaurita. Il libro diventa davvero uno dei classici della filosofia. Nel 1860 inizia ad avere problemi cardiaci e respiratori. E nell'autunno dello stesso anno viene trovato morto in casa sua a Francoforte, dove è sepolto in maniera molto sobria e senza cerimonia, essendo lui ateo.

0: Per introdurre il pensiero di Schopenhauer, partiamo da questa intervista col filosofo italiano Gianni Carchia, presente negli archivi RAI.
1: Schopenhauer, come è noto, elabora la sua filosofia in un momento in cui l'idealismo vive una grande fioritura, di cui la scarsa fortuna che ebbe tra i contemporanei. Egli, d'altra parte, reagì con durezza definendo Fichte, Schelling ed Hegel i tre grandi sofisti. Ecco, professor Carchia, per capire il senso di questa vicenda, vogliamo iniziare col collocare Schopenhauer nel suo tempo?
2: Il problema della origine di questa opposizione di Schopenhauer all'idealismo, a lui contemporaneo, direi è duplice, nel senso che dipende da una parte dalla formazione, dalla evoluzione spirituale di Schopenhauer come individuo, come persona. Dipende cioè dal fatto che Schopenhauer in una certa misura è stato un autodidatta, non ha frequentato l'università in maniera consueta, normale, ma ha avuto, come è noto, questa educazione da grande borghese, da commerciante, e ha sempre insistito su questa genesi, per così dire, extra accademica, extra filosofica della sua filosofia. Quindi il suo pensiero è un pensiero che si nutre, così pretende Schopenhauer, dell'esperienza, e quindi uno dei motivi della sua opposizione all'idealismo è proprio questo richiamo all'esperienza, esperienza che ha molteplici significati nella formazione di Schopenhauer. Significa per esempio esperienza di costumi, di uomini, di paesi, grandi viaggi, conoscenza delle lingue. Quindi questo è un punto, diciamo, che riguarda propriamente questa dimensione umana, esperienziale. Su questo ceppo si innesta una lettura e una frequentazione di Kant. Kant, che è all'origine, come sappiamo, di tutti gli sviluppi della filosofia idealistica, totalmente differente, radicalmente diversa, e quindi direi che proprio intorno a questo snodo, cioè il problema dell'interpretazione della filosofia di Kant, che si deve valutare questa diversità di atteggiamento rispetto all'idealismo.
1: Quali sono i rapporti di Schopenhauer invece con il romanticismo?
2: Anche qui c'è, direi, malgrado la recezione, soprattutto in ambito estetico-artistico, abbia teso a inserire Schopenhauer nel contesto della filosofia romantica, quindi uno dei cliché più consueti è quello che definisce Schopenhauer appunto un filosofo romantico. Direi che questo cliché non è sostanzialmente vero per un duplice motivo. Da una parte il fatto che in realtà c'è una robusta matrice illuministica nei temi della filosofia schopenhaueriana, quindi Schopenhauer si è nutrito di tutta questa tradizione scettica del moralismo secentesco e poi della tradizione libertina, dell'illuminismo di un Voltaire, e quindi ci sono queste profonde radici nell'illuminismo, nell'Aufklärung, che spiegano la sua opposizione all'atteggiamento della fantasticheria romantica, per esempio. E questo si vede bene soprattutto, direi, anche nel gusto, nella sua estetica, che è legata moltissimo anche qui alla tradizione classicistico-illuministica, per esempio a Goethe.

0: Per Schopenhauer, la nostra capacità di conoscere le cose dipende da un principio, il principio di ragion sufficiente, secondo cui nessuna cosa è senza una ragione per cui essa sia piuttosto che non sia. Nei processi di conoscenza ci sono due termini fondamentali: l'oggetto, che è ciò che è sempre conosciuto, ma ovviamente mai conoscente in senso attivo; il soggetto, invece, che è sempre conoscente in modo attivo e mai conosciuto. Ciò fa sì che quindi un oggetto di conoscenza sarà sempre in relazione strutturale col soggetto, una relazione di rappresentazione. Tutto ciò che possiamo conoscere è e sarà sempre una rappresentazione che noi attivamente conosciamo. Gli oggetti di conoscenza però sono molteplici. Ci sono gli oggetti delle rappresentazioni dei nostri sensi, che sono una rete di rappresentazioni in divenire, determinate dalla loro relazione causale col nostro corpo, sede degli organi di senso. Ci sono i concetti, che sono astrazioni intellettuali degli oggetti dei sensi, connesse fra di loro da relazioni logiche di verità. Ci sono poi le intuizioni, che sono le pure forme spaziali e temporali degli oggetti dei nostri sensi, quindi gli oggetti matematici e le figure geometriche in primis, che sono quel che sono in virtù delle loro pure definizioni. Infine c'è il soggetto del volere, oggetto unico, che è fondamentalmente il perché delle azioni umane, cioè una libera decisione determinata dall'incontro di un soggetto liberamente capace di volere con un determinato motivo per agire. Il mondo quindi è un flusso di queste rappresentazioni, la cui pura essenza è questa neutra volontà di essere che le fa appunto essere rappresentazioni, cioè possibili oggetti per liberi soggetti che vogliano conoscerle. È la volontà il fattore ontologicamente primario nella filosofia di Schopenhauer ed è il corpo degli enti, e nello specifico il corpo dell'uomo, la struttura che va analizzata per comprendere la chiave metafisica della realtà. Su questo Schopenhauer va ben oltre il suo maestro ideale Kant. Cosa sia la volontà per Schopenhauer ce lo spiega Gadamer in questo intervento ritrovato sempre negli archivi RAI.
1: La filosofia morale di Kant è intitolata Critica della ragion pratica. Con Schopenhauer il mondo viene pensato come volontà e rappresentazione. La volontà viene per così dire in primo piano, ma non più come volontà razionale, cioè quel volere illuminato che cerca di concepire in termini nuovi il segreto dell'esistenza e della libertà umana. Ora si tratta invece di una volontà ottusa, cieca, quella terribile realtà che faceva inorridire Schelling, il quale parlò del terrore di fronte alla natura. La volontà è una potenza inquietante che fa pensare alla vita come a un desiderio sempre inappagato e inappagabile, una tormentosa brama di liberazione e di riscatto. Ciò spiega perché un uomo come Schopenhauer abbia cercato altre forme di affrancamento dalla volontà, perché le Indie lo abbiano tanto attirato, perché abbia ripensato in questi termini la cosa in sé di Kant, alla quale si contrappone il mondo dei fenomeni, l'unico accessibile al sapere umano. Improvvisamente appare che la cosa in sé non è più una cosa, bensì il potere stesso della volontà, che tutto penetra e da cui noi cerchiamo di svincolarci attraverso il mondo della rappresentazione. A questo proposito, in primo luogo l'arte e la religione adempiono a una funzione liberatoria e redentrice nel pensiero di Schopenhauer. Capiamo inoltre perché ciò consenta, da un lato, di esperire la vita in tutta la sua realtà impenetrabile, ma al tempo stesso anche di sottrarsi a essa, come accade nel buddismo, in cui il velo di Maya, nel quale i mortali vacillano incerti, rinvia a una più profonda verità di salvezza. Si può comprendere allora che cosa abbia cercato la secolarizzazione dell'età moderna in queste aspirazioni schopenhaueriane alla trascendenza, rispecchiate nei drammi musicali di Richard Wagner, in particolare nelle opere tarde che Nietzsche non volle più riconoscere. Il tentativo di conciliare questo desiderio di riscatto con l'eredità del cristianesimo. Si pensi al Parsifal.

Quando un uomo pensa al suo corpo come oggetto di possibile conoscenza, lo inquadra in due modi: o come un oggetto di rappresentazione, individuabile come ogni altro oggetto possibile di rappresentazione, o come principio volontario di moto. Quindi il nostro corpo è sia volontà che rappresentazione. Ma, si chiede allora Schopenhauer, perché questa deduzione deve valere solo per il corpo umano e non per tutti gli altri tipi di corpi? Non sarà forse vero che ogni cosa che si configura come un corpo sarà un oggetto possibile di rappresentazione perché è in qualche modo soggetto possibile di volontà d'essere rappresentazione? Secondo Schopenhauer, insomma, sotto al flusso delle rappresentazioni scorre un altro flusso, un flusso di volontà che le determina quanto al loro essere. Questa volontà sarebbe nient'altro che un puro flusso non finalistico e impersonale di perseguimento generale di essere nell'essere. Perseguimento che avviene tramite un conflitto straziante all'interno della natura fra volontà individuali che vogliono individualmente e quindi l'una contro l'altra continuare ad essere anche a discapito delle altre. Perché però il flusso delle volontà possa persistere è ovviamente necessario il sacrificio, tra virgolette, di qualche volontà individuale. Questa dialettica conflittuale nella visione metafisica di Schopenhauer tra flusso generale di volontà impersonale e esistenze delle cose individuali viene epistemologicamente mediata da quelle che Schopenhauer chiama idee, cioè delle forme di oggettivazione permanente della volontà. Esse sono la forza di gravità, le forze chimiche e magnetiche, il galvanismo, le classi vegetali e le specie animali, insomma i vari principi primi della natura. Ogni idea sarebbe una forma di oggettivazione permanente del flusso di volontà, conservato con un certo grado di potenza, potenza che dipende dalla forza del conflitto fra le espressioni individuali di tali idee. La cosa però singolare, sostenuta da Schopenhauer, è che queste idee possono essere meglio osservate nelle opere d'arte, non nei fenomeni della natura, perché nelle opere d'arte sono diretta dipendenza dello sforzo riproduttivo della volontà dell'artista. Nell'architettura, ad esempio, si rivela idealmente e puramente la forza di gravità. Una volontà, insomma, che lotta per emergere, quindi una volontà in purezza. Ma allora, come questa volontà agisce nell'individualità umana? Ascoltiamo il parere di Remo Bodei, sempre dagli archivi RAI.

Schopenhauer parla dell'io come di una voce che rimbomba in una sfera cava di vetro. E se io cerco di afferrare questa voce che sembra mia, ma non è, abbraccio, dice lui, un vano fantasma. Noi siamo per Schopenhauer nient'altro come individui che un capriccio di questa volontà di vivere, di questa entità anonima che parla in tutti gli esseri viventi, dalle formiche all'uomo. Siamo una voce, o per meglio dire, dice nel mondo come volontà e rappresentazione, siamo come dei ghirigori che la volontà di vivere traccia nella lavagna infinita dello spazio e del tempo. O ancora, usando un'immagine della commedia dell'arte italiana, come i personaggi della commedia di Gaspare Gozzi, Pantalone, Colombina, che ripetono a tutte le performance la loro parte e in un certo modo non vivono ma sono vissuti, non pensano ma sono pensati, non agiscono ma sono agiti. Ecco, questa posizione di Schopenhauer avrà delle grandi risonanze in un periodo successivo, cioè alla fine del secolo, attraverso Eduard von Hartmann, che ha scritto una filosofia dell'inconscio, 1868, giungerà a Freud. E in Freud l'es, l'inconscio, tutti questi elementi, per così dire, precedenti la coscienza e l'identità, hanno, come sappiamo, un peso determinante. E cioè in Freud, di nuovo non c'è un io che guida la danza, ma un io che deve districarsi tra varie istanze psichiche e tra varie forze, che non controlla. Questa posizione Schopenhauer poi giunge, fino a Heidegger, per esempio, o fino a Lacan. Lacan che dice, io sono dove non penso e penso dove non sono, dissolvendo così il binomio cartesiano, l'associata vincente tra l'accoppiata vincente tra pensiero ed essere. Il principio di individuazione ha ricevuto un grande colpo distruttivo da Schopenhauer, il quale ha mostrato che il principio di individuazione, in fondo, è parte di una tradizione, quella dell'Occidente, che vuole gli individui uguali a se stessi per renderli responsabili, che è anche l'idea di Nietzsche, e che invece Schopenhauer, che è stato il primo filosofo dell'Occidente a fare uso della saggezza orientale, indiana e cinese, che presso altri popoli non c'è lo stesso pathos dell'individuazione. E quindi, riflettendo su quello che dice Schopenhauer, ma andando anche oltre le sue parole, si può dire che ci deve essere un motivo per cui questo problema dell'identità personale è diventato in fondo così urgente a partire da Locke. E io credo che il motivo sostanzialmente sia stato quello legato, senza schiacciarlo su di esso, alla tradizione politica ed economica di certi paesi occidentali, cioè quello di porre l'accento sulla capacità dell'individuo di agire attivamente e di essere libero. Quindi la capacità di scrollarsi di dosso i condizionamenti esterni. In Locke la cosa si vede molto bene, perché se vi è un lavoro dell'individualità, l'idea stessa di lavoro è legata nel campo economico al diritto di proprietà. Io sono proprietario di me stesso perché produco me stesso, e al rifiuto quindi, per così dire, del parassitismo ereditario, che io sono me stesso spontaneamente perché per eredità ricevo qualche cosa. Quindi già in Schopenhauer c'è questa percezione della storicità dell'idea di identità personale, cioè non è ovvio che uno ricerchi l'identità personale.

Nella visione schopenhaueriana, l'uomo ha il grado di oggettivazione della volontà più elevato, ma anche quello in cui la violenza intrinseca all'affermazione della stessa volontà avviene nella maniera più veemente. La violenza è quasi la cifra nascosta dell'intera vita umana. Ogni individuo è guidato dal suo egoismo pratico, volto ad affermare la propria individuale volontà e a considerare ogni altro essere esistente privo di alcun valore. Per evitare che questo si configuri come una distruzione del genere umano, si è creato uno strumento, il diritto, che, amministrato dallo Stato, inquadra la violenza come sanzione per le forme distruttive più pericolose, dall'inganno all'omicidio. Lo Stato utilizza allora il potere legale di comminare punizioni, cosicché ogni uomo, conoscendo questa possibilità, abbia una sorta di contromotivo da considerare nei calcoli che ciascuno esegue per prendere le proprie decisioni di comportamento. Il fondamento del diritto positivo amministrato dallo Stato è quel diritto naturale di ciascuno che ha la pretesa di non vedere invasa la sovranità della propria volontà, perlomeno sul proprio corpo e sulle sue dirette estensioni, come il frutto del proprio lavoro, ad esempio. Violenza contro violenza in maniera da preservare il flusso generale della volontà, in questo caso di sopravvivenza da parte del genere umano, una delle idee che oggettivano la volontà. In quest'ottica, la vita di ogni uomo oscilla fra il dolore provocato dalla mancanza di quel che si vuole, che si afferma con violenza nel desiderio, e la noia che sopraggiunge quando quella mancanza viene colmata. Questa configurazione antropologica non è però del tutto antisociale, in quanto comunque la volontà del genere umano è quella di preservarsi. Per questo in ogni uomo c'è un sentimento che, così come permette di sentire il proprio dolore, permette allo stesso tempo di riconoscere il dolore altrui come il proprio. Schopenhauer chiama questo sentimento compassione o pietas, un sentimento quasi religioso che aveva grande importanza nella Roma antica. In soggetti particolarmente predisposti, la pietas permette che tutto il vivente sia intuitivamente colto come dolente per mano del medesimo carnefice, tra virgolette, la volontà. E questa intuizione permette quella che Schopenhauer chiama conversione trascendentale, quella dei santi, e il santo infatti viene visto da lui come modello di possibile redenzione dal dolore. Nel santo infatti la cognizione che deriva dalla pietas agisce da quietivo del volere, interrompendo la spasmodica affermazione della volontà. Mediante l'ascesi, il santo, a partire da castità e povertà volontarie, può giungere alla noluntas, alla non volontà, alla soppressione della volontà stessa. La parabola del santo permette, nella visione di Schopenhauer, di cogliere lo specifico significato dell'esistenza umana, cioè quello di portare il suo oscuro principio, l'impersonale flusso violento di volontà, a una tale limpida coscienza di sé da porre le condizioni della sua negazione, quella che lui appunto chiamava noluntas, e di conseguenza dalla liberazione del dolore. Ciò che maggiormente Schopenhauer ci permette di mettere a fuoco è proprio la presenza in noi, al di sotto della soglia di coscienza personale, di un fluire di pulsioni non finalizzate, non direttamente razionali, impersonali, tendenzialmente conflittuali, che mettono in moto il nostro dinamismo vitale, di cui la coscienza e il pensiero razionale sono semplici prodotti e nemmeno esclusivi. Inoltre Schopenhauer ci suggerisce che la socialità umana dipende in primis dalla capacità di sentire carnalmente il dolore, anche quello altrui. Questa intuizione ha un grande rilievo anche per capire come possano materialmente avvenire le aggregazioni fra le persone che appunto si sentono accomunate da particolari sensi di risentimento o oppressione nei confronti degli ambienti sociali in cui vivono. È una intuizione che risulta ugualmente potente nei giorni attuali, così caratterizzati da una rabbia diffusa e perniciosa.

0: Rai Radio Techete.
1: Canta Napoli! Napoli che viene a annunciare per Caruso Nando. Nando Citarella, nipote di un carrafare e figlio di un fornare da Nocera Interiore, stato di bene. Ah, mi stai ascoltando? A faccia mia sotto i piedi vostri e ci potete anche abballare sotto.
2: Canta Napoli, Pietro Cernuto da Cala di Marina, Messina.
3: Francesco di Motta da Pomarico.
4: Canta Napoli, Gianni Di Carlo da Motta Montecorvino a Foggia.
5: Canta Napoli, Pierluigi Pensabene da Nasi.
6: Canta Napoli, Alessandro Pasti da Catania.
7: Canta Napoli,
8: Davide Eusebi da Fano.
9: Canta Napoli, Antonio Di Padova da Gravina.
10: Canta Napoli, Fabrizio Mannino da Mili San Pietro, Messina.
11: Canta Napoli, Renato Trombita Gerace.
12: Canta Napoli, Alberto D'Alfonso da Roma.
13: Canta Napoli,
14: Riccardo Tesi da Pistoia, state bene.
15: Canta Napoli, Paola Crisi Giovanni da Avezzano.
16: Canta Napoli, Marco Pistone da Riesi.

0: Rai Radio Techete.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: Rai Radio. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

Vi riproponiamo dalla grande stagione degli sceneggiati radiofonici Rai Una sola debole voce di Tania Di Martino, in onda nel 1996 su Radio 2 in 40 puntate. La storia inizia a Palermo, nella lussuosa villa di un medico di successo, Franco, Remo Girone, e di sua moglie Nora, Angela Baggi. Come ogni estate si progettano vacanze, cene con amici, gite in barca. Ma come un fulmine a ciel sereno piomba Roberto, Sergio Nicolai, giudice e fratello di Nora. Scongiura la sorella di lasciare immediatamente Palermo. È emerso che suo marito è il medico della mafia, in particolare del terribile boss Trimarchi, interpretato da Andrea Camilleri. Da qui un susseguirsi di vicende umane e colpi di scena tra Palermo e Boston, fino ad un finale appassionante.

0: と。
1: Una sola debole voce. Sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Regia di Idalberto Fei.
2: Io vado avanti, mamma, devo fare una telefonata. Ti aspetto al bar, eh?
3: Va bene.
2: Tuccio, senti, se mi apri il bagagliaio prendo lo zaino.
3: Dammi la valigia piccola. La porto io, mi serve in aereo. Tuccio, scusa, va a cercare un carrello, io aspetto qui.
4: Il biglietto è tuo?
3: Sì.
4: Signora?
3: Sì.
5: Signora, scusi.
3: Non si può posteggiare qui. Chiamo subito l'autista.
5: No, non è per il posteggio. Mi manda il dottor Franchina. È dentro quella macchina, le deve parlare. Può seguirmi?
3: Franchina?
5: Sì, lo vede?
3: Sì. Senta, mi dispiace stare qua finché non torna l'autista.
5: Va bene.
3: Grazie.
6: Entri in macchina.
3: Non ho molto tempo. Come mai lei è qui? Mi ha seguita?
6: Così ce l'ha fatta ad andarsene, eh?
3: Non ancora, come vede. Allora, cosa c'è?
6: Deve dirmelo lei, veramente. Ho saputo che ieri mi ha cercato.
3: Ah, sì, non era niente di importante.
6: No, no. Allora il mio segretario si è sbagliato. Mi ha detto che lei voleva parlarmi con urgenza.
3: Sì, era per i dischetti. Ho saputo che sono stati manomessi, volevo capire che cosa era successo esattamente.
6: Ah, era per i dischetti, eh?
3: Sì, sì.
6: Non sappiamo chi è stato.
3: E nemmeno come hanno fatto ad entrare in casa di mio fratello.
6: Nemmeno.
3: Beh, allora io devo andare. Mio figlio mi sta aspettando.
6: Lo sa che io potrei impedirle di partire, vero?
3: È venuto all'aeroporto per questo?
6: No, in verità no. Sono venuto perché speravo che lei avesse qualcosa da dirmi. Però vedo che ci ha ripensato. Che è successo? L'hanno spaventata di nuovo?
3: No.
6: Che hanno fatto? Le hanno mandato qualche biglietto?
3: No, nessuno mi ha spaventato.
6: Ha parlato con qualcuno? Le hanno fatto delle minacce?
3: Le ho detto di no. Per favore, mi lasci andare.
6: Va bene, la lascio andare.
3: Grazie.
6: Anche Roberto pensava che lei fosse al sicuro a Boston. Io non lo so se è al sicuro in America, Nora. Però finché non parla non posso fare niente per proteggerla. E non me la sento di tenerla qui a Palermo.
3: Ha paura per me?
6: Sì.
3: Starò attenta.
6: Dove abita? A casa della dottoressa Macchi?
3: Sì.
6: La chiamerò allora.
3: Va bene.
6: Nora, è solo una tregua fra me e lei. Non si illuda che io mi sia arreso. Ho solo deciso di darle un po' di tempo per riflettere.
3: Ma perché non mi lascia in pace? Non le basta quello che hanno fatto a mio fratello?

0: E la tua ragazza è già a Boston?
1: Non è la mia ragazza.
0: Ah, no?
2: No.
0: No, non è la sua ragazza. Parla solo di lei, stanno sempre appiccicati al telefono, però non è la sua ragazza.
1: Oddio, quanto siete sceme tutte e due.
0: Dai! Da quando ti sei innamorato non si può più scherzare con te.
1: Dai, su, smettetela.
3: A terra.
1: Vabbè, allora io vado,
0: Vuoi che ti accompagniamo dentro?
1: No, non c'è bisogno. Ciao.
0: Aspetta, vieni qui. Quando ci vediamo?
3: Vieni a pranzo domenica.
1: Vabbè, ti telefono, non lo so che faccio domenica. Ciao, Laura. Ciao, mamma.
0: Ti chiamo domani?
1: Va bene.
3: È proprio cotto,
0: Lo fa apposta a non farmela conoscere. Io sono così curiosa di vederla, questa Susie.
3: Beh, uno di questi giorni possiamo fare un blitz al college.
0: Sì, e poi chi lo sente, Pietro?
3: E a proposito di sorprese, indovina chi viene a cena stasera.
0: Non è una sorpresa. Andrea voleva venire a prendermi all'aeroporto. Ma Pietro ce l'ha con lui, ho pensato che era meglio non farli incontrare per ora.
3: Beh, allora non è solo tuo figlio che ha dei segreti.
0: Senti, io non ho niente da nascondere. È Pietro che non vuole capire. Non so cosa si è messo in testa.
3: Penserà che hai una storia con Andrea.
0: Infatti.
3: E veramente lo pensavo anch'io.
0: No, guarda, io e Andrea siamo solo amici, nient'altro.
3: Ah, per il momento.
4: Signorina, io sono disposta ad aiutarla, ma il lavoro vero e proprio lo deve fare lei. Come insegnante devo avvertirla che è un argomento complesso. Se la sente davvero di fare questa tesi?
5: Sì, mi rendo conto che ci vorrà tempo.
4: Molto tempo. Se lei ha intenzione di laurearsi in fretta, scelga qualcosa di meno complicato. Però se si impegna in questo lavoro, io voglio il massimo.
5: Lo so, professoressa.
4: Beh, la sua è una media alta. Ci pensi bene, signorina. Si prenda un po' di tempo e poi mi faccia sapere quello che ha deciso.
5: Professoressa, la voglio al telefono.
4: E chi è?
5: Non l'ha detto, una sua amica.
4: Sì, vengo subito. Allora, signorina, ci rivediamo tra una settimana.
5: Ok.
4: Arrivederci, ragazzi, torno subito. Pronto?
6: Signora Natalia.
4: Sì? Chi parla?
6: Il mio nome non ha importanza, signora. Le sto telefonando perché voglio aiutarla. Ho saputo che qualcuno è entrato a casa del giudice Venturi.
4: Sì.
6: E ha preso qualcosa, giusto?
4: Sì.
6: Io forse so chi è stato.
4: Ah. E perché viene a dirlo a me? Perché non telefona alla polizia?
6: Se la mette così posso pure riattaccare, signora.
4: No, aspetti. Io sono confusa. Ma non capisco perché lei lo sta dicendo proprio a me.
6: Perché di lei mi fido.
4: E chi è stato? Chi li ha presi quei dischetti?
6: Per telefono non posso parlare. Dobbiamo vederci.
4: Va bene, sì, ma mi dica dove?
6: Ora non posso dirglielo. Le telefono domani alla stessa ora.
4: Ma dove? Qui all'università?
6: Sì, è più sicuro. Il suo telefono è sotto controllo.
4: Va bene. Domani.
6: Signora, nessuno di questa telefonata. È pericoloso per me e per lei.
4: Ma no, certo, non dirò niente.
6: Brava. Ci sentiamo domani.
3: Il parquet è da sistemare, ma ci pensano quelli dell'agenzia.
7: Ah, bene. Ma io penso che la prenderò. Voi che dite?
8: Fai un affare.
3: Beh, insomma, proprio un affare è esagerato. Sono solo due stanze, in fondo.
7: Ma a me bastano. Poi, a parte il parquet, l'appartamento è a posto. È anche vicino al lavoro.
3: I mobili fanno schifo.
8: E chi se ne frega dei mobili, Laura? È solo una soluzione provvisoria.
3: Io avevo capito che Nora lo affittava per 6 mesi.
8: Appunto.
3: Io non potrei guardare per 6 mesi quelle credenze.
7: Quando ti invito le coprirò.
3: Ma non hai tutta questa fretta di prendere un appartamento, Nora? Aspetta, prima o poi salta fuori qualcosa di meglio.
7: A me piace.
3: Ok, è inutile che perdo tempo allora. Devo andare in ospedale. Ci vediamo stasera, eh?
8: No, stasera andiamo a cena fuori.
7: Ah, sì? Non lo sapevo.
3: Nemmeno io.
8: Io e Nora andiamo a cena fuori. Dobbiamo parlare di lavoro.
3: Me lo immagino, sì. Beh, buon divertimento allora, eh?
7: Comunque torno presto.
3: Dai, non t'affannare. Anch'io devo uscire stasera. Ciao.
7: Ciao.
8: Ciao.
7: Allora, pensi che faccio bene a prendere questa casa?
8: Sei più magra.
7: Sì, può darsi. Chissà se c'è un po' di te qua.
8: Sei più bella di quello che ricordavo.
7: Sì, c'è. Facciamo una tazza di tè?
8: Bene. Siediti, ci penso io.
7: Ah.
8: Sono contento di vederti.
7: Ho rischiato di non partire anche questa volta. Il magistrato che indaga sull'attentato a mio fratello è venuto all'aeroporto. È stato un colpo. Credevo che volesse ritirarmi il passaporto.
8: E invece?
7: Voleva solo salutarmi. E convincermi a parlare. Non molla. Io avevo deciso di dire tutto. Ma l'altra sera qualcuno ha bruciato il motorino di Pietro. Mi sono spaventata e non ho più parlato.
8: Tu sai chi è stato?
7: Sono stati loro. Era una minaccia, volevano impedirmi di parlare.
8: E ci sono riusciti. Ma è così importante per loro che tu non parli. Si tratta di qualcosa che può metterli in pericolo.
7: L'acqua bolle.
8: Va bene, non dirmelo.
7: D'accordo. Sì. È qualcosa di molto pericoloso per loro. Mio fratello era sulla pista giusta e l'hanno ucciso. Ucciderebbero anche me o Pietro.
8: E tu come hai fatto a saperla questa cosa?
7: Per caso. No, non è stato un caso. Forse avrei potuto saperlo già molto tempo fa. Ma allora mi fidavo di mio marito. Non sospettavo che avesse rapporti con la mafia. Franco ha curato dei latitanti. È vero quello che dicono i giornali. Era il medico della mafia. Uno dei medici. Chissà quanti ce ne sono a Palermo. Me l'ha confessato lui stesso. Ha cominciato agli inizi della sua carriera. Era ambizioso. Qualcuno l'ha messo in contatto con quella gente.
8: Chi?
7: Non lo so di preciso. Forse il direttore della clinica, forse qualcuno a cui Franco non poteva dire di no. E io non mi sono mai accorta di niente, Andrea. Franco lavorava a Roma, ma andava a Palermo spesso, aveva lo studio a Villa Giada. Ti giuro, non ho mai avuto sospetti. Sì, lo vedevo che guadagnava tanto, certo, ma pensavo che avesse molti pazienti. Non so, mi sembrava normale.
8: Bevi il tè.
7: Oh. Abbiamo vissuto per anni con i soldi della mafia. I viaggi, i vestiti, le feste, tutto ci hanno pagato, tutto.
8: Nessuno della tua famiglia ha mai avuto sospetti. Tuo padre non si è mai chiesto da dove li prendeva tuo marito tutti quei soldi?
7: No, no, Franco aveva fatto carriera, dirigeva due cliniche, i pazienti prenotavano le visite con mesi d'anticipo.
8: Se è come dici tu, tuo marito deve averne ancora di soldi.
7: Eh sì, credo che li abbia nascosti, aveva paura che glieli sequestrassero.
8: Dove li tiene? In Svizzera?
7: Sì, ha un conto anche in Svizzera. Mi aveva detto che c'era poco, ma a questo punto potrebbe anche avere, non so, dei miliardi.
8: E a parte i soldi, che cos'è che hai scoperto?
7: Franco era il medico di un boss. Di Nicola Trimarchi. Trimarchi è epilettico. Franco lo ha curato per anni, credo.
8: E dove? Trimarchi non poteva andare mica a Villa Giada, immagino.
7: Sì, c'è anche andato, se è per questo. Per fare un esame, un elettroencefalogramma. L'hanno ricoverato sotto falso nome. È così che ho scoperto tutto.
8: E hai le prove di questo?
7: Sì. Ho un foglio di quell'esame.
8: Insomma, tu hai scoperto che tuo marito era il medico di un boss latitante. È di questo che hanno paura. È per questo che hanno ucciso tuo fratello.
7: No, Andrea. Io ho scoperto dov'è il rifugio di Trimarchi. So dove si nasconde. Lo capisci adesso perché ho tanta paura?
2: La terapia della 119 va cambiata. Abbiamo fatto un consulto poco fa.
9: Franco,
2: proviamo una nuova terapia.
9: Franco, ti devo parlare.
2: Oh, ciao. Com'è che stai ancora qua tu?
9: Cercavo te.
2: La raggiungo tra un po', Maria. Accompagnami, Giovanni. Devo ancora passare in infermeria.
9: Senti, io non riesco a parlare con Laura. A casa non c'è mai. Te lo sei procurato il numero dell'ospedale?
2: L'ospedale? No, non ce l'ho. Scusa, me ne sono scordato.
9: Le ho lasciato un sacco di messaggi, ma non mi richiama mai.
2: Lo sai com'è Laura.
9: È una bella stronza.
2: Pure tu, però. Ancora le corri dietro, sei patetico.
9: Non è per quello che la sto cercando. Devo dirle una cosa importante.
10: Franco, ce l'hai un minuto?
2: No.
10: Dai, sono nei casini, vieni a dare un'occhiata alla 206.
2: Che c'è?
10: Non lo so, non reagisce alla terapia.
2: Ok, arrivo. Ciao Giovanni, ci vediamo.
9: Senti, magari provo a chiamarla a casa adesso, che dici?
2: Sì, bravo, prova.
9: Amelia, chiamami questo numero.
11: Subito, dottore. Ma quanti numeri? Ma dov'è, all'estero?
9: Boston.
11: Ah, gliela passo in cabina allora?
9: Sì.
6: Allo?
9: Pronto? Laura, sei tu? Giovanni sono.
6: Ciao. No, Laura non c'è.
9: Ciao, Nora. Non la becco mai.
6: Non so quando torna.
9: Senti, io devo parlarle. Le ho lasciato dei messaggi. Ma perché non mi richiama mai?
6: Non lo so. Sai com'è Laura?
9: Sì, sì, lo so com'è. E tu come va lì?
6: Bene. Domani comincio a lavorare.
9: Ho visto Franco adesso.
6: Ah, sì?
9: Sì. Come faccio a rintracciare Laura? Tu ce l'hai il numero dell'ospedale?
6: Ce l'avevo, però adesso...
9: Senti, facciamo così. Chiedi a Laura se me lo puoi dare. Poi domani io ti richiamo e mi dai la risposta.
6: Scusa, ma io...
9: Va bene, tu non c'entri. Dille che ho telefonato, però.
6: Sì, certo.
9: Ciao allora,
6: Ciao.
7: Uffa, la prossima volta però te lo passo.
3: Che ti ha detto?
7: Che deve dirti qualcosa. Ma perché non vuoi parlargli?
3: Perché sono stufa, Nora. Mi sta sempre appiccicato.
7: Forse si tratta davvero di una cosa importante.
3: Sì, vorrà sapere con chi esco, se ho qualcuno. Sempre questo mi chiede, Nora.
7: L'unica cosa è sposartelo.
3: Se lo meriterebbe.
7: Ma povero Giovanni.
3: Ma dai, che ci posso fare se si è fissato con me?
7: Ah, voleva il numero dell'ospedale. Cosa faccio se richiama? Glielo devo dare?
3: Ma sei pazza? Ci manca che mi telefoni anche in ospedale adesso.
7: Allora cosa gli dico?
3: Niente, domani gli telefono. Uff. Com'è andata con Andrea?
7: Bene.
3: Bene, bene?
7: Cosa vuoi dire?
3: Insomma, a che punto state? Anche quello mi sembra stracotto.
7: Gli piaccio. Però ha capito che per me è solo un amico, non insiste.
3: È una tattica anche quella. Prima o poi finirete a letto.
7: Laura!
3: Dai, ora sei una donna libera, no? Hai lasciato tuo marito.
7: Sì, ma questo non significa... Insomma, io non ho nessuna intenzione di andare a letto con Andrea.
3: E va bene, ma non ti arrabbiare. Però pensaci, prima che qualcun'altra te lo porti via.
12: Avete ascoltato la 25esima puntata di Una sola debole voce, sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Personaggi e interpreti: Franco,
2: Remo Girone,
12: Nora,
13: Angela Baggi,
12: Andrea,
14: Emilio Cappuccio,
12: Laura,
15: Claudia Poggiani,
12: Pietro,
16: Marco Galli,
12: il giudice Franchina,
17: Elio Zamuto,
12: Giovanni,
18: Brizio Montinaro,
12: Natalia,
19: Loredana Martinez,
12: Cettina,
20: Caterina Silos Labini
12: e con
21: Francesco Anzalone,
22: Manuela Cenciarelli,
23: Titti Cercelletta,
24: Consuelo Ferrara,
25: Stefano Militi.
12: Coordinamento tecnico
26: Raffaele Vincenti.
12: Assistente al programma
27: Emma Caggiano.
12: Regia
28: Idalberto Fei.
12: Programma registrato a Roma nella Sala M di Via Asiago.

Una sola debole voce. Sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Regia di Idalberto Fei.

0: Hello? Miss Bellardini's office. No, she isn't here. You can leave a message. Okay. Bye.
1: Ciao, Nora!
0: Ciao!
1: Sai dove si è cacciato Frank?
0: No, non l'ho ancora visto stamattina.
1: Il cortile è pieno di foglie. Gli avevo detto di pulire. Cercalo, per favore.
0: Sì. Vuoi un po' di caffè, Diana?
1: Ok. Allora, che abbiamo oggi?
0: Dunque, ha telefonato il professor Nichols e dice ti richiamerà più tardi.
1: Va bene.
0: Poi hai una riunione con quelli del Dipartimento di Scienze alle 11.
1: Sì.
0: Alle 12 ho fissato un appuntamento con la professoressa Marini.
1: Che vuole?
0: L'aula di chimica. Il gruppo del professor Federici non la lascia libera il mercoledì come era stato stabilito.
1: Uffa.
0: All'una c'è una proiezione del saggio.
1: Ok. E quando ce l'ho, mezz'ora libera?
0: Aspetta, Mai. Oggi è una giornataccia.
1: È una settimana che è una giornataccia.
0: Non è colpa mia, Diana.
1: Volevo andare a farmi una nuotata. Sposta qualcosa, mi basta mezz'ora.
0: Va bene, vedo cosa posso fare.
1: Brava, vieni anche tu, eh?
0: Devo finire di scrivere le schede. Ho promesso a quelli dell'archivio che le avrei consegnate oggi.
1: E che c'entri tu con l'archivio? Non è compito tuo.
0: Ma loro non ce la fanno.
1: Nora, se cedi all'inizio sei fregata, tesoro. Ti scaricheranno tutti i lavori più noiosi della scuola. Perciò, rimandagli quelle schede e vieni in piscina con me.
0: Come vuoi.
1: Se mi cercano, sono nell'aula di disegno. I ragazzi stanno preparando qualcosa per l'inaugurazione della nuova palestra. Ho promesso che sarei andata a dare un'occhiata.
0: Anche tu non ti risparmi,
1: Siamo due maledette sceme, Nora. Che ci vuoi fare?
0: Hello? Miss Bellardini's office?
2: Nora? Nora? Io sono...
0: Papà!
2: Oh, ciao!
0: Ciao!
2: Come stai, Norina?
0: Bene, bene. Ti avrei telefonato nel pomeriggio. Mamma, come va?
2: Sta meglio. È uscita con Carla. Abbiamo saputo proprio ora che ridanno il passaporto a Franco. È una buona notizia, no?
0: Beh, dipende. Che dice l'avvocato?
2: Contento, si vede che queste indagini non sono servite a niente. Prove non ce ne sono, gli è rimasta solo la testimonianza di quello. Nora, senti, Franco mi ha chiesto un favore. Vuole venire lì, a Boston.
0: Papà, io non voglio vederlo.
2: Aspetta, non partire subito, guarda.
0: È inutile che venga qui, papà. Io non cambio idea e non torno indietro.
2: Ma almeno parla, se no può darsi che insieme trovate un accordo.
0: No, io e Franco abbiamo già parlato.
2: E allora, questo che significa? Che ti vuoi separare?
0: Non ho ancora deciso niente, papà. Senti, sono venuta qua per stare in pace, per riflettere. Datemi un po' di tempo. Mi dispiace, papà. Lo so che non mi capisci.
2: No, non ti capisco proprio, Nora. Non so che vuoi. E nemmeno tu lo sai.
0: Digli che non venga. Per favore. Non voglio vederlo.
3: Sono già le 5:10. Ieri ha telefonato alle 5.
4: La segretaria l'ha capito che deve passarti la telefonata subito.
3: Sì, sì.
4: Ma perché queste ragazze sono tutte nei corridoi? Non ci sono lezioni oggi?
3: Eh sì che ci sono, ma prova tu a infilarti in un'aula. Con questo caldo non si respira. Non abbiamo l'aria condizionata e qua non c'è posto per tutti. Sei sconvolto, eh?
4: Mi pare una gran confusione.
3: Lo è. Però riusciamo lo stesso a fare qualche cosa.
4: Senti, Natalia, andiamo nella tua stanza, mi scoppia la testa.
3: Sì. Tu che dici, Franchina? Telefonerà?
4: Speriamo.
3: Chissà perché ha cercato proprio me.
4: Chissà qual è lo scopo di queste telefonate.
3: Vuole aiutarci. Sa chi ha manomesso i dischetti di Roberto.
4: Può anche essere una trappola o qualcuno che vuole rispondere.
3: Ecco, è lei.
4: Ti ricordi quello che devi dire?
3: Ah, certo, sì.
4: Falla parlare, dobbiamo avere il tempo di controllare da dove telefona.
3: Va bene. Pronto? Pronto? Pronto?
5: Così non si fa, signora. Lei non ha rispettato i patti. Le ho detto che non doveva parlare con nessuno.
3: Ma, senta, per favore, mi dica chi è stato a prendere i dischetti.
5: Non doveva informare il giudice Franchina. Ha sbagliato, signora.
3: Pronto? Pronto? Pronto!
4: Che è successo?
3: Ah, maledizione, ho riattaccato.

0: Giora, l'aceto lo vuoi nell'insalata?
1: No.
0: È quasi pronto, eh?
1: Arrivo.
0: Allora, vediamo. Il bicchieri.
2: Ah, hai anche apparecchiato?
0: Siediti, faccio tutto io.
2: Vado a mettermi qualcosa?
0: No, stai benissimo così.
2: In accappatoio?
0: È più sexy.
2: Ah, torno subito.
0: Dai, stavo scherzando.
2: Sì, ma se mi metto un vestito è meglio. Scommetti che è Laura?
0: Mandala via, non c'è abbastanza cibo per tutte e tre.
3: Sorpresa!
2: Pietro!
3: Ciao mamma, stai già andando a letto, eh? Siamo venuti a dare una svolta invece alla tua serata. Vieni, Susy.
4: Buonasera, signora.
3: Lei è Susy.
2: Ciao.
3: Oh, allora possiamo vedere come è sistemato questo appartamento, eh?
2: Sì, sì.
3: Oh, Laura mi ha detto che i mobili fanno schifo.
4: Non è vero. Vero.
3: Ah, e che stavi cucinando? Oh, io e Susy non abbiamo mangiato, eh?
0: Ciao.
4: Buonasera.
3: Ah, c'è una festa?
0: Quasi.
2: Io e Andrea stavamo per metterci a tavola. Fermatevi a cena anche voi.
3: Ci siete solo voi due?
0: Mm-hmm.
2: Siediti, Susanna.
4: Grazie.
2: Volete un po' di vino?
3: No. Andiamo, Susy.
2: Ma perché?
3: Eravamo venuti a farti compagnia, ma visto che ce l'hai già...
2: Ehi, che vuoi dire?
3: Niente. Non vogliamo interrompere la vostra cenetta intima.
2: Ma dai, Pietro.
0: Senti, ma perché ce l'hai tanto con me, Pietro?
3: Indovina.
0: Pensi che io e tua madre stiamo insieme?
3: E che devo pensare? Mia madre di solito non sta in accappatoio con la musichetta da striptease quando invita a cena gli amici.
4: È meglio se andiamo via, signora.
2: Pietro, abbiamo già parlato di questa storia.
3: E tu mi hai detto che non c'era niente fra voi due.
0: È così. Io veramente vorrei che ci fosse qualcosa, ma tua madre non è d'accordo.
3: Ma vorresti, eh? Vuoi portartela a letto?
0: Sì,
2: Pietro!
0: Sì, anche. Come si diceva una volta, ho preso una scoppia tremenda per tua madre. Lo dici ancora?
4: Pietro, guarda, io ti aspetto in macchina.
2: No, no, puoi restare, Susanna. Non ho niente da nascondere io.
3: Ma no? L'hai sentito? Ha detto che vuole andare a letto con te.
0: Non credo che ti riguardi con chi va a letto tua madre.
3: No? E mio padre? Pensi che non riguardi nemmeno lui?
2: Sai benissimo come stanno le cose tra me e tuo padre.
3: Io so che è ancora tuo marito.
2: E io non ho fatto niente di male. Adesso smettila.
0: Se vi fermate tutti e due, forse possiamo ragionare. Siediti. Allora... Vuoi starmi a sentire, Pietro?
3: Sì, sì, ok, parla.
0: Io e tua madre siamo solo amici. Però è vero che a me piace molto. Credo di essermi innamorato. Gliel'ho detto. Ma lei non ne vuole sapere. Per ora la situazione è questa. Io faccio di tutto per vederla, mi faccio invitare a cena. Insomma, lo sai anche tu. Quelle stupidaggini che si fanno quando uno prende una sbandata. Ma per adesso la situazione non cambia.
3: Perché non la lasci in pace? Se lei non ti vuole, lasciala perdere.
0: Fosse così facile. Ma tu non sei mai stato innamorato?
3: Non di una donna sposata.
0: È la stessa cosa. Comunque non è per me che i tuoi si stanno separando.
3: Non si stanno separando, è questo il punto. Ma se tu continui a starle addosso, mia madre alla fine le chiederà davvero la separazione.
2: Se mi separerò da tuo padre non sarà per Andrea.
3: Stai facendo un sacco di stupidaggini, mamma. Dai, Susy, andiamo via.
4: Signora, mi dispiace. Arrivederci.
2: Ciao.
0: La pasta ormai sarà fredda. Che facciamo? Passiamo direttamente al secondo?
2: Tu hai ancora voglia di mangiare?
0: Tu no.
2: Io non posso separarmi da Franco. Non so nemmeno se lo vorrei, veramente. Comunque quelli hanno paura che io parli. E finché sono la moglie di Franco possono stare tranquilli.
0: E tu fai quello che vogliono loro?
2: Sono costretta! Hanno minacciato mio figlio!
0: Non è solo per le minacce, però.
2: No.
0: Già. L'avevo capito.
2: Mi fa orrore sapere che Franco ha a che fare con i mafiosi. Non sopporto le sue bugie. Mi fa rabbia perché per anni mi
0: però...
2: ha mentito. Però... Però devo stargli lontana. Perché ho paura che riuscirebbe a convincermi a fare finta di niente. Mi dispiace, Andrea. Ma non riesco ancora a liberarmi di lui.
0: Puoi dirlo chiaramente. Io non ho paura delle parole. Sei ancora innamorata di lui.
2: Sì, credo di sì.

0: Dottor Lai, io vado a casa.
1: Aspetta, segna quest'altro appuntamento per domani.
0: Domani? Domani tutto pieno, eh?
1: È il nipote del direttore sanitario di Villa Noemi.
0: Ah, beh, allora. Vabbè, lo metto alle 5.
1: Avanti.
2: Franco.
1: Giovanni, che c'è?
2: Hai finito le visite?
1: Sì.
2: Devo parlarti.
1: Va bene, siediti. Allora puoi andare, Cettina.
0: Arrivederci, dottore.
2: Ciao.
1: Ciao. Allora, che c'è?
2: Sono preoccupato. Mi sa che ho fatto una fesseria. Ho paura di essermi messo in qualche guaio.
1: Mm.
2: Forse tu capisci meglio. È una storia strana.
1: Mm-hmm.
2: Prima di partire, Laura mi ha chiesto se le facevo un favore e mi ha dato dei soldi da tenere.
1: Senti, usciamo.
2: Stammi a sentire, per favore. Si tratta di tanti soldi. Quasi 500.000.
1: Andiamo a prenderci un caffè. Mi racconti tutto con calma, eh?
2: Va bene. Io sono proprio preoccupato, Franco.
1: Ora puoi parlare. Ti ho fatto uscire perché credo che ci siano delle microspie nel mio studio.
2: Ma va. E come te ne sei accorto?
1: Non ne sono sicuro, però è meglio stare attenti.
2: Comunque questa faccenda di Laura non c'entra niente con te, perciò anche se sentivano...
1: Stavi dicendo che ti ha dato 500.000?
2: Sì, in titoli. Mi ha chiesto se poteva depositarli sul mio conto corrente, perché era troppo complicato per lei farseli accreditare in America. Doveva essere una cosa temporanea, questione di qualche giorno, mi ha detto. Poi è partita. Io avevo capito che avrebbe fatto un'operazione bancaria da Boston per richiedere i titoli.
1: E invece?
2: E invece niente. Quei soldi sono sempre sul mio conto e Laura non si fa mai trovare.
1: Ho capito. Ma perché sei preoccupato, scusa?
2: Beh, insomma, tutti quei soldi sul mio conto, in titoli. Io non sto tranquillo. Non so che c'è sotto. Perché Laura non se li riprende?
1: Ma dai, magari non ha avuto tempo di andare in banca. Lo sai com'è, l'ospedale, lo studio. Poi Nora che è andata a abitare a casa sua.
2: Dici?
1: Certo, ma che credi? Che la gente regala 500.000 così? Stai tranquillo che se le riprende quei soldi.
2: E io non li voglio più tenere. Deve riprenderseli subito.
1: Stai calmo. Ma cosa vuoi che succeda?
2: Non lo so, però questa storia non mi piace.
1: Stai esagerando.
2: Può darsi. Io non gliel'ho chiesto a Laura. Ma secondo te, come mai ha tutti quei soldi?

0: Dottor Lai, io vado a casa.
1: Aspetta, segna quest'altro appuntamento per domani.
0: Domani? Domani è tutto pieno, eh?
2: No, no, è più avanti, aspetti, aspetti.
1: Allora, che c'è?
3: Sono preoccupato. Mi sa che ho fatto una fesseria. Ho paura di essermi messo in qualche guaio. Mm. Forse tu capisci meglio, è una storia strana. Mm-hmm. Prima di partire, Laura mi ha chiesto se le facevo un favore e mi ha dato dei soldi da tenere.
1: Senti, usciamo.
3: Stammi a sentire, per favore. Si tratta di tanti soldi, quasi mezzo miliardo.
1: Andiamo a prenderci un caffè. Mi racconti tutto con calma, eh?
4: Finalmente salta fuori qualcosa.
5: Poco, però. Quello lo sa che lo controlliamo. Ha sentito che è uscito subito appena l'altro dottore ha parlato dei soldi?
4: Quasi mezzo miliardo. E quanti sono i soldi che lei ha fatto sparire dal suo conto?
5: 472 milioni.
4: Appunto. Qua bisogna fare parlare questo Giovanni, il dottor Testa, insomma.
5: Lo chiamiamo.
4: Sì, sì. Non spaventarlo però, se no non parla. Mi sembra un tipo impressionabile.
6: Avete ascoltato la 26esima puntata di Una sola debole voce, sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Personaggi e interpreti: Nora,
7: Angela Baggi,
6: suo padre Matteo,
8: Mario Maranzana,
6: Franco,
9: Remo Girone,
6: Andrea,
10: Emilio Cappuccio,
6: il giudice Franchina,
11: Elio Zamuto,
6: Pietro,
12: Marco Galli,
6: Susanna,
13: Manuela Cenciarelli,
6: Giovanni,
14: Brizio Montinaro,
6: Natalia,
15: Loredana Martinez,
6: Cettina,
16: Caterina Silos Labini,
6: Diana,
17: Aide Aste
6: e con
9: Francesco Anzalone,
5: Renato Montalbano.
6: Coordinamento tecnico
18: Raffaele Vincenti.
6: Assistente al programma
19: Emma Caggiano.
6: Regia
5: Idalberto Fei.
6: Programma registrato a Roma nella Sala M di Via Asiago.

100 poesie in 10 settimane, il progetto con cui siamo partiti ormai 18 puntate fa. Le proposte di oggi vengono tutte dalla stagione 1975 del programma che utilizziamo di Radio 2 con Corrado Pani, che si intitolava Una poesia al giorno. Partiamo con Guillaume Apollinaire e poi Giovanni Pascoli, Goethe, Ungaretti. Chiudiamo con Rainer Maria Rilke. Edoardo Melchiorri augura buon ascolto.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: Una volta l'amore si faceva di nascosto. S'aspettava il crepuscolo, si sceglievano gli angolini bui, le frasche, le stradine senza lampioni. La gente non doveva sapere, quasi fosse un delitto. Una bella faticaccia per le coppiette di allora, specie nelle piccole città di provincia, dove non era facile trovare il luogo e il momento per potersi dare un bacio o farsi una carezza lontano dagli occhi degli indiscreti. O dei guardoni, come si direbbe brutalmente oggi. Se una ragazza si lasciava vedere con un ragazzo, addio, quella restava bollata e chi se la sposava più? Il suo nome veniva mormorato di bocca in bocca, restava scritto sul libro nero e guai poi se arrivava a quel modo agli orecchi dei fratelli. Erano schiaffoni sicuri per il giovane che l'aveva così rovinata. Quando addirittura, in certe terre più calde, non si tirava fuori il coltello o peggio. Già. Ma questo non impediva che, a volte, le precauzioni fossero del tutto inutili. Se non c'era gente a vedere, c'erano però i muri, c'erano le case, i tetti, i campanili. E nei campanili, pettegole, le campane, che subito dindondavano in giro quello che di lassù avevano visto. In modo che se la bella paesanina non aveva saputo resistere alle seduzioni del giovane zingaro di passaggio, l'indomani, proprio per colpa delle campane, tutto il paese sarebbe venuto a saperlo. E questo è il tema di una delle più fresche poesie di Guillaume Apollinaire, il poeta francese così innamorato dell'Italia da scegliersi Roma come suo luogo di nascita e che tra i poeti del nostro secolo è senza dubbio uno dei maggiori, uno dei più vicini all'anima di tutti noi, uomini non troppo lambiccati di cervello, ma pronti di cuore e di sensi. Peccato che questa sua poesia, intitolata appunto Le campane, sia così corta. Ma ci metteremo l'aggiunta d'un'altra breve poesia da Apollinaire, Corni da caccia, della quale però non vi diciamo nulla per lasciarvi intero il piacere della scoperta. Ci limiteremo a ricordarvi, già che a un certo punto lo nomina, che Thomas De Quincey, un inglese, è il famoso autore, tra l'altro, delle Confessioni di un fumatore doppio. Ascoltate.
2: Luigi Vannucchi legge Le campane e Corni di caccia di Guillaume Apollinaire.
3: Zingaro bello, amore mio, ci siamo amati storditamente. Senti che razza di scampanio. E vuoi non lo sappia la gente? Ci siamo nascosti assai male, con tante campane a tiro. Dai campanili sono state a guardare e ora lo spargono in giro. Domani Cipriano ed Enrico, Maria, Orsola e Caterina, la fornaia e suo marito e poi Geltrude, mia cugina, rideranno quando passerò. Nascondersi chi più potrà? Sarai lontano, io piangerò, ne morirò, chissà. La nostra storia è nobile e tragica, come la maschera d'un tiranno. Né drammi audaci o ammaliatori, né indifferenti minuzie sanno render patetici i nostri amori. E Thomas De Quincey, succhiando oppio, veleno dolce e casto, della sua annuccia andava sognando. Passiamo, passiamo che tutto passa. Mi volgerò indietro spesso. Sono i ricordi corni da caccia, il cui bruito muore nel vento.
0: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Giovanni Pascoli, fin dalle prime classi elementari, ci ha fatto compagnia sui banchi di scuola nei libri di testo. Chi non ricorda almeno la cavallina storna, Valentino, l'Aquilone, Romagna? Nato a San Mauro di Romagna il 31 dicembre 1855, quarto figlio di Ruggero Pascoli e di Caterina Vincenzia Locatelli, il piccolo Giovanni soffrì ben presto di una terribile tragedia familiare, l'uccisione del padre, che segnerà di dolore tutta la sua vita e la sua poesia. Questo dolore, tuttavia, fu sempre mite, fu un lamento e non una rivolta, così come la sua ricca opera poetica è tutta sfumata di sensazioni tenue, di sentimenti intimi. L'ispirazione d'altronde è amplissima e varia, anche per i frequenti apporti di una cultura assai vasta e profondamente assimilata, che confluisce di continuo nella sua produzione. Lo affascinava soprattutto il mondo classico, e a questo proposito non possiamo dimenticare che il Pascoli è stato anche un ottimo compositore in lingua latina, come testimoniano i numerosi concorsi di poesia latina che vinse, l'ultimo dei quali poco prima di morire. Per restare in questa fase, vogliamo perciò ricordare proprio il Pascoli più dichiaratamente classico, il Pascoli appunto dei poemi conviviali, tutti ispirati a figure reali e leggendarie dell'antichità e chiamati così perché erano apparsi per la prima volta nella rivista Convito. Da questa raccolta abbiamo scelto Solon, dedicato nel titolo al famoso uomo politico e poeta ateniese vissuto fra il 640 e il 560 a.C. Il poeta lo immagina già vecchio, mentre ascolta nel corso di un convito due canzoni di Saffo, portate da una donna di Eresso nell'isola di Lesbo, una canzone d'amore e una di morte. Nelle due canzoni, tuttavia, questi due sommi poli della vita umana paiono congiungersi e addirittura scambiarsi i ruoli. Tanto l'amore è travaglio e lotta, tanto invece la morte, per il poeta, può essere speranza e serena promessa di vita oltre la vita. Solon, infatti, sceglierà di imparare la seconda canzone, quella con cui il componimento si conclude.
1: Luigi Vannucchi legge Solon di Giovanni Pascoli.
2: Tentò le corde fremebonde e disse: togli il pianto, è colpa. Sei del poeta nella casa tu, chi dirà che fui? Piangi il morto atleta, beltà d'atleta muore con lui. Muore la virtù dell'eroe che il cocchio spinge urlando tra le nemiche schiere, muore il seno, sì, di Rodopi, l'occhio del timoniere, ma non muore il canto, che tra il tintinno della Pectide apre il candor dell'ale. E il poeta, finché non muoia l'inno, vive, immortale. Poiché l'inno, diano le rose e dita pace al peplo, a noi non s'addice il lutto, è la nostra forma e beltà, la vita, l'anima, tutto. E chi voglia a me rivedere, tocchi queste corde, canti un mio canto, in quella tutta rose rimireranno gli occhi Saffo la bella. Questo era il canto della morte, e il vecchio Solon qui disse: ch'io l'impari e muoia.
3: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Annoverato fra i più grandi scrittori d'ogni tempo, Goethe è universalmente celebre soprattutto per il suo Faust, opera poderosa che trasfonde la leggendaria figura del mago filosofo con l'argomento biblico di Giobbe e il tema cristiano della grazia salvatrice, e per il romanzo I dolori del giovane Werther. Autentico bestseller del tardo Settecento e portatore di alcuni fondamentali motivi del nascente romanticismo. Ma nella sua lunga e operosissima vita, che dalla nascita a Francoforte nel 1749 lo condusse in un continuo susseguirsi di successi e onori, Goethe, che unì sempre felicemente la primaria attività delle lettere con interessi filosofico-scientifici ed attività politiche di primo piano alla corte di Weimar, esercitò il suo genio nei più diversi generi letterari. Alla poesia lirica si dedicò costantemente, fino alla tarda vecchiaia e fin quasi alla morte sopravvenuta nel 1832, ottenendo anche in questo campo risultati mirabili. Ne sia testimonianza il canto di Maometto, che ascolteremo fra poco e che Benedetto Croce considerò un capolavoro assoluto. La figura che vi presiede è l'allegoria. Per descrivere l'irradiarsi dell'idea religiosa dalla mente di Maometto fino al suo trionfale successo in tutto il mondo arabo, Goethe si serve dell'immagine di un fiume che, esiguo in origine, raccoglie acque da ogni dove lungo il suo cammino fino a sfociare, immenso, nell'oceano. Ma la tradizionale freddezza del genere allegorico è qui investita da una singolare potenza lirica. Il fiume e l'idea non vi si presentano come cose distinte, di cui l'una rimanda all'altra, bensì come un'immagine unica, una fusione indistricabile e perfetta. Non meravigli che il tedesco Goethe, così legato a elaborazioni tipiche della cultura europea come lo Sturm und Drang, ossia il primo movimento organico del romanticismo, abbia dedicato a questo tema orientale una delle sue liriche più belle. Una delle grandezze dell'autore del Faust è proprio l'universalismo dei suoi interessi e del suo spirito. Morendo, sembra abbia disegnato con la mano la lettera W, iniziale della parola tedesca Welt, mondo.
1: Corrado Pani legge Canto di Maometto di Johann Wolfgang Goethe.
0: Vedi l'acqua di roccia splender gioiosa come sguardo di stella. D'oltre le nubi, spiriti buoni nutrono il giovinetto fonte tra le rupi nel bosco. Fresco fanciullo, dalla nuvola scende sulle rocce marmoree, danza e rivolto al cielo ride. Per sentieri di vetta caccia i dipinti sassi e i suoi fratelli fonti seco rapisce, andando con passo di re giovane. Sotto il suo piede nascono i fiori nella valle, vive del suo respiro il prato. Ma non lo arresta ombrosa vallata, invano i fiori le sue ginocchia avvolgono e con occhi amorosi lo invitano. Con moto di serpente la sua corsa si slancia giù verso il piano. Ruscelli compagnevoli gli si stringono intorno, mentre egli il piano invade che argenteo splende. E dal piano e dal monte fiumi e torrenti chiamano in esultanza. Fratello, prendi te con noi tuoi fratelli, portaci al padre antico, eterno oceano che ci attende, spalancate le braccia. Oh, invano aperte braccia per stringere gli anelanti, che noi divora l'arido deserto di assetata sabbia, dall'alto il sole il sangue nostro succhia, ci serra una collina in morto stagno. Fratello, prendi te coi fratelli del piano, i fratelli del monte, al tuo padre conducili con te. Venite tutti, e cresce superbo, e tutto un popolo seco porta al sovrano, e nel trionfo rapido del suo corso dà nome alle contrade. Nascono città sotto il suo piede. Senza posa egli avanza scrosciando e dietro lascia le torri fiammeggianti sulla cima e i marmorei e i palazzi suscitati dalla sua forza. Come Atlante porta sopra il suo dorso immane i palazzi di cedro, mille stendardi ondeggiano sul suo capo stormenti a mostrar la sua possa. Così i fratelli, i figli, le sue ricchezze tutte porta egli strepitando gioiosamente al padre, al gran cuore che attende.
2: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Questa poesia di Giuseppe Ungaretti, che poi è andata a far parte della raccolta intitolata Il dolore, riprende un tema caro al Foscolo dei Sepolcri, il rispetto dovuto ai morti sotto qualunque cielo, unito all'esigenza di lasciarli riposare nel silenzio della tomba e nel culto dei superstiti. Il sentimento prevalente nella poesia ungarettiana, dedicata alla tematica della guerra e della resistenza, è soprattutto di sgomento di fronte alle continue offese che vengono arrecate alla dignità dell'uomo. L'odio civile e il rancore che divide l'umanità si configura nella sua ispirazione con notazioni che vanno dalla più partecipe pietà fino al limite di un'ironia dolorosa che si realizza nell'ultimo verso della poesia, quando la terra appare al poeta lieta, per l'assenza dell'uomo che di continuo la mortifica con il perenne scandalo della violenza, della sopraffazione. I tre imperativi con i quali la poesia si apre stanno appunto a dimostrare la necessità della riflessione morale, dopo che la vergogna della guerra ha stravolto le coscienze. Di fronte all'irritazione prodotta in lui dai rumori dei vivi, non resta che l'invito al silenzio e alla pace perché i morti non vengano di nuovo uccisi dallo strepito, dalla rissa che toglie loro una serenità conquistata con il più duro dei sacrifici. Sullo slancio di questo ammonimento sono i morti che tornano a vivere in noi, a parlarci, ad insegnarci il riscatto e la capacità di reagire ai mali del mondo. Specialmente nella seconda parte della poesia, la parola di Ungaretti, pietrificata già nel dolore, si fa più dolce e sfumata, assume tonalità intense e smorzate al contempo, nel contrasto fra l'aggettivo impercettibile e il sostantivo sussurro, che esprimono insieme il duro impatto dei sentimenti, ma che tuttavia realizzano la più completa pienezza formale nella geometria perfetta dell'endecasillabo. La poesia si chiude con un lirico incontro fra l'erba e i morti, fra la natura che cresce e i morti che si sono distaccati dalla vita. Per l'uno e per gli altri c'è il dramma dell'indifferenza dell'uomo che passa e non ascolta, non si ferma, insensibile al muoversi delle foglie come lo è di fronte alla tragedia della morte. Per questo l'erba finisce per essere lieta perché l'uomo non vi passa, mentre per i morti non resta ormai che il gelo del distacco, il malinconico addio in un prato felice.
1: Corrado Pani legge Non gridate più di Giuseppe Ungaretti.
0: Cessate d'uccidere i morti, non gridate più, non gridate se li volete ancora udire, se sperate di non perire. Hanno l'impercettibile sussurro, non fanno più rumore del crescere dell'erba, lieta dove non passa l'uomo.
2: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: La dolorosa personalità di Rainer Maria Rilke, il poeta boemo che si annovera ormai fra le voci liriche più alte del nostro secolo, fu dominata dal contrasto fra il caotico razionalismo delle grandi città in cui egli trascorse i soli 50 anni della sua esistenza e l'urgenza ossessiva della visione religiosa, del sentimento mistico che egli portò con sé e da cui trasse l'ispirazione più alta. Questo contrasto, che lo accompagnò dalla nativa Praga lungo le sue incessanti peregrinazioni per tutta Europa fino alla morte sopravvenuta nel 1926, fece di lui il poeta dell'inquietudine esaltata e della solitudine profonda, insondabile. La lirica Annunciazione è tutta sollevata nella rarefazione spirituale del suo misticismo, ma anche tutta percorsa dalla indecisione profonda dell'estetismo che costituì il segreto della sua personalità d'artista. La situazione che questa lirica presenta è quella stessa che negli Evangeli ha ispirato la preghiera dell'Ave Maria, l'annuncio dell'angelo a Maria. Ma il tono di preghiera qui in Rilke è attraversato dal senso di smarrimento dell'angelo, dalla ispirazione estetica e decadente delle sue parole che pur attingono a un'idea religiosa profonda. E di fronte all'angelo muta, ma pur così meravigliosamente visibile all'anima di chi ascolta, la figura di Maria. La pianta, che proprio nel suo umile e sacrale silenzio è tutta avvolta nella luce del messaggio che la raggiunge e la feconda. La splendida traduzione di Jaime Pintor sa qui rendere sapientemente la molle misura del verso rilchiano e sa disporre in modo accattivante le non frequenti rime che arricchiscono l'attesa e il senso dell'epifora, cioè della ripetizione «tu sei la pianta» al termine delle strofe. In questa epifora è tutto il senso della lirica. Nella certezza che essa esprime è tutta la speranza rilchiana, l'orizzonte della sua solitudine e della sua consolazione.
2: Corrado Pani legge Annunciazione di Rainer Maria Rilke.
3: Tu non sei più vicino a Dio di noi, siamo lontani tutti, ma tu hai stupende e benedette le mani. Nascono chiare a te dal manto luminoso contorno. Io sono la rugiada, il giorno. Ma tu sei la pianta. Sono stanco ora, la strada è lunga, perdonami. Ho scordato quello che il grande, alto sul sole, sul trono gemmato, manda a te meditante. Mi ha vinto la vertigine. Vedi, io sono l'origine, ma tu sei la pianta. Ho steso ora le ali, sono nella casa modesta immenso. Quasi manca lo spazio alla mia grande veste. Pur non mai fosti tanto sola, vedi. Appena mi senti, nel bosco io sono un mite vento. Ma tu sei la pianta. Gli angeli tutti son presi da un nuovo turbamento. Certo non fu mai così intenso e vago il desiderio. Forse qualcosa ora s'annuncia che in sogno tu comprendi. Salute a te, l'anima vede. Ora sei pronta e attendi. Tu sei la grande, eccelsa porta, verranno aprirti presto. Tu che il mio canto intendi sola, in te si perde la mia parola come nella foresta. Sono venuto a compiere la visione santa. Dio mi guarda, mi abbacina, ma tu sei la pianta.
0: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: anche al Quirinale luccica il pinno natalizio. 600 bambini delle scuole romane sono gli invitati di Einaudi e di Donna Ida. Il Natale è veramente la più lieta delle feste, anche perché prolunga i suoi doni fino alla Befana. Dalle mani materne di Donna Ida i doni paiono offerti a tutti i figli della grande famiglia italiana. Restiamo in famiglia e guardiamo i ragazzi più grandi. Vanno in punta di piedi, che gli scarponi non tradiscano la loro curiosità. Ma ormai il segreto si può scoprire. Tra le burbe del quarto car c'è il montanaro che fabbrica i colli, il terrazziere che fa i ponti sul Giordano. Ma la scena della natività vuole disporla personalmente il colonnello Gragliano, che ha avuto l'idea del presepio di 100 metri quadri. E adesso contempla gli sciami d'angeli a volo, bianchi come le scie di queste corvette. Forse il radar capterà qualcosa di nuovo nel cielo allo scoccare di mezzanotte. Certo, un albero è spuntato misteriosamente tra le tavole sul mare. E se può offrire un solo panettone, una sola bottiglia, subito avverrà il miracolo della moltiplicazione dello spumante. Il calice è riservato al marconista. Sul capo della sentinella si incrociano i mistici messaggi della gran notte. Milano, classica partenza dei giri d'Italia, parte il giro natalizio. I nostri inviati hanno ricevuto pieni poteri da Babbo Natale.
1: Luca, settimana Incom ti vuol fare un bel regalo per Natale. Tu cosa vuoi?
2: Autorazzo!
0: Eccolo contentato, desiderio dinamico da buon milanese. A Genova il nostro inviato preferisce influenzare la scelta.
3: Sentire, cosa vuoi per il regalo di Natale?
2: Un bambino elettrico.
0: Vocazione da ferroviere nella città dei marinai. I nati lungo la via Emilia sognano le corse in presa diretta. Sulla jeep è scritto MP, che i familiari leggeranno moto perpetuo. L'inviato di Torino, interrogando una piccola tota, aveva il miracolo più facile. In tutte le tote c'è un istinto di mamma. A Venezia la laguna è propizia ai miraggi, anche il treno elettrico è un miraggio. Ma consultato per radio, il Natale ha risposto che Babbo Natale non dice mai di no. Lo sa bene la bambina di Firenze, se ci esprime il più imprevedibile desiderio.
4: Fatti un regalo. Che cosa desideri?
2: Un fucile.
0: Tentiamo di ammansarla con una pacifica offerta.
4: Ma ti vogliamo regalare anche una bambola.
2: La darà il mio fratellino.
0: Ma il più portentoso miracolo si vedrà a Roma in piazza Navona. Fantastica fiera dell'Epifania.
4: Che volevi che ti portasse la Befana quest'anno?
2: La bicicletta.
4: La bicicletta? Ne vuoi una rossa? Scommetto di sì, eh? Stai attento.
0: Non crede ai propri occhi. Accanto alla fontana, ecco la bicicletta rossa. A Palermo, identico desiderio. Rassicuriamoci, la grande tradizione del ciclismo italiano è intramontabile. Sono già nati i campioni di domani. Napoli. Fortuna che il ragazzino non adocchia l'auto. Gli basta una tromba di latta. Una nota di musica.

0: tutto gli atti dopo Stalin. Dopo la morte di Stalin, con l'avvento di Khrushchev, inizia l'operazione disgelo, ma per l'Unione Sovietica la parola democrazia è ancora lontana. I paesi del patto di Varsavia devono infatti mantenere il proprio ruolo anti-NATO e quando la Russia invia i carri armati in Ungheria, Togliatti ha una posizione ambivalente.
1: Abbiamo lavorato e lottato clandestinamente nel nostro paese, nell'immigrazione, contro il fascismo. Questo era il nostro obiettivo, non andavamo a trovare quello che vi fosse di male nell'Unione Sovietica, di cui accettavamo la grande conquista positiva, la conquista della rivoluzione, il potere nelle mani della classe operaia.
0: Condanna Imre Nagy, il simbolo della rivolta ungherese contro il socialismo, perché si era macchiato di gravi delitti. Un nemico del popolo che aveva violato la costituzione del suo paese.
2: Non ti arrabbiare, non ti conviene, se vuoi star bene.
3: Ascoltate anche voi il suggerimento di questo celebre motivo e bevete un Cinar.
4: Servito fresco, liscio al seltz.
0: Il migliore non poteva opporsi al volere di Mosca. Questo era il soprannome che aveva il segretario del Partito Comunista Italiano, che secondo i dati raccolti dalla commissione Mitrokhin molti anni dopo, in quel periodo prendeva rubli per assunzioni e giornali di partito. Primo tra tutti l'Unità, il quotidiano del Partito Comunista Italiano che dal 1947 al 1957 è stato diretto da Pietro Ingrao.

Un saluto a tutti gli ascoltatori da parte di Ugo Coccia e ben ritrovati a Campionati al Cardiopalma. Oggi puntata dedicata all'edizione 1979-80 vinta dall'Inter, torneo che presentò alcune innovazioni. La maggiore fu l'introduzione del cosiddetto coefficiente UEFA da parte della Confederazione Calcistica Europea, ovvero un ranking in base al quale stabilire quanti club ogni federazione avrebbe potuto iscrivere alla Coppa UEFA, superando così il sistema sostanzialmente a inviti ereditato dalla defunta Coppa delle Fiere. A seguito degli scarsi risultati nelle competizioni internazionali di Coppa, il calcio italiano subì il dimezzamento dei posti validi per l'accesso alla stessa Coppa UEFA. Altra novità fu l'esordio in Serie A di una sponsorizzazione di maglia ad opera del Perugia del presidente Franco D'Attoma. Il club umbro mise in piedi l'operazione prettamente per finanziare l'ingaggio di Paolo Rossi, il centravanti più richiesto del momento. Inoltre, quello del 1979-80 fu l'ultimo campionato a girone unico disputato esclusivamente da calciatori italiani. Dato il blocco del tesseramento di giocatori provenienti

Frasi, Pasinato, Mozzini, Bini, Oriali, Marini, Altobelli, Beccarossi e Muraro. Ecco in questo momento l'Inter sul settore di sinistra, il pallone recuperato da Altobelli, attivissimo, e rimesso ancora tra le braccia del portiere Bordon, che uscito fuori dai pali, rinvia prontamente, servendo al limite dell'aria con le mani Baresi. Diagonale sulla destra per Canuti, il terzino numero 2 ritorna indietro, poi appoggia ancora la palla verso Baresi, che subito rimette al centro a Bini, che si avvia lentamente verso la linea di centrocampo. Ricordiamo che il campo è allagato e ha condizionato finora il gioco. Ecco Canuti sulla destra, ha recuperato la palla, è fermo sulla linea dei tre quarti, tocca ancora verso il centro, dove è impegnato Marini, che allarga il gioco sulla sinistra per Oriali, che avanza nella posizione di mezzo sinistra davanti a sé Buriani, cerca di rimettere ancora al limite per Muraro, che in possesso della palla, attaccato da Collovati, cerca di scambiare con Altobelli. Pallone recuperato dalla difesa del Milan, respinto, recuperano ancora però i giocatori nerazzurri, ed è ancora Beccalossi che lancia in avanti il pallone. Ecco il settore di estrema destra, dove Baresi sta muovendo in questo momento, e l'altro fratello, il Baresi del Milan, lo ha bloccato con la collaborazione di Collovata. Ancora Baresi che lancia il pallone in avanti verso De Vecchi, che cerca di scambiare con Maldera sulla sinistra. Il numero 3 ha recuperato il pallone, lo calcia subito in avanti. Cade il pallone nel settore dove si trova Canuti, controlla la sera, la palla è indirizzata verso il fallo laterale, ha superato la linea dell'out e ci sarà quindi una rimessa in gioco per la formazione nerazzurra. I nerazzurri conducono per una rete a zero, lo ricordiamo per quanti si ponessero loro in ascolto, ha segnato Beccalossi nel primo tempo al 14°, rimessa in gioco. Ecco ancora il numero 8 Marini in possesso della palla, è attaccato in questo momento da Romano con l'insegue lungo la linea dell'out sulla destra, poi c'è Inter, scivolato Baresi che interviene all'altezza del limite dell'area, mette il pallone fuori, una rimessa in gioco per la formazione nerazzurra. Si porta nella zona dove è venuto appunto il pallone cuscito il numero 4 Pasinato, che recupera la palla, la manda indietro verso Baresi, che è sulla linea dei tre quarti di campo rossoneri, allunga ancora il pallone in avanti verso Beccalossi, c'è un malinteso, può recuperare invece De Vecchi, che allontana la minaccia ma proprio sui piedi di Baresi, che ha recuperato, avanza ancora, ecco Baresi nerazzurro giunto al limite, tocca sulla sinistra per Oriali, che entra in aria sulla sinistra, tiro, parata di Albertosi, che ha deviato la palla in calcio d'angolo. Attendiamo naturalmente mentre è il quinto minuto, anzi ora il sesto minuto di gioco della ripresa, che venga battuto il tiro dalla bandierina. C'è stata una parata di Albertosi sul palo di destra su azione di Oriani, che ha ricevuto il pallone molto libero, è entrato appunto sulla sinistra, ha scoccato un tiro molto forte che il portiere del Milan è riuscito a deviare in angolo. Pasinato nell'area d'angolo per battere il tiro, sono in attacco al limite dell'area Beccalossi, vediamo di porta, poi c'è ancora il Altobelli al limite vicino al rigore, il pallone viene lanciato invece all'indietro dove vediamo ancora Marini che tenta un tentativo di cross verso il centro dell'area milanista, ha respinto il numero 11, poi recupera ancora Maldero di destra ma viene fermato nella sua azione, il pallone termina ancora fuori. La rimessa in gioco del Milan altezza dei tre quarti, vede Buriani impegnato a toccare il pallone, a mandare il pallone verso Baresi, che avanza verso la linea di centrocampo, supera in questo momento la linea mediana, si libera di un avversario ma trova sulla sua strada l'altro Baresi che lo ferma, e riparte ancora Beccalossi sulla sinistra su un lancio con Albertosi, che si era parato frattanto al limite dell'area di rigore e che ora si porta fuori area sulla destra vicino alla linea di fondo per recuperare il pallone, per calciarlo quindi direttamente in avanti ancora a Collovati. Scatto di Collovati, raggiunge la palla, poi viene messo in azione Romano. Ecco un attacco di Muraro, recupera comunque Buriani che poi avanza verso la linea di centrocampo. Ancora Buriani, passaggio effettuato in avanti, intercettamento in scivolata di Marini, ma recupera De Vecchi, lancia il pallone in avanti sul settore di estrema sinistra dove non c'è nessuno, sta per sumare l'azione, Pasinato ancora intercetta il pallone al limite e molto calmo lo riporta all'indietro, prima di toccare ancora in avanti verso Baresi, che rimette in azione ancora Bini, che resta vicino alla linea di fondo sulla destra della propria area. Ancora Baresi rimanda il pallone verso Marini, quest'ultimo larga il gioco ancora sulla sinistra, manovra molto bene l'Inter, Mozzini partecipa azione d'attacco, ha servito in questo momento Beccalossi, lancio per Muraro, intercettamento di testa di Buriani, recupera ancora De Vecchi, scambia ancora con Buriani, si riparte quinta da metà campo del Milan ed ecco Buriani che varca in corsa linea di centrocampo, pilota ancora il pallone in avanti, è attaccato da Marini che va a terra senza intercettarlo, mentre invece viene intercettato successivamente da Canuti che tocca ancora verso Marini. Ci sono sempre contrasti piuttosto duri, piuttosto aspri fra i giocatori, il terreno è scivoloso e obbliga naturalmente a questi interventi. Ora è Beccalossi sulla sinistra che ha ricevuto il pallone, si sposta verso il centro, tocca per Oriani che insegue la palla, anticipato però nella sua azione da un difensore delle Milan, il pallone viene portato sul settore di estrema sinistra ed è quindi il numero 3 Maldera che si appresta a calciare il rinvio.

qui il gioco, vediamo ancora il Milan che si è portato a ridosso dell'area dell'Internazionale. C'è stata un'uscita da parte di Bordon, da noi erroneamente chiamato Rigamonti, ci scusate naturalmente, ma sentiamo anche i nostri colleghi e quindi abbiamo nelle nostre orecchie diversi nomi di giocatori. Ecco intanto che Caso ha recuperato il pallone, cerca di lanciare, vi riesce ancora, soggettore di destra Baresi che tira, Nanzi Muraro che tira direttamente in porta, è uscito il portiere Albertosi, si è portato incontro al giocatore, è riuscito a

0: Il tiro recupera ancora Muraro, rete di Beccalossi che riceve il cross di Muraro da destra e mette in rete a due passi. Milan è battuto, ora si può dire Beccalossi, se Milan battuto, ripetiamo, il suggerimento era ancora del buon Capello che è vicino a me e aveva paura che io non avessi visto l'autore del gol. Beccalossi, dicevamo, è riuscito a raddoppiare per il Milan e con questo crediamo, no, Capello Fabio, che per il Milan non ci serve niente da dire.
1: Ma abbiamo avuto la palla per pareggiare, la salvata sulla linea Baresi, purtroppo per noi questo rovesciamento di fronte, ha prima salvato Albertosi, poi purtroppo ha fatto gol, direi che a questo punto la partita è finita.

0: prendo la linea in questo momento al Giuseppe Meazza di Milano. Due reti, una per tempo ma una sola firma, quella di Beccalossi, che ha condannato i rivali rossoneri alla sconfitta. Negli spogliatoi del Giuseppe Meazza c'è Everardo Lanoce, speriamo che sia pronto a collegarsi con noi. Pronto Everardo?
1: Eccoci qua, noi siamo pronti, ho con me Mazzola, e che vorrei subito fare a Mazzola questa domanda. Dico, l'Inter ci ha pensato un po' prima di vincere un derby così fatto, 5 anni e mezzo, lo sai?
2: Sì, le statistiche le conosco anch'io.
1: Beh, l'Inter di oggi onestamente mi è piaciuto. Grandi occasioni magari no, ecco. Però quelle che ha avute le ha sfruttate.
2: Sì, è una squadretta lì, insomma, è andata così, bene. Il derby è una partita strana, l'abbiamo vinta, abbiamo ripristinato un equilibrio che era normale un po' di anni fa.
1: Vedo di inserirmi un attimo in un gruppo di colleghi che sta parlando con Giacomini, vediamo se riesco a entrare. Io sono in diretta, Giacomini, chiedo scusa anche ai colleghi. Mi è sembrato di aver sentito prima che lei dice che onore al merito, mi è sembrato.
3: Sì, l'Inter ha avuto il merito di segnare e ha vinto la partita. Diciamo che è un po' pesante 2-0, perché un gol di scarto penso fosse sufficiente. Secondo gol non conta più molto, diciamo. Però l'Inter ha avuto il merito di fare il gol e di fare una buona gara da parte di quasi tutti i suoi giocatori.
1: È vero che col Sesso si può mettere anche il mondo in una bottiglia, in questo caso il derby in una bottiglia, ma io direi che il Milan ha avuto subito in apertura un'occasione che poi abbiamo visto essere stata irripetibile, questo Collovati che ha, così, non per, certo per colpa sua, comunque mancato per un attimo una rete che forse poteva anche essere determinante.
3: Sì, il discorso, abbiamo avuto questa occasione, Bordone è stato molto bravo, poi abbiamo avuto una bella palla nel secondo tempo con Minoia prima del raddoppio dell'Inter, e l'Inter invece ha sfruttato così un po' un'incertezza nostra e Beccalossi ha segnato questo gol con molta freddezza, con un bel tocco, e quindi siamo stati costretti un po' ad inseguire. Le occasioni non sono state molte né da una parte né dall'altra, anche se la gara è stata viva e piuttosto combattuta ed anche abbastanza bella. Siamo stati un po' sfavoriti indubbiamente dal terreno, che specie nel primo tempo era un po' paludoso nella nostra metà campo e non ci permetteva delle uscite piuttosto rapide. Io ritengo che l'Inter dal terreno sia stata un po' avvantaggiata.
1: Bisogna anche riconoscere che i derby fanno storia a sé, questo è passato, la corsa del Milan evidentemente continua come nulla fosse accaduto.
3: E senz'altro adesso noi ovviamente dobbiamo rimboccare le maniche e ripartire all'inseguimento. E questo risultato d'altra parte poteva starci, come poteva stare una nostra vittoria a un pari.

0: Sul piano dei risultati, la medesima domenica segnò la fine dell'imbattibilità perugina, col campo umbro espugnato dal Torino dopo 37 incontri. Lontana parente dell'outsider che aveva chiuso il precedente torneo senza sconfitte, la compagine biancorossa disputò una stagione inferiore ai pronostici della vigilia. Sul versante juventino, il pesante rovescio inflitto dall'Inter per 4-0 alla nona giornata ingenerò una pesante crisi, che vide gli uomini di Trapattoni scivolare nelle settimane seguenti ai margini della zona retrocessione. Ascoltiamo l'appassionante cronaca di Enrico Ameri di quell'eclatante vittoria dell'Inter sui rivali di sempre della Juventus, sempre da tutto il calcio minuto per minuto.
1: Due minuti esatti dall'inizio della ripresa, risultato immutato, sempre 0-0 fra Internazionale e Juventus. Vediamo le formazioni delle squadre. La Juventus ha in campo Zoff, Cucurella, Gentile, Furino, Brio, Scirea, Causio, Tardelli, Fanna, Verza e Marocchino. Per l'Inter stanno giocando questo secondo tempo Bordon, Pancheri, Baresi, Pasinato, Mozzini, Bini, Caso, Oriali, Altoveri, Becalossi, Murari. Nel primo tempo aveva giocato fino al 45esimo Canuti, che poi si è infortunato ed è stato appunto sostituito nella ripresa da Pancheri, attaccanti con le polveri bagnate qui a San Siro, almeno fino a questo momento, mentre come abbiamo sentito e ora c'è stato un atterramento di un attaccante in aria da parte dei nerazzurri. Michelotti ha dei gesti imperiosi, allontana tutti, crediamo che si tratti di un calcio di rigore concesso dal direttore di gara, è stato Altobelli a essere messo a terra. Gesti di stizza da parte dei giocatori juventini e Causio che ha fatto sbattere il pallone per terra. Michelotti, dopo essersi allontanato dai uomini in maglia bianconera, si sta avvicinando ora al disco di rigore e concede la massima punizione alla formazione nerazzurra. Atterramento di Altobelli in aria dunque, e al terzo minuto e 6 secondi dall'inizio della ripresa un calcio di rigore accordato dal direttore dello scontro alla formazione nerazzurra. Vediamo che ci sono ancora delle discussioni in aria e ancora Altobelli che si porta sul disco del rigore. Zoff è rimasto un mezzo metro fuori dai pali, ora porta le mani sui fianchi e si porta al centro della porta accennando a piegarsi, mettendo le due braccia, le due mani sulle ginocchia, e resta in questa posizione in attesa che venga battuto il calcio di rigore. Mentre si allontanano i giocatori dall'area degli juventini, rincorsi Altobelli, tiro e rete. Zoff sulla sinistra, Altobelli ha messo la palla sulla destra dell'estremo difensore dei bianconeri. Pertanto il risultato, dopo circa 4 minuti di gioco dall'inizio del secondo tempo, è il seguente: Internazionale 1 e Juventus 0. La partita proseguirà ora con la rimessa in gioco da parte dei giocatori juventini. Dicevamo che gli attaccanti in questo incontro sono rimasti finora con la polvere asciutta, mentre su tutti gli altri campi dove si è segnato sono state proprio le punte a mettersi in evidenza. Basterebbe ricordare i due gol di Rossi, uno di cui su rigore, il quarto rigore concesso al Perugia realizzato dall'attaccante Gattelli e De Ponti nella partita di Cagliari, Savoldi e Cherugi in quella di Bologna, Bruno Conti ancora nella partita di Perugia, Spegiorin a Napoli, Giordano a Roma. Ora anche qui è passato il Altobelli, ha segnato anche Altobelli il gol su calcio di rigore che permette all'Inter di portarsi in vantaggio proprio in apertura di ripresa sulla formazione bianconera. C'è subito dopo un affondo da parte di Baresi, il giocatore termina a terra per un contrasto piuttosto severo da parte di Fan, ci sono delle contestazioni da parte dei giocatori nerazzurri, mentre vediamo che c'è un intervento di Gentile che cerca di calmare Altobelli, il quale vicino alla linea dell'auto si appresta a battere il calcio di punizione che Michelotti concederà quasi sicuramente per la formazione di Bersellini. Ecco il pallone che è stato messo a terra, l'Inter si è portato in vantaggio, ripetiamo, su calcio di rigore concesso per atterramento di Altobelli, realizzato dallo stesso Altobelli. Altobelli dove aver deposto il pallone vicino alla linea dell'out e all'altezza del limite dell'area avversaria, si porta al centro dell'area bianconera ormai intasata dei difensori, parte il tiro di Caso, ecco ancora un colpo di testa da parte di Beccalossi per Muraro che è controllato, pallone ancora in aria, tocchettano i giocatori, sta per segnare Altobelli, mette! Rete ancora di Altobelli ed è un autentico infortunio per la Juventus. Pensate, Altobelli aveva recuperato la palla, aveva tirato su Zoff in uscita, ha ripreso successivamente la respinta di Zoff e da corta distanza ha messo il pallone in rete, mentre l'estremo difensore bianconero era rimasto ancora a terra per la precedente parata. Improvvisamente l'Inter va a segno e con un 1-2 e nello spazio di pochissimi minuti mette a terra la Juventus. Vedremo quali saranno le reazioni, intanto vediamo che c'è Bersellini, Trapattoni è in piedi, ha lasciato la panchina, protesta nei confronti di Michelotti. Vi metteremo al corrente successivamente nei prossimi collegamenti di quello che accadrà su questo campo.

ancora è Verza in possesso della palla, avanza al limite, cerca lo spiraglio, tiro, ribatte ancora Bini, cerca di recuperare ancora Caso respingendo, scambia con un colpo di testa il pallone, Pasinato riceve il passaggio di ritorno ancora da Caso, si spinge sul settore di destra e su di lui entra in tech scivolata all'altezza della linea mediana Gentile e rimette la palla fuori. Pasinato ha già recuperato il pallone, lo rimette sui piedi di Oriali che era vicino a lui, è libero da marcature, avanza Oriali nella posizione di mezzo destro, cerca di tagliare fuori Causio che intanto è arretrato su Pasinato, vediamo che il pallone viene perso da Causio, recuperato ancora da Oriali, toccato verso Muraro che rilancia ancora il pallone in piena area avversaria, esce Zoff dai pali, recupera il pallone Inoco sulla sinistra della propria area di porta e rimette la palla in gioco toccandolo con i piedi verso Causio che riparte ancora dal settore di sinistra, scende in collaborazione con Tardelli, poi vede libero sulla sinistra Vedris verso il fondo, ripassa la palla, Virdis è giunta all'altezza dell'area avversaria, è pronta al cross che effettua in questo momento sul settore opposto, intervento difensivo anche di Bordon che deve alzare le braccia molto alte per recuperare il pallone che spioveva davanti alla sua porta. Sulla rimessa in gioco scambiano ancora con molta tranquillità i giocatori nerazzurri che con le due reti di vantaggio naturalmente possono giocare e disporre a loro piacimento di questo confronto. Ecco ancora uno scambio fra Caso e Mozzini che si è portato qualche metro oltre la linea di centrocampo, un suo passaggio verso Beccalossi stretto fra due uomini ma riesce ugualmente a passare a Muraro mentre scatta Caso sulla destra di Muraro, riceve in questo momento il passaggio, entra in area, tocca verso il centro a Tobelli, perde un po' di tempo Muraro, tiro rete, ha segnato Muraro dal disco da rigore portando a tre le reti dell'Inter e pertanto la situazione al 29esimo minuto, ossia la mezz'ora di gioco e la seguente internazionale 3 Juventus 0

0: Soverchiata da un passivo piuttosto severo, la Juventus cerca di fare quello che può, ma ovviamente ormai il morale è caduto e crollato, mentre vediamo che ancora la difesa nerazzurra ha buon gioco nei confronti di un tentativo quasi isolato di Virdis. Il Reale riporta la palla ancora verso la linea di centrocampo, cambia la palla. Altobelli, rete, quarta rete di Altobelli, quarta rete dell'Inter, terza di Altobelli, dopo che Beccalossi aveva tentato la via del gol. Dicevamo che il morale della Juventus è notevolmente calato dopo il passivo delle prime tre reti subite, ora ha subito anche questa quarta rete ed è stato ancora Altobelli, questo giocatore davvero entusiasmante, che è riuscito a recuperare il pallone che Beccalossi ha tentato di indirizzare verso la porta di Zoff in precedenza e ha battuto Zoff in uscita.
1: Col divario tra le milanesi resosi ancora più consistente in avvio della fase di ritorno, il recupero dei campioni uscenti venne complicato dal riaffacciarsi della Juventus e il 3 febbraio al Comunale di Torino i bianconeri inflissero una sconfitta di stretta misura al Milan, ben più pesante però sul piano di una possibile risalita dei rossoneri verso la vetta della classifica. È di nuovo Enrico Ameri a raccontarci dai microfoni di Tutto il Calcio minuto per minuto della doppietta di Bettega nel 2-1 sul Milan.
0: 21esimo della ripresa, veramentiamo il parziale di Torino, conduce il Milan per una rete a zero, ricordiamo De Vecchi all'11esimo e ricordiamo anche le sostituzioni di questo secondo tempo: Fan al posto di Marocchino nella Juventus e Chiodi al posto di Novellino nel Milan. Brio ha salvato al 17esimo sulla linea un colpo di testa di Bigon, intervenuto prontamente su cross dal fondo di Antonelli. Ecco la Juve ancora in attacco, sulla sinistra riceve Bettega che ha su di sé Morini, cerca di spostarsi verso il centro, tocca per Furino che tendeva la palla, il capitano della Juve ferma la palla, si sposta un po' sulla sinistra, sulla destra, poi vede libero sulla destra Gentile e lui effettua il passaggio. Su Gentile c'è già Buriani, ecco l'intervento sull'estremo settore di destra ancora da parte di Bettega, parte un tiro, rete, ha segnato il Juventus con Bettega che ha recuperato al limite dell'area di porta, quasi vicino al disco di rigore, il pallone l'ha messo in rete con la collaborazione naturalmente involontaria di un giocatore di Baresi che ha sbilanciato completamente Albertosi. Albertosi se ne deve al tiro da una parte, la palla è entrata all'MLM sull'altra e pertanto al 21esimo del secondo tempo la Juventus, sia pure faticosamente, dopo molto penare, è riuscita a ristabilire le sorti dell'incontro. 1-1 ora il risultato. I giocatori juventini non si aspettavano forse questo gol venuto scaturito così improvvisamente su un tiro di Bettega deviato all'ultimo proprio da Baresi, che ha ingannato il portiere Albertosi, incolpevole in questa occasione.

0: attenzione clamorosa al comunale di Torino. Bettega ha insaccato da due passi, irrompendo sulla palla e mettendo il pallone in porta con un tiro dal basso verso l'alto. Bettega, irresistibile in questa occasione, ha messo il pallone in rete. Pertanto la Juve conduce ora sul Milan per 2-1. Vi lascio immaginare come è rimasto scioccata la formazione rossonera da questo gol scaturito così improvvisamente. Veramente una Juventus inattesa in questo confronto, perché sembrava dover subire l'azione continua del Milan, un Milan molto attento, molto concentrato, come abbiamo detto, e invece poi è venuto fuori con due esploit notevolissimi. Il cross è stato di Furino, la rete di Bettega, 2-1 per la Juve.
1: La Juventus così si ritrovò a scalare la classifica avvicinandosi sensibilmente all'Inter con la vittoria sui milanesi il 23 marzo dell'80. Ma ben altro si abbatté sul calcio italiano in quella prima domenica di primavera. La vicenda passata alla storia col nome di Toto Nero, originata dalla denuncia di due commercianti della capitale circa un vasto giro di scommesse clandestine legate al calcio. Al termine delle gare in alcuni stadi furono tratte in arresto ben 12 persone, tra dirigenti e tesserati. Rievochiamo lo straniante racconto con il dirigente dell'Inter, Sandro Mazzola, e l'allenatore della Juventus, Giovanni Trapattoni, che parlano dell'incontro Juve-Inter per poi ascoltare le voci dei conduttori Enrico Ameri, Sandro Ciotti, Guglielmo Moretti e Claudio Ferretti raccontare attoniti degli arresti da parte dell'arma di finanza subito dopo la fine delle partite.
2: E benissimo amici, una bella Juve, una Juve rilanciata sicuramente dalla Coppa, una Juve in crescendo a Torino, ha reso vani tutti i tentativi dell'Inter, soprattutto nella ripresa. Un Inter, diciamolo subito, che si è battuta nonostante la non buona giornata di molti suoi uomini con grande orgoglio e quindi ha reso forse più apprezzabile il successo dei bianconeri. Bene, linea ad Andrea Boscione, che si trova in spogliatoio dello stadio comunale.
3: Sì, è il primo ospite che sportivamente, bisogna dirlo, oltre a essere un amico, è sempre stato un grande sportivo, Sandro Mazzola, al quale appunto ha sentito le tue parole in cuffia, e io vorrei porre subito una domanda. L'innesto di Becalossi nel secondo tempo ha forse vivacizzato di più la manovra dell'attacco dell'Inter, ma ha scoperto forse troppo i nerazzurri?
4: Ma no, io penso che oggi la Juventus è stata eccezionale e che l'Inter non è stata altrettanto, in quanto probabilmente questi 15 giorni di sosta, con tutti questi elogi che i giocatori nostri sono trovati sui giornali, li ha un po' frastornati. Forse non si aspettavano questo carattere della Juve e quindi l'hanno pagata, mi sembra comunque il risultato giusto. Hanno fatto un'altra volta esperienza loro e forse anche noi come dirigenti, vediamo di non farne più di esperienze, di metterle in pratica ora.
3: Ecco, mentre parlava Mazzola è arrivato Giovanni Trapattoni, che ha proprio sentito le parole che diceva Mazzola. Allora la Juventus che ha continuato a giocare e che si è mantenuta sul tiro teso, questa Juventus che ha dato questa meravigliosa prova di oggi, è una Juventus che ha ancora della strada davanti da fare, una strada che si apre piuttosto bene.
5: Beh, in effetti io ho appena finito di dire che generalmente quando una squadra riesce ad esprimersi su questi valori bisogna dar merito anche alla squadra avversaria, perché sostenevo che in passato quando sono approdate delle squadre qui al Comunale che hanno inteso giocare, affrontarci con la medesima determinazione a tutto campo, ne è sempre uscita una gara piuttosto più che apprezzabile, no? Oggi noi abbiamo vinto e penso che nessuno abbia da eccepire a questo. I ragazzi sono stati determinanti e forse volevano veramente questa vittoria.
3: Quindi una Juve aggressiva, ma diciamo che vorremmo contraddire quello che diceva Mazzola, una Inter tutt'altro che rassegnata.
5: Beh, decisamente, io ho appena sostenuto che l'Inter merita questo scudetto perché per tre quarti del campionato ha tenuto in mano le redini sia del gioco, su un aspetto spettacolare, e anche di conduzione al vertice.
3: Allora Mazzola, non è giusto quello che dicevi, cioè l'Inter ha giocato la sua partita, ha perduto forse perché la concentrazione era maggiore da parte dei bianconeri?
4: Sì, senz'altro, difatti io ringrazio Trapattoni. comunque l'Inter non era l'Inter di qualche domenica fa, penso sotto l'aspetto della concentrazione.
3: Allora diciamo a Ameri, sono in cuffia i miei interlocutori, se tu gli vuoi chiedere qualcosa.
2: Ma io penso che si sono espressi ottimamente, quello che devono dire l'hanno detto. Mazzola ha fatto capire, forse un po' tra le righe, che effettivamente qualche uomo oggi nell'Inter non ha funzionato come ha funzionato in altre occasioni, mi sembra, no Sandro?
4: No, direi che nel complesso c'era aria così, un'aria strana, non c'era la solita determinazione, la Juve arrivava prima sempre su ogni pallone e quindi ha vinto la partita meritatamente. Ci sta che si perda a Torino contro la Juventus quando gioca in questo modo e basta, non c'è nient'altro da dire. Certo. Abbiamo perso la seconda partita del campionato, quindi si può capire, insomma, una squadra non può vincere sempre, oggi ha trovato una grande avversaria, ha perso.
2: Ecco, e poi è stata una giornata del resto sfortunata anche per l'altra squadra milanese, il Milan è stato battuto dal Torino per 2-0. Ecco, io chiamo a questo punto anche il Sandro Ciotti in trasmissione, eventualmente ci fosse da scambiare qualche parola, se Boscione vuole stare ancora in ascolto con Trapattoni e con Mazzola.
3: Benissimo, sono in ascolto.
6: Sì Enrico, comunque le parole le puoi scambiare soltanto con me, perché negli spogliatoi di San Siro non si può entrare, sono bloccati dalla finanza.
3: Sandro, allora hai due interlocutori a Torino.
6: D'accordo.
2: Sì. No, scusami, finisci di raccontarci esattamente quello che sta succedendo, perché sì, mi sembra interessante.
6: Appunto, infatti è molto interessante. Dunque, gli spogliatoi di San Siro sono bloccati da più di tre quarti d'ora dalla finanza che non fa entrare assolutamente nessuno. Noi abbiamo visto transitare Albertosi accompagnato da un militare della finanza in divisa da due personaggi in borghesi ed è stato l'unico personaggio che è riuscito a penetrare negli spogliatoi. Per il resto off limits per tutti e quindi non posso ovviamente avvicinare i protagonisti. E la finanza è intervenuta in forza e non fa entrare assolutamente nessuno, la gente è ancora fuori che aspetta per sapere che cosa stia accadendo di preciso.
2: Ecco, senti Sandro, io farei una cosa, può darsi che diano l'autorizzazione a voi giornalisti di entrare e di fare ingresso negli spogliatoi. Io adesso passerei agli altri collegamenti.
6: Certo, certo.
2: Vorrei licenziare i cortesissimi Trapattoni e Mazzola che sono stati fino a questo momento ad ascoltarci, perché forse potevano intervenire benissimo in eventuale collegamento duplex con gli spogliatoi di San Siro. Bene, ringrazio Mazzola, ringrazio Trapattoni, ancora complimenti alla Juventus e anche all'Inter e quindi passiamo, dopo aver ringraziato Ciotti e averlo pregato naturalmente di restare collegati con noi per dirci qualcosa eventualmente ancora prima della conclusione di questa nostra trasmissione, io passo alle altre partite.
6: D'accordo.
2: Bene, sentiamo subito Foglianese da Avellino.
7: Scusami, Ameri. Ecco, c'è Ferretti che chiede la linea.
2: Bene.
8: Ecco, io vi chiedo scusa innanzitutto per il fiatone, vi spiegherò poi i motivi del medesimo. Vi parlo della postazione dalla quale trasmettiamo normalmente tutto il calcio minuto per minuto e non dalla postazione degli spogliatoi. Perché? Perché le porte degli spogliatoi sono ancora chiuse. Tutti i colleghi della stampa sono rimasti fuori. Non si consente l'entrata a nessuno. Naturalmente si sono diffuse subito delle voci che definiremo preoccupanti, legate ovviamente alle vicende che in questi giorni stanno sconvolgendo il mondo del calcio. Mi sembra che fino a questo momento, per correttezza, per discrezione, non si debbano riportare queste voci fino al momento in cui le voci non si dimostreranno fatti.
2: Ecco Claudio, io ti vorrei invitare adesso a prendere un po' di fiato, perché effettivamente vedo, sento che non ce la fai a parlare come vorresti.
8: Voglio solo aggiungere una cosa Enrico, che io proprio qui dalla nostra postazione che dà direttamente sul campo vedo in questo momento un taxi e una macchina della polizia davanti all'uscita dal campo che porta i giocatori negli spogliatoi. Questo soltanto posso dirvi in questo momento. Il perché dal fiatone è ovvio, ho fatto una corsa dagli spogliatoi, purtroppo sono solo qui e naturalmente dovrò dividermi tra questa nostra postazione microfonica che è l'unica agibile in questo momento e gli spogliatoi per avere notizie.
2: Bene, io invito ancora Claudio Ferretti, come del resto ho fatto con Sandro Ciotti, tenetevi collegati con noi e riferiteci naturalmente quello che venite a sapere. Mi sembra che una giornata di sport, una giornata calcisticamente interessante, oggi sono state segnate 18 reti, è una cosa un po' eccezionale per noi. Si sta drammatizzando e naturalmente escono fuori gli scandali dei giorni passati e esce fuori quello che forse tutti pensavamo dovesse accadere da un momento all'altro.
6: Scusami Enrico,
2: ecco benissimo.
6: Sono Ciotti, sì, dagli spogliatoi di San Siro nei quali sono riuscito finalmente a penetrare. Dunque sembra che sia accaduto questo. Sono stati, non diciamo portati via perché sembra un'espressione un po' brutale, sono stati invitati, diciamo così, dalla finanza. Morini, Albertosi e il presidente Colombo sono saliti a bordo delle macchine della finanza e evidentemente adesso dovranno rispondere a qualche domanda. Questa è la ragione del blocco degli spogliatoi, un po' teatrale questa operazione, comunque i risultati della medesima sono questi. Morini, Albertosi e Colombo invitati dalla finanza a deporre evidentemente. Altrettanto penso, immagino, sia accaduto all'Olimpico per quanto riguarda qualche giocatore del Perugia.
9: Sì, senti Giobbe, un momento, Evangelisti mi ha portato di corso una notizia che sì, è una notizia piuttosto importante, riguarda appunto le scommesse clandestine. Il giocatore della Lazio, Lionello Manfredoni, è stato arrestato a Pescara al termine della partita Pescara-Lazio, la partita appunto con la quale non ci siamo potuti collegare per motivi tecnico-sindacali, partita a cui aveva assistito come spettatore, essendo squalificato. Manfredoni è stato fatto salire su un cellulare della Guardia di Finanza, non si sa in quale carcere sia stato condotto. A quanto si è appreso, altri 3 mandati di cattura sarebbero per essere eseguiti a carico di altri calciatori della Lazio. Il reato contestato, appunto, è quello di truffa. Ecco, io con questa notizia, che tutto sommato per lo sport è una notizia abbastanza dolorosa, posso considerare chiusa per il momento, se non si fa vivo Ferretti, la Serie A.
8: Eccomi, Guglielmo.
9: Ah, dimmi tutto.
8: Ti do le ultime qui dall'Olimpico, che non è che poi varino di molto quelle che vi abbiamo dato in precedenza, nel senso che i nomi ovviamente ancora non si possono fare perché non sono stati resi noti ufficialmente, però a questo punto credo che sia abbastanza evidente a tutti che c'è questo provvedimento da parte, non si capisce bene se della Guardia di Finanza o dei Carabinieri, comunque ha poca importanza da questo punto di vista, nei confronti di, si dice, 4 giocatori del Perugia. Scusami, intervengo dall'Olimpico perché abbiamo le prime notizie, i primi nomi. I 2 giocatori del Perugia, Casarsa e Della Martira, sono usciti dallo stadio in compagnia, non si sa bene ancora se dei Carabinieri o della Guardia di Finanza. Comunque sarebbero soltanto 2. Queste le prime notizie che arrivano dagli spogliatoi, comunicate tra gli altri anche dal presidente della Roma Viola. Poco fa, un attimo fa, una delle 2 macchine che stazionavano all'interno dello stadio, una BMW grigia, è partita ed è uscita dall'altra parte, dalla curva sud, era colma di persone, gremita, però naturalmente da questo non possiamo dedurne granché. Questi comunque sono i primi nomi che sono stati fatti, Casarsa e Della Martira.
7: In questo momento vediamo anche il tassì che si muove sulla pista dello Stadio Olimpico, è salito l'autista e accanto a lui c'è una persona, stanno correndo alcune persone verso il fondo del campo, il tassì continua a muoversi sulla pista. Intanto Enzo Foglianese ci chiede la linea da Avellino.
10: Sono su una linea di emergenza da Avellino, vi devo soltanto riferire che qui a quanto pare è stato tratto in arresto il giocatore dell'Avellino Stefano Pellegrini. Dico questo perché il giocatore è stato prelevato all'uscita dagli spogliatoi da 2 ufficiali della Guardia di Finanza, in mezzo ai quali è dovuto andare via. Si parla appunto di mandato di arresto e non ci sono altri giocatori trattati, per così dire, alla stessa maniera. Io in verità prima ho parlato durante il collegamento riguardo la partita di serenità, si trattava evidentemente di serenità a livello di allenatori, di tecnici, e non si era ancora avuto questo episodio che in verità anche era sfuggito a molti poi quando è successo, perché eravamo tutti lì a parlare, anzi c'erano qui nella sala stampa alcuni altri giocatori dell'Avellino. Quando si è trattato di cercare di vedere dove si fosse cacciato Stefano Pellegrini, qualcuno ha detto è andato via con 2 ufficiali della Guardia di Finanza. Abbiamo accertato, abbiamo cercato di sapere altri particolari ed è venuto fuori questo qua che ho detto dell'arresto, del quasi, ormai si parla di arresto, di Stefano Pellegrini, non ho altro.
7: Ecco, io chiamerei ancora in causa Claudio Ferretti, se ha da aggiungere qualche cosa. Claudio.
8: Ecco Mario, allora siamo arrivati qui negli spogliatoi.
7: In tempo massimo
8: vi possiamo confermare quello che vi abbiamo dato nel precedente collegamento. I mandati d'arresto e i 2 giocatori sarebbero diretti verso Regina Coeli, queste le ultime notizie che abbiamo preso qui prima di arrivare, riguardano soltanto Casarsa e Della Martira, questi i 2 nomi dall'Olimpico che si aggiungono a quelli degli altri stadi d'Italia.
7: Ecco, io li ricordo: Stefano Pellegrini, Lionello Manfredonia e Magherini.
9: E non è finita, interviene la redazione Moretti. Al termine della partita Milan-Torino sono stati bloccati nello spogliatoio dello stadio i giocatori del Milan Albertosi e Giorgio Morini e il presidente del Milan Felice Colombo. L'arresto, di questo si parla, è stato effettuato su ordine della Procura della Repubblica di Roma da militari della Guardia di Finanza. La notizia è stata confermata in questura.

0: L'esito delle sentenze relative al caso scommesse si tradusse nel declassamento all'ultimo posto e nella relativa retrocessione a tavolino per Milan e Lazio. L'Inter condusse in porto il suo 12° scudetto, conquistato a 3 giornate dalla fine, il 27 aprile. Da tutto il calcio minuto per minuto, ancora la voce altisonante di Enrico Ameri racconta l'epilogo del campionato attraverso i palpitanti momenti di quell'Inter-Roma 2-2 andato di scena a San Siro.
1: Allora dunque qui la Roma è andata a riposo conducendo sull'internazionale per 2-1. Non c'è il pienone che forse ci si poteva attendere, c'è qualche vuoto qua là sugli spalti, ma gli interisti ci sono quasi tutti e tutti in attesa che scadano questi benedetti 90 minuti che tengono ancora gli animi in sospeso. Ricordiamo che all'Inter basta un pareggio per aggiudicarsi matematicamente lo scudetto e l'Inter ha lasciato un po' interdetti con questo primo tempo. Non tutti gli uomini sono all'altezza della situazione, ma finora ha dato l'impressione di poter rimediare, sia pure con qualche fatica. La Roma ha giocato una buona partita e dopo aver subito l'iniziativa dell'Inter ha saputo poco alla volta organizzare il suo gioco in attacco ed è riuscita a passare in due occasioni, come vi diremo tra poco con gli appunti di cronaca. L'Inter dunque assume subito l'iniziativa giostrando al limite dell'area giallorossa. Pasinato conclude alto al secondo minuto, a non un raso terra di Altobelli va di poco fuori. Dopo 13 minuti dall'inizio dell'incontro, una pericolosa incursione da Roma con Pruzzo, Benetti e Bruno Conti che resta senza esito. Ritorna l'Inter sotto la porta giallorossa e al 16° Oriali con un tiro piuttosto forte coglie l'esterno del palo alla sinistra di Tancredi. Subito dopo il gol della Roma lo segna dopo che Bordonga è riuscito a parare una punizione dal limite di Benetti. Pruzzo che raccoglie da 2 passi e mette a punto in rete. Ancora un'incursione della Roma che mette in pericolo la difesa nerazzurra al 24° e Giovanelli che serve in aria Ancelotti, su cui esce a precipizio Bordon che Ancelotti supera con un pallonetto ma respinge Pancheri appostato sul palo di destra. Si creano da una parte e dall'altra altre occasioni, su una di queste reclamano gli interisti per un atterramento di Ambo in aria. Oriali al 36° rimette le cose a posto, sfrutta un calcio di punizione di Beccalossi dal limite da destra e di testa in sacca. Quasi allo scadere del tempo, il secondo gol della Roma lo ottiene Turoni in attacco sulla destra, riceve da Benetti e batte Bordon con un secco diagonale. Il tempo sta stringendo qui al Meazza di Milano, siamo al 35° quasi, siamo esattamente al 34° e 53 secondi. Il tempo, diciamo, sta stringendo, l'Inter è quasi sempre in proiezione offensiva ma fino a questo momento non è riuscita a realizzare il gol del sospiratissimo pareggio atteso naturalmente dal pubblico. Intanto vediamo che Mozzini ha servito sul settore di destra Caso, il quale avanza sul settore di estrema destra, avanza ancora, nessuno lo contrasta in questa situazione, mentre si sposta sulla destra di Caso ancora Pasinato. Sulla sinistra c'è Beccalossi, Caso serve Pasinato che è pronto ad effettuare un cross. Ecco il pallone lanciato ancora in avanti verso Murano, scattato ancora più avanti nel recuperare questa palla. Intercettamento da parte di Giovannelli in piena area. Il giocatore poi riesce a respingere e manda, anzi diamenta, scusate, e manda il pallone in fallo laterale. La rimessa in gioco è per l'Inter. Ecco Pasinato che ha recuperato il pallone, serve Beccalossi che controlla la sfera, cerca di liberarsi del giocatore che sta vicino a lui, poi cross. Il pallone è stato respinto dai giocatori della difesa giallorossa. Una pericolosa incursione che prosegue ancora comunque, mentre vediamo che tutta l'Inter è in attacco e c'è un fallo commesso proprio in questo momento ai danni di Caso che è terminato a terra. Quindi c'è un calcio di punizione concesso per la formazione nerazzurra. Siamo a pochi metri di distanza dal limite e dell'area. Attendiamo naturalmente gli sviluppi di questa azione. Calcio di punizione, ripetiamo, per i nerazzurri. E vediamo che intanto prende posizione la barriera giallorossa, mentre Muraro e Caso Altobelli sono accanto all'arbitro Lops e quindi il pallone verrà deposto nel punto dove appunto c'è il direttore di gara. Mozzini, Caso e Altobelli vicini e Beccalossi vicini al pallone. Nel punto dove dovrà essere battuto il calcio di punizione, la barriera viene fatta arretrare in questo momento su richiesta verso il dischetto del rigore, più indietro cioè. Ecco intanto vediamo sul pallone Beccalossi, più indietro c'è anche Muraro, Caso, mentre più avanti Oriali vicinissimo alla barriera. È un momento importante questo, è una delle occasioni che l'Inter potrebbe sfruttare per cercare di pervenire al pareggio, dato anche le notizie che giungono da Torino dove la Juventus sta conducendo piuttosto abbondantemente sulla formazione, sua avversaria di oggi, il Perugia. La punizione sta per essere battuta. Ecco, vediamo una serie di finte e controfinte, è Muraro che è pronto per battere la punizione, poi c'è ancora un Amenta che viene ripreso ufficialmente dall'arbitro Lops. Ecco, ora dovrebbe essere tutto pronto, il cartoncino giallo per Amenta, mentre il numero 14 Muraro, crediamo, è pronto per battere questo calcio di punizione. Il tiro verrà scoccato a circa un metro dal limite dell'area con caso che toccherà il pallone. E invece Pasinato parte il tiro, la palla sul fondo. Di un soffio la palla è terminata sul fondo con grande grida di disapprovazione da parte del pubblico che è scattato tutto in piedi. Siamo al 37esimo, Suma sul fondo, un'occasione per l'Internazionale. L'Inter molto probabilmente si è aggiudicata pochi istanti fa il titolo di campione d'Italia, è stato Mozzini a saettare in rete il gol del pareggio. Però mentre vi stiamo parlando, alcuni tifosi non hanno potuto fare a meno di entrare sul terreno di gioco per abbracciare l'uomo che ha dato con il pareggio sicuramente lo scudetto alla formazione nerazzurra. Mozzini ha siglato con uno splendido tiro dal limite dell'area il pareggio per la formazione nerazzurra, che è stata in pratica ad inseguire il successo per quasi tutto il gol del pareggio naturalmente per quasi tutto il secondo tempo. Infatti l'Inter era passata in svantaggio alla fine dei primi 45 minuti di gioco con un gol messo a segno da Turone. Un secondo tempo si può dire forse carico, pieno di incubi, ma ora è arrivata la rivelazione e anche il sole fa capolino sul cielo dello stadio. Ecco intanto i giocatori che hanno assunto nuovamente la loro posizione sul campo. Complimenti naturalmente da parte di tutti a Mozzini, che ha segnato il gol del pareggio, mentre ora restano a giocare ancora gli ultimi 3 minuti di questa contesa che ha liberato nel finale, soltanto nel finale, i tifosi nerazzurri da un incubo che poteva diventare anche un grosso pericolo, perché con le notizie che arrivavano da Torino, appunto, una sconfitta dell'Inter proprio alla terzultima giornata del girone di ritorno poteva essere anche un po' pericolosa.

0: torneo poi ha evidenziato fra i nerazzurri le altre compagini impegnate nella corsa allo scudetto, una differenza che si è fatta sempre più marcata con il passare delle domeniche e non soltanto a causa del evidente vantaggio in classifica ottenuto dagli uomini di Bersellini. In questo momento poi particolarmente critico e sotto certi aspetti doloroso per il nostro calcio, ci sembra che la conquista dello scudetto da parte di una formazione rimasta al di fuori e al di sopra di ogni sospetto possa rappresentare più che mai una nota positiva e consonante, soprattutto un filo di speranza in più cui legarci per superare la particolare amarezza del momento. Al Meazza di Milano, dove i tifosi sono rimasti padroni del campo ed esultano e gridano e corrono agitando le loro bandiere, il risultato finale del confronto che ha permesso all'Internazionale di aggiudicarsi, ripetiamo, con tre e domenica in anticipo lo scudetto, è terminato con il risultato di 2-2 fra Inter e Roma.
1: Chiudiamo la puntata di oggi con due interviste a due protagonisti di quell'Inter, realizzate in momenti diversi. La prima riguarda Graziano Bini, il capitano, con delle dichiarazioni rilasciate a Domenica Sport del 2020. E la seconda dal programma Zona Cesarini di Radio 1, dove ad intervenire è Evaristo Beccalossi, l'istrionico fantasista dell'Inter di Eugenio Bersellini. Un saluto a tutti da Ugo Coccia, a presto.
2: È stato veramente anche molto merito della società, perché Mazzola smise nel 1977 o 76-77 e divenne dirigente, disse: io appunto sui giovani, avevamo già giocato anche con lui tra 4-5 di noi eccetera, quindi ci conosceva, e ho detto: io entro 2-3 anni riesco a vincere il campionato. E noi che eravamo su 14-15, perché allora, se lei si ricorda, le rose non erano fatte di 20 giocatori, si erano in 15, eravamo in 14-15-16 al massimo, ecco, insomma, con due ragazzi della primavera, e riuscimmo a vincere questo campionato partendo dall'inizio, anche con cos'era la combinazione che nella prima giornata di campionato vinciamo solo noi e le altre pareggiavano tutte, quindi siamo stati in testa dall'inizio alla fine. Venivamo da un allenatore, Chiappella, il signor Chiappella, che era un po' ancora nei suoi metodi come tipo di allenamento eccetera. Mi ricordo, mi disse: ma cioè, arriva Bersellini a tutti eccetera eccetera, però non, lo conoscevamo chiaramente di nome, ma non di persona. E l'impatto fu devastante, perché cambiarono tutti i sistemi degli allenamenti. Mi ricordo sempre, andammo in ritiro, allora si andava a San Pellegrino, mise fuori i programmi dei giorni di ritiro, allora si stava in ritiro un mesetto per fare il precampionato. Dice: però alle 8 pronti. Cavolo, ci guardavamo in faccia, come alle 8? Alle 8 del mattino pronti per fare allenamento, ma noi facciamo allenamento alle 10, diciamo. Alle 8 pronti, beh, insomma, la faccio breve. Prima settimana camminate in montagna di 3 ore. Chi aveva le vesciche, chi non aveva le vesciche, mister, c'ho le vesciche, fa niente, faccio le anch'io, cammina anche te. Questo fu l'impatto, però credo dopo 15-20 giorni, quando entrammo un po' nella sua anche metodologia d'allenamento e cominciavamo a capire il carattere e perché faceva queste cose, lo faceva dandoci anche così una lezione di vita, insomma. Io sostengo sempre, dico, che non abbiamo vinto tanto. Noi abbiamo perso lo scudetto un anno prima che dovevamo vincerlo con 10 punti sulla seconda. Perché? Pareggiavamo delle partite tipo Perugia, tipo col Milan 2-0, 2-2. Perugia diciamo 2-0, 2-2. Abbiamo buttato via veramente un anno dove avevamo giocato molto meglio che neanche nell'anno del campionato. L'ha vinto il Milan quello scudetto. E poi quello che mi dispiace oltretutto, quello che era successo, è andato un po' in secondo ordine alla nostra vittoria, perché scoppiò lo scandalo delle scommesse.
3: Mi ricordo che la prima giornata avevamo vinto, c'erano ancora i 2 punti, quindi ci siamo trovati in testa da soli, perché tutte le altre ha pareggiato. E quindi, cioè, dalla prima giornata fino alla fine in testa vincemmo questo campionato, e pensandoci ti viene in mente che c'erano 7-8 giocatori che erano cresciuti nel settore giovanile. Però ecco, era un calcio completamente diverso, perché insomma ce lo teniamo stretto. Poi l'anno dopo aprirono gli stranieri. Io credo che quel gruppo lì per 3-4 anni non ce n'era per nessuno. Aprendo gli stranieri qualcuno, cioè le altre squadre si sono rinforzate tutte.

Poi credo che qualche errore l'abbiamo fatto e quindi abbiamo vinto, secondo me abbiamo vinto poco rispetto al potenziale che aveva quella squadra lì. Gli acquisti era Pasinato, io arrivavo dalla Serie B e poi c'erano 7-8 giocatori cresciuti nel settore giovanile e Spillo che arrivò dal Brescia l'anno prima, perché io ero già ripetente allora perché mi avevano bloccato, però era l'anno che mi ero preso un anno sabbatico, ho detto è da rivedere quel ragazzo lì,

Spielzeuger.

0: Che l'ansia e la tensione trionfino anche stasera. Funky. Bentornati a un nuovo appuntamento con Planet Rock.
1: Molto molto Eccoci. Funky, decisamente funky l'appuntamento con Planet Rock, perché il funky è dentro di noi, insieme anche al rock and roll, al groove e allo swing, perché siamo persone swing, no? Siamo persone swing, abbastanza swing. Oggi è venerdì e come tutti i martedì c'è fenomeni. Buonasera al generale Iannuccilli, che può parlare dopo le 9:30, il suo contratto comincia alle 9:30. Sì,
0: Gennaro, sei in macchina?
1: Puoi dire tutto quello che vuoi, tanto è spento, e alle 9:30 comincia il tuo concerto.
0: Vicino di casa, sei in macchina?
1: Sei in macchina?
0: Andiamo a passaggio poi.
1: Perché gli hanno fatto le multe, non prende più la macchina, ha detto. I vigili cattivi hanno fatto le multe, nonostante sei della Rai, ti hanno fatto le multe, hai visto? Che Italia.
0: Giusto.
1: Tu potevi dire che eri della Rai, che Pippo Baudo. Potevi fare dei nomi a caso.
0: No, perché non li avrei commossi.
1: Fai Bocconti. Non potevi dire delle cose. Niente, l'hai buttato sul ragazzo povero, molto lo stesso.
0: No.
1: Vabbè, adesso non posso parlare perché c'è la par condicio elettorale, non posso parlare. Va bene, buonasera a tutti. Quello della multa era Fabio De Luca, quest'altro è Riccardo Pandolfi, quello con il microfono spento è Gennaro Iannuccilli, quello che fa in modo che i microfoni si spengano e si accendano è Nicola Cellurale, che sta di là e si occupa della parte tecnica. Saremo insieme fino alle 22 e ben di 5.
0: E subito in apertura ascoltiamo un pezzo di una band che si chiama Fu Manchu.

0: tipo, no?
1: Certo. Assomiglia un pochettino anche a Powerball degli Urusei Azzurra, come uno dei pezzi nostri preferiti di questa edizione di Planet Rock. Invece si chiama Red Line ed è un estratto dal nuovo album, l'ennesimo, ne ha fatti un sacco negli anni passati, di Fu Manchu, gruppo californiano.
0: Chi fu?
1: Chi fu?
0: No, così era per annunciare tutta la biografia dei Fu Manchu e il nome di tutti quanti i dischi uno per uno, compresi quelli introvabili che si trovano solo a Milano. Niente, non chiedeteci le discografie perché c'è sempre un disco introvabile.
1: No, possiamo, ce l'abbiamo di loro, non qua, però ce l'ho su
0: a casa. Allora, invece siamo praticamente nelle vostre case, dovunque voi siate, siamo felici di esserlo. Se voi volete venire nella nostra di casa, fate il 320 1715 e potete mettervi in contatto con noi, oppure faxateci al 322 6605. Se dovessimo fare una festa in questa casa, sicuramente il clou della serata sarebbe questo. Sono tornati i Pearl Jam con questa cover di un vecchio pezzo della Motown chiamato Living Here.

0: Che bella festa che è Planet Rock. Questo era il singolo dei Pearl Jam che sarà presente nel disco Home Alive, con un sacco di seattleisti praticamente che partecipano a questa iniziativa umanitaria per organizzare corsi di autodifesa in quel di Seattle. 320-1715, il nostro numero di telefono che vi ha permesso fino adesso di fare un sacco di cose, tra le quali quella di vincere 10 di voi 20 biglietti per Lenny Kravitz domani insieme agli Scancananzi a Milano. Sono stati tutti contattati i 10 vincitori che hanno partecipato al gioco delle coppie, che era facilissimo, infatti i biglietti veramente regalati. Con chi poteva stare Giorgio Gaber? Con Laurie Anderson?
1: Sì.
0: Con chi poteva stare Lou Reed? Con Patsy Kensit? Accidenti, forse
1: anche con Giorgio Gaber,
0: forse anche con Giorgio Gaber. E Liam Gallagher con chi poteva stare? Con Ombretta Colli, naturalmente.
1: Certo.
0: E quindi perfettamente gioco delle coppie risolto. Biglietti di CSI finitissimi, ragazzi, finitissimi. Stiamo cercando di ricontattare tutti i primi 100 che hanno chiamato, lo faremo speriamo entro lunedì sera. Quelli che hanno chiamato dopo i 100, vabbè, ormai i numeri civili di telefono ce l'abbiamo, se malauguratamente qualcun altro rinunciasse o dovesse succedere delle cose, entrano in campo all'ultimo momento martedì, mercoledì, se no c'è sempre la radio di cui uno si sintonizza su Planet Rock e si prende questa anteprima del tour del Consorzio Suonatori Indipendenti assolutamente imperdibile qui a Planet Rock.
1: Come imperdibile anche il nuovo album di una formazione chiamata Girls Against Boys, album aperto da un singolo chiamato Superfire.

0: Prova 1, 2, 3, prova.
1: Against Boys, il loro nuovo album sarà anche l'ultimo che esce per un'etichetta indipendente. Si vocifera che abbiano già firmato, stanno comunque per firmare per una major, che li trasformerà, secondo voci ben informate, nei nuovi Nirvana, anche se in realtà hanno alle spalle molta più carriera e credibilità di quante ne avessero in Nirvana ai tempi che firmarono per una major.
0: Ah, è così la storia. Praticamente c'è Maga Magella all'interno delle major che fa così e ti trasforma, come vuole lei, in un fenomeno.
1: No, non trasforma, però nei casi di gruppi rock coglie le potenzialità in atto per trasformarli in un materiale vendibile, insomma, in prodotto vendibile.
0: Si possono creare in Nirvana come prodotto vendibile grazie ai soldi di una major? Questa è la domanda.
1: Sì. È comprovato che è possibile,
0: veramente?
1: Ma non perché tu crei qualcosa di nuovo, perché dai dei canali per far ascoltare del materiale che era già ottimo in partenza.
0: Sì, però se comunque le canzoni non ce l'hai, se Smells Like Teen Spirit non ce l'hai,
1: caso
0: non c'è da fare, non sei Nirvana, non sei nessuno, quindi non crediamo, secondo me, che poi il potere economico di una major possa fare miracoli. Può far molto, come al solito, quello diceva, i soldi non fanno la felicità però aiutano, quella era una verità, ahimè.
1: L'etichetta fondamentalmente è un distributore di idee, di idee altrui, per cui quando l'idea c'è è buona, essere canalizzata in maniera globale, cioè in tutto il mondo, come da una major, chiaramente è un ottimo servizio sia per il gruppo che per il pubblico, che può scoprire nuovi idoli, nuove cose belle.
0: Come diceva Lord Remington, è un problema di etichetta. Non so se alla corte d'Inghilterra lo ospiteranno mai o se l'hanno già fatto. Comunque il nostro baronetto per eccellenza, con sulla testa l'elmetto, è hip hop.

0: Innocent World, in ricordo dei vecchi tempi che diventano nuovi grazie alla mai persa verve di Iggy Pop e il suo nuovo album.
1: E in ricordo dei vecchi tempi della New Wave, una cover degli Heaven 17 arriva da una band italiana chiamata Techno God, la cover di un pezzo che si chiama We Don't Need This Fascist Groove Thing.

0: Stop This Thing, infatti si è fermato qua il brano dei Alice in Chains riproposto da Techno God in nome della vecchi tempi. A proposito della vecchi tempi, sta leggermente, c'è qualche altro timido accenno della protesta popolare che sta nascendo al nostro 0017:15 contro il Britpop. E c'è il nostro, il nostro amico, ma timido accenno, sta così salendo piano piano, è cominciata qualche giorno fa. Il nostro amico Italo si schiera anche lui contro il Britpop, dicendo in particolare a te: eh certo, ci vorrebbero i Pet Shop Boys.
1: Grazie.
0: Ha detto che vi sareste capiti, e così, capitevi.
1: Sì,
0: sì, sì, con questo linguaggio Pet Shop Boys.
1: Invece
0: anche Dario.
1: Nella mia vita privata oggi mi è arrivata questa comunicazione che in Inghilterra gli Oasis sono un gruppo da ragazzine.
0: Finito?
1: Cioè, da 15 anni.
0: Sono finiti o no?
1: Non c'è, non importa, no. Finiti o ancora in corso, comunque sono roba da ragazzini proprio, da ragazzini a livello Take That. Per cui,
0: viva vabbè. I ragazzini, gridavano gli Oasis in preda al panico. Che ti volevo dire?
1: È arrivato un fax, vorrei aprire qui questo capitolo che apre un'altra voragine all'interno di temi di natura sentimentale. Ci scrive Cuore Solitario 75.
0: Ma che è? C'è 2001?
1: Caro psic, ci scrive Cuore Solitario 75, tra l'altro già questa firma, amico Cuore Solitario, denota che non va bene.
0: Non va bene, non
1: assolutamente, parti col piede sbagliato.
0: Guarda, allora, io dico questo, se noi dovessimo fare un'altra edizione di Planet Rock, la rubrica sarà come uscire dalla mutanda, veramente.
1: Ok.
0: Vabbè, basta.
1: Ci scrive, caro Fabio, si rivolge a me perché forse ha colto in me i segni di questo fratello maggiore radiofonico.
0: Certo, che ha vissuto dei momenti.
1: Caro Fabio, dice l'amico Cuore Solitario 75, voglio fare un appello dai microfoni di Planet Rock. Studio giurisprudenza a Padova e lunedì scorso mi è parso di vedere la bassista di Prozac più in facoltà. Era lei? Fate questo appello, magari ascolta lei, la bassista di Prozac più, ascolta la radio. Se è lei, ci becchiamo lunedì a mezzogiorno davanti allo Swatch Store fuori dall'ingresso del Bo. Non so se sia il Bo, comunque lo saranno loro che studiano alla facoltà di economia e di giurisprudenza di Padova. Così per fare una chiacchierata.
0: Poi
1: puoi venire a casa mia che le mostro la mia collezione di
0: farfalle.
1: Dischi,
0: beh, discreto.
1: Vi prego, mi riconoscerà per lo zaino blu con la foglia di Maria dietro.
0: Vabbè, ragazzi, lunedì tutti davanti al negozio con degli zaini blu, ci vediamo tutti là davanti al Bo, praticamente.
1: Okay,
0: che dire? Niente.
1: E nell'attesa ci ascoltiamo i Prozac più. Con la bassista che lunedì speriamo che vada. Oh, facci sapere poi se arriva.
0: Bassista, fai il diritto privato, pubblico, giurisprudenza.
2: In facoltà,
0: intanto fai i dischi,
2: in facoltà.
0: Prozac Blues a Planet Rock. Come

0: Mamma, mamma, lo sai chi c'è? È tornato Gennaro perché è il momento dei...
1: Non l'hai preso bene l'intro stavolta.
2: Sta invecchiando l'intro.
1: È vero.
2: Una volta l'avresti preso, ora invece no.
1: È entrata la base.
2: Ciao amico.
1: Ciao, come va?
2: Bentornato a Planet Rock.
1: Buonasera a tutti voi ragazzi che siete dietro la radio.
2: Come è ricominciato il blurt?
1: Allora sì, apriamo subito una parentesi. È bello aprire subito con una parentesi. Allora, ieri sera il concerto di Blair e dei Rentals. Io mi sono divertito moltissimo guardando il concerto dei Rentals.
2: Perché sei snob?
1: Perché sono snob.
2: veramente snob.
1: E comunque, no, Matchup è divertentissimo, bravo. Il concerto è veramente carino. Peccato dura poco perché stanno 45 minuti.
2: E poi sono il supporto.
1: E poi arrivano loro, i Blair, acclamatissimi dalle ragazzine. C'era una platea di settenni e ritornano qui
2: i
1: protagonisti,
2: settenni?
1: Che stavano lì. C'erano anche dei fans di Planet Rock.
2: Settenni,
1: sì.
2: Spero.
1: Io personalmente ho parlato con una decenne.
2: Una decenne?
1: Che saluto, si chiama Nima, questo è il suo nome d'arte, Nima. Bella tutta già col cappellino Planet Rock, che stava lì impazzendo ovviamente per
2: I Blur.
1: Io a un certo punto, dopo praticamente 5 pezzi, me ne sono andato perché il Blur, come sappiamo, è un fenomeno finito.
2: Finito. Però dovevi andare per verificare questo.
1: Esattamente.
2: Perché infatti ti abbiamo mandato Gennaro, che manderemo credo anche inviato ai Green Day per verificare
1: mi
2: se
1: mandi?
2: Sono ancora un fenomeno. Sì, vorrei mandare, vorrei inviarti ai Green Day.
1: E comunque niente, vabbè, il concerto è piaciuto tantissimo a tutti coloro che stavano lì aspettando da anni i Blur. Però vi vorrei ricordare una cosa, che un anno e mezzo fa, all'incirca, nel 94, fine 94, i Blur vennero in tour in Italia e al Palladium di Roma, per esempio, c'erano 40 persone paganti, cioè vedi come cambiano le cose.
2: Questo è il potere dei fenomeni.
1: Sì,
2: the power of the phenomeni, che è il titolo di questa rubrica qua che conduce Gennaro Iannuccilli, che stasera ci ha portato un sacco di belle cose.
1: Allora, un sacco di belle cazzo.
2: C'è abbiamo le lettere poi anche da commentare assieme.
1: Ah, va bene.
2: Vabbè.
1: Le lettere.
2: Io l'ho visto quel dischetto che tu hai portato lì, quel singolo che vorrei sentire subito insieme ai nostri amici ascoltatori di Planet Rock, perché lo vedo lì che svetta dalla sua borsa il nuovo singolo degli Afghan Whigs.
1: Allora, si intitola Honky Slather, è anticipato anche da un video che è molto bello, molto particolare, colorato e abbastanza confusionario, ed è il ritorno di questo grandissimo gruppo, un po' sottovalutato, ma molto bravo. Afghan Whigs a Planet Rock. Buonasera a tutti voi, questa
2: ciao.
1: È Fenomeni,
2: ciao.
1: La rubrica con Gennaro Iannuccilli e
2: coadiuvato
1: da Pandolfi e De Luca.
2: Intro. Io non ti coadiuvo.
1: Che intro, che intro.
2: Altro che Riccardo.
3: Lo stai coadiuvando tu.
2: Sì.

0: Honky Sladder è il nuovo singolo degli Afghan Whigs, di cui c'è in giro già da qualche parte anche l'album nuovo.
1: Ebbene, l'album si titola Black Love. Speriamo di vederli presto dal vivo. Arriveranno perché c'è una data confermata, se non erro.
2: Sì, l'unica data confermata per l'Italia con supporto di Throne & Barry è il 1° aprile a Milano al New Zimba.
0: Scherzo.
1: 1° aprile, tra pochissimo.
0: Scherzo. Scherzo, no.
2: Due settimane abbondanti.
0: Non sarà scherzo.
1: Noi abbiamo visti quando avevano inciso l'album Gentleman. Tra l'altro, abbiamo mandato anche il concerto a Planet Rock. Un concerto molto, ma molto intenso.
0: Sono attesi, direi, gli Afghan Whigs. Chissà se la cospirazione fra grandi case discografiche e giornali riuscirà a farli diventare un ennesimo fenomeno.
1: Yeah.
2: Arrivano i Killing Joke in Italia.
0: Questi sono un fenomeno.
2: I Killing Joke saranno il 5 maggio a Firenze alla Flog e il 6 maggio a Milano al Rainbow.
1: Bene, due date solo, purtroppo questi ragazzi fanno solo poche date.
0: Invece una data sola per gli Smashing Pumpkins, perché continuiamo a ricevere telefonate al 320-1715 di qualcuno che si vuole organizzare per vedere gli Smashing Pumpkins il 24 aprile su Milano, per adesso, per quello che sappiamo.
1: Uscirà per la prossima estate il nuovo album di Liz Phair, che è amatissimo da tutti,
0: soprattutto
1: dai planetari. Il terzo album di Liz Phair, tra l'altro, sarà prodotto da Scott Litt, quello che ha lavorato sempre con IREM, e guarda caso IREM ci saranno dentro,
0: parteciperanno
1: come ospiti a tutte le canzoni di Liz Phair, che secondo me questa volta farà veramente il boom discografico. Ascoltiamo allora Liz Phair con una canzone molto divertente, un pezzo vecchio che è stato rifatto da Liz Phair insieme ai Material Issues, intitolata The Tralala Song.

0: Che bello quando il rock diventa leggero. La la la la la la la. Questo è il testo di questa canzone.
1: E anche il titolo del Tra la la song.
2: Ma vi ricordate di cos'era sigla questa canzone nella versione originale?
1: Vai, vai.
2: Dei Banana Splits.
1: Parlaci in mezz'ora di tutta questa storia.
2: Come che Banana Splits?
0: Cosa parli?
1: Perché lui quando era piccino.
2: Ma che facevate?
0: Era piccino 2 anni fa.
1: Era piccino.
2: Alle 5 del pomeriggio, che facevi quando eri bambino? Andavi
0: ma
2: in giro?
1: Lavoravi.
0: Lavoravo, sì, che scherzo.
2: The Banana Split Show è l'unico show con persone reali di Hanna-Barbera, creatore di cartoons famosissimi, eccetera. È la storia delle avventure di un gruppo di, non mi ricordo che animali, tipo rossacchiottoni enormi, cioè persone vestite con dei costumi molto grossi, molto robusti, da tipo una metà tra gorilla o orso, eccetera, che giravano su delle macchinette tipo quelle di Baseluna di Spazio 1999, presente quelle scoperte.
0: Ma in che anno può essere avvenuta questa cosa?
2: Dunque, in Italia è avvenuto più o meno tra il 78 e l'81, perché era con l'esplosione delle prime TV private, quelle ancora locali.
0: Anche
2: un pochino prima, forse, 77, 78 più o meno.
1: Piccinissimo proprio.
2: Capito? In America chiaramente era una serie che andava già prima.
0: C'erano dei ragazzi in piazza verso le 5 nel 77 che dicevano... e degli altri che stavano alla
1: casa
0: televisione
1: a vedere Banana Split. Comunque la canzoncina
2: ero piccolo,
0: così. Comunque la canzoncina era molto carina. Poi è cresciuto Fabio De Luca e Lizferra ha pensato bene di riproporgli questa canzone.
1: Che non sarà, penso non sarà sul nuovo album di Lizferra.
2: No, sta sulla compilation quella Saturday Morning Cartoons.
0: Che purtroppo in Italia non stamperanno, ragazzi. Quindi andiamoci a prendere di informazione.
1: Fatela prendere da Fabio a Londra.
0: A Londra, quando ci va, perché dentro c'è anche appunto Spider-Man, la versione Ramones, che già ci siamo ascoltati in altre fatte.
1: Aspettiamo Lizferra la prossima estate con questo nuovo album. Lizferra che tra l'altro è una bella donna.
0: Sì, e piace, donna. Piace
1: no,
0: molto,
1: è molto affascinante.
0: È molto affascinante.
1: Sì, ho visto delle fotografie, niente male, molto accattivante. Allora, nuovo
0: com'è
1: album.
0: Accattivante.
2: Questo è il verso dell'accattivamento?
0: Sì, no, ma è un nuovo linguaggio assolutamente unverbal.
1: Quando è San Patrizio, il giorno della festa di tutti gli irlandesi del mondo?
2: Domenica forse.
1: Domenica, però sì. Tutti i party ci sono sabato sera, ci sono dei party in giro per l'Italia. Perché no, stavo parlando di San Patrizio, perché mi sono ricordato del santo patrono dell'Irlanda, perché adesso andiamo ad ascoltare un gruppo irlandese che si chiama Stum, S-C-H-Tum. L'album si intitola Grow, ascoltiamolo una traccia perché sono molto bravi. Si definiscono postmoderni loro come genere musicale.
2: Vedremo.
1: La traccia che ascoltiamo
0: sta buono, lasciali fare.
1: Si intitola Turn Blue. Non li distruggere prima di sentire. Sono bravi, non sono come quelli che piacciono a te,
0: esatto.
1: Sempre. Stum, Turn Blue.

0: Com'è che si definivano questi subcure?
1: Fortissimi.
0: Postmoderni?
1: Fortissimi sono.
0: Che il povero Gilles Deleuze da lì sopra abbia pietà di loro.
1: No, ma sono fortissimi. Stum, ricordatevi due nomi dall'Irlanda adesso. Ash e Stum, assolutamente
2: tutti
1: così, il futuro.
2: Tutti brevi nomi.
0: Shear anche.
1: Sì, c'è anche Shear. Ci sbrighiamo così, facciamo prima. U2, Stum, Shear e...
2: Sono in quattro. Si chiamano Christian McNeil, Ivan Brittistel, James Cunningham e Rory McCarron. E questi ragazzi hanno un futuro. Sono molto bravi, non fanno parte di tutta la cosa modaiola del Britpop e cavoli vari, sono originali a mio avviso, anche se prendono ovviamente dal rock del passato, hanno una certa somiglianza con un altro gruppo irlandese che si chiama ancora, forse esistono, E-House, che incidevano per un'etichetta piccola, che per un momento è stata anche distribuita in Italia, poi non più, l'etichetta era 70, scritto con una T.
1: A proposito di dischi che si trovano in giro e che in Italia non si trovano e magari in altre nazioni del mondo invece si trovano molto più facilmente, noi l'altra settimana parlavamo dei Rocket for the Crypt e dicevamo non si trovano nei negozi, ci ha chiamato un'amica di Bologna dicendo io ce l'ho, l'ho comprato per corrispondenza, e ci ha chiamato un amico di Castiglione della Pescaia che confermava il fatto che a Castiglione della Pescaia non si trovano i Rocket for the Crypt, neanche i dischi in generale. Invece pare che negli altri emisferi del mondo i dischi si trovino molto più facilmente.
2: Esattamente, nel Medio Oriente, c'è questo giornalino che proviene dal Medio Oriente, con cui ho a che fare per motivi di lavoro, c'è una bella recensione
1: di Kalashnikov.
0: Calmi, traffichi in armi.
2: Per motivi musicali. C'è una bella scheda sui Rocket from the Crypt, Scream Dracula Scream, recensito tra l'altro anche molto bene. C'è tutta la spiegazione di non lo so come si chiama,
0: non è firmato,
2: è un bollettino di dischi in uscita, dice di San Diego Retro Rockers are no newcomers.
1: Questo bollettino riguarda eccetera. I negozi del Dubai, di dove?
2: Di tutto il Medio Oriente, Beirut, Cairo, Dubai, Jeddah, c'è una catena di negozi che pubblica appunto questo
1: per rendersi conto insomma come al solito come vanno le cose nel mondo.
2: Rocket from the Crypt.
1: Rocket from the Crypt, se andate a Dubai lo trovate, se andate a Castiglione no.
2: Purtroppo così è la vita.
1: Fine della parentesi.
2: Non si trova in Italia, almeno per ora, anche se ci hanno detto che verrà stampato da noi il disco di questo duo giapponese chiamato Cibo Matto. Ne dobbiamo parlare di queste due ragazze che si chiamano Yuka Honda e Miho Hattori, sono i loro nomi, che si sono incontrate a New York perché stavano così lì, una per motivi di studio, l'altra perché è andata lì, non aveva più soldi per tornare dietro e si è messa a lavorare.

0: una distribuita della Warner. Il primo singolo è intitolato Birthday Cake, loro hanno tutte tracce che parlano di cibo. Birthday Cake, il primo singolo infatti, poi le altre tracce sono Artichoke, Know Your Chicken, White Pepper Ice Cream e Sugar Water. Pensate. E poi c'è una canzone che si chiama Team dedicata a Marcello Mastroianni, perché Miho, che è praticamente la cantante del duo, è innamoratissima di Marcello Mastroianni da sempre, è una sua fan.
1: L'altra pare che Lou Reed abbia dichiarato recentemente, anche quando era in Europa per la promozione, che del suo ultimo disco, che il suo gruppo preferito del momento sono i Cibo Matto.
0: Guarda un po'.
1: Lou Reed.
0: Allora, ascoltiamo questa traccia che troverete nell'album in un'altra versione. Questa è una versione demo un po' strana, comunque molto molto interessante. Cibo Matto, viva la faccia dei giapponesi che sono bravi anche a fare la musica, almeno in questo caso lo dimostrano. Il pezzo si intitola Know Your Chicken.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Sei personaggi in cerca d'autore di Luigi Pirandello. Compagnia di prosa di Roma della RAI, diretta da Corrado Pavolini. Interpreti: Paolo Stoppa, Rina Morelli, Ivo Garrani, Elena da Venezia, Luca Ronconi, Giusy Raspani Dandolo. Radio 1 1954. Seconda parte.
4: Su, riattacchiamo. Vediamo se sarà possibile che lei non rida più.
5: Non rido più, non rido più. Viene il bello adesso per me. Stia sicuro. Oh,
4: dunque, quando lei dice non badi più, la prego, a quello che ho detto, anche per me capirà. E bisogna che lei attacchi subito. Capisco, capisco. E che immediatamente domandi...
5: Come? Che cosa?
4: La ragione del suo lutto.
5: Ma no, signore, guardi. Quando io gli dissi che bisognava che non pensassi di essere vestita così... Sa come mi rispose lui? Ah, va bene. E togliamolo via subito allora, codesto vestitino.
4: Ah, bello, benissimo. Per far saltare così tutto il teatro.
5: Ma è la verità.
4: Ma che verità, mi faccia il piacere. Quando siamo a teatro la verità fino a un certo punto.
5: Ma e che vuol fare lei allora, scusi?
4: Lo vedrà, lasci fare a me adesso.
5: No, no, signore. Della mia nausea, di tutte le ragioni, una più crudele e più vile dell'altra, per cui io sono questa, così... Vorrebbe forse cavarne un pasticcetto romantico, sentimentale, con lui che mi chiede le ragioni del lutto e io che gli rispondo lacrimando che da 2 mesi mi è morto papà. No, no, caro signore, bisogna che lui mi dica come l'ha detto. Togliamo via subito allora codesto vestitino. E io, con tutto il mio lutto nel cuore, di appena 2 mesi, me ne sono andata là, vede, là, dietro quel paravento. E con queste dita che mi ballano dall'onta, dal riprezzo... Mi sono sganciata il busto, la veste.
4: Ma no, per carità, ma che dice?
5: La verità, signore.
4: Ma sì, non nego, sarà la verità e comprendo. Comprendo tutto il suo errore, signorina. Ma comprenda anche lei che tutto questo sulla scena non è possibile.
5: Non è possibile? Allora, grazie tante, io non ci sto.
4: Ma no, veda.
5: Non ci sto, non ci sto. Quello che è possibile sulla scena ve lo siete combinato insieme tutti e due, di là. Grazie, lo capisco bene. Egli vuole arrivare alla rappresentazione dei suoi travagli spirituali. Ma io voglio rappresentare il mio dramma, il mio.
4: Oh, infine, il suo. Ma non c'è soltanto il suo, scusi. C'è anche quello degli altri, quello di lui, quello di sua madre. Non può stare che un personaggio venga così troppo avanti e sopraffaccia gli altri, invadendo la scena. Bisogna contenere tutti in un quadro armonico e rappresentare quello che è rappresentabile. Lo so bene anch'io che ciascuno ha tutta una sua vita dentro e che vorrebbe metterla fuori. Ma il difficile è appunto questo, farne venire fuori quel tanto che è necessario in rapporto con gli altri. Eppure in quel poco fare intendere tutta l'altra vita che resta dentro. È comodo se ogni personaggio potesse in un bel monologo o senz'altro in una conferenza venire a scodellare davanti al pubblico tutto quello che gli bolle in pentola. Bisogna che lei si contenga, signorina, e creda nel suo stesso interesse, perché può anche fare una cattiva impressione, glielo avverto, tutta codesta furia dilaniatrice, codesto disgusto esasperato, quando lei stessa, mi scusi, ha confessato di essere stata con altri prima che con lui, la Madama Pace, più di una volta.
5: È vero, ma pensi che quegli altri sono egualmente lui per me?
4: Ma come gli altri? Ma che vuol dire?
5: Per chi cade nella colpa, signore, il responsabile di tutte le colpe che seguono non è sempre chi primo determinò la caduta. E per me è lui, anche da prima che io nascessi. Lo guardi, E veda se non è vero.
4: Benissimo, benissimo. E le par poco il peso di tanto rimorso su di lui? Gli dia il modo di rappresentarlo.
5: E come, scusi? Dico, come potrebbe rappresentare tutti i suoi nobili rimorsi, tutti i suoi tormenti morali, se lei vuol risparmiargli l'orrore d'essersi un bel giorno trovata tra le braccia, dopo averla invitata a togliersi l'abito del suo lutto recente, donna già caduta, quella bambina, signore, quella bambina che gli si recava a vedere uscire dalla scuola. Noi siamo qua, tra noi adesso, ignorati ancora dal pubblico. Lei darà domani di noi quello spettacolo che crederà, concertandolo a suo modo. Ma lo vuol vedere davvero il dramma? Scoppiare davvero? Com'è stato?
4: Sì, sì, non chiedo di meglio, per prenderne fin d'ora quanto sarà possibile.
5: Ebbene, faccia uscire quella madre.
0: No, no, no, no, non lo permetta, signore. Non lo permetta.
4: Ma è solo per vedere, signora.
0: Io non posso, non posso.
4: Ma se è già tutto avvenuto, scusi, non capisco.
0: No, avviene ora, avviene ora. Il mio strazio non è finito, signore. Io sono viva e presente sempre, in ogni momento del mio strazio, che si rinnova vivo e presente sempre. Ma questi due piccini qua, li ha lei sentiti parlare? Non possono più parlare, signore. Se ne stanno aggrappati a me ancora per tenermi vivo e presente lo strazio. Ma essi per sé non sono più. E questa ragazza, signore, se n'è fuggita, è scappata via da me e si è perduta, perduta. Se ora io me la vedo qua, è ancora per questo, solo per questo, sempre, sempre, per rinnovarmi sempre vivo e presente lo strazio che ho sofferto anche per lei.
6: Il momento eterno, come io le ho detto, signore. Questa è qui per cogliermi, fissarmi, tenermi agganciata e sospesa in eterna lagogna, in quel solo momento fuggevole e vergognoso della mia vita. Non può rinunciarvi. E lei, signore, non può veramente risparmiarmi.
4: Ma sì, io non dico di non rappresentarlo. Formerà appunto il nucleo di tutto il primo atto, fino ad arrivare alla sorpresa della madre.
6: Ecco, sì. Perché la mia condanna, signore. Tutta la nostra passione che deve culminare nel grido finale di lei.
5: L'ho ancora qui negli orecchi. Mi ha reso folle quel grido. Lei può rappresentarmi come vuole, signore. Non importa. Anche vestita. Purché abbia almeno le braccia. Solo le braccia nude. Perché, guardi, stando così, con la testa appoggiata così alla spalla di lui e le braccia così al suo collo, mi vedevo pulsare qui, nel braccio qui, una vena. E allora, come se soltanto quella vena viva mi facesse ribrezzo, strizzai gli occhi, così, così, e affondai la testa nel suo petto. Grida! Grida, mamma! Grida come hai gridato allora!
7: No, figlia! Figlia mia!
5: Ruto! Ruto, è mia figlia! Non vedi che è mia figlia?
4: Benissimo! Sì, sì, benissimo! E allora sipario, sipario!
6: È così perché è stato veramente così, signore!
4: Sì, sì, sì, qua, qua, senz'altro, sipario, sipario!
8: Carlino, sipario! Bene!
4: Ma no, bestia! Dico sipario per intendere che l'atto deve finire così! E mi abbassano il sipario davvero.
8: Ma Carlino, su il sipario! Bene.

0: Finito di togliere la cena?
1: Sì, signore, finito.
0: Ecco, ora montate uno spettato d'albero, uno qualunque. E una piccola vasca, sì, una vasca da giardino. Ci dovrebbe essere quella che servì per...
2: C'è, qui in sottopalco, la porto subito.
0: Ah, va bene. Dunque, intanto, per non perdere tempo, veniamo a parlare di questo secondo atto. Lascino fare a me che andrà tutto benone.
3: Deve essere l'entrata di noi bastardi in casa di lui, che non ci aspettava, subito dopo la morte di mio padre. A dispetto di quello là, del figlio legittimo.
0: Sta bene, ma lasci fare a me, le dico.
3: Purché appaia chiaro il dispetto.
4: Per tutto il bene che ce n'è venuto.
3: Non importa. Quanto più danno a noi, tanto più rimorso per lui.
0: Ho capito. Si darà conto di questo in principio soprattutto, non dubiti.
4: Ma faccia che si capisca bene, la prego, signore, per la mia coscienza, che io cercai in tutti i modi...
3: Sì, di placarmi, di consigliarmi che questo dispetto non gli fosse fatto. La contenti, perché è vero.
0: Ma vogliamo, insomma, cominciarlo, questo secondo atto?
3: Non parlo più. Ma badi che svolgerlo tutto nel giardino, come lei vorrebbe, non sarà possibile.
0: Perché non sarà possibile?
3: Perché lui, come si fosse appestati... Se ne sta chiuso in camera. E poi in casa c'è da svolgere tutta la parte di quel povero bambino lì, smarrito, come le ho detto.
0: Eh già, ma d'altra parte capiranno, non possiamo mica appendere i cartellini o cambiare di scena a vista 3 o 4 volte per atto.
5: Si faceva un tempo.
0: Ah sì, quando il pubblico era forse come quella bambinetta lì.
6: È l'illusione più facile.
7: L'illusione? Per carità, non dicano l'illusione. Non adoperano codesta parola. Per noi... è particolarmente crudele.
0: E perché, scusi?
7: Ma sì, crudele, dovrebbe capirlo.
0: E come dovremmo dire allora? L'illusione da creare qua, agli spettatori.
5: Con la nostra rappresentazione.
0: L'illusione d'una realtà.
7: Comprendo, signore. Forse lei invece non può comprendere noi. Mi scusi, perché veda, qua per lei e per i suoi attori si tratta soltanto, ed è giusto, del loro gioco.
6: Ma che gioco? Non siamo mica bambini. Qua si recita sul serio.
7: Non dico di no. E intendo infatti il gioco della loro arte, che deve dare appunto, come dice il signore, una perfetta illusione di realtà.
0: Ecco, appunto.
7: Ora, se lei pensa che noi, come noi, noi sei, non abbiamo altra realtà fuori di questa illusione.
0: Come sarebbe a dire?
7: Ma sì, signore. Quale altra? Quella che per loro è un'illusione da creare, per noi, invece... è l'unica nostra realtà. Ma non soltanto per noi, del resto, Buddy. Ci pensi bene? Mi sa dire chi è lei?
0: Come chi sono? Sono io.
7: E se le dicessi che non è vero perché lei è me?
0: Le risponderei che lei è un pazzo.
7: Hanno ragione di ridere. Perché qua si gioca. E lei può dunque obiettarmi che soltanto per un gioco... quel signore là, che prima giocava a rifarmi e che è lui, deve essere me che viceversa sono io. Questo. Vede che l'ho colto in trappola.
0: Ma questo sei già detto poco fa, da capo?
7: No. Non volevo dire questo, infatti. Io la invito anzi ad uscire da questo gioco che lei è solito di fare qui con i suoi attori. E torno a domandarle seriamente. Chi è lei?
0: Ma guardate che ci vuole una bella faccia tosta. Uno che si spaccia per personaggio, venire a domandare a me chi sono.
7: Un personaggio, signore, può sempre domandare a un uomo chi è. Perché un personaggio ha veramente una vita sua, segnata di caratteri suoi, per cui è sempre qualcuno. Mentre un uomo, non dico lei adesso, un uomo così in genere... può non essere nessuno.
0: Già, ma lei lo domanda a me, che sono il direttore, il capocomico, ha capito?
7: Soltanto per sapere, signore, se veramente lei com'è adesso, si vede. Come vede, per esempio, a distanza di tempo, quello che lei era una volta, con tutte le illusioni che allora si faceva, con tutte le cose dentro e intorno a lei, come allora le parevano, ed erano realmente per lei. Ebbene, signore... ripensando a quelle illusioni che adesso lei non si fa più, a tutte quelle cose che ora non le sembrano più come per lei erano un tempo, non si sente mancare, non dico queste tavole di palcoscenico, ma il terreno sotto i piedi, argomentando che ugualmente questo, come lei ora si sente, tutta la sua realtà d'oggi, così com'è, è destinata a parer l'illusione domani.
0: Ebbene, Che vuol concludere con questo?
7: Oh, niente, signore. Farle vedere che se noi sei, oltre alla illusione, non abbiamo altra realtà, è bene che anche lei diffidi della realtà sua, di questa che lei oggi respira e tocca in sé, perché, come quella di ieri, è destinata a scoprir l'illusione domani.
0: Benissimo. E dica per giunta che lei, con codesta commedia che viene a rappresentarmi qua, è più vero e reale di me.
7: Ma questo senza dubbio, signore.
0: Ah, sì?
7: Credevo che lei lo avesse già compreso fin da principio.
0: Più reale di me?
7: Ma se la sua realtà può cangiare dall'oggi al domani...
0: Ma si sa che può cangiare, sfido. Cangia continuamente, come quella di tutti.
7: Ma la nostra no, signore! Vede? La differenza è questa. Non cangia. Non può cangiare. Né essere altra, mai. Perché è già fissata così. Questa. Per sempre. È terribile, signore. Realtà immutabile. Che dovrebbe dar loro un brivido nell'accostarsi a noi.
0: Io vorrei sapere, però, quando mai si è visto un personaggio che, uscendo dalla sua parte, si sia messo a perorarla così come fa lei? E a proporla, a spiegarla? Me lo sa dire? Io non l'ho mai visto.
7: Non l'ha mai visto, signore, perché gli autori nascondono di solito il travaglio della loro creazione. Quando i personaggi sono vivi, vivi veramente davanti al loro autore, questo non fa altro che seguirli nelle parole, nei gesti che si appunto gli propongono. E bisogna che li voglia come se si vogliono. E guai se non fa così. Quando un personaggio è nato, acquista subito una tale indipendenza anche dal suo stesso autore che può essere da tutti immaginata in tant'altre situazioni in cui l'autore non pensò di metterlo. O acquistare anche a volte un significato che l'autore non si sognò mai di dargli.
0: Ma sì, questo lo so.
7: E dunque perché si fa meraviglia di noi? Immagini per un personaggio la disgrazia che le ho detto. D'essere nato vivo dalla fantasia di un autore che abbia voluto poi negargli la vita. E mi dica se questo personaggio lasciato così vivo e senza vita non ha ragione di mettersi a fare quello che stiamo facendo noi ora qua davanti a loro, dopo averlo fatto a lungo, creda, davanti a lui, per persuaderlo, per spingerlo, comparendogli ora io, ora la mia figliastra, ora quella povera madre.
4: È vero, anch'io, signore, per tentarlo tante volte nella malinconia di quel suo scrittoio all'ora del crepuscolo, quando egli, abbandonato su una poltrona, non sapeva risolversi a girar la chiavetta della luce e lasciava che l'ombra gli invadesse la stanza e che quell'ombra brulicasse di noi che andavamo a tentarlo. Se loro tutti se ne andassero, signori, se ci lasciassero soli, la mamma lì, con quel figlio, io con quella bambina, quel ragazzo là, sempre solo, e poi io col padrigno, e poi io sola, in quell'ombra. Ah, la mia vita! Che scene andavamo a proporgli. Io lo tentavo più di tutti.
7: Già, ma forse è stato per causa tua, appunto, per codeste tue troppe insistenze.
4: Ma che... Io credo che fu piuttosto, signore, per avvilimento, per sdegno del teatro, così come il pubblico solitamente lo vede e lo vuole.
0: Andiamo avanti, santo Dio, e veniamo al fatto, signori miei.
4: Ma mi pare, scusi, che difatti ne abbia fin troppi con la nostra entrata in casa di lui. Lei diceva che non poteva appendere i cartellini o cangiare di scena ogni 5 minuti.
0: Ah già, ma appunto, combinarli, aggrupparli in un'azione simultanea e serrata, e non come pretende lei, che vuol vedere prima il suo fratellino che ritorna dalla scuola e s'aggira come un'ombra per le stanze, nascondendosi dietro gli usci a meditare un proposito in cui, come ha detto?
4: Si dissuga, signore, si dissuga tutto.
0: Boh, non ho mai sentito codesta parola, e va bene. Crescendo soltanto negli occhi, è vero?
4: Sì, signore. Eccolo lì, attaccato alle gonne della madre.
0: Brava. E poi, contemporaneamente, vorrebbe anche quella bambina che gioca ignara nel giardino. L'uno in casa e l'altra nel giardino. Ma è possibile?
4: Ah, nel sole, signore, felice. È l'unico mio premio, la sua allegria, la sua festa in quel giardino. Tratta dalla miseria,
3: dallo squallore di un'orribile camera dove dormivamo tutti e quattro. E io con lei, io, pensi, con l'orrore del mio corpo contaminato, accanto a lei, che mi stringeva forte forte coi suoi braccini amorosi e innocenti. Nel giardino, appena mi vedeva, correva a prendermi per mano. I fiori grandi non li vedeva. Andava a scoprire invece tutti quelli piccoli piccoli e me li voleva mostrare facendo una festa. Una festa.
0: Faremo il giardino, faremo il giardino, non dubiti. E vedrà che ne sarà contento. Le scene le aggrupperemo lì, eh? Ehi, Silvio, calami qualche spezzato d'alberi. Due cipressetti qua davanti a questa vasca. Beh, così alla meglio adesso per dare un'idea. Ehi, dammi ora un po' di cielo. Silvio, mi senti?
2: Che cosa?
0: Un po' di cielo, un fondalino che cada qua dietro questa vasca.
2: Arriva!
0: Oh. Ma no, ma no, ma non bianco, t'ho detto cielo! Beh, non fa nulla, lascia, rimedierò io. Ehi, elettricista, spegni tutto e dammi un po' di atmosfera lunare, blu alle bilance e blu sulla tela, col riflettore. Ecco, così. Così, basta! Ecco, guardi, contenta? Oh, e ora il giovinetto, invece di nascondersi dietro gli usci delle stanze, potrebbe aggirarsi qua nel giardino, nascondendosi dietro gli alberi. Ma capirai che sarà difficile trovare una bambina che faccia bene la scena con lei quando le mostra i fiorellini. Vieni, vieni avanti tu piuttosto. Vediamo di concretare un po'. Vieni, vieni, bambino. Avanti. Avanti, che hai paura? Ma nessuno ti vuol mangiare. Dico, è un bel guaio anche questo ragazzo. Mio Dio, bisognerebbe pure che qualche cosa dicesse. Beh, su, vieni, vieni un po', fammi vedere. Ecco, nasconditi un po' qua. Così. Adesso provati a sporgere un po' con il capo, a spiare. Ecco così, così, benissimo, benissimo. E dico, se la bambina, sorprendendolo così a spiare, accorresse a lui e gli cavasse di bocca almeno qualche parola.
3: Non speri che parli, finché c'è quell'altro lì. Bisognerebbe prima che lei lo mandasse via, quell'altro.
1: Ma prontissimo, felicissimo, non chiedo di meglio.
0: No, ma no, dove va? Aspetti.
4: No, figliolo, resta.
1: Non ho proprio nulla io da fare qui. Me ne lasci andare, la prego. Me ne lasci andare.
0: Ma come non ha nulla da fare?
3: Ma non lo trattenga. Non se ne va.
7: Deve rappresentare la terribile scena del giardino con sua madre.
1: Io non rappresento nulla e l'ho dichiarato fin da principio. Me ne lasci andare.
3: Lo lasci, signore. Lo lasci pure. Ebbene, vattene. Su, via, muoviti. Vediamo.

0: Non può, vede, non può. Deve restare qui per forza, legato alla catena, indissolubilmente. Ma se io che prendo il volo, signore, quando accade ciò che deve accadere, proprio per l'odio che sento per lui, proprio per non vedermelo più davanti, ebbene, se io sono ancora qua e sopporto la sua vista e la sua compagnia, si figuri se può andarsene via lui che deve. Deve restare qua, veramente, con questo suo bel padre e quella madre là senza più altri figli che lui. E su, su, mamma, vieni. Guardi, s'era alzata. S'era alzata per trattenerlo. Vieni. Vieni! Immagini che cuore può avere lei di mostrare qua ai suoi attori quello che prova. Ma è tanta la brama da accostarsi a lui che, ecco, la vede? È disposta a vivere la sua scena.
1: Sì, voglio viverla.
2: Ma io no, io no. Se per qualche magia non me ne posso andare, resterò qua. Ma le ripeto che io non rappresento nulla.
3: Lei lo può costringere, signore.
2: Non può costringermi nessuno.
3: Ti costringerò io.
0: Aspettate, aspettate. Prima la bambina, la vasca. Povero amorino mio, tu guardi smarrita con codesti occhioni belli. Chissà dove ti par d'essere. Siamo su un palcoscenico, cara. Che cos'è un palcoscenico? Ma vedi, un luogo dove si gioca a far sul serio. Ci si fa la commedia. E noi faremo ora la commedia. Sul serio, sai. Anche tu. Oh, amorino mio. Amorino mio, che brutta commedia farai tu. Che cosa orribile è stata pensata per te. Il giardino, la vasca, è finta, si sa. Il guaio è questo, carina, che è tutto finto qua. Ah, ma già, forse a te, bambina, piace più una vasca finta che una vera, per poterci giocare, eh? Ma no, sarà per gli altri un gioco, non per te, purtroppo, che sei vera, amorino, e che giochi per davvero in una vasca vera, bella, grande, verde, con tanti bambù che vi fanno l'ombra specchiandovisi e tante, tante anatrelle che vi nuotano sopra rompendo quest'ombra. Tu la vuoi acchiappare? Una di queste anatrelle? No, Rosetta mia, no! La mamma non va da te. Per quella canaglia di figlio là io sono qua con tutti i miei diavoli in testa e quello lì! Che stai a fare qui? Sempre con codest'aria di mendico. Sarà anche per causa tua se questa piccina affoga. Per codesto tuo star così, come se io, facendovi entrare in casa, non avessi pagato per tutti. Che hai lì? Che nascondi? Fuori. Fuori questa mano. Eh? Una rivoltella. Dove? Come te la sei procurata? Rispondi. Volevi ammazzarti. Sciocco. In te, invece di ammazzarmi io, avrei ammazzato uno di quei due, o tutti e due, il padre e il figlio. Rimettiti dietro a questo cipresso, tu. Adesso, signore, scendo la bambina nella vasca, che ci stia nascosta. Ecco, così. E io m'accascio qui, col viso tra le braccia, appoggiate all'orlo della vasca.
4: Benissimo, splendido. E lei contemporaneamente...
2: Ma che contemporaneamente? Non è vero, signore. Non c'è stata nessuna scena tra me e mia madre. Se lo faccia dire da lei stessa, come è stato.
1: Sì, è vero, signore. Io ero entrata nella sua camera.
2: Nella mia camera, hai inteso? Non nel giardino.
4: Ma questo non ha importanza. Bisogna raggruppare l'azione, ho detto.
2: Che cosa vuole lei?
5: Niente, la osservo.
2: Ah, per rifar la mia parte.
4: Ah, per l'appunto. Dovrebbe essere grato, mi sembra, di questa attenzione.
2: Ah, sì, grazie. Ma non ha ancora compreso che questa commedia lei non la può fare. Noi non siamo mica dentro di lei e i suoi attori stanno a guardarci da fuori. Ma tanto è inutile. Io non mi presto.
4: Ma stia zitto adesso e mi lasci sentire sua madre. Ebbene, era entrata, signora.
1: Sì, signore, nella sua camera, non potendone più, per vuotarmi il cuore di tutta l'angoscia che m'opprime. Ma appena lui mi vide entrare...
2: Nessuna scena. Me ne andai. Me ne andai per non fare una scena, perché non ho mai fatto scene io, ha capito?
1: È vero, è così, è così.
4: Ma ora bisogna pur farla questa scena tra lei e lui, è indispensabile.
1: Per me, signore, io sono qua. Magari mi desse lei il modo di potergli parlare un momento, di potergli dire tutto quello che mi sta nel cuore.
3: Tu la farai, per tua madre, per tua madre.
2: Non faccio nulla.
3: Per Dio, obbedisci, obbedisci. Non senti come ti parla? Non hai viscere di figlio.
2: No, no, e finiscila una buona volta.
1: Per carità, per carità.
3: Devi obbedire. Devi obbedire!
2: Ma che cos'è codesta frenesia che t'ha preso? Non ha ritegno di portare davanti a tutti la sua vergogna e la nostra. Io non mi presto, non mi presto. E interpreto così la volontà di chi non volle portarci sulla scena.
4: Ma se ci siete venuti...
2: Lui, non io.
4: Ma non è qua anche lei?
2: C'è voluto venire lui, trascinandoci tutti e prestandosi anche a combinare di là insieme con lei non solo quello che è realmente avvenuto, ma come se non bastasse anche quello che non c'è stato.
4: Ma dica lei almeno che cosa c'è stato. Lo dica a me, ecco. Se n'è uscito dalla sua camera senza dire nulla?
2: Nulla, proprio per non fare una scena.
4: Ebbene, e poi che ha fatto?
2: Nulla. Attraversando il giardino.
4: Ebbene, attraversando il giardino.
2: Ma perché mi vuol far dire, signore? È orribile.
4: La bambina?
2: Là, nella vasca.
5: E la madre lo seguiva, signore.
4: E allora lei?
2: Accorsi. Mi precipitai per ripescarla. Ma a un tratto m'arrestai, perché dietro quegli alberi vidi una cosa che mi gelò. Il ragazzo. Il ragazzo che se ne stava lì, fermo, con occhi da pazzo, a guardare nella vasca la sorellina affogata. Feci per accostarmi. E allora...
6: È morto. Povero ragazzo, è morto. Oh, che cosa.
7: Ma che morto? Finzione, finzione. Ma non ci creda.
2: Finzione, realtà, realtà è morto.
7: Oh, no, finzione.
8: Finzione.
3: Ma che finzione? Realtà. Realtà, signori. Realtà.
4: Ma finzione, realtà, ma andate al diavolo tutti quanti. Luce, luce, luce. Oh, non mi era mai capitata una cosa simile. Mi hanno fatto perdere una giornata. Vadano, signori, vadano. Che vogliono più fare adesso? Troppo tardi per ripigliare la prova. A questa sera. Ehi, elettricista, spegni tutto.

0: Rina Morelli e Paolo Stoppa in Così è se vi pare di Luigi Pirandello. Riduzione radiofonica di Franco Monicelli. Regia di Mario Landi.
1: Sintesi. E sintesi in teatro significa Pirandello. Ricordo un episodio che mi raccontò Anton Giulio Bragaglia anni fa, a proposito dell'uomo dal fiore in bocca. Tutti sanno che l'uomo dal fiore in bocca è un racconto di Luigi Pirandello. Bene, Pirandello non ha mai scritto il testo teatrale di questo suo celebre monologo. Sollecitato una sera al Teatro degli Indipendenti, in via degli Avignonesi, dallo stesso Bragaglia, che voleva da lui un atto unico, dopo molte perplessità, scelse da un suo volume di novelle che si trovava sotto mano, la novella intitolata per l'appunto L'uomo dal fiore in bocca. E lì per lì, siglando sullo stesso libro con una matita i segni degli spazi e qualche didascalia, in 448 consegnò a Bragaglia l'atto unico, bello e confezionato.
2: Un esempio di questa grande capacità di sintesi, così è se vi pare. Cioè, dare a ciascuno il diritto di giudicare le cose a modo proprio. Chi è il pazzo? Il commovente personaggio della signora Frola, suocera del segretario di prefettura, signor Ponza, o il signor Ponza stesso? Da che parte sta la verità? Sono dolente e chiedo scusa d'aver mancato fino ad oggi al mio dovere. Lei, signora, con tanta degnazione mi ha onorata d'una visita quando toccava a me di venire per la prima.
3: Tra vicine, signora, non si bada a chi tocchi prima. Tanto più che lei, stando qui, sola, forestiera, chissà, poteva avere bisogno.
4: La signora è sola in paese?
2: No, ho una figlia maritata, venuta anche lei, che è poco qui.
5: Il genero della signora è il segretario della prefettura, il signor Ponza, è vero?
2: Appunto, sì. Il signor consigliere vorrà scusarmi, spero, e scusare anche mio genero.
6: Per dire la verità, signora, io mi sono avuto un po' a male.
2: Oh, ha ragione, ma lei deve scusarlo. Siamo rimasti, creda, così scombussolati dalla nostra disgrazia.
3: Già, loro ebbero quel gran disastro, quel terremoto.
2: Per il mio povero genero la sciagura fu assai grave. La madre, due fratelli, una sorella e poi cognato, cognate, due nipotini.
4: Mi perdoni, signora, se oso domandarle come va, che avendo qua la figliola dopo una sciagura come questa che, mi sembra, dovrebbe far nascere nei superstiti il bisogno di stare tutti uniti.
2: Io me ne stia così sola, è vero?
5: Già, ecco, pare strano per essere sinceri.
2: Lo capisco, ma, sa, sono di parere che quando un figliuolo o una figliuola sposano, si debbano lasciare a se stessi a farsi la loro vita. Ecco.
7: Benissimo, giustissimo. Che deve essere per forza un'altra nelle nuove relazioni con la moglie o col marito.
4: Ma non fino al punto, scusi Laudisi, da escludere dalla propria vita quella della madre.
3: Ma la signora andrà lei a vedere la figliuola?
2: Ah, certo, come no. Una o due volte al giorno ci vado.
5: E sale una o due volte al giorno tutte quelle scale, fino all'ultimo piano di quel casone.
2: 90, 100 scalini non possono essere impedimento a una madre, sia pur vecchia e stanca, quando poi abbia lassù il premio di potersi stringere al cuore la propria figliuola.
5: Ah, ecco, lo dicevamo noi, signora. Ci deve essere una ragione, suo genero, eh?
2: Oh, ma per carità, non pensino male di lui. È un così bravo giovane. Lor signori non possono immaginare quanto sia buono, che affetto tenero e delicato, pieno di premure abbia per me. Credano che non avrei potuto desiderare per lei un marito migliore.
5: Ma è gelosia, forse?
2: Per la madre? Gelosia? Non credo che si possa chiamare così.
5: Un bel egoismo, direi.
2: Forse, ma un egoismo che si dà tutto, come un mondo, alla propria donna. Egoismo, in fondo, sarebbe forse il mio. Se volessi forzare questo mondo chiuso d'amore, quando so che la mia figliuola ci vive felice, così adorata.
3: Dopotutto, se son contente loro...
2: Oh, sì, gliel'ho detto. perché è tanto buono. Credano, come non potrebbe essere di più. Abbiamo ognuno le nostre debolezze e bisogna che ce le compatiamo a vicenda. Signore, signori,
6: venga, venga avanti, signor Ponza.
1: Grazie. Un momento solo e tolgo l'incomodo.
6: Vuol parlare a parte con me?
1: No, posso. Posso anche davanti a tutti, anzi è una dichiarazione doverosa da parte mia.
6: Dice per la visita della sua signora suocera può farne a meno, perché...
1: No, non per questo, signor commendatore. Tengo anzi a far sapere che la signora Frola, mia suocera, sarebbe venuta senza dubbio prima che la sua signora avesse la bontà di degnarla ad una sua visita, se io non avessi fatto di tutto per impedirglielo, non potendo permettere che la faccia visite o ne riceva.
6: Ma perché, scusi?
1: Mia suocera avrà parlato a lor signori della sua figliola, avrà detto che io le proibisco di vederla, di salire in casa mia.
3: Ma no, la signora è stata piena di riguardo e di bontà per lei.
1: Sono qua appunto per chiarire questo. La condizione di questa donna è pietosissima, ma non meno pietosa è la mia, anche per il fatto che mi obbliga a scusarmi, a dar loro conto e ragione di una sventura che soltanto la signora Frola è pazza.
8: Pazza?
1: Da 4 anni.
8: Come pazza?
1: Non pare mai pazza. E la sua pazzia consiste appunto nel credere che io non voglia farle vedere la figliola. Ma quale figliola? In nome di Dio, si è morta da 4 anni la sua figliola.
3: Morta? Come?
8: Morta!
1: Da 4 anni. È impazzita proprio per questo.
5: Ma dunque, quella che lei ha con sé?
1: L'ho sposata da 2 anni. È la mia seconda moglie.
3: E la signora crede che sia ancora la sua figliuola?
1: È stata la sua fortuna, se così può dirsi. Mi vide passar per via con questa mia seconda moglie dalle finestre della stanza dove la tenevano custodita. Credette di rivedere in lei viva la sua figliola. Si sollevò ad un tratto dalla tetra disperazione in cui era caduta per ritrovarsi in quest'altra follia. S'ostina a credere che non è vero che sua figlia sia morta, ma che io voglia tenermela tutta per me senza fargliela più vedere. È come guarita, tanto che a sentirla parlare non sembra più pazza affatto.
5: Dice proprio che è contenta così.
1: Lo dice a tutti. E ha per me veramente affetto e gratitudine, perché io cerco di assecondarla quanto più posso, anche a costo di gravi sacrifici. Mi tocca tenere 2 case. Obbligo mia moglie, che per fortuna si presta caritativamente ad affermarla di continuo in quella illusione che sia sua figlia. Mio obbligo fare davanti a loro questa dichiarazione, dico per rispetto al posto che occupo e perché a carico di un pubblico ufficiale non si crede in paese una tale enormità, che per gelosia o per altro impedisca a una povera madre di vedere la figliola. Signor commendatore, signore.
2: Permesso? Venga.
3: Venga avanti, signora. Sono qua ancora i nostri amici, come vede.
2: Che mi guardano, e anche lei, mia buona signora, come una povera pazza. È vero?
3: Oh, signora, cosa dice?
2: Non è uscito di qua orora mio genero.
8: Ah, sì, ma è venuto, signora, per parlare con me di certe cose d'ufficio, ecco.
2: Era calmo, almeno. Ha parlato calmo.
8: Ah, sì, calmo, calmissimo, è vero?
2: Oddio, signori. Loro credono di rassicurare me, mentre vorrei io, al contrario, rassicurare loro sul conto di lui.
5: E su che cosa, signora?
2: Abbiano pazienza. Non è per me. Dal modo come mi guardano, mi accorgo che egli è venuto qua a dar prova di ciò che io, per tutto l'oro del mondo, non avrei mai rivelato. Ma potevo dirne loro la vera ragione? O potevo dir loro, come va dicendo lui, che la mia figliuola è morta da 4 anni e che io sono una povera pazza che la crede ancora viva e che lui non me la vuol far vedere?
8: Ah, ma come? La sua figliuola?
2: Vedono che è vero, perché vogliono nascondermelo. Ha detto loro così. È una disgrazia, signor consigliere, che con tanti stenti, attraverso tanti dolori, si è potuta superare, ma così, a patto di vivere come viviamo. Possono loro credere sul serio che la mia figliuola sia morta, che io sia pazza, che questa che è con sé sia una seconda moglie? Ma è un bisogno, credano, un bisogno per lui dire così. Gli si è potuto ridare la calma, la fiducia, solo a questo patto. Avverte lui stesso, però, l'enormità di quello che dice, è costretto a dire, si eccita, si sconvolge. Lo avranno veduto.
8: Sì, difatti, era un po' eccitato.
2: No, per carità, signori, che credono? È solo questo tasto che non gli deve essere toccato. Ma scusino, lascerei la mia figliuola sola con lui se veramente fosse pazzo. No. E poi la prova. Lei può averla all'ufficio, signor consigliere, dove adempie a tutti i suoi doveri come meglio non si potrebbe.
8: Ah, ma bisogna che lei ci spieghi, signora, e chiaramente come stanno le cose. Possibile che suo genero sia venuto qua ad inventarci tutta una storia?
2: Sì, signore, sì. Ecco, spiegherò a loro tutto.
8: Allora il pazzo è lui?
2: No.
5: Ma
2: guardi.
5: Sì, per Dio, deve essere lui.
2: No, guardino, non è pazzo.
8: Ma come non è pazzo? No, come...
2: Mi lascino dire. Lo hanno veduto. È così forte di complessione, violento. Sposando, fu preso da una vera frenesia d'amore. Per consiglio dei medici e di tutti i parenti, gli si dovette sottrarre la moglie di nascosto per chiuderla in una casa di salute. E allora lui, già un po' alterato naturalmente a causa di quel suo soverchio amore, non trovandosela più in casa, credette davvero che la moglie fosse morta. Non volle sentire più niente. Si volle vestire di nero, fece tante pazzie. E non ci fu verso di smuoverlo più da questa idea. Tanto che quando, dopo appena un anno, la mia figliuola, già rimessa, rifiorita, gli fu ripresentata, disse di no, che non era più lei. No. La guardava, non era più lei. Oh, signori miei, che strazio! Le si accostava, pareva che la riconoscesse, e poi di nuovo, no. E per fargliela riprendere con l'aiuto degli amici, si dovette simulare un secondo matrimonio.
5: Dice dunque per questo che...
2: Sì, ma non ci crede più. Certo, da un pezzo, neanche lui. Ha bisogno di darlo a intendere agli altri, non può farne a meno. Per star sicuro, capiscono. Se la tiene chiusa a chiave per questo, tutta per sé. Ma l'adora, sono sicura.

0: Riverisco, signori. Riverisco.
1: Vi guardate tutti negli occhi. Eh? La verità.
0: E qui si chiude il primo atto. Il dramma si svolge pacato, freddamente determinato. Dove sta il bandolo della matassa? Che cosa esiste?
2: Già, che cosa esiste?
0: È nel secondo atto che la sofferenza si fa più acuta, quasi carnale.
2: In nome di Dio. È lei? Suona lei?
3: Sì, sua suocera.
2: Ma come? Se la sono portata qua di nuovo. La fanno suonare.
3: Non vedo che male possa esserci.
2: No, per carità. Questa musica no, è quella che suonava la sua figliola.
3: Forse le fa male sentirla suonare.
2: Ma non a me, fa male a lei, un male incalcolabile. Ho pur detto a lei, signor consigliere, e alle signore le condizioni di quella povera disgraziata.
4: Ma lei suona ancora benissimo, signora.
0: Io? La mia Lina. Dovrebbero sentire la mia Lina come suona.
2: Sente? Dice la sua Lina. Dice suona. Suona. Lei qua? Qua di nuovo. Che ha detto? Che ha detto a questi signori?
0: Niente. Ti giuro, niente.
2: Niente? Come niente? Ho sentito io. Chi suona? Lina suona? E lo sapete che è morta da 4 anni la sua figliola?
0: Sì, caro, calmati, sì, sì.
2: E non può suonare da allora. Come vuole che suoni se è morta?
0: Ecco, certo, e non l'ho detto io, signori miei. L'ho detto che non può più da allora se è morta.
2: Perché pensa ancora a quel pianoforte, dunque?
0: Io? No, non ci penso più, non ci penso più.
2: L'ho sfasciato io, e lei lo sa, quando la sua figliola è morta. Per non farlo toccare a quest'altra, che del resto non sa suonare. E lo sa che non suona quest'altra.
0: Ma se non sa suonare, certo.
2: E come si chiamava? Si chiamava Lina, è vero, la sua figliola. Ora dica qua, come si chiama la mia seconda moglie? Lo dica qua a tutti, perché lei lo sa bene. Come si chiama?
0: Giulia. Giulia si chiama. Sì, sì. È proprio vero, signori. Si chiama Giulia.
2: Giulia, dunque. Non Lina. E non cerchi di ammiccare, intanto, dicendo che si chiama Giulia.
0: Io non ho ammiccato, no.
2: Me ne sono accorto, ammiccato, me ne sono accorto bene. Devo rovinarmi. Vuol dare a intendere con questi signori che io voglia tenermi ancora tutta per me la sua figliola come se non fosse morta. Come se non fosse morta!
0: Io non ho detto mai questo, è vero, signori.
3: Sì, certo, è vero, non l'ha mai detto.
2: Vada, vada via, vada via!
0: Sì, sì, sì. Vado, vado. Oddio.
2: Chiedo scusa, allora, signori, di questo triste spettacolo che ho dovuto dar loro per rimediare al male che senza volerlo, senza saperlo, con la loro pietà fanno a questa infelice.
3: Ma come? Lei ha finto?
2: Per forza, signori. E non intendono che l'unico mezzo è questo per tenerla nella sua illusione, che io le gridi così la verità come se fosse una mia pazzia. Mi perdonino. Mi permettono. Bisogna che io ora corra da lei.
5: Ed ecco, signori, scoperta la verità.
6: L'ho fatta chiamare, caro Ponza, per dirle che qua con i miei amici ha da dire qualcosa.
2: Sì. Che intendo, signor prefetto, di domandare oggi stesso il mio trasferimento.
6: Ma perché?

0: Me ne vado, signor prefetto, perché non posso tollerare questa inquisizione accanita che finirà di compromettere, che guasterà irreparabilmente un'opera di carità che mi costa tanta pena e tanti sacrifici. Io venero più che una madre, quella povera vecchia. Mi sono veduto costretto qua ieri a investirla con la più crudele violenza. Ora l'ho trovata di là in tale stato d'avvilimento, d'agitazione.
1: È strano, perché la signora con noi ha parlato sempre calmissima. Tutta l'agitazione, al contrario, l'abbiamo finora notata in lei, signor Ponza, e anche adesso.
2: Via, via, si calmi, caro Ponza. Dunque, lei venera come una madre la sua povera suocera. Orbene, pensi che qua questi miei amici mostrano tanta curiosità di sapere, appunto perché vogliono bene la signora anche loro.
0: Ma la uccidono, signor prefetto!
2: Abbia pazienza. Lei è sicuro di dire la verità, come ne sono sicuro io. Non può aver nulla in contrario, certo, che sia ripetuta qua ora dall'unica persona che possa fermarla oltre voi due.
0: E chi?
2: Ma la sua signora.
0: Mia moglie. No. Mai, signor prefetto.
2: E perché no, scusi?
0: Portare qui mia moglie a dare soddisfazione a chi non vuol credermi.
2: A me, scusi.
0: Signor prefetto, no. Mia moglie, no. Lasciamo stare mia moglie. Si può credere a me?
2: No, guardi. Comincia a parire anche a me allora che lei voglia far di tutto per non essere creduto.
0: Ma che vogliono loro da me? In nome di Dio. Ma non basta quella disgraziata, vogliono qui anche mia moglie. Mia moglie non esce di casa mia. Io non la porto ai piedi di nessuno. Mi basta che mi creda lei. E del resto vado a far subito l'istanza per andare via di qua.
2: Aspetti. Prima di tutto io non tollero, signor Ponza, che lei assuma codesto tono davanti a un suo superiore e a me, che le ho parlato finora con tanta cortesia e tanta deferenza. In secondo luogo le ripeto che dà ormai da pensare anche a me codesta sua ostinazione nel rifiutare una prova che le domando io e non altri, nel suo stesso interesse, e in cui non vedo nulla di male.
0: Sta bene. Quando è così, porterò qua mia moglie, pur di finirla.
2: Ma...
0: Vado. Subito, signor prefetto. E sarà finita. Sarà finita.
3: La signora Frola! La signora Frola è qua!
2: Ma no, per carità, ora no. La faccia andare via, signora.
3: Ma non la fate entrare, bisogna impedirglielo ad ogni costo.
4: Signori miei, per pietà, per pietà, lo dica lei a tutti, signor consigliere.
3: Io le dico, signora, di ritirarsi subito, perché lei per ora non può star qua.
4: Ma perché? Perché? Oh, lei, signor prefetto, per pietà, volevo venire da lei.
3: Sta per tornare qua a suo genero, ecco, ha capito?
4: Ah, sì? E allora sì, sì, mi ritiro subito. Volevo dir loro questo soltanto, che per pietà la finiscano. Loro credono di farmi bene e mi fanno tanto male. Io sarò costretta ad andarmene, se loro seguiteranno a far così, a partirmene oggi stesso, perché lui sia lasciato in pace. Ma che vogliono? Che vogliono ora qua da lui? Che deve venire a fare qua lui? Oh, signor prefetto.
2: Niente, signora, stia tranquilla. Stia tranquilla e se ne vada, per piacere.
4: Ah, ma io sono in pensiero per lui, signor prefetto. Sono venuta qua a pregare tutti per lui, non per me.
2: Sì, va bene. Vedrà che ora si accomoderà ogni cosa.
4: Io l'ho ripetuto tante volte a tutti questi signori. È una disgrazia già superata, su cui non bisogna più ritornare. Siamo contenti di vivere così. La mia figliuola è contenta. Dunque, ci pensi lei. Ci pensi lei. Perché sennò non mi resta altro che andarmene. Proprio. E non vederla più neanche così da lontano. Lo lascino in pace. Per carità.
3: Oddio, la moglie.
2: Ecco, è venuto questo.
4: Che cos'è? Che cos'è? Ah! Lina! Lina, Lina, Lina! Lina!
5: Giulia!
0: Giulia? Avevo detto io. Si sono approfittati così vigliaccamente della mia buona fede.
5: Non temete. Non temete. Andate via.
0: Andiamo. Sì. Andiamo.
4: Sì, sì, sì. Andiamo. Andiamo, andiamo caro, andiamo. Andiamo.
5: Che altro possono volere da me dopo questo, lor signori? Qui c'è una sventura, come vedono, che deve restare nascosta. Perché solo così può valere il rimedio che la pietà le ha prestato.
2: Ma noi vogliamo rispettare la pietà, signore. Vorremmo però che lei ci dicesse...
5: Che cosa? La verità è solo questa. Che io sono, sì, la figlia della signora Frola.
2: Ah, beh.
5: E la seconda moglie del signor Ponza.
2: Ma come sarebbe?
5: Sì, e per me nessuna. Nessuna.
2: No, per sé lei, signora, sarà l'una o l'altra.
5: No, signori. Per me, io sono colei che mi si crede.
6: Ed ecco, signori, come parla la verità. Siete contenti?

fra le carte di Luigi Pirandello, morto il 10 dicembre 1936, fu trovato un foglietto dove era scritto: mie ultime volontà da rispettare, sia lasciata passare in silenzio la mia morte, né annunci né partecipazioni, bruciatemi, il mio corpo appena arso sia lasciato disperdere, perché niente, neppure la cenere, vorrei avanzasse di me. Ma se questo non si può fare, sia l'urna cineraria portata in Sicilia e murata in qualche rozza pietra nella campagna di Girgenti, dove nacqui.

0: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.
1: Stendhal 161, terza puntata per questo ciclo dedicato alla tutela dei centri storici. Buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri. Terza puntata per una miniserie che si basa su un'inchiesta condotta da Radio 3 nel 73 tra architetti, urbanisti, intellettuali che stavano costruendo al tempo una nuova consapevolezza critica riguardo alla necessità della conservazione dei nostri centri storici. Nella seconda puntata ci siamo interrogati sulle trasformazioni generate dalla rendita fondiaria, ci siamo soffermati sulle difficoltà tecniche e teoriche del restauro conservativo, sulla necessità di tutelare tipologie e caratteri stilistici originali. Perché? Per non fare una città di cartone, per non fare un presepio per pochi, l'ormai famigerato museo a cielo aperto. La città è un museo a cielo aperto. Il senso dell'operazione per cui ripropongo un'inchiesta del 73 è proprio questa: chiedervi dov'è che abbiamo sbagliato e se abbiamo sbagliato. Con la terza puntata scendiamo dalla teoria alla pratica, iniziamo ad analizzare caso per caso e si comincia proprio e subito con Roma. Buon ascolto!
2: La trasformazione urbana di Roma è avvenuta in epoche successive, a partire dal 1870. Per una serie di circostanze negative, fra cui la fretta e la necessità, l'espansione della nuova capitale avviene senza un piano ben articolato e questa cattiva partenza ha pregiudicato tutti gli sviluppi successivi. Ha reso soprattutto incolmabile il ritardo della pianificazione pubblica rispetto all'iniziativa privata. Ma vediamo quali sono state le più vistose trasformazioni realizzate dal 1870 ad oggi. Ce ne parla l'architetto Italo Insolera.
3: La prima trasformazione che è stata fatta a Roma è stata la distruzione della grande cintura di ville che si estendevano tutto intorno alla città del 1870. Di tutte queste ville è rimasto il Pincio e Villa Borghese. Ecco, immaginiamo che una serie di giardini, anche più belli a quanto sappiamo, di Villa Borghese e del Pincio, continuasse fino a San Giovanni, cioè praticamente prendesse tutto l'arco di Roma che si stende da Piazza del Popolo fino a San Giovanni, praticamente, lungo pressappoco il giro delle mura. Ecco, tutte queste ville sono state distrutte per costruirvi i quartieri che ancora oggi insistono su queste aree, i quartieri subito dentro e subito fuori le mura, il quartiere Ludovisi, il quartiere Salaria, il quartiere Nomentano, il quartiere di Piazza Indipendenza, il quartiere di Piazza Vittorio, eccetera. La distruzione di queste ville è stata una trasformazione negativa, non solo perché si è distrutto un patrimonio naturale straordinario, ma perché riempiendo con le abitazioni i primi spazi liberi subito al di là delle ultime case costruite fino allora e poi continuando a ampliare la città per anelli successivi, si è creato un strato edilizio continuo, ininterrotto, che è andato sempre più ampliandosi, senza vuoti, senza interruzioni, senza nessuna pausa che consentisse ai vari quartieri, alle varie parti della città di assumere una dimensione determinata e quindi di potersi dare quei servizi e quelle strutture che erano più utili. Oggi nella città congestionata e prima di verde in cui viviamo ci rendiamo subito conto di quale ricchezza straordinaria e di quale importanza avrebbe avuto la conservazione di questa gigantesca cintura di ville. E ci rendiamo anche conto che proprio questi quartieri costruiti uno dopo l'altro successivamente, prima a mezzo chilometro dal Campidoglio, poi a 5 chilometri, addirittura oggi a 10 chilometri, sono una serie di soffocamenti progressivi del centro della città. Ed è questa serie di soffocamenti progressivi quella che ha generato e reso sempre più grave il problema del centro.
2: La distruzione delle ville non è stata tuttavia l'unica trasformazione operata sul vecchio impianto urbano. I nuovi quartieri costruiti intorno alla città al posto delle ville avevano bisogno innanzitutto di essere collegati con il centro. E quindi da questi quartieri hanno cominciato ad effettuarsi quelli che in linguaggio urbanistico si chiamano sventramenti, cioè le demolizioni di intere parti di città costruite nei secoli precedenti per far posto a delle strade e per allineare lungo queste strade delle case nuove, moderne. Quali sono stati i più vistosi interventi di questo tipo? Sentiamo ancora Italo Insolera.
3: Lo sventramento più grosso che è stato fatto a Roma nell'Ottocento è costituito indubbiamente da Corso Vittorio, cioè da questa grande arteria che da Piazza Venezia fino al Tevere taglia tutto il quartiere del Rinascimento. Se si passeggia lungo Corso Vittorio si osserva che le case che si affacciano lungo il corso sono delle case piuttosto ben messe, delle case borghesi, come si diceva allora, alte 4 o 5 piani, con negozi al pian terreno, mentre immediatamente di dietro continuano a sussistere le vecchie casette precedenti, più povere e che non hanno subito il trauma dello sventramento nell'Ottocento. Un altro momento nella storia di Roma in cui si sono effettuate delle massicce trasformazioni col criterio dello sventramento è stato il periodo fascista. In questo periodo i due sventramenti maggiori sono stati quello di Via dell'Impero, che oggi si chiama Via dei Fori Imperiali, che ha fatto completamente scomparire un quartiere popolare, i cui abitanti sono stati trasferiti nell'estrema periferia, nelle borgate di baracche costruite appositamente. Il secondo grosso sventramento fascista è la Via della Conciliazione, cioè la strada che porta a San Pietro e che distrugge proprio quel quartiere di Borgo, quel vecchio e popolare quartiere di Roma, che era la premessa per arrivare nella piazza San Pietro. Quando Bernini aveva costruito la piazza e aveva realizzato tutto intorno il porticato, aveva proprio immaginato che la piazza si presentasse come un grande spazio vuoto in mezzo a un tessuto urbano invece fitto e continuo, e che quindi chi arrivava nella piazza uscisse da delle strade, da degli spazi piccoli, chiusi, contenuti, per trovarsi di fronte a questo grande spazio che invece adesso è completamente vanificato dal vuoto dentro cui ha finito per trovarsi.
2: Questi tagli stradali, che miravano ad inserire nella città una rete di strade moderne, larghe e rettilinee, hanno dunque arrecato danni pesantissimi al tessuto edilizio preesistente, demolendone strisce compatte, introducendo al loro posto un'edilizia nuova, eterogenea e contrastante col tessuto vicino. Oltre a ciò, hanno mancato completamente lo scopo, producendo l'effetto opposto a quello sperato. Cioè hanno provocato un aggravamento della congestione proprio là dove la si voleva alleggerire, hanno aumentato la pressione degli interessi della speculazione, hanno aumentato l'affollamento e accelerato il decadimento delle zone rimaste in piedi accanto ai grandi squarci. Sentiamo quanto dice il giornalista Antonio Cederna a proposito dello sventramento di Via dell'Impero.
4: Si credette, per ragioni ovviamente retoriche, di propaganda romanistica, politica, eccetera, di collegare il Colosseo con Piazza Venezia e quindi con la città. Piazza Venezia, che allora per varie ragioni era considerata una specie di ombelico del mondo. Ebbene, che risultati si sono ottenuti? Sono tutti solo risultati controproducenti e tutti negativi. Tutto il traffico dei quartieri meridionali di Roma è stato rovesciato su Piazza Venezia e quindi sul Corso Umberto e quindi su tutto il centro storico, ponendo le premesse per l'intasamento e la paralisi attuale del traffico nel centro di Roma. In secondo luogo, si è distrutto un importantissimo quartiere che era venuto lentamente costruendosi nei secoli, quindi si è distrutto una pagina di storia della città di Roma, tutto il quartiere che si estendeva appunto tra Piazza Venezia e il Colosseo, in mezzo e sopra i fori imperiali e il foro romano. Si è inoltre spaccata in due l'unità della zona archeologica più illustre del mondo, foro romano, fori imperiali, Colosseo, eccetera, per poi ricoprirla di asfalto. Si è degradato l'ambiente dei monumenti, che sono diventati un semplice fondale scenografico per correnti smisurate di traffico. E quindi non si è ottenuto nessuno dei risultati che si credevano di ottenere. Non solo, ma oggi col Colosseo che vacilla, perché vacilla, una delle ragioni principali è appunto questo questo disprezzo per le condizioni ambientali del centro storico, per cui questo immenso peso di traffico è venuto a mettere in pericolo le stesse fondamenta dell'anfiteatro, che è stato per secoli simbolo della romanità per tutto il mondo e che oggi è semplicemente uno spartitraffico.
2: Questi due sventramenti, questo e quello di Via della Conciliazione, sono gli episodi più gravi. Non si tratta tuttavia di episodi isolati. Essi rientrano nel quadro di un processo di trasformazione della città che ne ha mutato in gran parte il volto. Perciò salvare e conservare ciò che è rimasto del centro storico dovrebbe essere un impegno culturale e di civiltà. Sentiamo quanto dice in proposito l'urbanista Piermaria Lugli.
5: Il centro storico di Roma era caratterizzato dalla sua assoluta unità e continuità ambientale fino al 70. Oggi è caratterizzato da isole storiche spaccate in tutti i sensi, sia dagli interventi urbanistici dell'Unità d'Italia, di Roma Capitale, sia dagli interventi urbanistici dell'epoca fascista, e in gran parte è stato deformato dagli interventi edilizi degli ultimi anni, cioè dalla sostituzione edilizia e dalla sostituzione sociale. Però il centro storico di Roma rimane, sia pure così fortemente, diciamo così, modificato, così fortemente inciso, il centro storico rimane. Ne rimane ancora abbastanza, rimane quel tanto che permetterebbe ancora oggi un'operazione di conservazione e di consolidamento, soprattutto dal punto di vista sociale. Basta vedere la quantità di botteghe artigiane, basta vedere quanto nel centro storico ancora l'elemento popolare in fondo è presente, ed è presente una certa cultura e una certa tradizione che diciamo risalgono proprio alle origini storiche di Roma. Pensiamo al ghetto. Il ghetto di Roma è uno dei punti in cui maggiormente, no, si sente questa aggregazione sociale di questo gruppo di israeliti che sono i più antichi forse oggi, no, tra i romani di Roma, insomma, almeno come dicono loro, insomma, no? Il ghetto ha mantenuto una sua forte caratterizzazione nonostante i grossi sventramenti che furono operati così, secondo un concetto oramai completamente superato, di risanamento, no, alla pre-Giovannoni, alla fine dello scorso secolo. I banchi, Trastevere, e praticamente regola tutti i vecchi rioni di Roma, hanno ancora un tale potenziale, non solamente monumentale, ma ambientale e sociale, che può essere chiaramente salvato.
2: Può essere salvato dunque, ma dicono gli esperti, bisogna far presto, perché man mano che gli anni passano questo potenziale viene eroso in maniera estremamente preoccupante. Bisogna ricordare a questo punto che il piano regolatore di Roma del 1962 aveva definito la necessità di operare il risanamento conservativo del centro storico attraverso piani particolareggiati. Purtroppo questi piani particolareggiati non sono ancora stati fatti. Sentiamo ancora Piermaria Lugli.
5: Non solo non sono stati fatti i piani particolareggiati, ma non è stato fatto nemmeno lo studio conoscitivo. E in pratica, praticamente, nel centro storico di Roma si opera caso per caso. E si opera in quel caso per caso che in questo caso è incontrollato e incontrollabile. Cioè non si verifica mai la natura dell'operazione, ma solo la sua qualità agli effetti delle norme, solamente la sua rispondenza a delle norme che sono estremamente generiche ed estremamente poco precise. Mentre la qualità dell'intervento, cioè la sua vera natura, la sua capacità di incidere sul tessuto, cioè di portare elementi di disturbo o di consolidamento del tessuto, sia ambientale sia sociale, non viene assolutamente verificata, proprio perché non esistono assolutamente degli studi nemmeno di carattere conoscitivo. Io feci la proposta che, almeno in occasione del centenario di Roma Capitale, con la scusa di fare una pubblicazione, con la scusa di fare uno studio, di fare un libro commemorativo, con qualche cosa, si facesse questo studio per affrontare finalmente il discorso del centro storico di Roma. Nemmeno questa possibilità ebbe soddisfazione da parte dell'amministrazione, la quale da 10 anni non riesce a far passare una delibera con la quale veniva istituito appunto un centro di studio per il centro storico, perché questa delibera è stata sistematicamente bocciata dalle autorità tutorie fino ad oggi. Certo, dico, senza strumenti non si opera.
2: Si deve perciò concludere che mentre i concetti per procedere al risanamento conservativo dei centri storici e alla loro valorizzazione sono ormai una conquista avvenuta nel pensiero urbanistico moderno, L'Italia manca di strumenti che ne permettano l'attuazione. Sentiamo in proposito quanto dice l'urbanista Luigi Piccinato.
6: Qui da noi in Italia manchiamo completamente, è strano, forse uno dei pochi paesi del mondo, manchiamo completamente di strutture legislative che consentano di operare per il risanamento conservativo. E se noi pensiamo che, per esempio, non abbiamo ancora una legge, salvo l'enunciazione molto interessante della carta del restauro recentemente fatta dal Consiglio Superiore dell'Antichità e Belle Arti, che dà le istruzioni per la tutela dei centri, salvo queste, che poi non è una legge, noi manchiamo proprio degli strumenti operativi. Stranissimo questo, eppure è così. Noi possiamo oggi farci una cooperativa tra amici per costruire una nuova casa, e in questo caso noi avremmo l'esenzione venticinquennale, probabilmente il finanziamento, il tasso del finanziamento sopportabile, ma se noi invece volessimo restaurare un quartiere o un antico edificio, nessuno sarebbe in grado di darci l'esenzione venticinquennale, anzi l'opposto, aumenterebbero le tasse e non avremo neanche la possibilità di avere il denaro a un tasso sopportabile. Questo dal punto di vista così operativo finanziario, ma dal punto di vista anche tecnico ci mancano le strutture adatte. Un risanamento conservativo di un settore, di un quartiere o anche di un grande isolato impegna tutti gli abitanti dell'isolato a partecipare. Ora, in quali condizioni? In quali rapporti tra di loro? Beh, i rapporti reciproci e il sistema del funzionamento di questo consorzio non è chiaramente espresso da nessun intervento legislativo. Quindi noi in questo punto siamo ancora nel buio più completo. Non abbiamo le possibilità di... Se una legge come quella, la legge Malraux, per esempio, del 1962 in Francia, che consente il finanziamento dei restauri dei centri storici, c'è il primo elenco di ben una cinquantina di queste città, le quali hanno la possibilità di subire degli interventi di conservazione, questa legge da noi non esiste. Altri paesi hanno altre leggi, altre disposizioni, l'Italia non ha nulla su questo argomento e l'intervento diventa estremamente difficile, per non dire impossibile.
2: A queste difficoltà operative, tecniche, finanziarie, politiche, amministrative di carattere generale, va aggiunta, nel caso specifico di Roma, una precisa responsabilità a carico degli organi competenti per non aver proceduto ad una valutazione, a una ricerca, a una serie di indagini già iniziate del resto e mai condotte a termine per analizzare il centro storico e avviare un'azione di risanamento conservativo. E qual è oggi il risultato di tutto questo? Sentiamo Luigi Piccinato.
6: Si sta verificando precisamente un autorisanamento completamente falso, cioè in altri termini la supervalorizzazione delle aree centrali della vecchia città. Questa supervalutazione ha portato come conseguenza un interessamento da parte dei più abbienti, data la posizione favorevole, la tranquillità che ha un centro storico in confronto delle grandi arterie semiperiferiche, ha portato un interesse tale per cui le classi più abbienti tendono a impadronirsi dei vecchi edifici, trasformare, conservare la facciata, svuotarne l'interno, sopraelevarli, naturalmente aumentando la densità, e quindi inserirsi con una nuova società in una struttura vecchia esistente, che andrebbe in qualche maniera invece, non dico conservata, ma andrebbe in qualche maniera modificata in maniera da dare a tutto l'insieme la struttura della vita di un quartiere, di un quartiere omogeneo o di una certa interesse. Evidentemente questo non è il risanamento, questa è speculazione pura e semplice.
2: A riprova di quanto afferma Piccinato, basta considerare il caso di Tordinona. Il comune ha espropriato, ormai da più di 20 anni, un intero complesso edilizio, un'intera fetta di centro storico. C'erano dunque tutte le condizioni per effettuare un intervento pubblico unitario ed efficace che risanasse l'antico quartiere. Oggi Tordinona è ancora abbandonata, con le case chiuse, murate, pericolanti. Nel frattempo, tutto intorno a Tordinona, il vecchio tessuto storico si è completamente trasformato e ha perso le sue caratteristiche. Sono quasi del tutto scomparsi gli abitanti tradizionali, mentre abbondano i negozi d'antiquariato e gli appartamenti pied-à-terre di un'élite che può permettersi il lusso di sostituirsi ai vecchi abitanti. Sentiamo quanto dice al riguardo Pier Maria Lugli.
5: Questo è, diciamo così, uno degli altri aspetti di un atteggiamento troppo permissivo, il non controllare praticamente che cosa avviene, che cosa sono certi tipi di trasformazione. Cioè, certi tipi di trasformazione non sono semplicemente dei lavori di restauro, di conservazione, di miglioramento, sono operazioni di vera e propria trasformazione. Anche se in realtà non vengono abbattuti i muri o vengono mantenute le scale, quando la tipologia edilizia, quando il livello, diciamo così, economico, quando l'intervento è di un certo tipo, è chiaro che lì si verifica un'operazione di sostituzione sociale. Questa è molto difficile, diciamo così, che possa essere bloccata, molto difficile bloccarla ovviamente, se non attraverso una politica, per esempio, di facilitazione a quella che è la popolazione residente attualmente nei centri storici, perché facciano loro questa operazione anziché farla fare ad altri, alle grosse società immobiliari o ai privati che diciamo così, che intervengono da fuori con grosso capitale. È a mio giudizio possibile e necessario trovare dei mezzi abbastanza elementari a livello di legislazione, a livello di diciamo così, di provvedimenti di carattere generale, per facilitare in ogni modo questa partecipazione, anzi questa autogestione dei centri storici da parte degli attuali abitanti che ne costituiscono in fondo la vera realtà storica.
2: Ma oltre alle incentivazioni e alle agevolazioni dell'iniziativa degli abitanti tradizionali del centro storico, si rende necessaria un'operazione urbanistica di più largo raggio. Dal 1870 ad oggi Roma è cresciuta 10 volte, da 250.000 abitanti a quasi 3 milioni. Ma per 9 decimi la città odierna è una massa amorfa, aggiunta progressivamente intorno al centro storico, un territorio coperto di case senza ordine e senza legge, che ha ingrandito enormemente le dimensioni del tessuto urbano, ma non ne ha fatto evolvere parallelamente la qualità. Afferma Leonardo Benevolo nel libro Roma da ieri a domani. Il piano regolatore del 1962 è l'ultimo tentativo di mettere ordine nella città, senza negare tuttavia il suo meccanismo produttivo. Per i resti dell'organismo antico, i rioni storici e le zone verdi superstiti, il piano stabilisce un vincolo di conservazione rigoroso. Cioè prende atto che gli sventramenti e le lottizzazioni sono ormai inammissibili, dopo le proteste dell'opinione pubblica e degli specialisti. In questo senso, il ciclo delle manomissioni subite dal centro storico di Roma deve considerarsi concluso. Ma se i vincoli sono l'aspetto positivo e l'impalcatura portante del piano attuale, le previsioni positive, l'asse attrezzato, i nuovi centri direzionali, i nuovi quartieri distribuiti in modo asimmetrico intorno al nucleo tradizionale, sono ancora inoperanti 10 anni dopo l'adozione e devono ormai considerarsi inattuabili. Dal 62 ad oggi Roma è cresciuta ancora di 750.000 di abitanti, distribuiti in modo completamente diverso da quello previsto nel piano. 900.000 abitanti stanno fuori dell'abitato regolare, nelle baracche, nelle borgate ufficiali o abusive. Il deficit del comune ha oltrepassato i 1.500 miliardi. Dunque l'organismo urbano, nel suo insieme, sembra vicino ad una crisi definitiva, certamente insolubile con gli strumenti di un piano regolatore tradizionale. E questi strumenti, cioè i vincoli di zona, verranno meno nel 73, quando scadrà la legge 1187 del 1968, che proroga di 5 anni i vincoli dichiarati illegali dalla Corte Costituzionale. Che cosa avverrà quando i vincoli cadranno? In questa situazione anche la sorte del centro storico è di nuovo in gioco. I vincoli finora funzionano, a parte i restauri truccati, le demolizioni invisibili, i tagli notturni degli alberi, Ma tutti i meccanismi che hanno prodotto in passato le distruzioni dei quartieri antichi e l'occupazione degli spazi verdi circostanti sono ancora in atto e non possono produrre gli stessi effetti solo perché urtano per ora contro i divieti del piano. La crisi del traffico di cui si discute tanto oggigiorno dimostra che tutta la città, con i suoi 3 milioni di abitanti, gravita ancora sul centro storico come nei 100 anni passati. Quali soluzioni adottare a questo punto per uscire dall'impasse? L'abbiamo chiesto a Italo Insolera.
3: Il problema del centro storico non si risolve solo nel centro storico, ma dato che è nato da tutte le cose che abbiamo accumulato intorno al centro, è su queste cose che dobbiamo a livello urbanistico intervenire. Questo è un concetto molto importante e ormai direi riconosciuto in tutto il mondo. A Roma, in particolare, i quartieri dell'Ottocento, Prati, Piazza Indipendenza, Ludovisi, Via Alessandria, San Giovanni, Piazza Vittorio, eccetera, eccetera, hanno chiuso ad anello, hanno soffocato la città. Questi quartieri sono vecchi, ma non sono storici, a differenza del centro, sono solo vecchi. Ci si vive male, le case sono chiaramente in condizioni di fine della loro vita edilizia. Il piano regolatore generale del 1962-65 propone per questi quartieri quella che in urbanistica si chiama la ristrutturazione, cioè propone praticamente di rifare questi quartieri, rifarli come case, rifarli come tracciato viario. È chiaro però che per rifare questi quartieri ci vuole un intervento unitario, un intervento che riguarda tutto il quartiere e che, proponendo di cambiare il sistema delle strade, possa disporre contemporaneamente delle strade che ci sono adesso, delle case che ci sono adesso, in maniera da proporre strade e case in un'altra maniera. Ecco, invece di questo fino a questo momento non si è visto il minimo accenno e anzi alcuni di questi quartieri, soprattutto il quartiere Ludovisi e il quartiere Prati, stanno subendo proprio in questi anni una ristrutturazione casa per casa, cioè opposta a quella che il piano regolatore proponeva. Inoltre, mentre nel 1962 il piano regolatore, intervenendo al momento dell'esaurimento finanziario, diciamo, di queste case che avevano quasi un secolo di vita, poteva pensare di recuperare questi terreni con l'intervento dell'iniziativa privata, anche evidentemente, con un certo bilancio complessivo, è chiaro che adesso bisognerà aspettare che queste case nuove che stiamo costruendo adesso diventino vecchie. Ecco, io penso che il centro di Roma è forse l'unica parte della città a cui possiamo applicare il vecchio retorico accademico slogan di città eterna. Tutto il resto della città è fatto dalla speculazione edilizia, cioè è fatto da un meccanismo che chiede al denaro di circolare e di rinnovarsi, altrimenti va in perdita. Quindi anche una casa che costruiamo oggi in cemento armato e acciaio e che tecnicamente potrebbe sfidare i secoli, stiamo tranquilli che tra 20, 30 o 40 anni converrà economicamente demolirla. A quel momento avremo un'altra occasione forse di salvare il centro di Roma.
2: Ci sembra opportuno concludere ricordando che nel 1973 si verificherà un evento di straordinaria importanza. In seguito a complicate vicende tecnico-legislative, scadrà infatti in tutta Italia la validità pratica di qualsiasi piano regolatore. Anche Roma, cioè, nel novembre del 1973, ritornerà all'anno zero. Occorre dunque ripensare fin d'ora a ciò che la città è stata e a ciò che potrà diventare, preparando per quell'appuntamento un apporto qualificato da parte di chi, fra i politici, gli intellettuali o i comuni cittadini, si sente responsabile dell'ambiente in cui vive.
0: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech & Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand, senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
2: La grande classica nel cuore delle Dolomiti. Dal 4 agosto al 4 settembre al Bolzano Festival Bozen. Scopri tutti i nomi e le novità di questa edizione. bolzanofestivalbozen.eu. Radio Tech & Tech racconta. Per ripercorrere le strade della storia e dei suoi personaggi.
3: Dopo un reciproco silenzio di alcuni minuti, Harriet cominciò. Mi sorprende tanto, Miss Woodhouse, che voi non siate sposata o in procinto di esserlo. Affascinante come siete, Emma rise e rispose. Il mio essere affascinante, Harriet, non è abbastanza per indurmi al matrimonio. Debbo trovare io pure affascinanti gli altri, almeno uno. E non solo non mi sposerò per adesso, ma ho pochissima intenzione di sposarmi mai. Dio mio, com'è strano sentir parlare così una donna. Non sento nessuno dei consueti allettamenti al matrimonio che sentono le donne. Se dovessi innamorarmi, certo, la cosa sarebbe diversa, ma non mi sono innamorata mai, non è la mia tendenza e la mia indole, e non credo che lo sarà mai. E senza amore sono sicura che sarei una sciocca a mutare una situazione come la mia. Dio mio, ma che farete? Come impiegherete il vostro tempo quando sarete vecchia? Se io conosco me stessa, Harriet, la mia è una mente attiva, affaccendata, con moltissime risorse indipendenti e non vedo perché dovrei trovarmi con le mani in mano a 40 o 50 anni più che a 21. Le consuete occupazioni dell'occhio, della mano e della mente di una donna mi saranno aperte allora come adesso, o con variazioni senza importanza.
4: Bentornati come ogni mercoledì al Metastudio di Via Asiago in diretta con Radio Tech & Tech racconta. Io sono Elisabetta Malantrucco e oggi lascio da parte la musica per provare ad occuparmi un po' di letteratura. 250 anni dalla nascita di Jane Austen, il 16 dicembre del 2025, è appena passato. Abbiamo ancora il tempo per festeggiarlo. Lei, Jane, la scrittrice britannica, autrice di romanzi indispensabili per la letteratura mondiale e che ha creato eroine immortali. E quindi ci ricordiamo tutti Orgoglio e Pregiudizio, Ragione e Sentimento, Mansfield Park, Persuasione e Emma, di cui abbiamo appena ascoltato un passaggio in sigla, tratto dal programma Lettura d'autore di Radio 3 con la voce di Emilio Bonucci. Allora, di Jane Austen e del suo mondo di fine Settecento, primi dell'Ottocento, narrato con dovizia, ironia, con direi grazia impietosa, è una descrizione di interni soprattutto che nessuno storico potrà davvero mai ricostruire. Soprattutto è un mondo di donne visse nei loro sentimenti, costumi, intenzioni, cultura, intelligenza e aspirazioni. Donne di un ceto sociale particolare, dove gli uomini sono gentiluomini, le professioni dignitose sono quelle di avvocato, militare, curato, e che dalla ricchezza del commercio ci si può elevare solo comprando terre e ottenendo cavalierati, e dove le donne sono prigioniere senza possibilità di professione, dove il massimo di indipendenza si raggiunge sposando un uomo con una rendita molto alta. Insomma, il mondo di Jane Austen che racconteremo attraverso un'esperta, che è Alessandra Quattrocchi, giornalista, scrittrice. Alessandra è caporedattrice dell'agenzia Ascha News, collabora con varie testate, ha un master in scrittura creativa alla Lancaster University e ha scritto per Iacobelli Editore il saggio La strategia del silenzio, le ultime eroine di Jane Austen. Benvenuta Alessandra.
5: Grazie mille e buongiorno a tutti intanto. E questo brano di Emma che abbiamo ascoltato è forse uno dei miei preferiti in assoluto fra tutti i brani dei romanzi di Jane Austen, perché è il momento in cui l'unica eroina di Austen che non sia completamente dipendente dall'esterno, perché è ricca, dice una cosa che è addirittura rivoluzionaria per l'epoca: io non vedo la necessità di sposarmi, tutte le donne si sposano ma io mi posso permettere di non sposarmi. Ed è l'unica eroina di Jane Austen che fa un discorso così, è anche l'unica che effettivamente appunto può permettersi di non farlo. Lei, Jane Austen, in verità, nonostante fosse povera, non si sposò mai, perché per lei la scrittura era più importante. Però le sue protagoniste si sposano tutte a un certo punto, ma questo matrimonio non è mai solo il culmine di un amore, è anche, come hai detto giustamente tu, un modo per uscire da una situazione di dipendenza. Però attenzione, tutte le donne si sposano, però le eroine di Austen si sposano solo quando sanno di avere di fronte un uomo che darà loro una vera possibilità di indipendenza, che darà loro un nuovo modo per uscire dalla situazione in cui sono, un'apertura verso un nuovo mondo. Ma sono anche uomini che incredibilmente ancora oggi, devo dire, rispetto agli uomini moderni con cui in genere abbiamo a che fare, sono uomini che sono pronti a cambiare per loro.
4: Ed è lì che Jane ha un pochettino dell'adolescenza, tra virgolette, fregato tutte noi.
5: Tutte noi.
4: Comunque Jane invece era una donna indipendente, e non economicamente, nel senso che comunque a livello economico ha avuto le sue difficoltà, però ha guadagnato anche i suoi soldi con i suoi scritti, era molto fiera di essere questo, e ha cominciato a scrivere che era molto piccola. Nel 12 anni pubblica questo racconto, che adesso vi facciamo sentire un piccolo pezzettino, che si chiama Frederick ed Elfrida, è il 1787. Ne sentiamo un pezzettino per il racconto del lunedì, letto nel 1979 da Franca Valeri.
6: Il racconto del lunedì, un programma curato e realizzato da Luciana Corda. Franca Valeri legge Frederick e Elfrida di Jane Austen.

0: Questo non è un racconto, è un romanzo. Breve, ovviamente. Quando è stato scritto, l'autrice aveva 12 anni. Capitolo primo. Lo zio di Elfrida era il padre di Frederick. In altre parole, essi erano cugini primi da parte di padre. Essendo nati tutti e due lo stesso giorno ed educati entrambi nella stessa scuola, non era straordinario che si considerassero con qualcosa di più delle semplici buone maniere. Si amavano con reciproca sincerità, ma erano entrambi decisi a non trasgredire le regole del decoro, confessando il loro attaccamento o all'oggetto amato o a chiunque altro. Erano superlativamente belli e si somigliavano a tal punto che non tutti riuscivano a distinguerli. Nemmeno i loro più intimi amici avevano qualche elemento per distinguerli, se non la forma del viso, il colore degli occhi, la lunghezza del naso e la differenza della carnagione. Elfrida aveva un'amica intima, la quale, essendo questa in visita da una zia, scrisse la lettera seguente. A Miss Drummond. Cara Charlotte, ti sarei grata se volessi comprarmi, durante la tua permanenza da Mrs. Williamson, una nuova cuffietta alla moda che si accompagna all'incarnato della tua Elfrida Faulkner. Charlotte, il cui carattere le imponeva di compiacere tutti, quando tornò in campagna, portò all'amica la desiderata cuffietta. E in tal modo si concluse questa piccola avventura con grande soddisfazione di tutti gli interessati. Al suo ritorno a Crankendonbury, del cui grazioso villaggio suo padre era vicario, Charlotte fu ricevuta con la più grande gioia da Frederick ed Elfrida, che, dopo averla stretta a vicenda al petto, le proposero di fare una passeggiata in un boschetto di pioppi che conduceva dal vicariato a un prato verde smaltato con una ricchezza di fiori variegati e irrorato da un ruscello mormorante portato dalla valle di Tampè attraverso un passaggio sotterraneo. Si erano fermati in questo boschetto appena più di 9 ore quando furono improvvisamente, piacevolmente sorpresi nell'udire una gradevolissima voce sussurrare la seguente strofa. Canto. Che Damon fosse innamorato di me, lo pensavo e lo credevo, fino a che, ora che da lui sono separata, temo di essere stata ingannata.
1: E quindi qui Jane aveva 12 anni e comunque c'era già tutta la sua incredibile ironia. A me, prima ne parlavamo, a me la cosa che è sempre piaciuta di più della sua letteratura è che mi ha fatto sempre tantissimo ridere, è così moderna.
2: Modernissima, grazie anche alla meravigliosa voce di Franca Valeri, sì. In questo caso è modernissima e si vede già in questo estratto comunque che lei a 12 anni scriveva, il padre fra l'altro che era un pastore anche lui, aveva una scuola e in casa giravano, oltre ai numerosi fratelli e alla sorella di Austen, giravano giovani continuamente. Giovani maschi, e lei scriveva, e in questa scrittura queste cose che scriveva, che poi leggeva la sera a quanto pare in salotto per la famiglia, per intrattenere la famiglia, era molto incoraggiata dal padre, che le regalò anche una scrivania da viaggio in cui potesse tenere i suoi scritti. Una scrivania, è difficile spiegare cos'è una scrivania da viaggio oggi, è una specie di bauletto con una ribaltina che si alza, dentro cui si possono tenere penne, calamaie, scritti, e questa scrivania fra l'altro è in mostra alla British Library, chiunque la può vedere entrando, è abbastanza commovente. Comunque, in questo ambiente favorevole, molto incoraggiata dal padre, e Dio sa quanto i padri sono importanti perché le donne facciano delle cose nella vita, sempre nella storia, oggi magari un po' meno, ma un tempo era fondamentale, Jane studiava e poi cresceva e si esercitava questa sua vena ironica meravigliosa. E parlavamo prima del matrimonio, volevo leggere un estratto di un paio di lettere per dimostrare che anche nelle sue lettere Jane Austen manteneva questa ironia meravigliosa. C'è una corrispondenza non così ampia, perché molte sono state poi bruciate dalla sorella, però insomma,
1: che peccato,
2: è un grande peccato. Ma molti molti anni dopo la morte di Austen, forse anche per rispondere a un desiderio della sorella, Cassandra bruciò le lettere, gran parte delle lettere. Questo è un altro discorso, magari poi avremo modo di approfondirlo. Comunque, una lettera del 1811 a proposito di bambini. Jane Austen, io credo che non amasse molto i bambini come categoria, poi i singoli bambini magari sì. È stato un errore, cara Cassandra, scriveva alla sorella, parlare di un decimo bambino a Hampstead. Mi ero dimenticata che ce n'erano solo 8. E una molto più seria nell'816, un anno prima di morire circa. Anna non ha speranza di fuga, parlava di una sua nipote. Suo marito ci ha fatto visita l'altro giorno e ha detto che sta abbastanza bene, ma non tanto da camminare così a lungo. Povera bestia, sarà sfiancata prima dei 30 anni, mi spiace molto per lei. Anche la signora Clement è di nuovo in quelle condizioni. Tutti questi bambini mi affaticano. La signora Bennet ha avuto il 13°. Allora, sposarsi voleva dire anche fare figli, e fare figli all'epoca era un'attività estremamente pericolosa. Molte muoiono di parto. E lei, che scriveva e che non si sposò mai, aveva questa attitudine materna nei confronti dei suoi libri, però. E questo lo sappiamo sempre dalle lettere. Una lettera del 1811 in cui scrive sempre a Cassandra: «No, non sono mai troppo indaffarata per pensare a ragione e sentimento. Non posso dimenticarlo, non più di quanto una madre possa scordare il suo figlio neonato». E nell'813, subito dopo la pubblicazione di Orgoglio e Pregiudizio, volevo dirti che mi è arrivato il mio adorato bambino da Londra, la prima copia stampata.
1: E a proposito di Orgoglio e Pregiudizio, del suo primo bambino, che è del 1813, ma lei l'aveva scritto anche molto prima, no?
2: Sì, comunque l'aveva scritto prima, sicuramente poi lo rielaborò moltissimo, ma probabilmente era la prima versione, forse epistolare, della fine del Settecento. Poi dopo lo rielaborò moltissimo nella forma che conosciamo oggi.
1: Allora, adesso vi faccio sentire un piccolo pezzo di Orgoglio e Pregiudizio tratto da Ad Alta Voce, Radio 3, letto da Claudia Giannotti, e quindi andiamo.
3: Le dame di Longbourn si misero subito in attesa di quelle di Netherfield. La visita fu ricambiata nei dovuti modi. La grazia di Miss Bennet accrebbe la benevolenza di Mrs. Hurst e di Miss Bingley, e benché la madre venisse giudicata insopportabile e le sorelle minori neanche degne di essere prese in considerazione, fu però manifestato nei confronti delle due maggiori il desiderio di approfondire la conoscenza reciproca. Tale attenzione fu accolta da Jane col più grande piacere. Elizabeth, invece, che continuava a vedere un che di altezzoso nel loro modo di fare con tutti, fatta sì e no eccezione per sua sorella, non riusciva a trovarle simpatiche, pur apprezzandone tutto sommato la benevolenza verso Jane, in quanto ispirata, con ogni probabilità, dall'ammirazione del fratello. Che lui l'ammirasse era evidente ogni volta che si incontravano, così come era evidente per lei che Jane andava sempre più indulgendo alla inclinazione che aveva sentito per lui sin dal primo momento, ed era sul punto di innamorarsi sul serio. Doveva però riconoscere, non senza una certa soddisfazione, che difficilmente altri lo avrebbero notato, perché Jane univa alla profondità di sentimenti una compostezza di modi ed un costante buon umore che la mettevano al riparo da sospetti indiscreti. Occupata com'era a studiare le attenzioni di Mr. Bingley per sua sorella, Elizabeth era ben lontana dal sospettare di essere diventata essa stessa oggetto di un certo interesse agli occhi del suo amico. Sulle prime, Mr. Darcy aveva addirittura stentato a trovarla graziosa. Al ballo l'aveva guardata senza ammirazione e dopo di allora non l'aveva osservata se non per criticarla. Ma quando fu ben chiaro a lui e a tutti i suoi amici che nel viso di lei i bei lineamenti scarseggiavano, solo allora cominciò ad accorgersi della straordinaria intelligenza di quel viso illuminato da due bellissimi occhi neri. A questa scoperta ne seguirono altre non meno mortificanti, benché il suo occhio critico avesse infatti riscontrato in lei più di un difetto di simmetria, non poté non riconoscere che la sua figura era snella e aggraziata. E mentre notava che le sue maniere non erano quelle dell'alta società, si sentiva attratto dalla loro briosa spigliatezza. Di tutto questo Elizabeth era completamente all'oscuro, egli restava per lei l'individuo antipatico a tutti, che non l'aveva giudicata abbastanza bella per invitarla a ballare.
1: E che Darcy fosse un po' antipatico è indubbio, no?
2: All'inizio.
1: Poi diventa capiamo, buonissimo.
2: Poi capiamo chi è davvero. E poi lui cambia anche però per Elizabeth.
1: Sì, esattamente. Lui cambia per Elizabeth, che lo mette in qualche maniera anche abbastanza a posto, diciamo, quando lui fa la prima dichiarazione, però gliela fa per dire io mi sto abbassando malgrado non dovrei, e lei ovviamente non la prende
2: la
1: benissimo.
2: Sua famiglia è troppo di umili origini, io troppo umile, insomma, sono dei personaggi che non sono alla mia altezza socialmente, eccetera eccetera. Però lui cambierà e lei gli fa capire, lei che è piena di pregiudizi verso i confronti di lui, però gli fa capire anche che lui è pieno di un orgoglio mal riposto, ecco. In questo Darcy cambia, quando si rende conto che ci sono altre qualità nella vita oltre allo status sociale, quando si tratta di scegliere una compagna. E questo è molto importante perché dicevamo prima che tutte si devono sposare, e i libri di Austen sono costellati di matrimoni terrificanti, drammatici, di unioni infelici. Ma le eroine no, le eroine sposano l'eroe perfetto, appunto, quello appunto che è in grado di cambiare per loro, e a prescindere da considerazioni finanziarie, perché Emma è ricca, lo abbiamo detto, e può permettersi di non sposarsi. Le altre però tutte rifiutano, quasi tutte dopo, orgoglio e pregiudizio in poi, prima di accettare una proposta di matrimonio ne rifiutano un'altra, quindi la loro mira non è accasarsi. Elizabeth rifiuta Mr. Collins e poi la prima volta Darcy. Emma rifiuta il pastore Elliot, che però Emma appunto non avrebbe bisogno di sposarsi. Fanny rifiuta, che è poverissima, rifiuta Harry Crawford, che è ricchissimo. In persuasione sappiamo un po' lateralmente che Anna ha già rifiutato l'offerta di matrimonio di Charles Musgrove, che poi diventerà il marito di sua sorella. Quindi per loro sposarsi non è solo una questione di soldi e di posizione sociale, è una questione di amore, e Jane Austen questo lo scrisse in alcune lettere alla nipote, dicendole tutto è preferibile a sposarsi senza amore, ma è anche una questione di dignità, direi, proprio di dignità personale.
1: Forse in questo, forse solo in questo, queste eroine un po' le somigliano, perché in realtà lei appunto era una donna colta, eccetera, loro sono delle ragazze che di persuasione,
2: Anna 27 anni,
1: sì,
2: è una
1: assolutamente
2: donna matura,
1: molto
2: colta,
1: però
2: molto...
1: insomma Elizabeth Bennet lo dice varie volte di non essere particolarmente,
2: sì,
1: racconta come sono state istruite,
2: sì, non è un intellettuale, ecco, mentre Fanny e Anna sono due intellettuali. Ma è molto interessante perché mano a mano che va avanti nella carriera di scrittrice, diciamo, Austen, che da parte sua, l'abbiamo detto, non si sposò mai e rifiutò almeno una proposta di matrimonio, questo lo sappiamo. Lei però, mano a mano che va avanti, descrive delle donne che sono sempre più limitate, sempre meno indipendenti, come se avesse un intento programmatico, io di questo ne sono convinta, di descrivere proprio una condizione femminile di grande dipendenza, e mano a mano che va avanti le sue donne sono sempre meno libere, sempre più povere. Fanny in Mansfield Park e Anne in Persuasione ne sono due esempi tipici, anche se Anne è figlia di nobile, ma il nobile ha sperperato tutta la sua fortuna e lei è priva ormai di indipendenza economica. E queste donne, è molto interessante nel brano che abbiamo ascoltato, che Elizabeth pensi che per fortuna sua sorella Jane ha un contegno molto diciamo quasi indifferente, che la mette al riparo da sguardi indiscreti. Le ultime eroine di Austen saranno estremamente silenziose, non hanno comunicazione con l'esterno e sono effettivamente prive di spazi e di relazioni con perfino con altre donne, anche il supporto delle sorelle viene a mancare, ma questa è in parte la loro forza, perché il contegno, il silenzio è l'unica difesa che hanno rispetto all'indiscrezione esterna, che rischia di privarle anche della dignità.
1: E ne parleremo senz'altro andando avanti, perché andiamo proprio verso queste eroine. Io volevo fare un attimo una digressione sul fatto che questi romanzi sono stati spessissimo oggetto di reinterpretazioni cinematografiche, ma anche serie TV. Adesso sto pensando per esempio alla bellissima Ragione e Sentimento con Emma Thompson, che è bellissimo, quello è molto rispettoso poi dell'originale, ma molto, ci sono anche, diciamo che su Orgoglio e Pregiudizio si sono molto sbizzarriti, a volte sono andati per conto loro, si sono immaginati cose che non ci sono, però per esempio la bellissima
2: serie della BBC,
1: del 95, è stupenda, sono proprio loro, no? Questo è una cosa anche interessante, questo però denota anche la modernità di questi romanzi, la capacità di adattarsi in questo senso.
2: In realtà sì, assolutamente, non solo serie TV e film, ci sono anche una quantità di altri libri scritti intorno ai romanzi di Jane Austen, sequel, prequel, spin-off, come si dice in linguaggio moderno, di tutto di più, c'è Orgoglio e Pregiudizio con gli zombie, c'è uno degli esempi
1: vecchi. Anche quello indiano. C'è anche
2: quello indiano. Ci sono i film di Bollywood che hanno ripreso Orgoglio e Pregiudizio. Lì il punto allora è: che cos'è che ci entusiasma tanto? Che entusiasma tanto il pubblico femminile, non solo, perché poi fuori d'Italia, in Inghilterra, Jane Austen è amatissima e lettissima, fortunatamente anche dal pubblico maschile. Che cos'è che ci appassiona tanto? È la bellezza delle storie? È forse anche questa ambientazione Regency, con questi abiti particolari, con questi che nascondono un po' i fianchi, che stanno bene a tutte. L'idea un po' mitologica di quest'Inghilterra Felix, dove si vive fra boschi e belle case, oppure la qualità della sua scrittura, la bellezza dei romanzi, la bellezza delle storie, la forza di queste eroine. Si dice, molti hanno detto a lungo, che Jane Austen ha inventato il romanzo rosa. Lui incontra lei, si amano, c'è un problema per cui non possono stare insieme, e poi invece alla fine arriva il lieto fine. No, Jane Austen non ha inventato il romanzo rosa. Il romanzo rosa è il romanzo in cui l'eroina viene salvata dall'eroe. Le eroine di Jane Austen si salvano da sole, e se alla fine si sposano
1: è una loro scelta.
2: È una loro scelta, per amore e perché incontrano l'uomo ideale.
1: Forse è quello che piace.
2: E forse è questo
1: che piace. Sì, assolutamente. Anzi, a volte gli uomini sono... non tutti, ma a volte gli uomini sono quasi un pretesto, ci devono essere e quindi ce li mette, ma è un mondo molto femminile quello dei...
2: Visto che Austen effettivamente lei non si è sposata mai, viene il dubbio che se avesse potuto, forse 15 anni dopo avrebbe scritto di qualcuna, di una donna che non si sposava, come cominciarono a fare le sorelle Bronte.
1: Sicuramente l'avrebbe fatto, sono sicura. Adesso torniamo ad Emma. Ecco, adesso passiamo ad Emma, perché poi ci permette anche di arrivare al discorso che stavi facendo tu. Vi faccio sentire di nuovo un piccolo brano letto sempre da Emilio Bonucci, in lettura d'autore del 1984.
4: Emma Woodhouse, avvenente, intelligente e ricca, con una casa provvista di ogni agio e un'indole felice, pareva riunire in sé alcuni dei migliori vantaggi dell'esistenza. Ed era vissuta circa 21 anni nel mondo, senza quasi conoscere dispiaceri e contrarietà. Era la minore di due figlie, d'un padre quanto mai affettuoso e indulgente, e in seguito al matrimonio della sorella, era rimasta padrona di casa assai per tempo. Sua madre era morta da troppi anni perché ella serbasse più di una vaga memoria delle sue carezze, e aveva fatto veci di madre un'eccellente donna in qualità di governante, che per affetto s'era dimostrata poco meno d'una madre. Per 16 anni Miss Taylor era stata nella famiglia Woodhouse più come amica che come governante, affezionatissima a entrambe le figlie, ma specialmente ad Emma. Tra loro due c'era piuttosto un'intimità di sorelle. Anche prima che Miss Taylor avesse cessato dall'impiego nominale di governante, la mitezza della sua indole non le aveva consentito di usare modi severi. E svanita oramai da un pezzo l'ombra dell'autorità, esse erano vissute insieme, come amiche, molto devote l'una all'altra. Ed Emma faceva quel che le piaceva, tenendo in gran conto sì il giudizio di Miss Taylor, ma agendo soprattutto di testa propria. I reali guai della situazione di Emma erano, in vero, il poter averle troppo vinte e una tendenza a pensar troppo bene di se stessa. Codesti erano gli svantaggi che minacciavano di adulterare i suoi molti godimenti. Tuttavia, per il momento il pericolo era così inavvertito che quegli svantaggi non contavano affatto come sventure per lei.
1: Ecco, Emma ne parlavamo anche un po' prima. Emma è intelligente, indipendente, è una ragazza molto brillante, positiva, felice, potremmo dire, no? Però è poco perspicace, cioè nel senso tutto il mondo ruota intorno a lei, lei non si accorge delle cose che succedono. E invece succedono delle altre cose, all'interno di questa storia c'è almeno un'altra eroina, insomma.
2: Sì, assolutamente. Emma è poco perspicace proprio perché se lo può permettere. Lei è ricca, non ha bisogno, come altre eroine osteniane, di tenere le antenne costantemente puntate verso l'esterno per verificare eventuali pericoli alla loro dignità, ai loro sentimenti. Lei svolazza nella vita, diciamo. L'altra eroina però, e questa è la cosa veramente interessante di Austen, perché in questa sua descrizione di un mondo di donne e di eroine sempre più chiuse e sempre più in difficoltà, Emma, che è il suo penultimo romanzo, sembrerebbe fuori posto, perché lei invece nel penultimo romanzo usa un'eroina che è estremamente sicura di sé. Ma c'è un'altra donna nel romanzo, c'è Jane Fairfax, che è un'orfana, come lo è stata Emma Fanny nel precedente Mansfield Park, che è stata educata fuori dalla famiglia, come Fanny, che è cresciuta e che è una donna molto colta, molto suona bene il pianoforte, molto elegante anche. E di lei la vediamo sempre un po' in controluce, questa Jane Fairfax, come se fosse un personaggio che non arriveremo mai davvero a conoscere. E in realtà è lei la donna dipendente che fa l'alter ego di Emma in qualche modo, come se Jane Austen in questo romanzo ci mostrasse la storia dall'altra parte, ci facesse vedere dall'esterno l'eroina dipendente, quella che non ha possibilità, anzi Jane Fairfax è addirittura l'unica fra tutte le donne di Austen che, di cui si dice che rischia addirittura, nonostante la sua cultura, la sua bravura, la sua bellezza, di andare a fare la governante, di andare a lavorare. Ricordiamoci che per una signora di buona famiglia che non si sposasse, fare la governante era l'unico mestiere effettivamente accettabile, perché tutti gli altri erano troppo in basso nella scala sociale, ma fare la governante era un mestiere molto triste, perché eri a metà fra la serva e fra la servitù e la famiglia. Le sorelle Bronte, in particolare Anne, scriverà lungamente, Anne Bronte, delle tristezze della vita da governante. Quindi in questo romanzo vediamo improvvisamente la storia a capovolta, vediamo l'eroina dipendente dall'altra parte, la vediamo dall'esterno e vediamo come sia sempre silenziosa e contenziosa e contegnosa effettivamente per difendere la propria dignità, mentre Emma non capisce niente, e noi la prima volta che leggiamo il libro non capiamo niente neanche noi, perché comunque Austen mostra sempre la storia dal punto di vista dell'eroina, e quindi siamo lì e seguiamo la storia dagli occhi di Emma e non capiamo niente neanche noi la prima volta che leggiamo il libro.
1: La seconda, sapendo come finisce, si capiscono la tutti seconda, capiamo gli indizi tutto. Sparsi da, sì. da Jane Austen per farci capire cosa in realtà sta succedendo. Però poi c'è Ragione e Sentimento che è stato pubblicato nel 1811, e dove ci sono anche qui due sorelle, come nel caso di Orgoglio e Pregiudizio, che si amano molto e che sono Eleanor e Marianne. In realtà le sorelle sono tre, ma l'altra è troppo piccola, e Marianne è un personaggio che si ama, ma è anche una persona appunto completamente travolta, è molto giovane in realtà, è comunque completamente travolta dalla passione. Eleanor invece è una persona che ha il senso delle cose, però chi delle due soffre di più? Vai a capire, però forse in questa strategia del silenzio Eleanor è la prima di tutte quante loro a mostrare che forse almeno salva la dignità. Esatto, sì. Ascoltiamo questo piccolo brano letto da me, perché purtroppo non l'ho trovato in archivio, però l'ho preso dalle edizioni Mondadori e la traduzione di Monica Luciano, quindi andiamo.
5: Eleanor si sedette al tavolo di disegno subito dopo che egli uscì dalla casa e si tenne occupata per tutto il giorno, senza cercare né evitare di menzionare il suo nome, e sembrò interessata quasi come sempre alle solite questioni di famiglia. Se con tale condotta il suo dolore non diminuì, gli fu almeno impedito di crescere inutilmente e alla madre e alle sorelle fu risparmiata molta preoccupazione. Un tale comportamento, che era esattamente il contrario del suo, non sembrò a Marianne più meritorio di quanto il proprio le fosse sembrato sbagliato. Per lei la questione del dominio di sé stava in termini molto semplici. Quando si provavano sentimenti intensi era impossibile e quando questi erano tiepidi non aveva alcun merito. Che l'affetto della sorella fosse tiepido non osava negarlo, anche se arrossiva nel riconoscerlo, e della forza del proprio diede una prova sorprendente, continuando a voler bene e a rispettare la sorella nonostante questa mortificante convinzione. Anche senza isolarsi dalla famiglia, uscire di casa in ostinata solitudine per evitarla o rimanere sveglia per tutta la notte per indulgere nella meditazione, Eleanor scopriva che ogni giorno le lasciava tempo per pensare a Edward e al suo comportamento in tutte le possibili varianti che il mutevole stato del suo spirito, in momenti diversi, riusciva a offrire, con tenerezza, pietà, approvazione, disapprovazione e dubbio. C'erano molti momenti in cui, se non per l'assenza della madre o delle sorelle, almeno per la natura delle loro occupazioni, la conversazione languiva e quindi l'effetto della solitudine era raggiunto. La sua mente vagava inevitabilmente libera, i suoi pensieri non potevano essere incatenati e il passato e il futuro di un argomento tanto interessante si animavano davanti a lei, assorbendo la sua attenzione e incoraggiando i suoi ricordi, le sue riflessioni e la sua fantasia.
1: E lei era Eleanor Dashwood di Ragione e Sentimento, e mentre io sono Elisabetta Malantrucco e mi trovo nel metastudio di Via Asiago e sono qui con Alessandra Quattrocchi, che ha scritto questo bellissimo libro La strategia del silenzio, le ultime eroine di Jane Austen, e qui c'è anche Edoardo Melchiorri che come dire ci sta dando una mano.
6: C'ho la quota azzurra.
1: Esatto, e fa la quota azzurra. Allora, quindi vabbè, questa è Eleanor che appunto è una delle prime a fare questa strategia del silenzio, come dicevamo prima. Poi ce n'è però almeno un'altra, Alessandra, ne abbiamo già accennato varie volte, che è Fanny di Mansfield Park,
2: sì, Fanny,
1: che ha una storia molto più complicata delle altre.
2: Innanzitutto, in Ragione e Sentimento è incredibile perché Jane Austen ci dimostra platealmente che le piace l'eroina contegnosa, cioè che apprezza, sì, questa sua forza d'animo, questo suo riserbo che difende la sua dignità. Sì, Fanny Price è proprio l'eroina austeniana, forse a parte Anna di persuasione, ma l'eroina austeniana per eccellenza, perché è quella che è intelligente, è modesta, nel senso che è una poveretta, perché è stata trapiantata, è andata a vivere in una casa dove nessuno la considera, viene trattata quasi da alcuni come una serva, da altri no, è la parente povera, insomma. E però lei alla fine sarà quella che diventerà il pilastro di questa casa, Mansfield Park. Cioè lei proprio compie questa rivoluzione totale, per cui attraverso la sua presenza, la sua forza d'animo, la sua addirittura morale soprattutto, Mansfield Park è un romanzo un po' moralista, però attraverso la sua addirittura morale, i suoi principi etici, diventerà veramente il pilastro e la persona più importante della casa, da parente povera che era.
1: E sempre, non soltanto poi attraverso il matrimonio, ma proprio attraverso il suo comportamento e tutto quello che avviene, perché è un romanzo molto moralista, dove però ci sono vari personaggi che poi mostrano o immoralità o amoralità.
2: È anche il romanzo più osé, direi, per usare questo. Un romanzo dove succedono in scena delle cose abbastanza scandalose, insomma, per l'epoca.
1: C'è una cosa poi, tra l'altro, che vorrei dire: molto spesso in queste storie, Ragione e Sentimento, in Orgoglio e Pregiudizio con la fuga della sorella, anche in Mansfield Park, c'è questa cosa della donna che a un certo punto viene sedotta e molto spesso anche abbandonata, e una rimane incinta, l'altra comunque alla fine riesce a sposarsi. Addirittura in Mansfield Park c'è la donna sposata che fa una cosa che tradisce il marito, insomma. Però Jane non le giudica mai, cioè il modo in cui ne parlano tutti è sempre come poverina. Adesso la società
2: quello che giudica è la mancanza di controllo,
1: ecco, non è mai un giudizio morale.
2: No, non è un giudizio morale, è il fatto di non essere stata capace di contenersi, di controllarsi, perché appunto controllarsi in una società è importante. E alla fine di Mansfield Park lei lo dice sappiamo che, perché i colpevoli lì erano due, uno sì. Era Henry Crawford e l'altro era Mariah, la cugina di Fanny. Lei dice sappiamo che non è dato dalla società che uguale biasimo venga distribuito ai protagonisti di queste cose, per cui Henry Crawford continua tranquillamente a vivere per conto suo e a fare la sua bella vita, e invece la sua amante è costretta a ritirarsi in un cottage con la zia e a scomparire dalla società.
1: Allora, ascoltiamo questo piccolo passaggio che è tratto da Damasco, programma sempre di Radio 3 del 2002, con commento di Giorgio Montefoschi.
6: Il cuore di Fanny batteva forte, ma non c'era tempo per pensare anche ai sentimenti di Miss Crawford. Erano nella stanza da ballo, i violini stavano suonando e la sua mente era in preda a una tale agitazione da impedirle di concentrarsi su qualsiasi argomento serio. Doveva osservare la generale disposizione delle coppie e assistere ai preliminari delle danze. Pochi minuti dopo, Sir Thomas le si fece accanto e le domandò se fosse impegnata, e le parole «Sì, signore, con Mr. Crawford» furono esattamente ciò che lui voleva sentire. Mr. Crawford non era lontano. Sir Thomas condusse il giovane da lei e le parole dello zio svelarono a Fanny che era proprio lei a dover prendere posto per prima e ad aprire le danze. Un'idea che non l'aveva mai sfiorata nemmeno nella più remota fantasia. Ogni volta che il suo pensiero era andato ai particolari della serata, aveva dato per scontato che sarebbe stato Edmond ad aprire le danze insieme a Miss Crawford, e la sorpresa di quella rivelazione fu così intensa che, sebbene fosse suo zio a rassicurarla del contrario, non riuscì a trattenere un'esclamazione di stupore, un accenno alla sua inadeguatezza e persino una preghiera per venire dispensata. L'opporre una propria opinione a quella di Sir Thomas fu la prova della straordinarietà dell'evento agli occhi di Fanny. Ma l'orrore della giovane a quel primo suggerimento era stato tale che le permise addirittura di guardarlo in viso, mentre avanzava le sue speranze che la cosa potesse venire stabilita altrimenti. Ogni preghiera fu vana. Sir Thomas sorrise, tentò di incoraggiarla, ma poi assunse un contegno troppo grave e le disse con troppa decisione: «Deve essere così, mia cara». Tanto che la poverina non riuscì ad azzardare un'altra parola e un attimo dopo si trovò condotta da Mr. Crawford in capo alla sala e rimase lì, immobile, mentre veniva raggiunta dagli altri ballerini, coppia dopo coppia, così come si erano formate.
1: Insomma, Fanny Price improvvisamente diventa la protagonista del ballo, cioè il ballo è stato organizzato per lei, è lei che deve aprire, è come se fosse...
2: È la chiave di volta del romanzo, il momento in cui lei per la prima volta viene posta da protagonista e si trova a essere protagonista, cosa che non era mai stata nella vita. E questo non le toglierà un sacco di problemi e di dolori ulteriori, anche provocati da feroce gelosia. La gelosia è un sentimento molto importante per le eroine austeniane, che lo nascondono all'esterno naturalmente, ma che sono tormentate dalla gelosia da Eleanor in poi. Non Elizabeth, per sua fortuna, e non Emma, ma Jane Fairfax sì, in Emma, profondamente tormentata dalla gelosia. Ci sono anche proprio dei parallelismi fra i romanzi, dei momenti uguali in tutti questi romanzi in cui le eroine si trovano nella stessa situazione, confrontate agli stessi sentimenti, mascherandoli all'esterno. È un'analisi molto interessante da fare, perché si vede proprio la struttura che Austen stava cercando di mostrare.
1: E qui invece adesso ascolteremo di nuovo Emma, sempre dalla stessa lettura del 1984, perché questa volta abbiamo i protagonisti di questo romanzo, c'è Emma, c'è Jane Fairfax, c'è Knightley, che sarà poi il marito, c'è questo personaggio di cui Jane Fairfax è gelosa, perché in realtà corteggia Emma.
2: Fa finta di corteggiare Emma in modo da nascondere il fatto che in realtà è fidanzato con Jane Fairfax, ma questa è la prima volta che lo leggiamo, non lo sappiamo.
1: Non si capisce, però in questo passaggio si comincia a capire qualcosa, o meglio, capisce qualcosa a Knightley. Adesso lo ascoltiamo.
4: Frank Churchill mise una parola sotto gli occhi di Miss Fairfax Essa dette un'occhiatina intorno alla tavola e poi ci si applicò. Frank sedeva accanto ad Emma, Jane di faccia a loro, e Mr. Knightley era collocato in modo da poterli vedere tutti. Il suo scopo era di vedere quanto più poteva senza farne le viste. La parola fu ricomposta e allontanata con un leggero sorriso. Se l'idea era di mescolarne subito le lettere con le altre e seppellirla agli sguardi, Jane avrebbe dovuto guardare sulla tavola invece che davanti a sé. E Harriet, che stava allerta per ogni parola nuova, non trovandone alcuna, raccolse subito quella e si mise al lavoro. Sedeva accanto a Mr. Knightley e si volse a lui per l'aiuto. La parola era abbaglio. E mentre Harriet la proclamava esultando, si diffuse sulla guancia di Jane un rossore che le diede un significato altrimenti non evidente. Mr. Knightley temeva che ci dovesse essere un intrigo preciso. Ad ogni piè sospinto incontrava simulazione, duplicità. Quelle lettere dell'alfabeto non erano che veicoli di galanteria ed inganno. Era un gioco da ragazzi scelto per nascondere un gioco più profondo da parte di Frank Churchill. Continuò ad osservarlo con grande indignazione e ad osservare con grande allarme e diffidenza anche le sue due compagne accecate. Vide una parola breve preparata per Emma e data a lei con uno sguardo scaltro e dimesso. Vide che Emma non tardò a interpretarla e la trovò molto divertente, sebbene fosse una cosa che essa giudicava appropriato fingere di censurare, perché disse: «Che sciocchezza, vergogna!» Udì poi Frank Churchill dire con un'occhiata dalla parte di Jane: «La do a lei, che dite?» E altrettanto chiaramente udì Emma opporsi con calore accompagnato da riso: «No, no, non dovete, non lo farete davvero!» Tuttavia fu fatto. Questo giovanotto galante, che sembrava amare senza sentire, porse senz'altro la parola a Miss Fairfax. L'eccessiva curiosità di Mr. Knightley gli fece cogliere ogni possibile istante per gettarvi sopra gli occhi, sicché non tardò molto a capire che la parola era il cognome Dixon. La percezione di Jane Fairfax andò di pari passo con la sua comprensione fu certamente più all'altezza del significato occulto, dell'informazione recondita in quelle cinque lettere così disposte. Jane rimase evidentemente indispettita, alzò gli occhi e, vedendosi osservata, arrossì in modo più acceso di quanto non l'avesse mai veduta fare, e dicendo solo: «Non sapevo che fossero consentiti i nomi propri», allontanò le lettere persino con stizza e prese un'aria come se non volesse più occuparsi di altre parole che potessero venir presentate. Si alzò immediatamente e desiderò di lasciare la tavola, ma se ne andavano in tanti che non poté allontanarsi, e Mr. Knightley credette di vedere un altro gruppo di lettere spinto ansiosamente verso di lei e risolutamente spazzato via da lei senza esaminarlo. Poi si mise a cercare il suo scialle. Anche Frank Churchill lo cercava. Si stava facendo buio e la camera era in grande confusione, e come si separarono Mr. Knightley non lo seppe dire.
1: E qui Jane in qualche maniera esprime i suoi sentimenti, si arrabbia.
2: Diciamo che perde il controllo.
1: Perde
2: il controllo perché è spinta al limite dal gioco di Frank, che la prende in giro. E qui vediamo come Jane Austen, siccome non può affidarsi su Emma per capire la situazione, perché Emma non capisce niente, si sposti e scelga un'altra voce, cioè l'occhio di un uomo in questo caso, perché ha bisogno di un altro occhio esterno che faccia capire qualche cosa al lettore, per dare qualche indizio in più al lettore.
1: Sì, anche perché poi è un personaggio maschile questo, invece particolarmente
2: empatico
1: sì. intelligente, maturo, sì. Paziente, insomma, è una bella figura maschile.
2: Molto bella, molto bella.
1: Sì. Adesso veniamo, anche perché il tempo stringe, vediamo a persuasione. Io quando adesso sto parlando con un'esperta di letteratura inglese, adesso mi picchierà, però io quando penso a persuasione, Jane Austen, se dovessi fare un paragone, per me persuasione è come la tempesta per Shakespeare, cioè è proprio la sua, con tutto che è un romanzo non finito.
2: È un romanzo non è vero che non è finito.
1: Beh, insomma,
2: finito.
1: Diciamo, è breve.
2: Sì.
1: Ed è un romanzo meraviglioso perché lì c'è tutto.
2: E
1: poi il racconto di una donna comunque matura, perché Anne Elliot ha 27 anni. E quindi se già uno fa riferimento a. protagoniste di Orgoglio e Pregiudizio, per loro Anne sarebbe una, oppure per Marian sarebbe una vecchia praticamente.
2: Beh, quasi. Sì, insomma, ha già un'età per cui avrebbe dovuto essere sposata da un po', diciamo.
1: Da un po'. Anne, a proposito di silenzio, è forse anche qui è una storia particolare. Lei prima si è fidanzata, poi si è lasciata persuadere a lasciare quest'uomo che ancora non ha, come dire, è un marinaio,
2: non ha ancora fatto fortuna, non ha fatto farà fortuna. Poi, quindi,
1: e quindi poi naturalmente finisce bene, però io ho scelto un passaggio

0: viene fatto e ascoltato anche dal protagonista maschile, ma qui lei fa una vera dichiarazione femminista, possiamo dirlo?
1: Sì, ante litteram, però direi proprio di sì, possiamo dirlo.
0: Allora ascoltiamolo.
2: Il capitano Harville si alzò dalla sedia e si avvicinò a una finestra e Anne, che sembrava lo guardasse, sebbene lo facesse del tutto inconsapevolmente, comprese a poco che lui la invitava a venirgli vicino. Anne si scosse e andò da lui. Quando lei si avvicinò, il capitano Harville riprese la consueta espressione seria che sembrava appartenere alla sua natura. Guardate, disse, aprendo un pacchettino che teneva in mano e mostrando una piccola miniatura. Sapete di chi è il ritratto? Certo, del capitano Benwick. Già. E senza dubbio indovinate a chi è destinata, ma, con voce profonda, non è stata dipinta per lei. Ricordate la nostra passeggiata a Lyme, signorina Elliot, e come soffrivamo per lui? Allora non pensavo certo, ma non importa, il ritratto è stato dipinto al capo. Per rispettare la promessa fatta alla mia povera sorella, ha posato e riportato per lei in patria il ritratto. E ora io sono incaricato di farlo incastonare come si conviene, per un'altra. Ne sono stato incaricato io, ma a chi altri ci si poteva rivolgere? E con le labbra tremanti concluse: povera Fanny, lei non lo avrebbe dimenticato così presto. No, rispose Anna a bassa voce, con profonda intensità. Questo non ho difficoltà a crederlo. Non era nella sua natura, lo amava troppo. Non sarebbe nella natura di nessuna donna che ami davvero. Il capitano Harville sorrise, come a voler dire: rivendicate tanta fedeltà per il vostro sesso? E lei rispose alla domanda, sorridendo a sua volta: sì, noi certo non vi dimentichiamo in fretta come voi ci dimenticate. Forse è il nostro destino più che un nostro merito. Non possiamo farci nulla. Viviamo in casa, in silenzio, chiuse entro precisi confini, e i nostri sentimenti ci ossessionano. Voi siete costretti a muovervi, avete sempre una professione, uno scopo, affari di questa o quella natura per riportarvi immediatamente nel mondo. E un'occupazione, un mutamento continui indeboliscono presto le sensazioni. La teoria non si adatta al capitano Benwick. Non è stato costretto a muoversi, la pace lo ha riportato in patria proprio in quel momento e da allora è vissuto con noi, nella nostra piccola cerchia familiare. È vero, riconobbe Anne. È verissimo. Non ricordavo. Ma che cosa diremo ora, capitano Harville? Se il cambiamento non è stato operato da circostanze esterne, deve essere venuto dall'interno. Deve essere la natura dell'uomo che ha agito nel capitano Benwick. No, no, non è la natura dell'uomo. Non intendo ammettere che sia nella natura dell'uomo più che in quello della donna essere incostanti, dimenticare quelli che amano o hanno amato. Credo piuttosto il contrario, credo in una vera analogia tra la nostra struttura fisica e mentale e come i nostri corpi sono più forti, così sono i nostri sentimenti, capaci di sopportare i maltrattamenti e di superare il tempo più inclemente. E i vostri sentimenti potranno essere più forti, rispose Anna, ma lo stesso spirito di analogia mi autorizza a affermare che i nostri sono più teneri. L'uomo è più robusto della donna, ma non vive più a lungo, e questo spiega con esattezza la mia opinione sulla natura degli affetti maschili. Davvero, sarebbe troppo duro per voi se le cose stessero altrimenti. Avete già molte difficoltà e privazioni e pericoli da affrontare. Lavorate e faticate sempre, esposti a rischi e asprezze di ogni genere. Lasciate la casa, la patria, gli amici, tutto. Non avete tempo, salute, vita che possiate considerare pienamente vostra. Sarebbe davvero troppo duro, e qui la voce le tremò, se a tutto questo dovessero venire aggiunti sentimenti come quelli di una donna. Signorina Elliot, immagino che non saremo mai d'accordo su questo argomento. Probabilmente nessun uomo e nessuna donna potrebbero esserlo. Ma permettetemi di osservare che le narrazioni sono tutte contro di voi, tutte in prosa e in versi. Se avessi la memoria che ha Benwick, potrei trovare in un momento 50 citazioni che appoggiano il mio punto di vista, e non credo di aver mai aperto un libro in vita mia che non avesse da dire la sua sull'incostanza femminile. Canzoni e proverbi, tutti parlano della leggerezza delle donne, ma forse voi obietterete che sono stati scritti tutti da uomini. Forse lo farò, sì, vi prego. Niente riferimenti agli esempi nei libri. Gli uomini hanno avuto su di noi ogni vantaggio nel narrare la loro storia. L'istruzione è stata sempre appannaggio loro a un livello tanto più alto.

0: La penna è stata nelle loro mani. Non sono disposta ad ammettere che i libri possano provare alcunché.
1: Però sicuramente possono provare i libri di Jane Austen, che quando la penna passa alle donne, non è vero?
2: Si mostra un'altra società e un'altra storia. Allora, la penna è stata nelle loro mani, è per questo che dico che c'è proprio l'intento programmatico in Austen di mostrare la realtà del mondo femminile, no? Lei stessa, del resto, scrittrice, e vorrei parlare anche un attimo del fatto, Persuasione è un romanzo magistrale, fra l'altro, è anche il suo romanzo più sperimentale, quello in cui ci sono un sacco di tecniche attraverso cui ci porta direttamente nella testa delle eroine, di tecniche letterarie che solo lei, che lei per prima ha usato in questo modo e che poi avranno moltissimo impatto sulla letteratura successiva. Lei pubblicò sempre come a lady. Solo i suoi romanzi postumi furono pubblicati con il suo nome dai fratelli, e cioè Persuasione, appunto, e Northanger Abbey, il suo primo romanzo. Eppure, quando è morta in anticipo, prematuramente, a 41 anni, di una malattia che non sappiamo che cosa fosse in realtà, dopo qualche mese di malattia, e morì a Winchester, fu sepolta nella cattedrale di Winchester, luogo insomma prestigioso, e il fratello Henry le mise una lapide di ottone, che è ancora lì e si può leggere, in cui parlava della dolcezza del suo temperamento e delle straordinarie doti della sua mente, con cui ha guadagnato il rispetto di tutti coloro che la conoscevano e il più caloroso amore da parte di chi le ha vissuto accanto. Non la leggo tutta, è molto lunga la lapide, ma parla delle straordinarie doti della sua mente, un modo molto trasversale di parlare di una donna che aveva scritto e pubblicato diversi romanzi che poi faranno la letteratura mondiale. E lei era conscia del valore di quello che scriveva, lei lo sapeva chi era, eppure pubblicava come a lady, perché all'epoca appunto la penna era nelle mani degli uomini, e quindi purtroppo per una donna dire io scrivo, io pubblico non era decoroso, non si poteva fare. Ma io non ho dubbi che lei sapesse invece quanto valeva e quanto era importante quello che stava facendo.
1: È stato importantissimo, e noi con queste parole di Alessandra Capuattrocchi, che ringraziamo per questa
2: grazie
1: compagnia e per queste cose, queste perle che ci ha raccontato e con cui abbiamo potuto condividere il mondo di Jane Austen, noi vi salutiamo, io vi saluto, io sono Elisabetta Malantrucco, tornerò nella settimana di Sanremo a parlare un po' di Sanremo, quindi torno alle mie cose e abbandono la letteratura, e naturalmente la prossima settimana torna Radio Techete Racconta. Quindi c'è Alessandra che vuole dire un'ultima cosa.
2: Ultima cosa, leggete Jane Austen perché è divertentissima soprattutto.
1: Sì, io lo dico sempre, a me fa morire dal ridere, infatti ogni tanto torno a leggere tutto e lo comincerò a fare anche questa sera. Allora, adesso vi lascio con un brano tratto da una raccolta di canzoni d'epoca che si suppone Jane abbia amato. L'album si chiama Jane Austen's Songbook e ringrazio Alessandra per avermelo segnalato. Il brano si chiama William. Ciao!

0: Rai Radio Tech e Te.
1: La grande classica nel cuore delle Dolomiti. Dal 4 agosto al 4 settembre al Bolzano Festival Bozen. Scopri tutti i nomi e le novità di questa edizione. bolzanofestivalbozen.eu.

RAI Radio Tech & Tech. Filosofi si nasce. Il sapere dei grandi pensatori per vivere meglio. Conduce Edoardo Lamedica. A cura di Giacinto De Caro.

Bentornati da Edoardo La Medica. Proseguiamo il nostro percorso su Radio Techetè con Filosofi si nasce. Per conoscere meglio i protagonisti ed i risvolti del loro pensiero filosofico, sempre attuali. Come ogni volta, anche oggi ci occuperemo di un filosofo che ha caratterizzato il suo tempo, ma che ha lasciato anche un'importante eredità per i posteri. Stavolta è il turno di Arthur Schopenhauer, il filosofo che aveva il busto di Kant nello studio. Arthur non era certo una persona che potremmo definire un campione di simpatia e gioia di vivere. Secondo lui, ogni storia di vita era una storia di dolore e l'unico piacere possibile era quello di riflettere sull'infelicità. Il mondo era un posto miserevole, popolato da creature ai suoi occhi spregevoli, quali gli altri uomini o le donne, a cui dedica alcune delle frasi più misogine della storia della cultura mondiale. Due persone solamente riusciva a stimare: Kant e il Buddha, ma li conservava come statue, non è che li frequentasse. La sua compassione era rivolta agli animali, ai barboncini neri in particolare, che erano la sua sola compagnia. Ogni volta che gliene moriva uno, andava subito a prenderne un altro e li chiamava sempre con lo stesso nome, Atman, termine sanscrito che significa più o meno anima del mondo. Una curiosità: quando il suo barboncino non gli obbediva, lo chiamava uomo. Perché mai così tanto odio, così tanta insoddisfazione? Beh, la storia psichiatrica della sua famiglia non aiutava. La nonna del filosofo era pazza. Il padre era sì molto colto, ma negli ultimi anni di vita soffrì di disturbi mentali. Uno dei suoi fratelli era ritardato e sua madre preferiva scrivere romanzi anziché occuparsi dei figli. Insomma, in famiglia grandi motivi per gioire non ve ne erano. Anche sul fronte delle relazioni non è che andiamo meglio, giacché frequentò un'attrice di 11 anni più grande di lui che gli lasciò più cicatrici che farfalle nello stomaco. Sul lavoro, beh, considerate che l'opera di cui lui era più orgoglioso, intitolata Il mondo come volontà e rappresentazione, così orgoglioso da sostenere che alcune parti gli erano state dettate direttamente dallo Spirito Santo, beh, quest'opera impiegò 30 anni per esaurire la prima ridottissima tiratura. Lo Spirito Santo forse doveva rivedere qualcosina nel suo ufficio marketing. Eppure Arthur non era una persona malvagia. Le sue giornate scorrevano tutte uguali. La mattina lavorava alla scrivania, alle 12 suonava il flauto, poi pranzava in una locanda, successivamente faceva una passeggiata di 2 ore con Atman, infine leggeva il Times. Poi fumava la pipa e si rimetteva a lavorare. Era un amante dell'arte, della musica in particolare, che vedeva come un rifugio dalla sofferenza. Però quest'ultima, la sofferenza, tornava e ritornava e lui si sforzò per tutta la vita a tentare di capirne il perché.

Schopenhauer nasce a Danzica nel 1788, figlio di uno dei più ricchi mercanti della città e di una donna, di una ventina d'anni più giovane del marito, molto vivace e con velleità letterarie. Il padre vedeva in lui il degno erede della sua impresa, tanto che scelse il nome in modo tale che la sua pronuncia suonasse quasi uguale in francese e in inglese, le due lingue veicolari del commercio dell'epoca. A 5 anni si trasferisce ad Amburgo, dove il padre decide che il figlio doveva avere una educazione quanto più cosmopolita possibile, sempre nell'ottica del suo futuro lavorativo. Lo manda poi 2 anni ospite da un amico a Le Havre a imparare il francese e dei rudimenti di latino. Tornato ad Amburgo, inizia a frequentare un istituto a carattere commerciale, ovviamente. Il giovane Arthur non è soddisfatto, però. Vorrebbe iscriversi al ginnasio e solo dietro alla promessa di un viaggio in Europa, il padre riesce a dissuaderlo. Assieme alla sua famiglia dimora in Gran Bretagna, dove Arthur impara l'inglese, nei Paesi Bassi, in Belgio, di nuovo in Francia, a Vienna, poi Dresda e a Berlino. Nel 1805 il giovane Arthur inizia il suo tirocinio presso una ditta di Amburgo, ma il 20 aprile dello stesso anno il padre viene a mancare, probabilmente si suicida. Arthur incolperà sempre la madre di questo avvenimento, questa madre che era una donna salottiera e amante delle lettere, che si trasferisce con la figlia infatti a Weimar e che viene a contatto con tutti i grandi del romanticismo germanico, in primis Goethe. Arthur rimane invece a Amburgo a curare l'impresa paterna, cercando però di non trascurare la sua cultura umanistica. Fino al 1807 rimane ancora indeciso sul da farsi, ma poi interviene il critico d'arte Carl Ludwig Fermow, che lo spinge ad approfondire le sue inclinazioni. Va a Gotha a studiare componimento in tedesco e latino, poi a Weimar per studiare greco e latino, ma senza alloggiare dalla madre, con cui ha quasi rotto i rapporti. Conosce anche Petrarca e la letteratura italiana, va a teatro e ai concerti, si innamora di un'attrice, ma questa relazione segnerà in negativo per sempre i suoi rapporti con le donne. Quando compie 21 anni, riceve di diritto il terzo della sua eredità paterna, una ingente somma che gli consente di iscriversi all'università, ma stranamente si iscrive alla facoltà di medicina dell'Università di Göttingen, dove segue per lo più corsi scientifici, ma anche storia, psicologia e soprattutto metafisica, uno studio che gli cambia la vita. Scopre Leibniz, Wolff, Hume, Jacobi e specialmente Platone e Kant, i due filosofi che segneranno il suo pensiero. Va a Berlino a seguire le lezioni del grande filosofo Fichte, ma dopo un grande entusiasmo ne ricava una forte delusione. Una delusione tale da spingerlo di nuovo verso le scienze. Si interessa di elettromagnetismo, di astronomia, fisiologia, anatomia e zoologia. Segue con grande interesse i corsi di archeologia e di letteratura greca, nonché quelli di poesia nordica. Ma sono anni difficili dal punto di vista geopolitico. Napoleone sta mettendo a ferro e fuoco l'intera Europa. Schopenhauer è costretto a tornare a Weimar, dove inizia a studiare Spinoza e incomincia a lavorare alla sua tesi di laurea, intitolata sulla quadruplice radice del principio di ragion sufficiente, inviata all'Università di Jena per ottenere il grado accademico, ma viene ottenuto, come si dice, in absentia per via delle guerre. Nel 1814 si trasferisce a Dresda, dove studia e legge moltissimo. Si avvicina alla cultura di Oriente, alle varie culture di Oriente. Legge con crescente entusiasmo, su suggerimento dell'orientalista Friedrich Mayer, le Upanishad indiane, frequenta gallerie d'arte, passa intere giornate in biblioteca, pubblica addirittura un trattatello di ottica nel 1816. Nel contempo, però, inizia a lavorare a quello che riterrà, a ragione, essere il suo capolavoro, Il mondo come volontà e rappresentazione, la cui prima edizione, come detto, sarà un flop colossale e buona parte delle copie andrà al macero. Nel settembre del 1818 lascia Dresda e lascia anche un figlio avuto da una domestica, bambino che però morirà poco dopo la sua nascita. Si trasferisce in Italia, prima a Venezia, poi a Bologna, Firenze, Roma e Napoli. Impara la lingua italiana e si interessa sempre più ad altri autori del panorama poetico della penisola, tra cui Dante, Boccaccio, Ariosto e Tasso,
nonostante il suo preferito rimanga sempre Petrarca. Per via del fallimento di una banca nella sua città da natale di Danzica, Schopenhauer perde molti soldi ed è costretto a tentare la strada dell'insegnamento universitario. Dal 1820 è libero docente a Berlino, ma è così ambizioso o folle da fissare i suoi corsi negli stessi orari di quelli del maggior filosofo dell'epoca, Hegel. Ovviamente perderà il confronto di pubblico e monetario, visto che era semplicemente libero docente. Nel 1822 riparte per l'Italia, poi di nuovo in Germania, per ritentare l'avventura dei corsi universitari e per proporre progetti di traduzione dei filosofi Hume e Giordano Bruno. Impara anche lo spagnolo e propone la traduzione degli scritti politici del filosofo gesuita Baltasar Gracián a un editore che ovviamente rifiuterà. Dopo vari trasferimenti si stabilirà definitivamente nel 1833 a Francoforte e qui inizia a interessarsi di filosofia cinese, di magnetismo e di letteratura mistica. Fra il 1834 e il 1836 lavora a un'opera sulla natura che dovrebbe rappresentare una sintesi dei suoi precedenti studi di anatomia, fisiologia, patologia, astronomia, linguistica, magnetismo animale e sinologia. Secondo la formulazione del sottotitolo, essa doveva essere un'esposizione delle conferme che la filosofia dell'autore ha ricevuto da parte delle scienze empiriche, dal tempo in cui è comparsa. Nel 1837 la Reale Società delle Scienze di Norvegia e nel 1838 la Reale Società delle Scienze di Danimarca pubblicano due bandi di concorsi per saggi filosofici, rispettivamente sui temi della libertà del volere e del fondamento della morale. Schopenhauer decide di partecipare a entrambi. Il primo lo vince con il saggio sulla libertà del volere umano. Il secondo no. È il primo riconoscimento, diciamo così, ufficiale alla sua capacità filosofica. Prova a pubblicare questi due saggi insieme, ma ancora l'opera è un flop. Schopenhauer non riesce proprio a far apprezzare al grande pubblico il suo pensiero. Solo nel 1851, con la raccolta di scritti minori, Parerga e Paralipomena, riesce a ottenere successo, anche nella sua amata Inghilterra. Il successo deriva anche da un cambiamento di scrittura del testo, più agile e meno complicato, e da un cambiamento di approccio. Sull'esempio dei moralisti, come il gesuita Gracián, Schopenhauer scrive una sorta di raccolta di precetti per trarre il meglio possibile da un contesto che in ogni caso ritiene essere il peggiore dei mondi possibili. Nel 1858 la seconda edizione del Mondo come volontà e rappresentazione va finalmente esaurita. Il libro diventa davvero uno dei classici della filosofia. Nel 1860 inizia ad avere problemi cardiaci e respiratori e nell'autunno dello stesso anno viene trovato morto in casa sua a Francoforte, dove è sepolto in maniera molto sobria e senza cerimonia, essendo lui ateo.

0: Per introdurre il pensiero di Schopenhauer, partiamo da questa intervista col filosofo italiano Gianni Carchia, presente negli archivi RAI.
1: Schopenhauer, come è noto, elabora la sua filosofia in un momento in cui l'idealismo vive una grande fioritura, di cui la scarsa fortuna che ebbe tra i contemporanei. Egli, d'altra parte, reagì con durezza definendo Fichte, Schelling ed Hegel i tre grandi sofisti. Ecco, professor Carchia, per capire il senso di questa vicenda, vogliamo iniziare col collocare Schopenhauer nel suo tempo?
2: Il problema della origine di questa opposizione di Schopenhauer all'idealismo, a lui contemporaneo, direi è duplice, nel senso che dipende da una parte dalla formazione, dalla evoluzione spirituale di Schopenhauer come individuo, come persona. Dipende cioè dal fatto che Schopenhauer in una certa misura è stato un autodidatta, non ha frequentato l'università in maniera consueta, normale, ma ha avuto, come è noto, questa educazione da grande borghese, da commerciante, e ha sempre insistito su questa genesi, per così dire, extra accademica, extra filosofica della sua filosofia. Quindi il suo pensiero è un pensiero che si nutre, così pretende Schopenhauer, dell'esperienza, e quindi uno dei motivi della sua opposizione all'idealismo è proprio questo richiamo all'esperienza, esperienza che ha molteplici significati nella formazione di Schopenhauer. Significa per esempio esperienza di costumi, di uomini, di paesi, grandi viaggi, conoscenza delle lingue. Quindi questo è un punto, diciamo, che riguarda propriamente questa dimensione umana, esperienziale. Su questo ceppo si innesta una lettura e una frequentazione di Kant. Kant, che è all'origine, come sappiamo, di tutti gli sviluppi della filosofia idealistica, totalmente differente, radicalmente diversa, e quindi direi che proprio intorno a questo snodo, cioè il problema dell'interpretazione della filosofia di Kant, che si deve valutare questa diversità di atteggiamento rispetto all'idealismo.
1: Quali sono i rapporti di Schopenhauer invece con il romanticismo?
2: Anche qui c'è, direi, malgrado la recezione, soprattutto in ambito estetico-artistico, abbia teso a inserire Schopenhauer nel contesto della filosofia romantica, quindi uno dei cliché più consueti è quello che definisce Schopenhauer appunto un filosofo romantico. Direi che questo cliché non è sostanzialmente vero per un duplice motivo. Da una parte il fatto che in realtà c'è una robusta matrice illuministica nei temi della filosofia schopenhaueriana, quindi Schopenhauer si è nutrito di tutta questa tradizione scettica del moralismo secentesco della tradizione libertina, dell'illuminismo di un Voltaire, e quindi ci sono queste profonde radici nell'illuminismo, nell'Aufklärung, che spiegano la sua opposizione all'atteggiamento della fantasticheria romantica, per esempio. E questo si vede bene soprattutto, direi, anche nel gusto, nella sua estetica, che è legata moltissimo anche qui alla tradizione classicistico-illuministica, per esempio a Goethe.

0: Per Schopenhauer, la nostra capacità di conoscere le cose dipende da un principio, il principio di ragion sufficiente, secondo cui nessuna cosa è senza una ragione per cui essa sia piuttosto che non sia. Nei processi di conoscenza ci sono due termini fondamentali: l'oggetto, che è ciò che è sempre conosciuto, ma ovviamente mai conoscente in senso attivo; il soggetto, invece, che è sempre conoscente in modo attivo e mai conosciuto. Ciò fa sì che quindi un oggetto di conoscenza sarà sempre in relazione strutturale col soggetto, una relazione di rappresentazione. Tutto ciò che possiamo conoscere è e sarà sempre una rappresentazione che noi attivamente conosciamo. Gli oggetti di conoscenza però sono molteplici. Ci sono gli oggetti delle rappresentazioni dei nostri sensi, che sono una rete di rappresentazioni in divenire, determinate dalla loro relazione causale col nostro corpo, sede degli organi di senso. Ci sono i concetti, che sono astrazioni intellettuali degli oggetti dei sensi, connesse fra di loro da relazioni logiche di verità. Ci sono poi le intuizioni, che sono le pure forme spaziali e temporali degli oggetti dei nostri sensi, quindi gli oggetti matematici e le figure geometriche in primis, che sono quel che sono in virtù delle loro pure definizioni. Infine c'è il soggetto del volere, oggetto unico, che è fondamentalmente il perché delle azioni umane, cioè una libera decisione determinata dall'incontro di un soggetto liberamente capace di volere con un determinato motivo per agire. Il mondo quindi è un flusso di queste rappresentazioni, la cui pura essenza è questa neutra volontà di essere che le fa appunto essere rappresentazioni, cioè possibili oggetti per liberi soggetti che vogliano conoscerle. È la volontà il fattore ontologicamente primario nella filosofia di Schopenhauer, ed è il corpo degli enti, e nello specifico il corpo dell'uomo, la struttura che va analizzata per comprendere la chiave metafisica della realtà. Su questo Schopenhauer va ben oltre il suo maestro ideale Kant. Cosa sia la volontà per Schopenhauer ce lo spiega Gadamer in questo intervento ritrovato sempre negli archivi RAI.
1: La filosofia morale di Kant è intitolata Critica della ragion pratica. Con Schopenhauer il mondo viene pensato come volontà e rappresentazione. La volontà viene per così dire in primo piano, ma non più come volontà razionale, cioè quel volere illuminato che cerca di concepire in termini nuovi il segreto dell'esistenza e della libertà umana. Ora si tratta invece di una volontà ottusa, cieca, quella terribile realtà che faceva inorridire Schelling, il quale parlò del terrore di fronte alla natura. La volontà è una potenza inquietante che fa pensare alla vita come a un desiderio sempre inappagato e inappagabile, una tormentosa brama di liberazione e di riscatto. Ciò spiega perché un uomo come Schopenhauer abbia cercato altre forme di affrancamento dalla volontà, perché le Indie lo abbiano tanto attirato, perché abbia ripensato in questi termini la cosa in sé di Kant, alla quale si contrappone il mondo dei fenomeni, l'unico accessibile al sapere umano. Improvvisamente appare che la cosa in sé non è più una cosa, bensì il potere stesso della volontà che tutto penetra e da cui noi cerchiamo di svincolarci attraverso il mondo della rappresentazione. A questo proposito, in primo luogo l'arte e la religione adempiono a una funzione liberatoria e redentrice nel pensiero di Schopenhauer. Capiamo inoltre perché ciò consenta, da un lato, di esperire la vita in tutta la sua realtà impenetrabile, ma al tempo stesso anche di sottrarsi a essa, come accade nel buddismo, in cui il velo di Maya, nel quale i mortali vacillano incerti, rinvia a una più profonda verità di salvezza. Si può comprendere allora che cosa abbia cercato la secolarizzazione dell'età moderna in queste aspirazioni schopenhaueriane alla trascendenza, rispecchiate nei drammi musicali di Richard Wagner, in particolare nelle opere tarde che Nietzsche non volle più riconoscere. Il tentativo di conciliare questo desiderio di riscatto con l'eredità del cristianesimo. Si pensi al Parsifal.

Quando un uomo pensa al suo corpo come oggetto di possibile conoscenza, lo inquadra in due modi: o come un oggetto di rappresentazione, individuabile come ogni altro oggetto possibile di rappresentazione, o come principio volontario di moto. Quindi il nostro corpo è sia volontà che rappresentazione. Ma, si chiede allora Schopenhauer, perché questa deduzione deve valere solo per il corpo umano e non per tutti gli altri tipi di corpi? Non sarà forse vero che ogni cosa che si configura come un corpo sarà un oggetto possibile di rappresentazione perché è in qualche modo soggetto possibile di volontà d'essere rappresentazione? Secondo Schopenhauer, insomma, sotto al flusso delle rappresentazioni scorre un altro flusso, un flusso di volontà che le determina quanto al loro essere. Questa volontà sarebbe nient'altro che un puro flusso non finalistico e impersonale di perseguimento generale di essere nell'essere. Perseguimento che avviene tramite un conflitto straziante all'interno della natura fra volontà individuali che vogliono individualmente e quindi l'una contro l'altra continuare ad essere anche a discapito delle altre. Perché però il flusso delle volontà possa persistere è ovviamente necessario il sacrificio, tra virgolette, di qualche volontà individuale. Questa dialettica conflittuale nella visione metafisica di Schopenhauer tra flusso generale di volontà impersonale e esistenze delle cose individuali viene epistemologicamente mediata da quelle che Schopenhauer chiama idee, cioè delle forme di oggettivazione permanente della volontà. E se sono la forza di gravità, le forze chimiche e magnetiche, il galvanismo, le classi vegetali e le specie animali, insomma, i vari principi primi della natura. Ogni idea sarebbe una forma di oggettivazione permanente del flusso di volontà, conservato con un certo grado di potenza, potenza che dipende dalla forza del conflitto fra le espressioni individuali di tali idee. La cosa però singolare, sostenuta da Schopenhauer, è che queste idee possono essere meglio osservate nelle opere d'arte, non nei fenomeni della natura, perché nelle opere d'arte sono diretta dipendenza dello sforzo riproduttivo della volontà dell'artista. Nell'architettura, ad esempio, si rivela idealmente e puramente la forza di gravità. Una volontà, insomma, che lotta per emergere, quindi una volontà in purezza. Ma allora, come questa volontà agisce nell'individualità umana? Ascoltiamo il parere di Remo Bodei, sempre dagli archivi RAI.

Schopenhauer parla dell'io come di una voce che rimbomba in una sfera cava di vetro. E se io cerco di afferrare questa voce che sembra mia, ma non è, abbraccio, dice lui, un vano fantasma. Noi siamo per Schopenhauer nient'altro come individui che un capriccio di questa volontà di vivere, di questa entità anonima che parla in tutti gli esseri viventi, dalle formiche all'uomo. Siamo una voce. O per meglio dire, dice nel mondo come volontà e rappresentazione, siamo come dei ghirigori che la volontà di vivere traccia nella lavagna infinita dello spazio e del tempo. O ancora, usando un'immagine della commedia dell'arte italiana, come i personaggi della commedia di Gaspare Gozzi, Pantalone, Colombina, che ripetono a tutte le performance la loro parte e in un certo modo non vivono ma sono vissuti. Non pensano, ma sono pensati, non agiscono, ma sono agiti. E questa posizione di Schopenhauer avrà delle grandi risonanze in un periodo successivo, cioè alla fine del secolo, attraverso Eduard von Hartmann, che ha scritto una filosofia dell'inconscio, 1868, giungerà a Freud. E in Freud l'es, l'inconscio, tutti questi elementi, per così dire, precedenti la coscienza e l'identità, hanno, come sappiamo, un peso determinante. E cioè in Freud, di nuovo, non c'è un io che guida la danza, ma un io che deve districarsi tra varie istanze psichiche e tra varie forze, che non controlla. Questa posizione di Schopenhauer poi giunge fino a Heidegger, per esempio, o fino a Lacan. Lacan che dice io sono dove non penso e penso dove non sono, dissolvendo così il binomio cartesiano, l'associata vincente l'accoppiata vincente tra pensiero ed essere. Il principio di individuazione ha ricevuto un grande colpo distruttivo da Schopenhauer, il quale ha mostrato che il principio di individuazione, in fondo, è parte di una tradizione, quella dell'Occidente, che vuole gli individui uguali a se stessi per renderli responsabili, che è anche l'idea di Nietzsche, e che invece Schopenhauer, che è stato il primo filosofo dell'Occidente a fare uso della saggezza orientale, indiana, e cinese, che presso altri popoli non c'è lo stesso pathos dell'individuazione. E quindi, riflettendo su quello che dice Schopenhauer, ma andando anche oltre le sue parole, si può dire che ci deve essere un motivo per cui questo problema dell'identità personale è diventato in fondo così urgente a partire da Locke. E io credo che il motivo sostanzialmente sia stato quello legato, senza schiacciarlo su di esso, alla tradizione politica ed economica di certi paesi occidentali, cioè quello di porre l'accento sulla capacità dell'individuo di agire attivamente, di essere libero. Quindi la capacità di scrollarsi di dosso i condizionamenti esterni. In Locke la cosa si vede molto bene perché se vi è un lavoro dell'individualità, l'idea stessa di lavoro è legata nel campo economico al diritto di proprietà. Io sono proprietario di me stesso perché produco me stesso e al rifiuto quindi, per così dire, del parassitismo ereditario che io sono me stesso spontaneamente perché per eredità ricevo qualche cosa. Quindi già in Schopenhauer c'è questa percezione della storicità dell'idea di identità personale, cioè non è ovvio che uno ricerchi l'identità personale.

Nella visione schopenhaueriana, l'uomo è il grado di oggettivazione della volontà più elevato, ma anche quello in cui la violenza intrinseca all'affermazione della stessa volontà avviene nella maniera più veemente. La violenza è quasi la cifra nascosta dell'intera vita umana. Ogni individuo è guidato dal suo egoismo pratico, volto ad affermare la propria individuale volontà e a considerare ogni altro essere esistente privo di alcun valore. Per evitare che questo si configuri come una distruzione del genere umano, si è creato uno strumento, il diritto, che, amministrato dallo Stato, inquadra la violenza come sanzione per le forme distruttive più pericolose, dall'inganno all'omicidio. Lo Stato utilizza allora il potere legale di comminare punizioni, cosicché ogni uomo, conoscendo questa possibilità, abbia una sorta di contromotivo da considerare nei calcoli che ciascuno esegue per prendere le proprie decisioni di comportamento. Il fondamento del diritto positivo amministrato dallo Stato è quel diritto naturale di ciascuno che ha la pretesa di non vedere invasa la sovranità della propria volontà, perlomeno sul proprio corpo e sulle sue dirette estensioni, come il frutto del proprio lavoro, ad esempio. Violenza contro violenza in maniera da preservare il flusso generale della volontà, in questo caso di sopravvivenza da parte del genere umano, una delle idee che oggettivano la volontà. In quest'ottica, la vita di ogni uomo oscilla fra il dolore provocato dalla mancanza di quel che si vuole, che si afferma con violenza nel desiderio, e la noia che sopraggiunge quando quella mancanza viene colmata. Questa configurazione antropologica non è però del tutto antisociale, in quanto comunque la volontà del genere umano è quella di preservarsi. Per questo in ogni uomo c'è un sentimento che, così come permette di sentire il proprio dolore, permette allo stesso tempo di riconoscere il dolore altrui come il proprio. Schopenhauer chiama questo sentimento compassione o pietas, un sentimento quasi religioso che aveva grande importanza nella Roma antica. In soggetti particolarmente predisposti, la pietas permette che tutto il vivente sia intuitivamente colto come dolente per mano del medesimo carnefice, tra virgolette, la volontà. E questa intuizione permette quella che Schopenhauer chiama conversione trascendentale, quella dei santi, e il santo infatti viene visto da lui come modello di possibile redenzione dal dolore. Nel santo infatti la cognizione che deriva dalla pietas agisce da quietivo del volere, interrompendo la spasmodica affermazione della volontà. Mediante l'ascesi, il santo, a partire da castità e povertà volontarie, può giungere alla noluntas, alla non volontà, alla soppressione della volontà stessa. La parabola del santo permette, nella visione di Schopenhauer, di cogliere lo specifico significato dell'esistenza umana, cioè quello di portare il suo oscuro principio, l'impersonale flusso violento di volontà, a una tale limpida coscienza di sé da porre le condizioni della sua negazione, quella che lui appunto chiamava noluntas, e di conseguenza dalla liberazione del dolore. Ciò che maggiormente Schopenhauer ci permette di mettere a fuoco è proprio la presenza in noi, al di sotto della soglia di coscienza personale, di un fluire di pulsioni non finalizzate, non direttamente razionali, impersonali, tendenzialmente conflittuali, che mettono in moto il nostro dinamismo vitale, di cui la coscienza e il pensiero razionale sono semplici prodotti e nemmeno esclusivi. Inoltre Schopenhauer ci suggerisce che la socialità umana dipende in primis dalla capacità di sentire carnalmente il dolore, anche quello altrui. Questa intuizione ha un grande rilievo anche per capire come possano materialmente avvenire le aggregazioni fra le persone che appunto si sentono accomunate da particolari sensi di risentimento o oppressione nei confronti degli ambienti sociali in cui vivono. È una intuizione che risulta ugualmente potente nei giorni attuali, così caratterizzati da una rabbia diffusa e perniciosa.

aprile, molto presto, e avrei scritto più canzoni, forse ti avrei messo in testa qualche dubbio in più.

di luci sgargianti, con i bicchieri pieni di limonata fresca e sotto i tigli verdi a passeggiare e basta. Sono belli i tigli quando giugno arriva e l'aria è così dolce e se la si respira si sente bene il suono della città vicina, si sente bene il vino mischiato alla benzina.

0: sembra di vedere in quella poca luce.
1: State ascoltando Rai, Radio Tech & Tech.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

Vi riproponiamo dalla grande stagione degli sceneggiati radiofonici Rai Una sola debole voce di Tania Di Martino, in onda nel 1996 su Radio 2 in 40 puntate. La storia inizia a Palermo, nella lussuosa villa di un medico di successo, Franco, Remo Girone, e di sua moglie Nora, Angela Baggi. Come ogni estate si progettano vacanze, cene con amici, gite in barca. Ma come un fulmine a ciel sereno piomba Roberto, Sergio Nicolai, giudice e fratello di Nora. Scongiura la sorella di lasciare immediatamente Palermo. È emerso che suo marito è il medico della mafia, in particolare del terribile boss Trimarchi, interpretato da Andrea Camilleri. Da qui un susseguirsi di vicende umane e colpi di scena tra Palermo e Boston, fino ad un finale appassionante.

0: Una sola debole voce. Sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Regia di Idalberto Fei.
1: Io vado avanti, mamma, devo fare una telefonata. Ti aspetto al bar, eh?
2: Va bene.
1: Tuccio, senti, se mi apri il bagagliaio prendo lo zaino.
2: Dammi la valigia piccola. La porto io, mi serve in aereo. Tuccio, scusa, va a cercare un carrello, io aspetto qui.
3: Il biglietto l'hai tu?
2: Sì.
3: Signora?
2: Sì.
3: Signora, scusi.
2: Non si può posteggiare qui. Chiamo subito l'autista.
3: No, non è per il posteggio. Mi manda il dottor Franchina. È dentro quella macchina, le deve parlare. Può seguirmi?
2: Franchina?
3: Sì, lo vede?
2: Sì. Senta, mi dispiace stare qua finché non torna l'autista.
3: Va bene.
2: Grazie.
4: Entri in macchina.
2: Non ho molto tempo. Come mai lei è qui? Mi ha seguita?
4: Così ce l'ha fatta ad andarsene, eh?
2: Non ancora, come vede. Allora, cosa c'è?
4: Deve dirmelo lei, veramente. Ho saputo che ieri mi ha cercato.
2: Ah, sì, non era niente di importante.
4: No, ma allora il mio segretario si è sbagliato. Mi ha detto che lei voleva parlarmi con urgenza.
2: Sì, era per i dischetti. Ho saputo che sono stati manomessi, volevo capire che cosa era successo esattamente.
4: Ah, era per i dischetti, eh?
2: Sì, sì.
4: Non sappiamo chi è stato.
2: E nemmeno come hanno fatto ad entrare in casa di mio fratello.
4: Nemmeno.
2: Beh, allora io devo andare. Mio figlio mi sta aspettando.
4: Lo sa che io potrei impedirle di partire, vero?
2: È venuto all'aeroporto per questo?
4: No, in verità no. Sono venuto perché speravo che lei avesse qualcosa da dirmi. Però vedo che ci ha ripensato. Che è successo? L'hanno spaventata di nuovo?
2: No.
4: Che hanno fatto? Le hanno mandato qualche biglietto?
2: No, nessuno mi ha spaventato.
4: Ha parlato con qualcuno? Le hanno fatto delle minacce?
2: Le ho detto di no. Per favore, mi lasci andare.
4: Va bene, la lascio andare.
2: Grazie.
4: Anche Roberto pensava che lei fosse al sicuro a Boston. Io non lo so se è al sicuro in America, Nora. Però finché non parla non posso fare niente per proteggerla. E non me la sento di tenerla qui a Palermo.
2: Ha paura per me?
4: Sì.
2: Starò attenta.
4: Dove abita? A casa della dottoressa Macchi?
2: Sì.
4: La chiamerò allora.
2: Va bene.
4: Nora, è solo una tregua fra me e lei. Non si illuda che io mi sia arreso. Ho solo deciso di darle un po' di tempo per riflettere.
2: Ma perché non mi lascia in pace? Non le basta quello che hanno fatto a mio fratello?

0: E la tua ragazza è già a Boston?
1: Non è la mia ragazza.
0: Ah no?
2: No.
0: No, non è la sua ragazza. Parla solo di lei, stanno sempre appiccicati al telefono, però non è la sua ragazza.
1: Oddio, quanto siete sceme tutte e due.
0: Dai! Da quando ti sei innamorato non si può più scherzare con te.
1: Dai, su, smettetela.
3: A terra.
1: Vabbè, allora io vado,
0: Vuoi che ti accompagniamo dentro?
1: No, non c'è bisogno. Ciao.
0: Aspetta, vieni qui. Quando ci vediamo?
3: Vieni a pranzo domenica.
1: Vabbè, ti telefono, non lo so che faccio domenica. Ciao, Laura. Ciao, mamma.
0: Ti chiamo domani?
1: Va bene.
0: È proprio cotto, Lo fa apposta a non farmela conoscere. Io sono così curiosa di vederla, questa Susie.
3: Beh, uno di questi giorni possiamo fare un blitz al college.
0: Sì, e poi chi lo sente, Pietro?
3: E a proposito di sorprese, indovina chi viene a cena stasera.
0: Non è una sorpresa. Andrea voleva venire a prendermi all'aeroporto. Ma... Pietro ce l'ha con lui, ho pensato che era meglio non farli incontrare per ora.
3: Beh, allora non è solo tuo figlio che ha dei segreti.
0: Senti, io non ho niente da nascondere. È Pietro che non vuole capire. Non so cosa si è messo in testa.
3: Penserà che hai una storia con Andrea.
0: Infatti.
3: E veramente lo pensavo anch'io.
0: No, guarda, io e Andrea siamo solo amici, nient'altro.
3: Ah, per il momento.
4: Signorina, io sono disposta ad aiutarla, ma il lavoro vero e proprio lo deve fare lei. Come insegnante devo avvertirla che è un argomento complesso. Se la sente davvero di fare questa tesi?
5: Sì, mi rendo conto che ci vorrà tempo.
4: Molto tempo. Se lei ha intenzione di laurearsi in fretta, scelga qualcosa di meno complicato. Però se si impegna in questo lavoro, io voglio il massimo.
5: Lo so, professoressa.
4: Beh, la sua è una media alta. Ci pensi bene, signorina. Si prenda un po' di tempo e poi mi faccia sapere quello che ha deciso.
6: Professoressa, la vogliono al telefono.
4: E chi è?
6: Non l'ha detto, una sua amica.
4: Sì, vengo subito. Allora, signorina, ci rivediamo tra una settimana.
5: Ok.
4: Arrivederci, ragazzi, torno subito. Pronto?
7: Signora Natalia.
4: Sì? Chi parla?
7: Il mio nome non ha importanza, signora. Le sto telefonando perché voglio aiutarla. Ho saputo che qualcuno è entrato a casa del giudice Venturi.
4: Sì.
7: E ha preso qualcosa, giusto?
4: Sì.
7: Io forse so chi è stato.
4: Ah. E perché viene a dirlo a me? Perché non telefona alla polizia?
7: Se la mette così posso pure riattaccare, signora.
4: No, aspetti. Io sono confusa. Ma non capisco perché lei lo sta dicendo proprio a me.
7: Perché di lei mi fido.
4: E chi è stato? Chi li ha presi quei dischetti?
7: Per telefono non posso parlare. Dobbiamo vederci.
4: Va bene, sì, ma mi dica dove.
7: Ora non posso dirglielo. Le telefono domani alla stessa ora.
4: Ma dove? Qui all'università?
7: Sì, è più sicuro. Il suo telefono è sotto controllo.
4: Va bene. Domani.
7: Signora, non dica a nessuno di questa telefonata. È pericoloso per me e per lei.
4: Ma no, certo, non dirò niente.
7: Brava. Ci sentiamo domani.
3: Il parquet è da sistemare, ma ci pensano quelli dell'agenzia.
4: Ah, bene. Ma io penso che la prenderò. Voi che dite?
8: Fai un affare.
3: Beh, insomma, proprio un affare è esagerato. Sono solo due stanze, in fondo.
4: Ma a me bastano. Poi, a parte il parquet, l'appartamento è a posto. È anche vicino al lavoro.
3: I mobili fanno schifo.
8: E chi se ne frega dei mobili, Laura? È solo una soluzione provvisoria.
3: Io avevo capito che Nora lo affittava per 6 mesi.
8: Appunto.
3: Io non potrei guardare per 6 mesi quelle credenze.
4: Quando ti invito le coprirò.
3: Ma non hai tutta questa fretta di prendere un appartamento, Nora? Aspetta, prima o poi salta fuori qualcosa di meglio.
4: A me piace.
3: Ok, è inutile che perdo tempo allora. Devo andare in ospedale. Ci vediamo stasera,
8: No, stasera andiamo a cena fuori.
4: Ah sì? Non lo sapevo.
3: Nemmeno io.
8: Io e Nora andiamo a cena fuori. Dobbiamo parlare di lavoro.
3: Me lo immagino, sì, beh. Buon divertimento allora,
4: Comunque torno presto.
3: Dai, non t'affannare. Anch'io devo uscire stasera. Ciao.
0: Ciao.
8: Ciao.
0: Allora, pensi che faccio bene a prendere questa casa?
8: Sei più magra.
0: Sì, può darsi. Chissà se c'è un po' di te qua.
8: Sei più bella di quello che ricordavo.
0: Sì, c'è. Facciamo una tazza di tè?
8: Bene. Siediti, ci penso io.
0: Ah.
8: Sono contento di vederti.
0: Ho rischiato di non partire anche questa volta. Il magistrato che indaga sull'attentato a mio fratello è venuto all'aeroporto. È stato un colpo. Credevo che volesse ritirarmi il passaporto.
8: E invece?
0: Voleva solo salutarmi. E convincermi a parlare. Non molla. Io avevo deciso di dire tutto. Ma l'altra sera qualcuno ha bruciato il motorino di Pietro. Mi sono spaventata e non ho più parlato.
8: Tu sai chi è stato?
0: Sono stati loro. Era una minaccia, volevano impedirmi di parlare.
8: E ci sono riusciti. Ma è così importante per loro che tu non parli. Si tratta di qualcosa che può metterli in pericolo.
0: L'acqua bolle.
8: Va bene, non dirmelo.
0: D'accordo. Sì. È qualcosa di molto pericoloso per loro. Mio fratello era sulla pista giusta e l'hanno ucciso. Ucciderebbero anche me o Pietro.
8: E tu come hai fatto a saperla questa cosa?
0: Per caso. No, non è stato un caso. Forse avrei potuto saperlo già molto tempo fa. Ma allora mi fidavo di mio marito. Non sospettavo che avesse rapporti con la mafia. Franco ha curato dei latitanti. È vero quello che dicono i giornali. Era il medico della mafia. Uno dei medici. Chissà quanti ce ne sono a Palermo. Me l'ha confessato lui stesso. Ha cominciato agli inizi della sua carriera. Era ambizioso. Qualcuno l'ha messo in contatto con quella gente.
8: Chi?
0: Non lo so di preciso. Forse il direttore della clinica, forse qualcuno a cui Franco non poteva dire di no. E io non mi sono mai accorta di niente, Andrea. Franco lavorava a Roma, ma andava a Palermo spesso, aveva lo studio a Villa Giada. Ti giuro, non ho mai avuto sospetti. Sì, lo vedevo che guadagnava tanto, certo, ma pensavo che avesse molti pazienti. Non so, mi sembrava normale.
8: Bevi il tè.
0: Oh. Abbiamo vissuto per anni con i soldi della mafia. I viaggi, i vestiti, le feste, tutto ci hanno pagato, tutto.
8: Nessuno della tua famiglia ha mai avuto sospetti. Tuo padre non si è mai chiesto da dove gli prendeva tuo marito tutti quei soldi?
0: No, no, Franco aveva fatto carriera, dirigeva due cliniche, i pazienti prenotavano le visite con mesi d'anticipo.
8: Se è come dici tu, tuo marito deve averne ancora di soldi.
0: Eh sì, credo che li abbia nascosti, aveva paura che glieli sequestrassero.
8: Dove li tiene? In Svizzera?
0: Sì, ha un conto anche in Svizzera. Mi aveva detto che c'era poco, ma a questo punto potrebbe anche avere, non so, dei miliardi.
8: E a parte i soldi, che cos'è che hai scoperto?
0: Franco era il medico di un boss. Di Nicola Trimarchi. Trimarchi è epilettico. Franco lo ha curato per anni, credo.
8: E dove? Trimarchi non poteva andare mica a Villa Giada, immagino.
0: Sì, c'è anche andato, se è per questo. Per fare un esame, un elettroencefalogramma. L'hanno ricoverato sotto falso nome. È così che ho scoperto tutto.
8: E hai le prove di questo?
0: Sì, ho un foglio di quell'esame.
8: Insomma, tu hai scoperto che tuo marito era il medico di un boss latitante. È di questo che hanno paura. È per questo che hanno ucciso tuo fratello.
0: No, Andrea. Io ho scoperto dov'è il rifugio di Trimarchi. So dove si nasconde. Lo capisci adesso perché ho tanta paura?
2: La terapia della 119 va cambiata. Abbiamo fatto un consulto poco fa.
9: Franco,
2: proviamo una nuova terapia.
9: Franco, ti devo parlare.
2: Oh, ciao. Com'è che stai ancora qua tu?
9: Cercavo te.
2: La raggiungo tra un po', Maria. Accompagnami, Giovanni. Devo ancora passare in infermeria.
9: Senti, io non riesco a parlare con Laura. A casa non c'è mai. Te lo sei procurato il numero dell'ospedale?
2: L'ospedale? No, non ce l'ho. Scusa, me ne sono scordato.
9: Le ho lasciato un sacco di messaggi, ma non mi richiama mai.
2: Lo sai com'è Laura.
9: È una bella stronza.
2: Pure tu, però. Ancora le corri dietro, sei patetico.
9: Non è per quello che la sto cercando. Devo dirle una cosa importante.
10: Franco, ce l'hai un minuto?
2: No.
10: E dai, sono nei casini, vieni a dare un'occhiata alla 206.
2: Che c'è?
10: Non lo so, non reagisci alla terapia.
2: Ok, arrivo. Ciao Giovanni, ci vediamo.
9: Senti, magari provo a chiamarla a casa adesso, che dici?
2: Sì, bravo, prova.
9: Amelia, chiamami questo numero.
11: Subito, dottore. Ma quanti numeri? Ma dov'è, all'estero?
9: Boston.
11: Ah, gliela passo in cabina allora?
9: Sì.
7: Hello?
9: Pronto? Laura, sei tu? Giovanni sono.
7: Ciao. No, Laura non c'è.
9: Ciao, Nora. Non la becco mai.
7: Non so quando torna.
9: Senti, io devo parlarle. Le ho lasciato dei messaggi. Ma perché non mi richiama mai?
7: Non lo so. Sai com'è Laura?
9: Sì, sì, lo so com'è. E tu come va lì?
7: Bene. Domani comincio a lavorare.
9: Ho visto Franco adesso.
7: Ah, sì?
9: Sì. Come faccio a rintracciare Laura? Tu ce l'hai il numero dell'ospedale?
7: Ce l'avevo, però adesso...
9: Senti, facciamo così. Chiedi a Laura se me lo puoi dare. Poi domani io ti richiamo e mi dai la risposta.
7: Scusa, ma io...
9: Va bene, tu non c'entri. Dille che ho telefonato, però.
7: Sì, certo.
9: Ciao allora,
7: Ciao.
0: Uffa, la prossima volta però te lo passo.
3: Che ti ha detto?
0: Che deve dirti qualcosa. Ma perché non vuoi parlargli?
3: Perché sono stufa, Nora. Mi sta sempre appiccicato.
0: Forse si tratta davvero di una cosa importante.
3: Sì, vorrà sapere con chi esco, se ho qualcuno. Sempre questo mi chiede, Nora.
0: L'unica cosa è sposartelo.
3: Se lo meriterebbe.
0: Ma povero Giovanni.
3: Ma dai, che ci posso fare se si è fissato con me?
0: Ah, voleva il numero dell'ospedale. Cosa faccio se richiama? Glielo devo dare?
3: Ma sei pazza? Ci manca che mi telefoni anche in ospedale adesso.
0: Allora cosa gli dico?
3: Niente. Domani gli telefono. Com'è andata con Andrea?
0: Bene.
3: Bene?
0: Cosa vuoi dire?
3: Insomma, a che punto state? Anche quello mi sembra stracotto.
0: Gli piaccio. Però ha capito che per me è solo un amico, non insiste.
3: È una tattica anche quella. Prima o poi finirete a letto.
0: Laura!
3: Dai, ora sei una donna libera, no? Hai lasciato tuo marito.
0: Sì, ma questo non significa... Insomma, io non ho nessuna intenzione di andare a letto con Andrea.
3: Va bene, ma non ti arrabbiare. Però pensaci, prima che qualcun'altra te lo porti via.
12: Avete ascoltato la 25esima puntata di Una sola debole voce, sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Personaggi e interpreti: Franco,
2: Remo Girone,
12: Nora,
0: Angela Baggi,
12: Andrea,
13: Emilio Cappuccio,
12: Laura,
3: Claudia Poggiani,
12: Pietro,
14: Marco Galli,
12: il giudice Franchina,
13: Elio Zamuto,
12: Giovanni,
13: Brizio Montinaro,
12: Natalia,
15: Loredana Martinez,
12: Cettina,
16: Caterina Silos Labini
12: e con
13: Francesco Anzalone,
16: Manuela Cenciarelli,
17: Titti Cercelletta,
18: Consuelo Ferrara,
14: Stefano Militi.
12: Coordinamento tecnico
19: Raffaele Vincenti.
12: Assistente al programma
20: Emma Caggiano.
12: Regia
14: Idalberto Fei.
12: Programma registrato a Roma nella Sala M di Via Asiago.

Una sola debole voce. Sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Regia di Idalberto Fei.

0: Hello? Miss Belladini's office. No, she's in here. You can leave a message. Okay. Bye.
1: Ciao, Nora!
0: Ciao!
1: Sai dove si è cacciato Frank?
0: No, non l'ho ancora visto stamattina.
1: Il cortile è pieno di foglie. Gli avevo detto di pulire. Cercalo, per favore.
0: Sì. Vuoi un po' di caffè, Diana?
1: Ok. Allora, che abbiamo oggi?
0: Dunque, ha telefonato il professor Nichols e dice ti richiamerà più tardi.
1: Va bene.
0: Poi hai una riunione con quelli del Dipartimento di Scienze alle 11.
1: Sì.
0: Alle 12 ho fissato un appuntamento con la professoressa Marini.
1: Che vuole?
0: L'aula di chimica. Il gruppo del professor Federici non la lascia libera il mercoledì come era stato stabilito.
1: Uffa.
0: All'una c'è una proiezione del saggio.
1: Ok. E quando ce l'ho, mezz'ora libera?
0: Aspetta, Mai. Oggi è una giornataccia.
1: È una settimana che è una giornataccia.
0: Non è colpa mia, Diana.
1: Volevo andare a farmi una nuotata. Sposta qualcosa, mi basta mezz'ora.
0: Va bene, vedo cosa posso fare.
1: Brava, vieni anche tu, eh?
0: E devo finire di scrivere le schede. Ho promesso a quelli dell'archivio che le avrei consegnate oggi.
1: E che c'entri tu con l'archivio? Non è compito tuo.
0: Ma loro non ce la fanno.
1: Nora, se cedi all'inizio sei fregata, tesoro. Ti scaricheranno tutti i lavori più noiosi della scuola. Perciò, rimandagli quelle schede e vieni in piscina con me.
0: Come vuoi.
1: Ah, se mi cercano, sono nell'aula di disegno. I ragazzi stanno preparando qualcosa per l'inaugurazione della nuova palestra. Ho promesso che sarei andata a dare un'occhiata.
0: Anche tu non ti risparmi, eh?
1: Siamo due maledette sceme, Nora. Che ci vuoi fare?
0: Hello? Miss Belardini's office?
2: Nora? Nora? Io sono...
0: Papà!
2: Oh, ciao!
0: Ciao!
2: Come stai, Norina?
0: Bene, bene. Ti avrei telefonato nel pomeriggio. Mamma, come va?
2: Sta meglio. È uscita con Carla. Abbiamo saputo proprio ora che ridanno il passaporto a Franco. È una buona notizia, no?
0: Beh, dipende. Che dice l'avvocato?
2: Contento, si vede che queste indagini non sono servite a niente. Prove non ce ne sono, gli è rimasta solo la testimonianza di quello. Nora, senti, Franco mi ha chiesto un favore. Vuole venire lì, a Boston.
0: Papà, io non voglio vederlo.
2: Aspetta, non partire subito, guarda.
0: È inutile che venga qui, papà. Io non cambio idea. E non torno indietro.
2: Ma a me non parla, se no può darsi che insieme trovate un accordo.
0: No, io e Franco abbiamo già parlato.
2: E allora, questo che significa? Che ti vuoi separare?
0: Non ho ancora deciso niente, papà. Senti, sono venuta qua per stare in pace, per riflettere. Datemi un po' di tempo. Mi dispiace, papà. Lo so che non mi capisci.
2: No, non ti capisco proprio, Nora. Non so che vuoi. E nemmeno tu lo sai.
0: Digli che non venga, per favore. Non voglio vederlo.
3: Sono già le 5:10. Ieri ha telefonato alle 5.
4: La segretaria l'ha capito che deve passarti la telefonata subito.
3: Sì, sì.
4: Ma perché queste ragazze sono tutte nei corridoi? Non ci sono lezioni oggi?
3: Eh sì che ci sono, ma prova tu a infilarti in un'aula. Con questo caldo non si respira. Non abbiamo l'aria condizionata e qua non c'è posto per tutti. Sei sconvolto, eh?
4: Mi pare una gran confusione.
3: Lo è. Però riusciamo lo stesso a fare qualche cosa.
4: Senti, Natalia, andiamo nella tua stanza, mi scoppia la testa.
3: Sì. Tu che dici, Franchina? Telefonerà?
4: Speriamo.
3: Chissà perché ha cercato proprio me.
4: Chissà qual è lo scopo di queste telefonate.
3: Vuole aiutarci. Sa chi ha manomesso i dischetti di Roberto.
4: Può anche essere una trappola o qualcuno che vuole per rispetto.
3: Ecco, è lei.
4: Ti ricordi quello che devi dire?
3: Ah, certo, sì.
4: Falla parlare, dobbiamo avere il tempo di controllare da dove telefona.
3: Va bene. Pronto? Pronto? Pronto?
5: Non ha rispettato i patti. Le ho detto che non doveva parlare con nessuno.
3: Ma, senta, per favore, mi dica chi è stato a prendere i dischetti.
5: Non doveva informare il giudice Franchina. Ha sbagliato, signora.
3: Pronto? Pronto? Pronto?
4: Che è successo?
3: Ah, maledizione, ha riattaccato.

0: Ciao! La gente lo vuoi nelle insalate?
1: No!
0: È quasi pronto, eh?
1: Arrivo!
0: Allora, vediamo. I bicchieri.
2: Ah, hai anche apparecchiato?
0: Siediti, faccio tutto io.
2: Vado a mettermi qualcosa?
0: No, stai benissimo così.
2: In accappatoio?
0: È più sexy.
2: Ah, torno subito.
0: Dai, stavo scherzando.
2: Sì, ma se mi metto un vestito è meglio. Scommetti che è Laura?
0: Mandala via, non c'è abbastanza cibo per tutte e tre.
3: Sorpresa!
2: Pietro!
3: Ciao mamma, stavi già andando a letto, eh? Siamo venuti a dare una svolta invece alla tua serata. Vieni, Susy.
4: Buonasera, signora.
3: Lei è Susy. Ah,
2: ciao.
3: Oh, allora possiamo vedere come è sistemato questo appartamento, eh?
2: Sì, sì.
3: Oh, Laura mi ha detto che i mobili fanno schifo.
4: Non è infatti. Vero.
3: Ah, e che stavi cucinando? Oh, io e Susy non abbiamo mangiato, eh?
0: Ciao.
4: Buonasera.
3: Ah, c'è una festa?
0: Quasi.
2: Io e Andrea stavamo per metterci a tavola. Fermatevi a cena anche voi.
3: Ci siete solo voi due?
0: Mm-hmm.
2: Siediti, Susanna.
4: Grazie.
2: Volete un po' di vino?
3: No. Andiamo, Susy.
2: Ma perché?
3: Eravamo venuti a farti compagnia, ma visto che ce l'hai già...
2: Ehi, che vuoi dire?
3: Niente. Non vogliamo interrompere la vostra cenetta intima.
2: Ma dai, Pietro.
0: Senti, ma perché ce l'hai tanto con me, Pietro?
3: Indovina.
0: Pensi che io e tua madre stiamo insieme?
3: E che devo pensare? Mia madre di solito non sta in accappatoio con la musichetta da striptease quando invita a cena gli amici.
4: È meglio se andiamo via, signora.
2: Pietro, abbiamo già parlato di questa storia.
3: E tu mi hai detto che non c'era niente fra voi due.
0: È così. Io veramente vorrei che ci fosse qualcosa, ma tua madre non è d'accordo.
3: Ma vorresti, eh? Vuoi portartela a letto?
2: Sì, Pietro!
0: Sì, anche. Come si diceva una volta, ho preso una scuffia tremenda per tua madre. Lo dici ancora?
4: Pietro, guarda, io ti aspetto in macchina.
2: No, no, puoi restare, Susanna. Non ho niente da nascondere io.
3: Ma no? L'hai sentito? Ha detto che vuole andare a letto con te.
0: Non credo che ti riguardi con chi va a letto tua madre.
3: No? E mio padre? Pensi che non riguardi nemmeno lui?
2: Sai benissimo come stanno le cose tra me e tuo padre.
3: Io so che è ancora tuo marito.
2: E io non ho fatto niente di male. Adesso smettila.
0: Se vi calmate tutti e due, forse possiamo ragionare. Siediti. Allora... Vuoi starmi a sentire, Pietro?
3: Sì, sì, ok, parla.
0: Io e tua madre siamo solo amici. Però è vero che a me piace molto. Credo di essermi innamorato. Gliel'ho detto. Ma lei non ne vuole sapere. Per ora la situazione è questa. Io faccio di tutto per vederla, mi faccio invitare a cena. Insomma, lo sai anche tu. Quelle stupidaggini che si fanno quando uno prende una sbandata. Ma per adesso la situazione non cambia.
3: Perché non la lasci in pace? Se lei non ti vuole, lasciala perdere.
0: Fosse così facile. Ma tu non sei mai stato innamorato?
3: Non di una donna sposata.
0: È la stessa cosa. Comunque non è per me che i tuoi si stanno separando.
3: Non si stanno separando, questo è il punto. Ma se tu continui a starle addosso, mia madre alla fine le chiederà davvero la separazione.
2: Se mi separerò da tuo padre non sarà per Andrea.
3: Stai facendo un sacco di stupidaggini, mamma. Dai, Susy, andiamo via.
4: Signora, mi dispiace. Arrivederci.
2: Ciao.
0: La pasta ormai sarà fredda. Che facciamo? Passiamo direttamente al secondo?
2: Tu hai ancora voglia di mangiare?
0: Tu no.
2: Io non posso separarmi da Franco. Non so nemmeno se lo vorrei, veramente. Comunque quelli hanno paura che io parli. E finché sono la moglie di Franco possono stare tranquilli.
0: E tu fai quello che vogliono loro?
2: Sono costretta. Hanno minacciato mio figlio.
0: Non è solo per le minacce, però.
2: No.
0: Già. L'avevo capito.
2: Mi fa orrore sapere che Franco ha a che fare con i mafiosi. Non sopporto le sue bugie. Mi fa rabbia perché per anni mi
0: però...
2: ha mentito. Però... Però devo stargli lontana. Perché ho paura che riuscirebbe a convincermi a fare finta di niente. Mi dispiace, Andrea. Ma non riesco ancora a liberarmi di lui.
0: Puoi dirlo chiaramente. Io non ho paura delle parole. Sei ancora innamorata di lui.
2: Sì, credo di sì.

0: Dottor Lai, io vado a casa.
1: Aspetta, segna quest'altro appuntamento per domani.
0: Domani? Domani tutto pieno, eh?
1: È il nipote del direttore sanitario di Villa Noemi.
0: Ah, beh, allora. Vabbè, lo metto alle 5.
1: Avanti.
2: Franco.
1: Giovanni, che c'è?
2: Hai finito le visite?
1: Sì.
2: Devo parlarti.
1: Va bene, siediti. Allora puoi andare, Cettina.
0: Arrivederci, dottore.
2: Ciao.
1: Ciao. Allora, che c'è?
2: Sono preoccupato. Mi sa che ho fatto una fesseria. Ho paura di essermi messo in qualche guaio.
1: Mm.
2: Forse tu capisci meglio. È una storia strana.
1: Mm-hmm.
2: Prima di partire, Laura mi ha chiesto se le facevo un favore e mi ha dato dei soldi da tenere.
1: Senti, usciamo.
2: Stammi a sentire, per favore. Si tratta di tanti soldi. Quasi mezzo miliardo.
1: Andiamo a prenderci un caffè. Mi racconti tutto con calma, eh?
2: Va bene. Io sono proprio preoccupato, Franco.
1: Ora puoi parlare. Ti ho fatto uscire perché credo che ci siano delle microspie nel mio studio.
2: Ma va. A come te ne sei accorto?
1: Non ne sono sicuro, però è meglio stare attenti.
2: Comunque questa faccenda di Laura non c'entra niente con te, perciò anche se sentivano...
1: Stavi dicendo che ti ha dato mezzo miliardo?
2: Sì, in titoli. Mi ha chiesto se poteva depositarli sul mio conto corrente, perché era troppo complicato per lei farseli accreditare in America. Doveva essere una cosa temporanea, questione di qualche giorno, mi ha detto. Poi è partita. Io avevo capito che avrebbe fatto un'operazione bancaria da Boston per richiedere i titoli.
1: E invece?
2: E invece niente. Quei soldi sono sempre sul mio conto e Laura non si fa mai trovare.
1: Ho capito. Ma perché sei preoccupato, scusa?
2: Beh, insomma, tutti quei soldi sul mio conto, in titoli. Io non sto tranquillo. Non so che c'è sotto. Perché Laura non se li riprende?
1: Ma dai, magari non ha avuto tempo di andare in banca. Lo sai com'è, l'ospedale, lo studio. Poi Nora che è andata a abitare a casa sua.
2: Dici?
1: Certo, ma che credi? Che la gente regala mezzo miliardo così? Stai tranquillo che se li riprende quei soldi.
2: E io non li voglio più tenere. Deve riprenderseli subito.
1: Stai calmo. Ma cosa vuoi che succeda?
2: Non lo so, però questa storia non mi piace.
1: Stai esagerando.
2: Può darsi. Io non gliel'ho chiesto a Laura. Ma secondo te, come mai ha tutti quei soldi?

0: Dottor Lai, io vado a casa.
1: Aspetta, segna quest'altro appuntamento per domani.
0: Domani? Domani è tutto pieno, eh?
2: No, no, è più avanti, aspetti, aspetti.
1: Allora, che c'è?
3: Sono preoccupato. Mi sa che ho fatto una fesseria. Ho paura di essermi messo in qualche guaio. Forse tu capisci meglio, è una storia strana. Prima di partire, Laura mi ha chiesto se le facevo un favore e mi ha dato dei soldi da tenere.
1: Senti, usciamo.
3: Stammi a sentire, per favore, si tratta di tanti soldi, quasi mezzo miliardo.
1: Andiamo a prenderci un caffè. Mi racconti tutto con calma, eh?
4: Finalmente salta fuori qualcosa.
5: Poco, però. Quello lo sa che lo controlliamo. Ha sentito che è uscito subito appena l'altro dottore ha parlato dei soldi?
4: Quasi mezzo miliardo. E quanti sono i soldi che lei ha fatto sparire dal suo conto?
5: 472 milioni.
4: Appunto. Qua bisogna fare parlare questo Giovanni, il dottor Testa, insomma.
5: Lo chiamiamo?
4: Sì, sì. Non spaventarlo però, se no non parla. Mi sembra un tipo impressionabile.
6: Avete ascoltato la 26esima puntata di Una sola debole voce, sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Personaggi e interpreti: Nora,
7: Angela Baggi,
6: suo padre Matteo,
8: Mario Maranzana,
6: Franco,
9: Remo Girone,
6: Andrea,
10: Emilio Cappuccio,
6: il giudice Franchina,
11: Elio Zamuto,
6: Pietro,
12: Marco Galli,
6: Susanna,
13: Manuela Cenciarelli,
6: Giovanni,
14: Brizio Montinaro,
6: Natalia,
15: Loredana Martinez,
6: Cettina,
16: Caterina Silos Labini,
6: Diana,
17: Aide Aste
6: e con
9: Francesco Anzalone,
5: Renato Montalbano.
6: Coordinamento tecnico
18: Raffaele Vincenti.
6: Assistente al programma
19: Emma Caggiano.
6: Regia
5: Idalberto Fei.
6: Programma registrato a Roma nella Sala M di Via Asiago.

100 poesie in 10 settimane, il progetto con cui siamo partiti ormai 18 puntate fa. Le proposte di oggi vengono tutte dalla stagione 1975 del programma che utilizziamo di Radio 2 con Corrado Pani, che si intitolava Una poesia al giorno. Partiamo con Guillaume Apollinaire e poi Giovanni Pascoli, Goethe, Ungaretti, chiudiamo con Rainer Maria Rilke. Edoardo Melchiorri augura buon ascolto.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: Una volta l'amore si faceva di nascosto. S'aspettava il crepuscolo, si sceglievano gli angolini bui, le frasche, le stradine senza lampioni. La gente non doveva sapere, quasi fosse un delitto. Una bella faticaccia per le coppiette di allora, specie nelle piccole città di provincia, dove non era facile trovare il luogo e il momento per potersi dare un bacio o farsi una carezza lontano dagli occhi degli indiscreti. O dei guardoni, come si direbbe brutalmente oggi. Se una ragazza si lasciava vedere con un ragazzo, addio, quella restava bollata e chi se la sposava più? Il suo nome veniva mormorato di bocca in bocca, restava scritto sul libro nero e guai poi se arrivava a quel modo agli orecchi dei fratelli. Erano schiaffoni sicuri per il giovane che l'aveva così rovinata, quando addirittura, in certe terre più calde, non si tirava fuori il coltello o peggio. Già. Ma questo non impediva che, a volte, le precauzioni fossero del tutto inutili. Se non c'era gente a vedere, c'erano però i muri, c'erano le case, i tetti, i campanili e nei campanili, pettegole, le campane, che subito dindondavano in giro quello che di lassù avevano visto. In modo che se la bella paesanina non aveva saputo resistere alle seduzioni del giovane zingaro di passaggio, l'indomani, proprio per colpa delle campane, tutto il paese sarebbe venuto a saperlo. E questo il tema di una delle più fresche poesie di Guillaume Apollinaire, il poeta francese così innamorato dell'Italia da scegliersi Roma come suo luogo di nascita e che tra i poeti del nostro secolo è senza dubbio uno dei maggiori, uno dei più vicini all'anima di tutti noi, uomini non troppo lambiccati di cervello ma pronti di cuore e di sensi. Peccato che questa sua poesia, intitolata appunto Le campane, sia così corta, ma ci metteremo l'aggiunta d'un'altra breve poesia da Apollinaire, Corni da caccia, della quale però non vi diciamo nulla per lasciarvi intero il piacere della scoperta. Ci limiteremo a ricordarvi, già che a un certo punto lo nomina, che Thomas De Quincey, un inglese, è il famoso autore, tra l'altro, delle Confessioni di un fumatore doppio. Ascoltate.
2: Luigi Vannucchi legge Le campane e Corni di caccia di Guillaume Apollinaire.
3: Zingaro bello, amore mio, ci siamo amati storditamente. Senti che razza di scampanio. E vuoi non lo sappia la gente? Ci siamo nascosti assai male, con tante campane a tiro. Dai campanili son state a guardare e ora lo spargono in giro. Domani Cipriano ed Enrico, Maria, Orsola e Caterina, la fornaia e suo marito e poi Geltrude, mia cugina, rideranno quando passerò. Nascondersi chi più potrà? Sarai lontano, io piangerò, ne morirò, chissà. La nostra storia è nobile e tragica, come la maschera d'un tiranno. Né drammi audaci o ammaliatori, né indifferenti minuzie sanno render patetici i nostri amori. E Thomas De Quincey, succhiando oppio, veleno dolce e casto, della sua annuccia andava sognando. Passiamo, passiamo che tutto passa. Mi volgerò indietro spesso. Sono i ricordi corni da caccia, il cui bruito muore nel vento.
0: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Giovanni Pascoli, fin dalle prime classi elementari, ci ha fatto compagnia sui banchi di scuola nei libri di testo. Chi non ricorda almeno la cavallina storna, Valentino, l'Aquilone, Romagna? Nato a San Mauro di Romagna il 31 dicembre 1855, quarto figlio di Ruggero Pascoli e di Caterina Vincenzia Locatelli, il piccolo Giovanni soffrì ben presto di una terribile tragedia familiare, l'uccisione del padre, che segnerà di dolore tutta la sua vita e la sua poesia. Questo dolore, tuttavia, fu sempre mite, fu un lamento e non una rivolta, così come la sua ricca opera poetica è tutta sfumata di sensazioni tenue, di sentimenti intimi. L'ispirazione d'altronde è amplissima e varia, anche per i frequenti apporti di una cultura assai vasta e profondamente assimilata, che confluisce di continuo nella sua produzione. Lo affascinava soprattutto il mondo classico, e a questo proposito non possiamo dimenticare che il Pascoli è stato anche un ottimo compositore in lingua latina, come testimoniano i numerosi concorsi di poesia latina che vinse, l'ultimo dei quali poco prima di morire. Per restare in questa fase, vogliamo perciò ricordare proprio il Pascoli più dichiaratamente classico, il Pascoli, appunto, dei poemi conviviali, tutti ispirati a figure reali e leggendarie dell'antichità e chiamati così perché erano apparsi per la prima volta nella rivista Convito. Da questa raccolta abbiamo scelto Solon, dedicato nel titolo al famoso uomo politico e poeta ateniese vissuto fra il 640 e il 560 a.C. Il poeta lo immagina già vecchio, mentre ascolta nel corso di un convito due canzoni di Saffo, portate da una donna di Eresso nell'isola di Lesbo, una canzone d'amore e una di morte. Nelle due canzoni, tuttavia, questi due sommi poli della vita umana paiono congiungersi e addirittura scambiarsi ruoli. Tanto l'amore è travaglio e lotta, tanto invece la morte, per il poeta, può essere speranza e serena promessa di vita oltre la vita. Solon, infatti, sceglierà di imparare la seconda canzone, quella con cui il componimento si conclude.
1: Luigi Vannucchi legge Solon di Giovanni Pascoli.
2: Tentò le corde fremebonde e disse: togli il pianto, è colpa. Sei del poeta nella casa tu, chi dirà che fui? Piangi il morto atleta, beltà d'atleta muore con lui. Muore la virtù dell'eroe che il cocchio spinge urlando tra le nemiche schiere. Muore il seno, sì, di Rodopi, l'occhio del timoniere. Ma non muore il canto, che tra il tintinno della pectide apre il candor dell'ale. E il poeta, finché non muoia l'inno, vive, immortale. Poi che l'inno diano le rose e dita pace al peplo, a noi non s'addice il lutto, è la nostra forma e beltà, la vita, l'anima, tutto. E chi voglia a me rivedere, tocchi queste corde, canti un mio canto, in quella tutta rose rimireranno gli occhi Saffo la bella. Questo era il canto della morte, e il vecchio Solon qui disse: chi o l'impari e muoia.
3: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Annoverato fra i più grandi scrittori di ogni tempo, Goethe è universalmente celebre soprattutto per il suo Faust, opera poderosa che trasfonde la leggendaria figura del mago filosofo con l'argomento biblico di Giobbe e il tema cristiano della grazia salvatrice, e per il romanzo I dolori del giovane Werther. Autentico bestseller del tardo Settecento e portatore di alcuni fondamentali motivi del nascente romanticismo. Ma nella sua lunga e operosissima vita, che dalla nascita a Francoforte nel 1749 lo condusse in un continuo susseguirsi di successi e onori, Goethe, che unì sempre felicemente la primaria attività delle lettere con interessi filosofico-scientifici ed attività politiche di primo piano alla corte di Weimar, esercitò il suo genio nei più diversi generi letterari. Alla poesia lirica si dedicò costantemente, fino alla tarda vecchiaia e fin quasi alla morte sopravvenuta nel 1832, ottenendo anche in questo campo risultati mirabili. Ne sia testimonianza il canto di Maometto, che ascolteremo fra poco e che Benedetto Croce considerò un capolavoro assoluto. La figura che vi presiede è l'allegoria. Per descrivere l'irradiarsi dell'idea religiosa dalla mente di Maometto fino al suo trionfale successo in tutto il mondo arabo, Goethe si serve dell'immagine di un fiume che, esiguo in origine, raccoglie acque da ogni dove lungo il suo cammino fino a sfociare, immenso, nell'oceano. Ma la tradizionale freddezza del genere allegorico è qui investita da una singolare potenza lirica. Il fiume e l'idea non vi si presentano come cose distinte, di cui l'una rimanda all'altra, bensì come un'immagine unica, una fusione indistricabile e perfetta. Non meravigli che il tedesco Goethe, così legato a elaborazioni tipiche della cultura europea come lo Sturm und Drang, ossia il primo movimento organico del romanticismo, abbia dedicato a questo tema orientale una delle sue liriche più belle. Una delle grandezze dell'autore del Faust è proprio l'universalismo dei suoi interessi e del suo spirito. Morendo, sembra abbia disegnato con la mano la lettera W, iniziale della parola tedesca Welt, mondo.
1: Corrado Pani legge Canto di Maometto di Johann Wolfgang Goethe.
0: Vedi l'acqua di roccia splender gioiosa come sguardo di stella. D'oltre le nubi, spiriti buoni nutrono il giovinetto fonte tra le rupi nel bosco. Fresco fanciullo, dalla nuvola scende sulle rocce marmoree, danza e rivolto al cielo ride. Per sentieri di vetta caccia i dipinti sassi e i suoi fratelli fonti seco rapisce, andando con passo di re giovane. Sotto il suo piede nascono i fiori nella valle, vive del suo respiro il prato. Ma non lo arresta ombrosa vallata, invano i fiori le sue ginocchia avvolgono e con occhi amorosi lo invitano. Con moto di serpente la sua corsa si slancia giù verso il piano. Ruscelli compagnevoli gli si stringono intorno, mentre egli il piano invade che argenteo splende. E dal piano e dal monte fiumi e torrenti chiamano in esultanza. Fratello, prendi te con noi tuoi fratelli, portaci al padre antico, eterno oceano che ci attende, spalancate le braccia. Oh, invano aperte braccia per stringere gli anelanti, che noi divora l'arido deserto di assetata sabbia, dall'alto il sole il sangue nostro succhia, ci serra una collina in morto stagno. Fratello, prendi te coi fratelli del piano, i fratelli del monte, al tuo padre conducili con te. Venite tutti, e cresce superbo, e tutto un popolo seco porta al sovrano, e nel trionfo rapido del suo corso dà nome alle contrade. Nascono città sotto il suo piede. Senza posa egli avanza scrosciando, e dietro lascia le torri fiammeggianti sulla cima, e i marmorei e i palazzi suscitati dalla sua forza. Come Atlante porta sopra il suo dorso immane i palazzi di cedro, mille stendardi ondeggiano sul suo capo stormenti a mostrar la sua possa. Così i fratelli, i figli, le sue ricchezze tutte porta egli strepitando gioiosamente al padre, al gran cuore che attende.
2: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Questa poesia di Giuseppe Ungaretti, che poi è andata a far parte della raccolta intitolata Il dolore, riprende un tema caro al Foscolo dei Sepolcri: il rispetto dovuto ai morti sotto qualunque cielo, unito all'esigenza di lasciarli riposare nel silenzio della tomba e nel culto dei superstiti. Il sentimento prevalente nella poesia ungarettiana dedicata alla tematica della guerra e della resistenza è soprattutto di sgomento di fronte alle continue offese che vengono arrecate alla dignità dell'uomo. L'odio civile e il rancore che divide l'umanità si configura nella sua ispirazione con notazioni che vanno dalla più partecipe pietà fino al limite di un'ironia dolorosa che si realizza nell'ultimo verso della poesia, quando la terra appare al poeta lieta per l'assenza dell'uomo che di continuo la mortifica con il perenne scandalo della violenza, della sopraffazione. I tre imperativi con i quali la poesia si apre stanno appunto a dimostrare la necessità della riflessione morale, dopo che la vergogna della guerra ha stravolto le coscienze. Di fronte all'irritazione prodotta in lui dai rumori dei vivi, non resta che l'invito al silenzio e alla pace perché i morti non vengano di nuovo uccisi dallo strepito, dalla rissa che toglie loro una serenità conquistata con il più duro dei sacrifici. Sullo slancio di questo ammonimento sono i morti che tornano a vivere in noi, a parlarci, ad insegnarci il riscatto e la capacità di reagire ai mali del mondo. Specialmente nella seconda parte della poesia, la parola di Ungaretti, pietrificata già nel dolore, si fa più dolce e sfumata, assume tonalità intense e smorzate al contempo, nel contrasto fra l'aggettivo impercettibile e il sostantivo sussurro, che esprimono insieme il duro impatto dei sentimenti, ma che tuttavia realizzano la più completa pienezza formale nella geometria perfetta dell'endecasillabo. La poesia si chiude con un lirico incontro fra l'erba e i morti, fra la natura che cresce e i morti che si sono distaccati dalla vita. Per l'uno e per gli altri c'è il dramma dell'indifferenza dell'uomo che passa e non ascolta, non si ferma, insensibile al muoversi delle foglie come lo è di fronte alla tragedia della morte. Per questo l'erba finisce per essere lieta perché l'uomo non vi passa, mentre per i morti non resta ormai che il gelo del distacco, il malinconico addio in un prato felice.
1: Corrado Pani legge Non gridate più di Giuseppe Ungaretti.
0: Cessate d'uccidere i morti, non gridate più, non gridate se li volete ancora udire, se sperate di non perire. Hanno l'impercettibile sussurro, non fanno più rumore del crescere dell'erba, lieta dove non passa l'uomo.
2: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: La dolorosa personalità di Rainer Maria Rilke, il poeta boemo che si annovera ormai fra le voci liriche più alte del nostro secolo, fu dominata dal contrasto fra il caotico razionalismo delle grandi città in cui egli trascorse i soli 50 anni della sua esistenza e l'urgenza ossessiva della visione religiosa, del sentimento mistico che egli portò con sé e da cui trasse l'ispirazione più alta. Questo contrasto, che lo accompagnò dalla nativa Praga lungo le sue incessanti peregrinazioni per tutta Europa fino alla morte sopravvenuta nel 1926, fece di lui il poeta dell'inquietudine esaltata e della solitudine profonda, insondabile. La lirica Annunciazione è tutta sollevata nella rarefazione spirituale del suo misticismo, ma anche tutta percorsa dalla indecisione profonda dell'estetismo che costituì il segreto della sua personalità d'artista. La situazione che questa lirica presenta è quella stessa che negli Evangeli ha ispirato la preghiera dell'Ave Maria, l'annuncio dell'angelo a Maria. Ma il tono di preghiera qui in Rilke è attraversato dal senso di smarrimento dell'angelo, dalla ispirazione estetica e decadente delle sue parole che pur attingono a un'idea religiosa profonda. E di fronte all'angelo muta, ma pur così meravigliosamente visibile all'anima di chi ascolta, la figura di Maria. La pianta, che proprio nel suo umile e sacrale silenzio è tutta avvolta nella luce del messaggio che la raggiunge e la feconda. La splendida traduzione di Jaime Pintor sa qui rendere sapientemente la molle misura del verso rilchiano e sa disporre in modo accattivante le non frequenti rime che arricchiscono l'attesa e il senso dell'epifora, cioè della ripetizione «tu sei la pianta» al termine delle strofe. In questa epifora è tutto il senso della lirica. Nella certezza che essa esprime è tutta la speranza rilchiana, l'orizzonte della sua solitudine e della sua consolazione.
2: Corrado Pani legge Annunciazione di Rainer Maria Rilke.
3: Tu non sei più vicino a Dio di noi, siamo lontani tutti, ma tu hai stupende e benedette le mani. Nascono chiare a te dal manto luminoso contorno. Io sono la rugiada, il giorno. Ma tu sei la pianta. Sono stanco ora, la strada è lunga, perdonami. Ho scordato quello che il grande, alto sul sole, sul trono gemmato, manda a te meditante. Mi ha vinto la vertigine. Vedi, io sono l'origine, ma tu sei la pianta. Ho steso ora le ali, sono nella casa modesta immenso. Quasi manca lo spazio alla mia grande veste. Pur non mai fosti tanto sola, vedi. Appena mi senti, nel bosco io sono un mite vento. Ma tu sei la pianta. Gli angeli tutti son presi da un nuovo turbamento. Certo non fu mai così intenso e vago il desiderio. Forse qualcosa ora s'annuncia che in sogno tu comprendi. Salute a te, l'anima vede. Ora sei pronta e attendi. Tu sei la grande, eccelsa porta, verranno a aprirti presto. Tu che il mio canto intendi sola, in te si perde la mia parola come nella foresta. Sono venuto a compiere la visione santa. Dio mi guarda, mi abbacina, ma tu sei la pianta.
0: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Anche al Quirinale luccica il pino natalizio. 600 bambini delle scuole romane sono gli invitati di Einaudi e di Donna Ida. Il Natale è veramente la più lieta delle feste, anche perché prolunga i suoi doni fino alla Befana. Dalle mani materne di Donna Ida i doni paiono offerti a tutti i figli della grande famiglia italiana. Restiamo in famiglia e guardiamo i ragazzi più grandi. Vanno in punta di piedi, che gli scarponi non tradiscano la loro curiosità. Ma ormai il segreto si può scoprire. Tra le burbe del quarto car c'è il Montanaro che fabbrica i colli, il terrazziere che fa i ponti sul Giordano, ma la scena della natività vuole disporla personalmente il colonnello Gragliano, che ha avuto l'idea del presepio di 100 metri quadri, e adesso contempla gli sciami d'angeli a volo, bianchi come le scie di queste corvette. Forse il radar capterà qualcosa di nuovo nel cielo allo scoccare di mezzanotte. Certo, un albero è spuntato misteriosamente tra le tavole sul mare. E se può offrire un solo panettone, una sola bottiglia, subito avverrà il miracolo della moltiplicazione dello spumante. Il calice è riservato al marconista. Sul capo della sentinella si incrociano i mistici messaggi della gran notte. Milano, classica partenza dei giri d'Italia, parte il giro natalizio. I nostri inviati hanno ricevuto pieni poteri da Babbo Natale.
1: Luca, settimana Incom ti vuol fare un bel regalo per Natale. Tu cosa vuoi?
2: Autorazzo!
0: Eccolo contentato, desiderio dinamico da buon milanese. A Genova il nostro inviato preferisce influenzare la scelta.
3: Sentire, cosa vuoi per il regalo di Natale?
2: Il trombone elettrico.
0: Vocazione da ferroviere nella città dei marinai. I nati lungo la via Emilia sognano le corse in presa diretta. Sulla jeep è scritto MP, che i familiari leggeranno moto perpetuo. L'inviato di Torino, interrogando una piccola tota, aveva il miracolo più facile. In tutte le tote c'è un istinto di mamma. A Venezia la laguna è propizia ai miraggi, anche il treno elettrico è un miraggio. Ma consultato per radio, il Natale ha risposto che Babbo Natale non dice mai di no. Lo sa bene la bambina di Firenze, se ci esprime il più imprevedibile desiderio.
4: Fatti un regalo. Che cosa desideri?
2: Un fucile.
0: Tentiamo di ammansarla con una pacifica offerta.
4: Ma ti vogliamo regalare anche una bambola.
2: La darò al mio fratellino.
0: Ma il più portentoso miracolo si vedrà a Roma in piazza Navona. Fantastica fiera dell'Epifania.
4: Che volevi che ti portasse la Befana quest'anno?
2: La bicicletta.
4: La bicicletta? Ne vuoi una rossa? Scommetto di sì, eh? Stai attento.
0: Non crede ai propri occhi. Accanto alla fontana, ecco la bicicletta rossa. A Palermo, identico desiderio. Rassicuriamoci, la grande tradizione del ciclismo italiano è intramontabile. Sono già nati i campioni di domani. Napoli, fortuna che il ragazzino non adocchia l'auto. Gli basta una tromba di latta. Una nota di musica.

0: gli atti dopo Stalin. Dopo la morte di Stalin, con l'avvento di Khrushchev, inizia l'operazione disgelo, ma per l'Unione Sovietica la parola democrazia è ancora lontana. I paesi del patto di Varsavia devono infatti mantenere il proprio ruolo anti-NATO e quando la Russia invia i carri armati in Ungheria, Togliatti ha una posizione ambivalente.
1: Abbiamo lavorato e lottato clandestinamente nel nostro paese, nell'immigrazione, contro il fascismo. Questo era il nostro obiettivo, non andavamo a trovare quello che vi fosse di male nell'Unione Sovietica, di cui accettavamo la grande conquista positiva, la conquista della rivoluzione, il potere nelle mani della classe operaia.
0: Condanna Imre Nagy, il simbolo della rivolta ungherese contro il socialismo, perché si era macchiato di gravi delitti. Un nemico del popolo che aveva violato la Costituzione del suo paese.
2: Non ti arrabbiare, non ti conviene, se vuoi star bene.
3: Ascoltate anche voi il suggerimento di questo celebre motivo e bevete un Cinar.
4: Servito fresco, liscio al seltz.
0: Il migliore non poteva opporsi al volere di Mosca. Questo era il soprannome che aveva il segretario del Partito Comunista Italiano, che secondo i dati raccolti dalla commissione Mitrokhin molti anni dopo, in quel periodo prendeva rubli per assunzioni e giornali di partito. Primo tra tutti l'Unità, il quotidiano del Partito Comunista Italiano che dal 1947 al 1957 è stato diretto da Pietro Ingrao.

0: dall'odore di questo inferno tiro il carrello.
1: Rai Radio Techete.
2: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
3: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techete, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

Un saluto a tutti gli ascoltatori da parte di Ugo Coccia e ben ritrovati a Campionati al Cardiopalma. Oggi puntata dedicata all'edizione 1979-80 vinta dall'Inter, torneo che presentò alcune innovazioni. La maggiore fu l'introduzione del cosiddetto coefficiente UEFA da parte della Confederazione Calcistica Europea, ovvero un ranking in base al quale stabilire quanti club ogni federazione avrebbe potuto iscrivere alla Coppa UEFA, superando così il sistema sostanzialmente a inviti ereditato dalla defunta Coppa delle Fiere. A seguito degli scarsi risultati nelle competizioni internazionali di Coppa, il calcio italiano subì il dimezzamento dei posti validi per l'accesso alla stessa Coppa UEFA. Altra novità fu l'esordio in Serie A di una sponsorizzazione di maglia ad opera del Perugia del presidente Franco D'Attoma. Il club umbro mise in piedi l'operazione prettamente per finanziare l'ingaggio di Paolo Rossi, il centravanti più richiesto del momento. Inoltre, quello del 1979-80 fu l'ultimo campionato a girone unico disputato esclusivamente da calciatori italiani. Dato il blocco del tesseramento di giocatori provenienti da federazioni estere in essere dal 1966. L'ultimo calciatore straniero acquistato prima di quella data a giocare nel campionato italiano fu il brasiliano Sergio Clerici nella stagione 1977-78.

0: Ma veniamo al campionato. Capolista solitaria sin dalla prima giornata, complice un turno che registrò 7 pareggi su 8 gare disputate, l'Inter, allenata per il secondo anno consecutivo da Eugenio Bersellini, fu inizialmente appaiata dalle torinesi, queste ultime ritrovatesi a inseguire i nerazzurri già dal mese di ottobre. A certificare un ideale passaggio di consegna ai vertici, ricordiamo che il Milan nell'annata precedente conquistò lo scudetto della Stella, contribuì il derby della Madonnina, datato 28 ottobre 1979, col successo della squadra di Bersellini firmata da una doppietta di Beccalossi. In contemporanea al confronto meneghino andò in scena la stracittadina della capitale, funestata dalla morte del sostenitore laziale Vincenzo Paparelli, ucciso da un ordigno lanciato da un tifoso della curva romanista. Ascoltiamo ora gli audio relativi a quell'Inter Milan della 7ª giornata di campionato, datata 28 ottobre 1979, e alle interviste del dirigente dell'Inter Sandro Mazzola e all'allenatore del Milan Massimo Giacomini, materiale tratto come sempre da Tutto il Calcio Minuto per Minuto e Domenica Sport.
1: Bene, il quarto minuto del secondo tempo del 184esimo derby, risultato 1-0 per l'Internazionale, assegnato Beccalossi al 14esimo minuto di gioco del primo tempo. Intanto c'è un'azione del Milan, il pallone è terminato in calcio d'angolo, almeno così crediamo, il pubblico è in piedi, noi siamo in piedi col pubblico naturalmente. Vediamo le formazioni delle squadre: Milan con Albertosi, Colavati, Maldera, De Vecchi, Bet, Baresi, Novellino, Buriani, Antonelli, Romano e Chiodi. L'Inter ha in campo Bordon, Canuti, Baresi, Pasinato, Mozzini, Bini, Oriali, Marini, Altobelli, Beccalossi e Muraro. Ecco in questo momento l'Inter sul settore di sinistra, il pallone recuperato da Altobelli, attivissimo, è rimesso ancora tra le braccia del portiere Bordon, uscito fuori dai pali, rinvia prontamente, servendo al limite dell'area con le mani Baresi. Diagonale sulla destra per Canuti, il terzino numero 2 ritorna indietro, poi appoggia ancora la palla verso Baresi, che subito rimette al centro a Bini, che si avvia lentamente verso la linea di centrocampo. Ricordiamo che il campo è allagato e ha condizionato finora il gioco. Ecco Canuti sulla destra, ha recuperato la palla, è fermo sulla linea dei tre quarti, tocca ancora verso il centro dove è impegnato Marini, che allarga il gioco sulla sinistra per Oriali, che avanza nella posizione di mezzo sinistra davanti a sé Buriani, cerca di rimettere ancora al limite per Muraro, che in possesso della palla, attaccato da Collovati, cerca di scambiare con Altobelli, pallone recuperato dalla difesa del Milan, respinto, recuperano ancora però i giocatori nerazzurri ed è ancora Beccalossi che lancia in avanti il pallone. Ecco il settore di estrema destra dove Baresi sta muovendo in questo momento e l'altro fratello, il Baresi del Milan, lo ha bloccato con la collaborazione di Collovata. Ancora Baresi che lancia il pallone avanti verso De Vecchi, che cerca di scambiare con Maldera sulla sinistra. Il numero 3 ha recuperato il pallone, lo calcia subito in avanti. Cade il pallone nel settore dove si trova Canuti, controlla la sera, la palla è indirizzata verso il fallo laterale, ha superato la linea dell'out e ci sarà quindi una rimessa in gioco per la formazione nerazzurra. I nerazzurri conducono per 1-0, lo ricordiamo per quanti si ponessero loro in ascolto, ha segnato Beccalossi nel primo tempo al 14esimo, rimessa in gioco. Ecco ancora il numero 8 Marini in possesso della palla, è attaccato in questo momento da Romano con l'insegue lungo la linea dell'out sulla destra, poi c'è Inter scivolato Baresi che interviene all'altezza del limite dell'area, mette il pallone fuori, una rimessa in gioco per la formazione nerazzurra. Si porta nella zona dove è venuto appunto il pallone cuscito il numero 4 Pasinato, che recupera la palla, la manda indietro verso Baresi che è sulla linea dei tre quarti di campo rossoneri, allunga ancora il pallone in avanti verso Beccalossi, c'è un malinteso, può recuperare invece De Vecchi che allontana la minaccia ma proprio sui piedi di Baresi che ha recuperato, avanza ancora, ecco Baresi nerazzurro giunto al limite, tocca sulla sinistra per Oriali che entra in aria sulla sinistra, tiro, parata di Albertosi che ha deviato la palla in calcio d'angolo. Attendiamo naturalmente mentre è il quinto minuto, anzi ora il sesto minuto di gioco della ripresa, che venga battuto il tiro dalla bandierina. C'è stata una parata di Albertosi sul palo di destra su azione di Oriali che ha ricevuto il pallone molto libero, è entrato appunto sulla sinistra, ha scoccato un tiro molto forte che il portiere del Milan è riuscito a deviare in angolo. Pasinato nell'area d'angolo per battere il tiro, sono in attacco al limite dell'area Beccalossi, vediamo di porta, poi c'è ancora il Altobelli al limite vicino al rigore, il pallone viene lanciato invece all'indietro dove vediamo ancora Marini che tenta un tentativo di cross verso il centro dell'area milanista, ha respinto il numero 11, poi recupera ancora Maldero sul settore di destra ma viene fermato nella sua azione, il pallone termina ancora fuori. La rimessa in gioco del Milan all'altezza dei tre quarti vede Buriani impegnato a toccare il pallone, a mandare il pallone verso Baresi che avanza verso la linea di centrocampo, supera in questo momento la linea mediana, si libera di un avversario ma trova sulla sua strada l'altro Baresi che lo ferma e riparte ancora Beccalossi sulla sinistra su un lancio con Albertosi che si era parato frattanto al limite dell'area di rigore e che ora si porta fuori area sulla destra vicino alla linea di fondo per recuperare il pallone, per calciarlo quindi direttamente in avanti ancora a Collovati, scatto di Collovati Fati, raggiunge la palla, poi viene messo in azione Romano, ecco un attacco di Muraro, recupera comunque Buriani che poi avanza verso la linea di centrocampo, ancora Buriani, passaggio effettuato in avanti, intercettamento in scivolata di Marini, ma recupera De Vecchi, lancia il pallone in avanti, un settore di estrema sinistra dove non c'è nessuno, sta per sumare l'azione, Pasinato ancora, intercetta il pallone al limite e molto calmo lo riporta all'indietro, prima di toccare ancora in avanti verso Baresi, che rimette in azione ancora Bini, che resta vicino alla linea di fondo sulla destra da Papiari, ancora Baresi, Baresi rimanda il pallone verso Marini, quest'ultimo allarga il gioco ancora sulla sinistra, manovra molto bene l'Inter, Mozzini partecipa all'azione d'attacco, ha servito in questo momento Begalossi, lancio per Muraro, intercettamento di testa di Buriani, recupera ancora De Vecchi, scambia ancora con Buriani, si riparte quinta da metà campo del Milan ed ecco Buriani che varca in corsa alla linea di centrocampo, pilota ancora il pallone in avanti, è attaccato da Marini che va a terra senza intercettarlo, mentre invece viene intercettato successivamente da Canuti che tocca ancora verso Marini, ci sono sempre contrasti piuttosto duri, piuttosto aspri fra i giocatori, il terreno è scivoloso e obbliga naturalmente a questi interventi, ora è Beccalossi sulla sinistra che ha ricevuto il pallone, si sposta verso il centro, tocca per Oriali che insegue la palla, anticipato però nella sua azione da un difensore delle Milan, il pallone viene portato sul settore di estrema sinistra ed è quindi il numero 3 Maldera che si appresta a calciare il rinvio.

0: Qui il gioco, vediamo ancora il Milan che si è portato a ridosso dell'area dell'Internazionale. C'è stata un'uscita da parte di Bordon, da noi erroneamente chiamato Rigamonti, ci scusate naturalmente, ma sentiamo anche i nostri colleghi e quindi abbiamo nelle nostre orecchie diversi nomi di giocatori. Ecco intanto che Caso ha recuperato il pallone, cerca di lanciare, vi riesce ancora sul settore di destra Baresi che tira, Nanzi Muraro che tira direttamente in porta, è uscito il portiere Albertosi, si è portato incontro al giocatore, è riuscito a bloccare il tiro, recupera ancora Muraro, rete di Beccalossi che riceve il cross di Muraro da destra e mette in rete a due passi. Milan è battuto, ora si può dire Beccalossi, se Milan battuto, ripetiamo, il suggerimento era ancora del buon Capello che è vicino a me e aveva paura che io non avesse visto l'autore del gol. Beccalossi, dicevamo, è riuscito a raddoppiare per il Milan e con questo crediamo, no, Capello Fabio, che per il Milan non ci sia più niente da dire.
1: Ma abbiamo avuto la palla per pareggiare, la salvata sulla linea Baresi, purtroppo per noi questo rovesciamento di fronte, prima ha salvato Albertosi, poi purtroppo ha fatto gol. Direi che a questo punto la partita è finita.

0: prendo la linea in questo momento al Giuseppe Meazza di Milano. Due reti, una per tempo ma una sola firma, quella di Beccalossi, che ha condannato i rivali rossoneri alla sconfitta. Negli spogliatoi del Giuseppe Meazza c'è Everardo Lanoce, speriamo che sia pronto a collegarsi con noi. Pronto Everardo?
1: Eccoci qua, noi siamo pronti, ho con me Mazzola, e che vorrei subito fare a Mazzola questa domanda. Dico, l'Inter ci ha pensato un po' prima di vincere un derby così fatto, 5 anni e mezzo, lo sai?
2: Sì, le statistiche le conosco anch'io.
1: Beh, l'Inter di oggi onestamente mi è piaciuto. Grandi occasioni magari no, ecco. Però quelle che ha avute le ha sfruttate.
2: Sì, è una squadretta lì, insomma, è andata così, bene. Il derby è una partita strana, l'abbiamo vinta, abbiamo ripristinato un equilibrio che era normale un po' di anni fa.
1: Vedo di inserirmi un attimo in un gruppo di colleghi che sta parlando con Giacomini, vediamo se riesco a entrare. Io sono in diretta, Giacomini, e chiedo scusa anche ai colleghi. Mi è sembrato di aver sentito prima che lei dice che onore al merito, mi è sembrato.
3: Sì, l'Inter ha avuto il merito di segnare e ha vinto la partita. Diciamo che è un po' pesante 2-0, perché un gol di scarto penso fosse sufficiente. Secondo gol non conta più molto, diciamo. Però l'Inter ha avuto il merito di fare il gol e di fare una buona gara da parte di quasi tutti i suoi giocatori.
1: È vero che col sé si può mettere anche il mondo in una bottiglia, in questo caso il derby in una bottiglia, ma io direi che il Milan ha avuto subito in apertura un'occasione che poi abbiamo visto essere stata irripetibile, questo Collovati che ha, così, non per, certo per colpa sua, comunque mancato per un attimo una rete che forse poteva anche essere determinante.
3: Sì, il discorso, abbiamo avuto questa occasione, Bordone è stato molto bravo, poi abbiamo avuto una bella palla nel secondo tempo con Minoia prima del raddoppio dell'Inter, e l'Inter invece ha sfruttato così un po' un'incertezza nostra e Beccalossi ha segnato questo gol con molta freddezza, con un bel tocco, e quindi siamo stati costretti un po' ad inseguire. Le occasioni non sono state molte né da una parte né dall'altra, anche se la gara è stata viva e piuttosto combattuta ed anche abbastanza bella. Siamo stati un po' sfavoriti indubbiamente dal terreno, che specie nel primo tempo era un po' paludoso nella nostra metà campo e non ci permetteva delle uscite piuttosto rapide. Io ritengo che l'Inter dal terreno sia stata un po' avvantaggiata.
1: Ecco, bisogna anche riconoscere che i derby fanno storia a sé, questo è passato, la corsa del Milan evidentemente continua come nulla fosse accaduto.
3: E senz'altro adesso noi ovviamente dobbiamo rimboccare le maniche e ripartire all'inseguimento, e questo risultato d'altra parte poteva starci come poteva stare una nostra vittoria a un pari.

0: Sul piano dei risultati, la medesima domenica segnò la fine dell'imbattibilità perugina, col campo umbro espugnato dal Torino dopo 37 incontri. Lontana parente dell'outsider che aveva chiuso il precedente torneo senza sconfitte, la compagine biancorossa disputò una stagione inferiore ai pronostici della vigilia. Sul versante juventino, il pesante rovescio inflitto dall'Inter per 4-0 alla nona giornata ingenerò una pesante crisi, che vide gli uomini di Trapattoni scivolare nelle settimane seguenti ai margini della zona retrocessione. Ascoltiamo l'appassionante cronaca di Enrico Ameri di quell'eclatante vittoria dell'Inter sui rivali di sempre della Juventus, sempre da tutto il calcio minuto per minuto.
1: Due minuti esatti dall'inizio della ripresa, risultato immutato, sempre 0-0 fra Internazionale e Juventus. Vediamo le formazioni delle squadre. La Juventus ha in campo Zoff, Cucurella, Gentile, Furino, Brio, Scirea, Causio, Tardelli, Fanna, Verza e Marocchino. Per l'Inter stanno giocando questo secondo tempo Bordon, Pancheri, Baresi, Pasinato, Mozzini, Bini, Caso, Oriali, Altobelli, Becalossio, Murari. Nel primo tempo aveva giocato fino al 45esimo Canuti, che poi si è infortunato ed è stato appunto sostituito nella ripresa da Pancheri, attaccanti con le polveriere bagnate qui a San Siro, almeno fino a questo momento, mentre come abbiamo sentito e ora c'è stato un atterramento di un attaccante in aria da parte dei nerazzurri. Michelotti ha dei gesti imperiosi, allontana tutti, crediamo che si tratti di un calcio di rigore concesso dal direttore di gara. È stato Altobelli a essere messo a terra, gesti di stizza da parte dei giocatori juventini e Causio che ha fatto sbattere il pallone per terra. Michelotti, dopo essersi allontanato dai uomini in maglia bianconera, si sta avvicinando ora al disco di rigore e concede la massima punizione alla formazione nerazzurra. Atterramento di Altobelli in aria dunque, e al terzo minuto e sei secondi dall'inizio della ripresa un calcio di rigore accordato dal direttore dello scontro alla formazione nerazzurra. Vediamo che ci sono ancora delle discussioni in aria e ancora Altobelli che si porta sul disco del rigore. Zoff è rimasto un mezzo metro fuori dai pali, ora porta le mani sui fianchi e si porta al centro della porta accennando a piegarsi, mettendo le due braccia, le due mani sulle ginocchia, e resta in questa posizione in attesa che venga battuto il calcio di rigore. Mentre si allontanano i giocatori dall'area degli juventini, rincorsi Altobelli, tiro e rete. Zoff sulla sinistra, Altobelli ha messo la palla sulla destra dell'estremo difensore dei bianconeri. Pertanto il risultato, dopo circa 4 minuti di gioco dall'inizio del secondo tempo, è il seguente: Internazionale 1 e Juventus 0. La partita proseguirà ora con la rimessa in gioco da parte dei giocatori juventini. Dicevamo che gli attaccanti in questo incontro sono rimasti finora con la polvere asciutta, mentre su tutti gli altri campi dove si è segnato sono state proprio le punte a mettersi in evidenza. Basterebbe ricordare i due gol di Rossi, uno di cui vale su rigore, il quarto rigore concesso al Perugia realizzato dall'attaccante Gattelli e De Ponti nella partita di Cagliari, Savoldi e Cherugi in quella di Bologna, Bruno Conti ancora nella partita di Perugia, Spegiorina, Napoli, Giordano a Roma. Ora anche qui è passato il Altobelli, ha segnato anche Altobelli il gol su calcio di rigore che permette all'Inter di portarsi in vantaggio proprio in apertura di ripresa sulla formazione bianconera. C'è subito dopo un affondo da parte di Baresi, il giocatore termina a terra per un contrasto piuttosto severo da parte di Fan, ci sono delle contestazioni da parte dei giocatori nerazzurri, mentre vediamo che c'è un intervento di Gentile che cerca di calmare Altobelli, il quale vicino alla linea dell'auto si appresta a battere il calcio di punizione che Michelotti concederà quasi sicuramente per la formazione di Bersellini. Ecco il pallone che è stato messo a terra, l'Inter si è portato in vantaggio, ripetiamo, su calcio di rigore concesso per atterramento di Altobelli, realizzato dallo stesso Altobelli. Altobelli dove avrebbe posto il pallone vicino alla linea dell'out e all'altezza del limite dell'area avversaria, si porta al centro dell'area bianconera ormai intasata dei difensori, parte il tiro di Caso, ecco ancora un colpo di testa da parte di Beccalossi per Muraro che è controllato, pallone ancora in aria, tocchettano i giocatori, sta per segnare Altobelli, mette! Rete ancora di Altobelli ed è un autentico infortunio per la Juventus. Pensate, Altobelli aveva recuperato la palla, aveva tirato su Zoff in uscita, ha ripreso successivamente la respinta di Zoff e da corta distanza ha messo il pallone in rete, mentre l'estremo difensore bianconero era rimasto ancora a terra per la precedente parata. Improvvisamente l'Inter va a segno e con un 1-2 e nello spazio di pochissimi minuti mette a terra la Juventus. Vedremo quali saranno le reazioni, intanto vediamo che c'è Bersellini, Trapattoni è in piedi, ha lasciato la panchina, protesta nei confronti di Michelotti. Vi metteremo al corrente successivamente nei prossimi collegamenti di quello che accadrà su questo campo.

è Verza in possesso della palla, avanza al limite, cerca lo spiraglio, tiro, ribatte ancora Bini, cerca di recuperare ancora Caso respingendo, scambia con un colpo di testa il pallone, Pasinato riceve il passaggio di ritorno ancora da Caso, si spinge sul settore di destra e su di lui entra in tackle scivolata all'altezza della linea mediana Gentile e rimette la palla fuori. Pasinato ha già recuperato il pallone, lo rimette sui piedi di Oriali che era vicino a lui, è libero da marcature, avanza Oriali nella posizione di mezzo destro, cerca di tagliare fuori Causio che intanto è arretrato su Pasinato, vediamo che il pallone viene perso da Causio, recuperato ancora da Oriali, toccato verso Muraro che rilancia ancora il pallone in piena area avversaria, esce Zoff dai pali e recupera il pallone in oco sulla sinistra della propria area di porta e rimette la palla in gioco toccandolo con i piedi verso Causio che riparte ancora dal settore di sinistra, scende in collaborazione con Tardelli, poi vede libero sulla sinistra Virdis verso il fondo, ripassa la palla, Virdis è giunta all'altezza dell'area avversaria, è pronta al cross che effettua in questo momento sul settore opposto, intervento difensivo anche di Bordon che deve alzare le braccia molto alte per recuperare il pallone che spioveva davanti alla sua porta, sulla rimessa in gioco scambiano ancora con molta tranquillità i giocatori nerazzurri che con le due reti di vantaggio naturalmente possono giocare e disporre a loro piacimento di questo confronto. Ecco ancora uno scambio fra Caso e Mozzini che si è portato qualche metro oltre la linea di centrocampo, un suo passaggio verso Beccalossi stretto fra due uomini ma riesce ugualmente a passare a Muraro mentre scatta Caso sulla destra di Muraro, riceve in questo momento il passaggio, entra in area, tocca verso il centro a Tobelli, perde un po' di tempo Muraro, tiro rete, ha segnato Muraro dal disco da rigore portando a 3 le reti dell'Inter e pertanto la situazione al 29esimo minuto, ossia la mezz'ora di gioco, la seguente: Internazionale 3 Juventus 0.

0: mercato è un passivo piuttosto severo, la Juventus cerca di fare quello che può, ma ovviamente ormai il morale è caduto, è crollato, mentre vediamo che ancora la difesa nerazzurra ha buon gioco nei confronti di un tentativo quasi isolato di Virdis. Iriali riporta la palla ancora verso la linea di centrocampo, cambia la palla, Altobelli, rete, quarta rete di Altobelli, quarta rete dell'Inter, terza di Altobelli dopo che Beccalossi aveva tentato la via del gol. Dicevamo che il morale della Juventus è notevolmente calato dopo il passivo delle prime tre reti subite, ora ha subito anche questa quarta rete ed è stato ancora Altobelli, questo giocatore davvero entusiasmante, che è riuscito a recuperare il pallone che Beccalossi ha tentato di indirizzare verso la porta di Zoff in precedenza e ha battuto Zoff in uscita.
1: Col divario tra le milanesi, resosi ancora più consistente in avvio della fase di ritorno, il recupero dei campioni uscenti venne complicato dal riaffacciarsi della Juventus e il 3 febbraio al Comunale di Torino i bianconeri inflissero una sconfitta di stretta misura al Milan, ben più pesante però sul piano di una possibile risalita dei rossoneri verso la vetta della classifica. È di nuovo Enrico Ameri a raccontarci dai microfoni di Tutto il Calcio minuto per minuto della doppietta di Bettega nel 2-1 sul Milan.
0: 21esimo della ripresa, veramentiamo il parziale di Torino, conduce il Milan per una rete a zero, ricordiamo De Vecchi all'11esimo e ricordiamo anche le sostituzioni di questo secondo tempo: Fan al posto di Marocchino nella Juventus e Chiodi al posto di Novellino nel Milan. Brio ha salvato al 17esimo sulla linea un colpo di testa di Bigon, intervenuto prontamente su cross dal fondo di Antonelli. Ecco la Juve ancora in attacco, sulla sinistra riceve Bettega che ha su di sé Morini, cerca di spostarsi verso il centro, tocca per Furino che tendeva la palla, il capitano della Juve ferma la palla, si sposta un po' sulla sinistra, sulla destra, poi vede libero sulla destra Gentile e lui effettua il passaggio. Su Gentile c'è già Buriani, ecco l'intervento sull'estremo settore di destra ancora da parte di Bettega, parte un tiro, rete, ha segnato il Juventus con Bettega che ha recuperato al limite dell'area di porta, quasi vicino al disco di rigore, il pallone l'ha messo in rete con la collaborazione naturalmente involontaria di un giocatore di Baresi che ha sbilanciato completamente Albertosi. Albertosi se ne deve al tiro da una parte, la palla è entrata l'MLM sull'altra e pertanto al 21esimo del secondo tempo la Juventus, sia pure faticosamente, dopo molto penare, è riuscita a ristabilire le sorti dell'incontro. 1-1 ora il risultato, i giocatori juventini non si aspettavano forse questo gol venuto scaturito così improvvisamente su un tiro di Bettega deviato all'ultimo proprio da Baresi, che ha ingannato il portiere Albertosi, incolpevole in questa occasione.

0: attenzione, attenzione, clamoroso al comunale di Torino, Bettega ha insaccato da due passi, irrompendo sulla palla e mettendo il pallone in porta, con un tiro dal basso verso l'alto. Bettega, irresistibile in questa occasione, ha messo il pallone in rete, pertanto la Juve conduce ora sul Milan, perde rete 1. Vi lascio immaginare come è rimasto scioccata la formazione rossonera da questo gol scaturito così improvvisamente. Veramente una Juventus inattesa in questo confronto, perché sembrava dover subire l'azione continua del Milan, un Milan molto attento, molto concentrato, abbiamo detto, e invece poi è venuto fuori con due esploit notevolissimi. Il cross è stato di Furino, la rete di Bettega, 2-1 per la Juve.
1: La Juventus così si ritrovò a scalare la classifica avvicinandosi sensibilmente all'Inter con la vittoria sui milanesi il 23 marzo dell'80. Ma ben altro si abbatté sul calcio italiano in quella prima domenica di primavera. La vicenda passata alla storia col nome di Toto Nero, originata dalla denuncia di due commercianti della capitale circa un vasto giro di scommesse clandestine legate al calcio. Al termine delle gare, in alcuni stadi furono tratte in arresto ben 12 persone, tra dirigenti e tesserati. Rievochiamo lo straniante racconto con il dirigente dell'Inter, Sandro Mazzola, e l'allenatore della Juventus, Giovanni Trapattoni, che parlano dell'incontro Juve-Inter, per poi ascoltare le voci dei conduttori Enrico Ameri, Sandro Ciotti, Guglielmo Moretti e Claudio Ferretti raccontare attoniti degli arresti da parte dell'arma di finanza subito dopo la fine delle partite.
2: E benissimo amici, una bella Juve, una Juve rilanciata sicuramente dalla Coppa, una Juve in crescendo a Torino, ha reso vani tutti i tentativi dell'Inter, soprattutto nella ripresa. Un Inter, diciamolo subito, che si è battuta nonostante la non buona giornata di molti suoi uomini con grande orgoglio e quindi ha reso forse più apprezzabile il successo dei bianconeri. Bene, linea ad Andrea Boscione, che si trova in dispogliatovi dello stadio comunale.
3: Sì, è il primo ospite che sportivamente, bisogna dirlo, oltre ad essere un amico, è sempre stato un grande sportivo, Sandro Mazzola, al quale appunto ha sentito le tue parole in cuffia, e io vorrei porre subito una domanda. L'innesto di Becalossi nel secondo tempo ha forse vivacizzato di più la manovra dell'attacco dell'Inter, ma ha scoperto forse troppo i nerazzurri?
4: Ma no, io penso che oggi la Juventus è stata eccezionale e che l'Inter non è stata altrettanto, in quanto probabilmente questi 15 giorni di sosta, con tutti questi elogi che i giocatori nostri sono trovati sui giornali, li ha un po' frastornati. Forse non si aspettavano questo carattere della Juve e quindi l'hanno pagata, mi sembra comunque il risultato giusto. Hanno fatto un'altra volta esperienza loro e forse anche noi come dirigenti, vediamo di non farne più di esperienze, di metterle in pratica ora.
3: Ecco, mentre parlava Mazzola è arrivato Giovanni Trapattoni, che ha proprio sentito le parole che diceva Mazzola. Allora la Juventus che ha continuato a giocare e che si è mantenuta sul tiro teso, questa Juventus che ha dato questa meravigliosa prova di oggi, è una Juventus che ha ancora della strada davanti da fare, una strada che si apre piuttosto bene.
5: Beh, in effetti io ho appena finito di dire che generalmente quando una squadra riesce ad esprimersi su questi valori bisogna dar merito anche alla squadra avversaria, perché sostenevo che in passato, quando sono approdate delle squadre qui al Comunale che hanno inteso giocare, affrontarci con la medesima determinazione a tutto campo, ne è sempre uscita una gara piuttosto più che apprezzabile, no? Oggi noi abbiamo vinto e penso che nessuno abbia da eccepire a questo. I ragazzi sono stati determinanti e forse volevano veramente questa vittoria.
3: Quindi una Juve aggressiva, ma diciamo che vorremmo contraddire quello che diceva Mazzola, una Inter tutt'altro che rassegnata.
5: Decisamente, io ho appena sostenuto che l'Inter merita questo scudetto perché per tre quarti del campionato ha tenuto in mano le redini sia del gioco, con un aspetto spettacolare, e anche di conduzione al vertice.
3: Allora Mazzola, non è giusto quello che dicevi, cioè l'Inter ha giocato la sua partita, ha perduto forse perché la concentrazione era maggiore da parte dei bianconeri?
4: Sì, senz'altro, difatti io ringrazio Trapattoni comunque l'Inter non era l'Inter di qualche domenica fa, penso sotto l'aspetto della concentrazione.
3: Allora diciamo a Ameri, sono in cuffia i miei interlocutori, se tu gli vuoi chiedere qualcosa.
2: Ma io penso che si sono espressi ottimamente, quello che devono dire l'hanno detto. Mazzola ha fatto capire forse un po' tra le righe che effettivamente qualche uomo oggi nell'Inter non ha funzionato come ha funzionato in altre occasioni, mi sembra, no Sandro?
4: No, direi che nel complesso c'era aria così, un'aria strana, non c'era la solita determinazione, la Juve arrivava prima sempre su ogni pallone e quindi ha vinto la partita meritatamente. Ci sta che si perda Torino contro la Juventus quando gioca in questo modo e basta, non c'è nient'altro da dire. Abbiamo perso la seconda partita del campionato, quindi si può capire, insomma, una squadra non può vincere sempre, oggi ha trovato una grande avversaria e ha perso.
2: Ecco, e poi è stata una giornata del resto sfortunata anche per l'altra squadra milanese, il Milan è stato battuto dal Torino per 2-0. Ecco, io chiamo a questo punto anche il Sandro Ciotti in trasmissione, eventualmente ci fosse da scambiare qualche parola se Boscione vuole stare ancora in ascolto con Trapattoni e con Mazzola.
3: Benissimo, sono in ascolto.
6: Sì Enrico, comunque le parole le puoi scambiare soltanto con me, perché negli spogliatoi di San Siro non si può entrare, sono bloccati dalla finanza.
3: Sandro, da allora hai mezz'ora. Due interlocutori a Torino.
6: D'accordo.
2: Sì. No, scusami, finisci di raccontarci esattamente quello che sta succedendo, perché sì, mi sembra interessante.
6: Appunto, infatti è molto interessante. Dunque, gli spogliatoi di San Siro sono bloccati da più di tre quarti d'ora dalla finanza che non fa entrare assolutamente nessuno. Noi abbiamo visto transitare Albertosi accompagnato da un militare della finanza in divisa da due personaggi in borghesi ed è stato l'unico personaggio che è riuscito a penetrare negli spogliatoi. Per il resto off limits per tutti e quindi non posso ovviamente avvicinare i protagonisti. E la finanza è intervenuta in forza e non fa entrare assolutamente nessuno. La gente è ancora fuori che aspetta per sapere che cosa stia accadendo di preciso.
2: Ecco, senti Sandro, io farei una cosa. Può darsi che diano l'autorizzazione a voi giornalisti di entrare e di fare ingresso negli spogliatoi. Io adesso passerei alle altri collegamenti.
6: Certo.
2: Intanto vorrei licenziare i cortesissimi Trapattoni e Mazzola che sono stati fino a questo momento ad ascoltarci, perché forse potevano intervenire benissimo in un eventuale collegamento duplex con gli spogliatoi di San Siro. Bene, ringrazio Mazzola, ringrazio Trapattoni, ancora complimenti alla Juventus e anche all'Inter. E quindi passiamo, dopo aver ringraziato Ciotti e averlo pregato naturalmente di restare collegati con noi per dirci qualcosa, eventualmente ancora prima della conclusione di questa nostra trasmissione, io passo alle altre partite.
6: D'accordo.
2: Bene, sentiamo subito Foglianese da Avellino.
7: Scusami, Ameri. Ecco, c'è Ferretti che chiede la linea.
2: Bene.
8: Ecco, io vi chiedo scusa innanzitutto per il fiatone, vi spiegherò poi i motivi del medesimo. Vi parlo della postazione dalla quale trasmettiamo normalmente tutto il calcio minuto per minuto e non dalla postazione degli spogliatoi. Perché? Perché le porte degli spogliatoi sono ancora chiuse. Tutti i colleghi della stampa sono rimasti fuori. Non si consente l'entrata a nessuno. Naturalmente si sono diffuse subito delle voci che definiremo preoccupanti, legate ovviamente alle vicende che in questi giorni stanno sconvolgendo il mondo del calcio. Mi sembra che fino a questo momento, per correttezza, per discrezione, non si debbano riportare queste voci fino al momento in cui le voci non si dimostreranno fatti.
2: Ecco Claudio, io ti vorrei invitare adesso a prendere un po' di fiato, perché effettivamente vedo, sento che non ce la fai a parlare come vorresti.
8: Voglio solo aggiungere una cosa Enrico, che io proprio qui dalla nostra postazione che dà direttamente sul campo vedo in questo momento un taxi e una macchina della polizia davanti all'uscita dal campo che porta i giocatori negli spogliatoi. Questo soltanto posso dirvi in questo momento. Il perché dal fiatone è ovvio, ho fatto una corsa dagli spogliatoi, purtroppo sono solo qui e naturalmente dovrò dividermi tra questa nostra postazione microfonica, che è l'unica agibile in questo momento, e gli spogliatoi per avere notizie.
2: Bene, io invito ancora Claudio Ferretti, come del resto ho fatto con Sandro Ciotti, tenetevi collegati con noi e riferiteci naturalmente quello che venite a sapere. Mi sembra che una giornata di sport, una giornata calcisticamente interessante, oggi sono state segnate 18 reti, è una cosa un po' eccezionale per noi. Si sta drammatizzando e naturalmente escono fuori gli scandali dei giorni passati e esce fuori quello che forse tutti pensavamo dovesse accadere da un momento all'altro.
6: Scusami Enrico,
2: ecco benissimo.
6: Sono Ciotti, sì, dagli spogliatoi di San Siro nei quali sono riuscito finalmente a penetrare. Dunque sembra che sia accaduto questo. Sono stati, non diciamo portati via perché sembra un'espressione un po' brutale, sono stati invitati, diciamo così, dalla finanza. Morini, Albertosi e il presidente Colombo sono saliti a bordo delle macchine della finanza e evidentemente adesso dovranno rispondere a qualche domanda. Questa è la ragione del blocco degli spogliatoi, un po' teatrale questa operazione, comunque i risultati della medesima sono questi. Morini, Albertosi e Colombo invitati dalla finanza a deporre evidentemente. Altrettanto penso, immagino, sia accaduto all'Olimpico per quanto riguarda qualche giocatore del Perugia.
9: Sì, senti Giobbe, un momento, Evangelisti mi ha portato di corso una notizia che sì, è una notizia piuttosto importante, riguarda appunto le scommesse clandestine. Il giocatore della Lazio, Lionello Manfredoni, è stato arrestato a Pescara al termine della partita Pescara-Lazio, la partita appunto con la quale non ci siamo potuti collegare per motivi tecnico-sindacali, partita a cui aveva assistito come spettatore, essendo squalificato. Manfredoni è stato fatto salire su un cellulare della Guardia di Finanza, non si sa in quale carcere sia stato condotto. A quanto si è appreso, altri 3 mandati di cattura sarebbero per essere eseguiti a carico di altri calciatori della Lazio. Il reato contestato, appunto, è quello di truffa. Ecco, io con questa notizia, che tutto sommato per lo sport è una notizia abbastanza dolorosa, posso considerare chiusa per il momento, se non si fa vivo Ferretti, la Serie A.
8: Eccomi, Guglielmo.
9: Ah, dimmi tutto.
8: Ti do le ultime qui dall'Olimpico, che non è che poi varino di molto quelle che vi abbiamo detto in precedenza, nel senso che i nomi ovviamente ancora non si possono fare perché non sono stati resi noti ufficialmente, però a questo punto credo che sia abbastanza evidente a tutti che c'è questo provvedimento da parte, non si capisce bene se della Guardia di Finanza o dei Carabinieri, comunque poca importanza da questo punto di vista, nei confronti di, si dice, 4 giocatori del Perugia. Scusami, intervengo dall'Olimpico perché abbiamo le prime notizie, i primi nomi. I 2 giocatori del Perugia, Casarsa e Della Martira, sono usciti dallo stadio in compagnia, non si sa bene ancora se dei Carabinieri o della Guardia di Finanza. Comunque sarebbero soltanto 2. Queste le prime notizie che arrivano dagli spogliatoi, comunicate tra gli altri anche dal presidente della Roma Viola. Poco fa, un attimo fa, una delle 2 macchine che stazionavano all'interno dello stadio, una BMW grigia, è partita ed è uscita dall'altra parte, dalla curva sud, colma di persone, gremita, però naturalmente da questo non possiamo dedurne granché. Questi comunque sono i primi nomi che sono stati fatti, Casarsa e Della Martira.
7: In questo momento vediamo anche il tassì che si muove sulla pista dello Stadio Olimpico, è salito l'autista e accanto a lui c'è una persona, stanno correndo alcune persone verso il fondo del campo, il tassì continua a muoversi sulla pista. Intanto Enzo Foglianese ci chiede la linea da Avellino.
10: Sono su una linea di emergenza da Avellino, vi devo soltanto riferire che qui a quanto pare è stato tratto in arresto il giocatore dell'Avellino Stefano Pellegrini. Dico questo perché il giocatore è stato prelevato all'uscita dagli spogliatoi da 2 ufficiali della Guardia di Finanza, in mezzo ai quali è dovuto andare via. Si parla appunto di mandato di arresto e non ci sono altri giocatori trattati, per così dire, alla stessa maniera. Io in verità prima ho parlato durante il collegamento riguardo la partita di serenità, si trattava evidentemente di serenità a livello di allenatori, di tecnici, e non si era ancora avuto questo episodio che in verità anche era sfuggito a molti poi quando è successo, perché eravamo tutti lì a parlare, anzi c'erano qui nella sala stampa alcuni altri giocatori dell'Avellino. Quando si è trattato di cercare, di vedere dove si fosse cacciato Stefano Pellegrini, qualcuno ha detto è andato via con 2 ufficiali della Guardia di Finanza. Abbiamo accertato, abbiamo cercato di sapere altri particolari ed è venuto fuori questo qua che ho detto dell'arresto, del quasi, ormai si parla di arresto, di Stefano Pellegrini, non ho altro.
7: Ecco, io chiamerei ancora in causa Claudio Ferretti se ha da aggiungere qualche cosa. Claudio.
8: Ecco Mario, allora siamo arrivati qui negli spogliatoi.
7: In tempo massimo.
8: In tempo massimo vi possiamo confermare quello che vi abbiamo dato nel precedente collegamento. I mandati d'arresto e i 2 giocatori sarebbero diretti verso Regina Coeli, queste le ultime notizie che abbiamo preso qui prima di arrivare, riguardano soltanto Casarsa e Della Martira, questi i 2 nomi dall'Olimpico che si aggiungono a quelli degli altri stadi d'Italia.
7: Ecco, io li ricordo, Stefano Pellegrini, Lionello Manfredonia e Magherini.
9: E non è finita, interviene la redazione Moretti. Al termine della partita Milan-Torino sono stati bloccati nello spogliatoio dello stadio i giocatori del Milan Albertosi e Giorgio Morini e il presidente del Milan Felice Colombo. L'arresto, di questo si parla, è stato effettuato su ordine della Procura della Repubblica di Roma da militari della Guardia di Finanza. La notizia è stata confermata in questura.

0: L'esito delle sentenze relative al caso scommesse si tradusse nel declassamento all'ultimo posto e nella relativa retrocessione a tavolino per Milan e Lazio. L'Inter condusse in porto il suo 12° scudetto, conquistato a 3 giornate dalla fine, il 27 aprile. Da tutto il calcio minuto per minuto, ancora la voce altisonante di Enrico Ameri racconta l'epilogo del campionato attraverso i palpitanti momenti di quell'Inter-Roma 2-2 andato di scena a San Siro.
1: Allora dunque qui la Roma è andata a riposo conducendo sull'internazionale per 2-1. Non c'è il pienone che forse ci si poteva attendere, c'è qualche vuoto qua sugli spalti, ma gli interisti ci sono quasi tutti e tutti in attesa che scadano questi benedetti 90 minuti che tengono ancora gli animi in sospeso. Ricordiamo che all'Inter basta un pareggio per aggiudicarsi matematicamente lo scudetto e l'Inter ha lasciato un po' interdetti con questo primo tempo, non tutti gli uomini sono all'altezza della situazione, ma finora ha dato l'impressione di poter rimediare sia pure con qualche fatica. La Roma ha giocato una buona partita e dopo aver subito l'iniziativa dell'Inter ha saputo poco alla volta organizzare il suo gioco in attacco ed è riuscita a passare in due occasioni, come vi diremo tra poco con gli appunti di cronaca. L'Inter dunque assume subito l'iniziativa giostrando al limite dell'area giallorossa. Pasinato conclude alto al secondo minuto, a non un rasoterra di Altobelli va di poco fuori. Dopo 13 minuti dall'inizio dell'incontro una pericolosa incursione da Roma con Pruzzo, Benetti e Bruno Conti che resta senza esito. Ritorna l'Inter sotto la porta giallorossa e al 16° Riali con un tiro piuttosto forte coglie l'esterno del palo alla sinistra di Tancredi. Subito dopo il gol della Roma lo segna dopo che Bordone è riuscito a parare una punizione dal limite di Benetti, Pruzzo che raccoglie da 2 passi e mette appunto in rete. Ancora un'incursione della Roma che mette in pericolo la difesa nerazzurra al 24esimo e Giovanelli che serve in aria Ancelotti, su cui esce a precipizio Bordon che Ancelotti supera con un pallonetto ma respinge Pancheri appostato sul palo di destra. Si creano da una parte e dall'altra altre occasioni, su una di queste reclamano gli interisti per un atterramento di Ambo in aria. Oriali al 36esimo rimette le cose a posto, sfrutta un calcio di punizione di Beccalossi dal limite da destra e di testa in sacca. Quasi allo scadere del tempo il secondo gol della Roma lo ottiene Turone in attacco sulla destra, riceve da Benetti e batte Bordon con un secco diagonale. Il tempo sta stringendo qui al Meazza di Milano, siamo al 35esimo quasi, siamo esattamente al 34esimo e 53 secondi. Il tempo, diciamo, sta stringendo, l'Inter è quasi sempre in proiezione offensiva, ma fino a questo momento non è riuscita a realizzare il gol del sospiratissimo pareggio, atteso naturalmente dal pubblico. Intanto vediamo che Mozzini ha servito sul settore di destra Caso, il quale avanza sul settore di estrema destra, avanza ancora, nessuno lo contrasta in questa situazione, mentre si sposta sulla destra di Caso ancora Pasinato. Sulla sinistra c'è Beccalossi, Caso serve Pasinato che è pronto ad effettuare un cross. Ecco il pallone lanciato ancora in avanti verso Murano, scattato ancora più avanti nel recuperare questa palla. Intercettamento da parte di Giovannelli in piena area. Il giocatore poi riesce a respingere e manda, anzi diamenta, scusate, manda il pallone in fallo laterale. La rimessa in gioco è per l'Inter. Ecco Pasinato che ha recuperato il pallone, serve Beccalossi che controlla la sfera, cerca di liberarsi del giocatore che sta vicino a lui, poi crossa. Il pallone è stato respinto dai giocatori della difesa giallorossa. Una pericolosa incursione che prosegue ancora comunque, mentre vediamo che tutta l'Inter è in attacco e c'è un fallo commesso proprio in questo momento ai danni di Caso che è terminato a terra. Quindi c'è un calcio di punizione concesso per la formazione nerazzurra. Siamo a pochi metri di distanza dal limite e dell'area. Attendiamo naturalmente gli sviluppi di questa azione. Calcio di punizione, ripetiamo, per i nerazzurri. E vediamo che intanto prende posizione la barriera giallorossa, mentre Muraro e Caso Altobelli sono accanto all'arbitro Lops e quindi il pallone verrà deposto nel punto dove appunto c'è il direttore di gara. Mozzini, Caso e Altobelli vicini e Beccalossi vicini al pallone. Nel punto dove dovrà essere battuto il calcio di punizione la barriera viene fatta arretrare in questo momento su richiesta verso il dischetto del rigore più indietro, cioè ecco intanto vediamo sul pallone Beccalossi, più indietro c'è anche Muraro, Caso, mentre più avanti Oriali vicinissimo alla barriera. È un momento importante, questa è una delle occasioni che l'Inter potrebbe sfruttare per cercare di pervenire al pareggio, dato anche le notizie che giungono da Torino dove la Juventus sta conducendo piuttosto abbondantemente sulla formazione, sua avversaria di oggi, il Perugia. La punizione sta per essere battuta. Ecco, vediamo una serie di finte e controfinte, è Muraro che è pronto per battere la punizione, poi c'è ancora un Amenta che viene ripreso ufficialmente dall'arbitro Lops. Ecco, ora dovrebbe essere tutto pronto, il cartoncino giallo per Amenta, mentre il numero 14 Muraro, crediamo, è pronto per battere questo calcio di punizione. Il tiro verrà scoccato a circa un metro dal limite dell'area con caso che toccherà il pallone. E invece Pasinato parte il tiro, la palla sul fondo. Di un soffio la palla è terminata sul fondo con grande grida di disapprovazione da parte del pubblico che è scattato tutti in piedi. Siamo al 37esimo, Suma sul fondo, un'occasione per l'Internazionale. L'Inter molto probabilmente si è aggiudicata pochi istanti fa il titolo di campione d'Italia, è stato Mozzini a saettare in rete il gol del pareggio. Però mentre vi stiamo parlando, alcuni tifosi non hanno potuto fare a meno di entrare sul terreno di gioco per abbracciare l'uomo che ha dato con il pareggio sicuramente lo scudetto alla formazione nerazzurra. Mozzini ha siglato con uno splendido tiro dal limite dell'area il pareggio per la formazione nerazzurra, che è stata in pratica ad inseguire il successo per quasi tutto il successo, il gol del pareggio naturalmente, per quasi tutto il secondo tempo. Infatti l'Inter era passata in svantaggio alla fine dei primi 45 minuti di gioco con un gol messo a segno da Turone. Un secondo tempo si può dire forse carico, pieno di incubi, ma ora è arrivata la rivelazione e anche il sole fa capolino sul cielo dello stadio. Ecco intanto i giocatori che hanno assunto nuovamente la loro posizione sul campo. Complimenti naturalmente da parte di tutti a Mozzini, che ha segnato il gol del pareggio, mentre ora restano a giocare ancora gli ultimi 3 minuti di questa contesa che ha liberato nel finale, soltanto nel finale, i tifosi nerazzurri da un incubo che poteva diventare anche un grosso pericolo, perché con le notizie che arrivavano da Torino, appunto una sconfitta dell'Inter proprio alla terzultima giornata del girone di ritorno, poteva essere anche un po' pericolosa. Ecco, dicevo, con 3 domeniche di anticipo sulla fine del campionato, l'Inter si è laureata per la 12ª volta campione d'Italia, un titolo che mai come in questa stagione sembra meritato per la netta differenza che il torneo poi ha evidenziato fra i nerazzurri e le altre compagini impegnate nella corsa allo scudetto, una differenza che si è fatta sempre più marcata con il passare delle domeniche e non soltanto a causa dell'evidente vantaggio in classifica ottenuto dagli uomini di Bersellini. In questo momento poi particolarmente critico e sotto certi aspetti doloroso per il nostro calcio, mi sembra che la conquista dello scudetto da parte di una formazione rimasta al di fuori e al di sopra di ogni sospetto possa rappresentare più che mai una nota positiva e consonante, soprattutto un filo di speranza in più cui legarci per superare la particolare amarezza del momento. Al Meazza di Milano, dove i tifosi sono rimasti padroni del campo ed esultano e gridano e corrono agitando le loro bandiere, il risultato finale del confronto che ha permesso all'Internazionale di aggiudicarsi, ripetiamo, con 3 domeniche d'anticipo lo scudetto, è terminato con il risultato di 2-2 fra Inter e Roma.
0: Chiudiamo la puntata di oggi con 2 interviste a 2 protagonisti di quell'Inter, realizzate in momenti diversi. La prima riguarda Graziano Bini, il capitano, con delle dichiarazioni rilasciate a Domenica Sport del 2020. E la seconda dal programma Zona Cesarini di Radio 1, dove ad intervenire è Evaristo Beccalossi, l'istrionico fantasista dell'Inter di Eugenio Bersellini. Un saluto a tutti da Ugo Coccia, a presto.
2: È stato veramente anche molto merito della società, perché Mazzola smise nel 1977 o 76-77, divenne dirigente, disse: io appunto sui giovani, avevamo già giocato anche con lui, 4-5 di noi eccetera, quindi ci conosceva, e ho detto: io entro 2-3 anni riesco a vincere il campionato. E noi che eravamo su 14-15, perché allora, se lei si ricorda, le rose non erano fatte di 20 giocatori, si erano in 15, eravamo in 14-15-16 al massimo, ecco, insomma, con 2 ragazzi della primavera, e riuscimmo a vincere questo campionato partendo dall'inizio, anche con cos'era la combinazione che nella prima giornata di campionato vinciamo solo noi e le altre pareggiavano tutte, quindi siamo stati in testa dall'inizio alla fine. Venivamo da un allenatore, Chiappella, il signor Chiappella, che era un po' ancora nei suoi metodi come tipo di allenamento eccetera. Mi ricordo, mi disse: ma so, arriva Bersellini a tutti eccetera eccetera, però non, lo conoscevamo chiaramente di nome, ma non di persone. e l'impatto fu devastante, perché cambiarono tutti i sistemi degli allenamenti. Mi ricordo sempre, andammo in ritiro, allora si andava a San Pellegrino, mise fuori i programmi dei giorni di ritiro, allora si stava in ritiro un mesetto per fare il precampionato. Dice, però alle 8 pronti. Cavolo, ci guardavamo in faccia, come alle 8? Alle 8 del mattino pronti per fare allenamento, ma noi facciamo allenamento alle 10, diciamo. Alle 8 pronti, beh, insomma, la faccio breve, prima settimana camminate in montagna di 3 ore. Chi aveva le vesciche, chi non aveva le vesciche, mister, c'ho le vesciche, fa niente, faccio le occhi io, cammina anche te. Questo fu l'impatto, però credo dopo 15-20 giorni, quando entrammo un po' nella sua anche metodologia d'allenamento e cominciavamo a capire il carattere e perché faceva queste cose, lo faceva dandoci anche così una lezione di vita, insomma. Io sostengo sempre, dico, che non abbiamo vinto tanto. Noi abbiamo perso lo scudetto un anno prima che dovevamo vincerlo con 10 punti sulla seconda. Perché? Prevedevamo delle partite tipo Perugia, tipo col Milan 2-0, 2-2. Perugia, diciamo, 2-0, 2-2.

avevamo vinto c'erano ancora i due punti, quindi si sono trovati in testa da soli perché tutte le altre hanno pareggiato. E quindi, cioè, dalla prima giornata fino alla fine in testa vinciamo questo campionato, e pensandoci ti viene in mente che c'erano 7-8 giocatori che erano cresciuti nel settore giovanile. Però ecco, era un calcio completamente diverso, perché insomma ce lo teniamo stretto. Poi l'anno dopo aprirono gli stranieri. Io credo che quel gruppo lì per 3-4 anni non ci fu, cioè non ce n'era per nessuno. Aprendo gli stranieri qualcuno, cioè le altre squadre si sono rinforzate tutte. Noi credo che qualche errore l'abbiamo fatto, e quindi abbiamo vinto, secondo me abbiamo vinto poco rispetto al potenziale che aveva quella squadra lì. Gli acquisti era Pasinato, io arrivavo dalla Serie B, e poi c'erano 7-8 giocatori cresciuti nel settore giovanile, e Spillo che arrivò dal Brescia l'anno prima, perché io ero già ripetente allora, perché mi avevano bloccato, però era l'anno che mi ero preso un anno sabbatico, ho detto è da rivedere quel ragazzo lì.

0: y nos darán las fuentes su canto.
1: La grande classica nel cuore delle Dolomiti, dal 4 agosto al 4 settembre al Bolzano Festival Bozen. Scopri tutti i nomi e le novità di questa edizione. bolzanofestivalbozen.eu.

0: che l'ansia e la tensione trionfino anche stasera. Funky. Bentornati a un nuovo appuntamento con Planet Rock.
1: Molto molto funky, decisamente funky l'appuntamento con Planet Rock, perché il funky è dentro di noi, insieme anche al rock and roll, al groove e allo swing, perché siamo persone swing, no? Siamo persone swing, siamo persone abbastanza swing. Oggi è venerdì e come tutti i martedì c'è fenomeni. Buonasera al generale Iannuccilli, che può parlare dopo le 9:30, il suo contratto comincia alle 9:30. Sì,
0: Gennaro, sei in macchina?
1: Puoi dire tutto quello che vuoi, tanto è spento e alle 9:30 comincia il tuo concerto.
0: Vicino di casa, sei in macchina?
1: Sei in macchina?
0: Andiamo passaggio poi.
1: Perché gli hanno fatto le multe, non prende più la macchina, ha detto. I vigili cattivi hanno fatto le multe, nonostante sei della Rai, ti hanno fatto le multe, hai visto? Che Italia.
0: Giusto.
1: Tu potevi dire che eri della Rai, che Pippo Baudo... Potevi fare dei nomi a caso.
0: No, perché non li avrei commossi. Potevo commossi
1: Febo
0: un ragazzo
1: Conti.
0: Povero.
1: Non potevi dire delle cose. Niente, l'hai buttato su un ragazzo povero,
0: molto
1: lo stesso.
0: No.
1: Vabbè, adesso non posso parlare perché c'è la par condicio elettorale, non posso parlare. Va bene, buonasera a tutti. Quello della multa era Fabio De Luca, quest'altro è Riccardo Pandolfi, quello con il microfono spento è Gennaro Iannuccilli, quello che fa in modo che i microfoni si spengano e si accendano è Nicola Cellurale, che sta di là e si occupa della parte tecnica. Saremo insieme fino alle 22 e ben di 5.
0: E subito in apertura ascoltiamo un pezzo di una band che si chiama Fu Manchu.

0: tipo, no?
1: Certo. No, assomiglia un pochettino anche a Powerball degli Urusei Azzurra, come uno dei pezzi nostri preferiti di questa edizione di Planet Rock. Invece si chiama Red Line ed è un estratto dal nuovo album, l'ennesimo, ne ha fatti un sacco negli anni passati, di Fu Manchu, gruppo californiano.
0: Chi fu?
1: Fu
0: Manchu, così era. Era per annunciare tutta la biografia di Fu Manchu e il nome di tutti quanti i dischi uno per uno, compresi quelli introvabili che si trovano solo a Milano. Niente, non chiedeteci le discografie perché c'è sempre un disco introvabile.
1: No, possiamo, ce l'abbiamo di loro, non qua, però ce l'ho su
0: a casa. Allora, invece siamo praticamente nelle vostre case, dovunque voi siate, siamo felici di esserlo. Se voi volete venire nella nostra di casa, fate il 320 1715 e potete mettervi in contatto con noi, oppure faxateci al 322 6605. Se dovessimo fare una festa in questa casa, sicuramente il clou della serata sarebbe questo. Sono tornati Pearl Jam con questa cover di un vecchio pezzo della Motown chiamato Living Here.

0: Che bella festa che è Planet Rock. Questo era il singolo dei Pearl Jam che sarà presente nel disco Home Alive, con un sacco di seattleisti praticamente che partecipano a questa iniziativa umanitaria per organizzare corsi di autodifesa in quel di Seattle. 320-1715, il nostro numero di telefono che vi ha permesso fino adesso di fare un sacco di cose, tra le quali quella di vincere 10 di voi 20 biglietti per Lenny Kravitz domani insieme agli Scancananzi a Milano. Sono stati tutti contattati i 10 vincitori che hanno partecipato al gioco delle coppie, che era facilissimo, infatti i biglietti veramente regalati. Con chi poteva stare Giorgio Gaber? Con Laurie Anderson?
1: Sì.
0: Con chi poteva stare Lou Reed? Con Patsy Kensit? Accidenti, forse
1: anche con Giorgio Gaber,
0: piaciuto, forse anche con Giorgio Gaber. E Liam Gallagher con chi poteva stare? Con Ombretta Colli, naturalmente.
1: Certo.
0: E quindi perfettamente gioco delle coppie risolto. Biglietti di CSI finitissimi, ragazzi, finitissimi. Stiamo cercando di ricontattare tutti i primi 100 che hanno chiamato, lo faremo speriamo entro lunedì sera. Quelli che hanno chiamato dopo i 100, vabbè, ormai i numeri civili di telefono ce l'abbiamo, se malauguratamente qualcun altro rinunciasse o dovesse succedere delle cose, entrano in campo all'ultimo momento martedì, mercoledì, se no c'è sempre la radio di cui uno si sintonizza su Planet Rock e si prende questa anteprima del tour del Consorzio Suonatori Indipendenti assolutamente imperdibile qui a Planet Rock.
1: Come imperdibile anche il nuovo album di una formazione chiamata Girls Against Boys, album aperto da un singolo chiamato Superfire.

0: Prova 1, 2, 3, prova.
1: Against Boys, il loro nuovo album sarà anche l'ultimo che esce per un'etichetta indipendente, si vocifera che abbiano già firmato, stanno comunque per firmare per una major, che li trasformerà, secondo voci ben informate, nei nuovi Nirvana, anche se in realtà hanno alle spalle molta più carriera e credibilità di quante ne avessero in Nirvana ai tempi che firmarono per una major.
2: Ah, è così la storia, praticamente c'è Maga Magella all'interno delle major che fa così e ti trasforma, come vuole lei, in un fenomeno.
1: No, non trasforma, però nei casi di gruppi rock coglie le potenzialità in atto per trasformarli in un materiale vendibile, insomma, in prodotto vendibile.
2: Si possono creare in Nirvana come prodotto vendibile grazie ai soldi di una major? Questa è la domanda.
1: Sì. È comprovato che è possibile,
2: veramente?
1: Ma non perché tu crei qualcosa di nuovo, perché dai dei canali per far ascoltare del materiale che era già ottimo in partenza.
2: Sì, però se comunque le canzoni non ce l'hai, se Smells Like Teen Spirit non ce l'hai,
1: caso
2: non c'hai
1: niente da fare,
2: non sei Nirvana, non sei nessuno, quindi non crediamo, secondo me, che poi il potere economico di una major possa fare miracoli. Può far molto, come al solito quello diceva, i soldi non fanno la felicità però aiutano, quella era una verità, ahimè.
1: L'etichetta fondamentalmente è un distributore di idee e di idee altrui, per cui quando l'idea c'è è buona, essere canalizzata in maniera globale, cioè in tutto il mondo, come da una major, chiaramente è un ottimo servizio sia per il gruppo che per il pubblico, che può scoprire nuovi idoli, nuove cose belle.
2: Come diceva Lord Remington, è un problema di etichetta. Non so se alla corte d'Inghilterra lo ospiteranno mai o se l'hanno già fatto. Comunque il nostro baronetto per eccellenza con sulla testa l'elmetto è hip hop.

0: Innocent World, in ricordo dei vecchi tempi che diventano nuovi grazie alla mai persa verve di Iggy Pop e il suo nuovo album.
1: E in ricordo dei vecchi tempi della New Wave, una cover degli Heaven 17 arriva da una band italiana chiamata Techno God, la cover di un pezzo che si chiama We Don't Need This Fascist Groove Thing.

0: Stop This Thing, infatti si è fermato qua il brano dei
1: Alice in
0: riproposto da Techno God in nome della vecchi tempi. A proposito della vecchi tempi, sta leggermente, c'è qualche altro timido accenno della protesta popolare che sta nascendo al nostro 0017:15 contro il Britpop. E c'è il nostro, il nostro amico, ma timido accenno, sta così salendo piano piano, è cominciata qualche giorno fa. Il nostro amico Italo si schiera anche lui contro il Britpop, e dicendo in particolare a te, certo, ci vorrebbero i Pet Shop Boys.
2: Grazie.
0: Ha detto che vi sareste capiti, e così, capitevi.
2: Sì,
0: con questo linguaggio Pet Shop Boys.
2: Invece
0: anche Dario.
2: Nella mia vita privata oggi mi è arrivata questa comunicazione che in Inghilterra gli Oasis sono un gruppo da ragazzine.
0: Finito?
2: Cioè, da 15 anni.
0: Sono finiti o no?
2: Non c'è, non importa, no. Finiti o ancora in corso, comunque sono roba da ragazzini proprio, da ragazzini a livello Take That. Per cui,
0: viva vabbè. I ragazzini, gridavano gli Oasis in preda al panico. Che ti volevo dire?
2: È arrivato un fax, vorrei aprire qui questo capitolo che apre un'altra voragine all'interno di temi di natura sentimentale. Ci scrive Cuore Solitario 75.
0: Ma che è? C'è 2001?
2: Caro psico, dovete dire. Ci scrive Cuore Solitario 75, tra l'altro già questa firma, amico Cuore Solitario, denota che non va bene.
0: Non va bene, non
2: assolutamente, parti col piede sbagliato.
0: Guarda, allora, io dico questo, se noi dovessimo fare un'altra edizione di Planet Rock, la rubrica sarà come uscire dalla mutanda, veramente.
2: Ok.
0: Vabbè, basta.
2: Ci scrive, caro Fabio, si rivolge a me perché forse ha colto in me i segni di questo fratello maggiore radiofonico.
0: Certo, che ha vissuto dei momenti.
2: Caro Fabio, dice l'amico Cuore Solitario 75, voglio fare un appello dai microfoni di Planet Rock. Studio giurisprudenza a Padova e lunedì scorso mi è parso di vedere la bassista di Prozac più in facoltà. Era lei? Fate questo appello, magari ascolta lei la bassista di Prozac più, ascolta la radio. Se è lei, ci becchiamo lunedì a mezzogiorno davanti allo Swatch Store fuori dall'ingresso del Bo. Non so se sia il Bo, comunque lo saranno loro che studiano alla facoltà di economia e di giurisprudenza di Padova. Così per fare una chiacchierata.
0: Poi
2: puoi venire a casa mia che le mostro la mia collezione di
0: farfalle.
2: Dischi,
0: beh, discreto.
2: Vi prego, mi riconoscerà per lo zaino blu con la foglia di Maria dietro.
0: Vabbè. Ragazzi, lunedì tutti davanti al negozio con degli zaini blu, ci vediamo tutti là davanti al Bo, praticamente.
2: Okay,
0: che dire? Niente.
2: E nell'attesa ci ascoltiamo i Prozac più. Con la bassista che lunedì speriamo che vada. Oh, facci sapere poi se arriva.
0: Bassista, fai il diritto privato, pubblico, giurisprudenza.
3: In facoltà,
0: intanto fai i dischi, in facoltà. Prozac Blues a Planet Rock.

0: Mamma, mamma, lo sai chi c'è? È tornato Gennaro perché è il momento dei...
1: Non l'hai preso bene l'intro stavolta.
0: Sta invecchiando.
1: È vero.
0: Una volta l'avresti preso, ora invece no.
2: È entrata la base.
0: Ciao amico.
2: Ciao, come va?
0: Bentornato a Planet Rock.
2: Buonasera a tutti voi ragazzi che siete dietro la radio.
0: Come era il concerto di Blurt?
2: Allora, sì, apriamo subito una parentesi. È bello aprire subito con una parentesi. Allora, ieri sera il concerto di Blur e dei Rentals. Io mi sono divertito moltissimo guardando il concerto dei Rentals.
0: Perché sei snob?
2: Perché sono snob.
0: Veramente snob.
2: E comunque no, Matchup è divertentissimo, bravo, il concerto è veramente carino, peccato dura poco perché fanno 45 minuti.
0: E poi sono il supporto.
2: E poi arrivano loro, i Blair, acclamatissimi dalle ragazzine, c'era una platea di settenni e ritornano qui
0: i
2: protagonisti,
0: settenni?
2: I settenni che stavano lì. C'erano anche dei fans di Planet Rock.
0: Settenni,
2: sì.
0: Spero.
2: Io personalmente ho parlato con una decenne.
0: Una decenne?
2: Che saluto, si chiama Nima, questo è il suo nome d'arte, Nima. Bella tutta già col cappellino Planet Rock, che stava lì impazzendo ovviamente per...
0: I Blur.
2: Io a un certo punto, dopo praticamente 5 pezzi, me ne sono andato perché il Blur, come sappiamo, è un fenomeno finito.
0: Finito. Però dovevi andare per verificare questo.
2: Esatto.
0: Perché infatti ti abbiamo mandato Gennaro, che manderemo credo anche inviato ai Green Day per verificare
2: mi
0: se
2: mandi?
0: Sono ancora un fenomeno. Sì, vorrei mandare,
2: mi
0: vorrei
2: ci
0: inviarti,
2: mandi?
0: Inviarti
2: mi ci mandi? Vabbè,
0: ai Green Day.
2: E comunque niente, vabbè, il concerto è piaciuto tantissimo a tutti coloro che stavano lì aspettando da anni i Blur. Però vi vorrei ricordare una cosa, che un anno e mezzo fa, all'incirca, nel 94, fine 94, i Blur vennero in tour in Italia e al Palladium di Roma, per esempio, c'erano 40 persone paganti, cioè vedi come erano le cose.
0: Questo è il potere dei fenomeni.
2: Eh sì.
0: The Power of the Phenomeni, che è il titolo di questa rubrica qua che conduce Gennaro Iannuccilli, che stasera ci ha portato un sacco di belle cose.
2: Allora, come? Un sacco di belle cose.
0: C'è abbiamo le lettere poi anche da commentare assieme.
2: Ah, va bene.
0: Va bene.
2: Le lettere.
0: Io l'ho visto quel dischetto che tu hai portato lì, quel singolo che vorrei sentire subito insieme ai nostri amici ascoltatori di Planet Rock, perché lo vedo lì che svetta dalla sua borsa il nuovo singolo degli Afghan Whigs.
2: Allora, si intitola Honky's Ladder, è partecipato anche da un video che è molto bello, molto particolare, colorato e abbastanza confusionato. Ed è il ritorno di questo grandissimo gruppo, un po' sottovalutato ma molto bravo, Afghan Whigs a Planet Rock. Buonasera a tutti voi, questa
0: ciao.
2: È Fenomeni,
0: ciao.
2: La rubrica con Gennaro Iannuccilli e
0: coadiuvato
2: da Pandolfi e De Luca.
0: Intro. Io non ti coadiuvo.
2: Che intro, che intro.
0: Altro che Riccardo.
3: Lo stai coadiuvando tu. Sì.

0: Monkey's Ladder è il nuovo singolo degli Afghan Whigs, di cui c'è in giro già da qualche parte anche l'album nuovo.
1: Ebbene, l'album si intitola Black Love. Speriamo di vederli presto dal vivo. Arriveranno perché c'è una data confermata, se non erro.
2: Sì, l'unica data confermata per l'Italia con supporto i Throne & Barry è il 1° aprile a Milano al New Zimba.
0: Scherzo.
1: 1° aprile, tra pochissimo.
0: Scherzo. Scherzo, no.
2: Due settimane abbondanti.
0: Non sarà scherzo.
1: Noi abbiamo visti quando avevano inciso l'album Gentleman. Tra l'altro, abbiamo mandato anche il concerto a Planet Rock. Certo, molto ma molto intenso.
0: Sono attesi, direi, gli Afghan Whigs. Chissà se la cospirazione fra grandi case discografiche e giornali riuscirà a farli diventare un ennesimo fenomeno.
1: Yeah.
2: Arrivano i Killing Joke in Italia.
0: Questi sono un fenomeno.
2: I Killing Joke saranno il 5 maggio a Firenze alla Flog e il 6 maggio a Milano al Rainbow.
1: Bene, due date solo, purtroppo questi ragazzi fanno solo poche date.
0: Invece una data sola per gli Smashing Pumpkins, perché continuiamo a ricevere telefonate al 320-1715 di qualcuno che si vuole organizzare per vedere gli Smashing Pumpkins il 24 aprile su Milano, per adesso, per quello che sappiamo.
1: Uscirà per la prossima estate il nuovo album di Liz Phair, che è amatissimo da tutti,
0: soprattutto
1: dai planetari. Il terzo album di Liz Phair, tra l'altro, sarà prodotto da Scott Litt, quello che ha lavorato sempre con i REM, e guarda caso i REM ci saranno dentro,
0: parteciperanno
1: come ospite a tutte le canzoni di Liz Phair, che secondo me questa volta farà veramente il boom discografico. Ascoltiamo allora Liz Phair con una canzone molto divertente, un pezzo vecchio che è stato rifatto da Liz Phair insieme ai Material Issues, intitolata The Tra-la-la Song.

0: Che bello quando il rock diventa leggero. La la la la la la la. Questo è il testo di questa canzone.
1: E anche il titolo del Tra la la song.
2: Ma vi ricordate di cos'era sigla questa canzone nella versione originale?
1: Vai, vai.
2: Dei Banana Splits.
1: Parlaci in mezz'ora di tutta questa storia.
2: Come che Banana Splits?
0: Cosa parli?
1: Perché lui quando era piccino.
2: Ma che facevate?
0: Era piccino 2 anni fa.
1: Era piccino.
2: Alle 5 del pomeriggio, che facevi quando eri bambino? Andavi in giro?
1: Lavoravi.
0: Lavoravo, sì, sì. Okay,
2: The Banana Split Show è l'unico show con persone reali di Hanna-Barbera, creatore di cartoons famosissimi, eccetera. È la storia dell'avventura di un gruppo di, non mi ricordo che animali, tipo rossacchiottoni enormi, cioè persone vestite con dei costumi molto grossi, molto robusti, da tipo una metà tra gorilla o orso, eccetera, che giravano su delle macchinette tipo quelle di Base Luna di Spazio 1999, presente quelle scoperte.
0: Ma in che anno può essere avvenuta questa cosa?
2: Dunque, in Italia è avvenuto più o meno tra il 78 e l'81, perché era con l'esplosione delle prime TV private, quelle ancora locali.
0: Anche
2: un pochino prima, forse, 77, 78 più o meno.
1: Piccinissimo proprio. Capito?
2: In America chiaramente era una serie che andava già prima.
0: C'erano dei ragazzi in piazza verso le 5 nel 77 che dicevano... e degli altri che stavano alla televisione a vedere Banana Split.
1: Comunque la canzoncina...
2: Ero piccolo, ero
0: così. Comunque la canzoncina era molto carina. Poi è cresciuto Fabio De Luca e Liz Fair ha pensato bene di riproporgli questa canzone.
1: Che non sarà, penso, non sarà sul nuovo album di Liz Fair.
2: No, sta sulla compilation, quella Saturday Morning Cartoons.
1: Esatto.
0: Che purtroppo in Italia non stamperanno, ragazzi. Quindi andiamoci a prendere di informazione.
1: Fatela prendere da Fabio a Londra.
0: A Londra, quando ci va, perché dentro c'è anche appunto Spider-Man, la versione Ramones, che già ci siamo ascoltati in altre fatti.
1: Aspettiamo Liz Fair la prossima estate con questo nuovo album. Liz Fair, che tra l'altro è una bella donna.
0: Sì, e piace, donna. Piace
1: no,
0: molto,
1: è molto affascinante.
0: Ma è molto
1: affascinante. Sì, ho visto delle fotografie, niente male, molto accattivante. Allora, nuovo
0: come
1: album.
0: Accattivante.
2: Questo è il verso dell'accattivamento?
0: Sì, sì, no, ma è un nuovo linguaggio assolutamente unverbal.
1: Quando è San Patrizio, il giorno della festa di tutti gli irlandesi del mondo?
2: Domenica forse.
1: Domenica, però sì. Tutti i party ci sono sabato sera, ci sono dei party in giro per l'Italia. Perché no, stavo parlando di San Patrizio, perché mi sono ricordato del santo patrono dell'Irlanda, perché adesso andiamo ad ascoltare un gruppo irlandese che si chiama Stum, S-C-H-Tum. L'album si intitola Grow, ascoltiamolo una traccia perché sono molto bravi. Si definiscono postmoderni loro come genere musicale.
2: Vedremo.
1: La traccia che ascoltiamo
0: sta buono, lasciali fare.
1: Si intitola Turn Blue. Non li distruggere prima di sentire. Sono bravi, non sono come quelli che piacciono a te sempre. Stum, Turn Blue.

0: Com'è che si definivano questi subcure?
1: Fortissimi.
0: Postmoderni?
1: Fortissimi sono.
0: Che il povero Gildeleuze da lì sopra abbia pietà di loro. No,
1: ma sono fortissimi. Stum, ricordatevi due nomi dall'Irlanda adesso. Ash e Stum, assolutamente
2: tutti così, sono tutti brevi i nomi.
1: Sheer. Ci sbrighiamo così, facciamo prima. Due, Stum, Sheer.
2: Sono in quattro. Si chiamano Christian McNeil, Ivan Breitfestel, James Cunningham e Rory McCarron. E questi ragazzi hanno un futuro. Sono molto bravi, non fanno parte di tutta la cosa modaiola del Britpop e cavoli vari, sono originali a mio avviso, anche se prendono ovviamente dal rock del passato. Hanno una certa somiglianza con un altro gruppo irlandese che si chiama ancora, forse esistono, E-House, che incidevano per un'etichetta piccola, che per un momento è stata anche distribuita in Italia, poi non più, l'etichetta era 70, scritto con una T.
1: A proposito di dischi che si trovano in giro e che in Italia non si trovano e magari in altre nazioni del mondo invece si trovano molto più facilmente, noi l'altra settimana parlavamo dei Rocket for the Crypt e dicevamo non si trovano nei negozi, ci ha chiamato un'amica di Bologna dicendo io ce l'ho comprato per corrispondenza, e ci ha chiamato un amico di Castiglione della Pescaia che confermava il fatto che a Castiglione della Pescaia non si trovano i Rocket for scritto neanche i dischi in generale. Invece pare che negli altri emisferi del mondo i dischi si trovino molto più facilmente.
2: Esattamente, nel Medio Oriente, c'è questo giornalino che proviene dal Medio Oriente, con cui ho a che fare per motivi di lavoro, c'è una bella recensione
1: di Kalashnikov.
0: Traffichi in armi.
2: Per motivi musicali. C'è una bella scheda sui Rocket from the Crypt, Scream Dracula Scream, recensito tra l'altro anche molto bene. C'è tutta la spiegazione di non lo so come si chiama. Non è firmato, è un bollettino di dischi in uscita. Dice di San Diego Retro Rockers and no newcomers.
1: Questo bollettino riguarda albums, eccetera. I negozi del Dubai, di dove?
2: Sì, di tutto il Medio Oriente, Beirut, Cairo, Dubai, Jeddah. C'è una catena di negozi che pubblica appunto questo.
1: Questo per rendersi conto, insomma, come al solito, come vanno le cose nel mondo.
2: Rocket from the Crypt.
1: Rocket from the Crypt, se da Dubai lo trovate, se andate da Castiglione, no.
2: Purtroppo così è la vita.
1: Fine della parentesi.
2: Non si trova in Italia, almeno per ora, anche se ci hanno detto che verrà stampato da noi il disco di questo duo giapponese chiamato Cibo Matto. Ne dobbiamo parlare di queste due ragazze che si chiamano Yuka Honda e Miho Hattori, sono i loro nomi, che si sono incontrate a New York perché stavano così lì una per motivi di studio, l'altra perché è andata lì, non aveva più soldi per tornare dietro e si è messa a lavorare a New York. Si sono messi insieme, hanno fatto un gruppo, hanno suonato a CBGB, che è la tappa fondamentale per entrare nella scena rock newyorkese, e di lì a poco hanno fatto da supporto a gruppi come Soul Caffeine e The Might Be Giants, tra l'altro due grandissimi gruppi, e adesso sono riusciti a incidere questo album tra l'altro per una major discografica, se non ero la Warner o comunque una distribuita della Warner. Il primo singolo è intitolato Birthday Cake, loro hanno tutte tracce che parlano di cibo. Birthday Cake, il primo singolo infatti, poi le altre tracce sono Artichoke, Know Your Chicken, White Pepper Ice Cream e Sugar Water, pensate. E poi c'è una canzone che si chiama Team, dedicata a Marcello Mastroianni, perché Miho, che è praticamente la cantante del duo, è innamoratissima di Marcello Mastroianni da sempre, è una sua fan.
0: Tra l'altro pare che Lou Reed abbia dichiarato recentemente, anche quando era in Europa per la promozione, che del suo ultimo disco, che il suo gruppo preferito del momento sono il Cibo Matto.
2: Guarda un po'.
0: Lou Reed.
2: Allora, ascoltiamo questa traccia che troverete nell'album in un'altra versione, questa è una versione demo un po' strana, comunque molto molto interessante, Cibo Matto, viva la faccia dei giapponesi che sono bravi anche a fare la musica, almeno in questo caso lo dimostrano. Il pezzo si intitola Know Your Chicken.

Facciamo finta che domani è un altro giorno e quindi non vi odio. Vi odio. Vi odio. Facciamo che andrà tutto bene, ci godiamo sulle sale e io odio. Vi odio. Vi odio.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Sei personaggi in cerca d'autore di Luigi Pirandello. Compagnia di prosa di Roma della Rai, diretta da Corrado Pavolini. Interpreti: Paolo Stoppa, Rina Morelli, Ivo Garrani, Elena da Venezia, Luca Ronconi, Giusy Raspani Dandolo. Radio 1 1954. Seconda parte.
4: Su, riattacchiamo. Vediamo se sarà possibile che lei non rida più.
5: Ma non rido più, non rido più. Viene il bello adesso per me. Stia sicuro.
4: Oh, dunque, quando lei dice non badi più, la prego, a quello che ho detto, anche per me capirà. E bisogna che lei attacchi subito. Capisco, capisco. E che immediatamente domandi...
5: Come? Che cosa?
4: La ragione del suo lutto.
5: Ma no, signore, guardi. Quando io gli dissi che bisognava che non pensassi di essere vestita così... Sa come mi rispose lui? Ah, va bene. E togliamolo via subito allora, codesto vestitino.
4: Ah, bello, benissimo. Per far saltare così tutto il teatro.
5: Ma è la verità.
4: Ma che verità, mi faccia il piacere. Quando siamo a teatro la verità fino a un certo punto.
5: Ma e che vuol fare lei allora, scusi?
4: Lo vedrà, lasci fare a me adesso.
5: No, no, signore. Della mia nausea, di tutte le ragioni, una più crudele e più vile dell'altra, per cui io sono questa, così... Vorrebbe forse cavarne un pasticcetto romantico, sentimentale, con lui che mi chiede le ragioni del lutto e io che gli rispondo lacrimando che da 2 mesi mi è morto papà. No, no, caro signore, bisogna che lui mi dica come l'ha detto. Togliamo via subito allora codesto vestitino. E io, con tutto il mio lutto nel cuore, di appena 2 mesi, me ne sono andata là, vede, là, dietro quel paravento. E con queste dita che mi ballano dall'onta, dal riprezzo... Mi sono sganciata il busto, la veste.
4: Ma no, per carità, ma che dice?
5: La verità, signore.
4: Ma sì, non nego, sarà la verità e comprendo. Comprendo tutto il suo errore, signorina. Ma comprenda anche lei che tutto questo sulla scena non è possibile.
5: Non è possibile? Ma allora, grazie tante, io non ci sto.
4: Ma no, veda.
5: Non ci sto. Quello che è possibile sulla scena ve lo siete combinato insieme tutti e due, di là. Grazie, lo capisco bene. Egli vuole arrivare alla rappresentazione dei suoi travagli spirituali. Ma io voglio rappresentare il mio dramma, il mio.
4: Oh, infine, il suo. Ma non c'è soltanto il suo, scusi. C'è anche quello degli altri, quello di lui, quello di sua madre. Non può stare che un personaggio venga così troppo avanti e sopraffaccia gli altri, invadendo la scena. Bisogna contenere tutti in un quadro armonico e rappresentare quello che è rappresentabile. Lo so bene anch'io che ciascuno ha tutta una sua vita dentro e che vorrebbe metterla fuori. Ma il difficile è appunto questo, farne venire fuori quel tanto che è necessario in rapporto con gli altri. Eppure in quel poco fare intendere tutta l'altra vita che resta dentro. È comodo, se ogni personaggio potesse in un bel monologo o senz'altro in una conferenza venire a scodellare davanti al pubblico tutto quello che gli bolle in pentola. Bisogna che lei si contenga, signorina, e creda nel suo stesso interesse, perché può anche fare una cattiva impressione, glielo avverto, tutta codesta furia dilaniatrice, codesto disgusto esasperato, quando lei stessa, mi scusi, ha confessato di essere stata con altri prima che con lui, la Madama Pace, più di una volta.
5: È vero, ma pensi che quegli altri sono ugualmente lui per me?
4: Ma come gli altri? Ma che vuol dire?
5: Per chi cade nella colpa, signore, il responsabile di tutte le colpe che seguono non è sempre chi primo determinò la caduta. E per me è lui, anche da prima che io nascessi. Lo guardi, e veda se non è vero.
4: Benissimo, benissimo. E le par poco il peso di tanto rimorso su di lui? Gli dia il modo di rappresentarlo.
5: E come, scusi? Dico, come potrebbe rappresentare tutti i suoi nobili rimorsi, tutti i suoi tormenti morali, se lei vuol risparmiargli l'orrore d'essersi un bel giorno trovata tra le braccia, dopo averla invitata a togliersi l'abito del suo lutto recente, donna già caduta, quella bambina, signore, quella bambina che gli si recava a vedere uscire dalla scuola. Noi siamo qua, tra noi adesso, ignorati ancora dal pubblico. Lei darà domani di noi quello spettacolo che crederà, concertandolo a suo modo. Ma lo vuol vedere davvero il dramma scoppiare davvero com'è stato?
4: Ma sì, sì, non chiedo di meglio, per prenderne fin d'ora quanto sarà possibile.
5: Ebbene, faccia uscire quella madre.
0: No, no, no, no, non lo permetta, signore. Non lo permetta.
4: Ma è solo per vedere, signora.
0: Io non posso, non posso.
4: Ma se è già tutto avvenuto, scusi, non capisco.
0: No, avviene ora, avviene ora. Il mio strazio non è finito, signore. Io sono viva e presente sempre, in ogni momento del mio strazio, che si rinnova vivo e presente sempre. Ma questi due piccini qua, li ha lei sentiti parlare? Non possono più parlare, signore. Se ne stanno aggrappati a me ancora per tenermi viva e presente lo strazio. Ma essi per sé non sono, non sono più. E questa ragazza, signore, se n'è fuggita, è scappata via da me e si è perduta, perduta. Signore, io me la vedo qua e ancora per questo, solo per questo, sempre, sempre, per rinnovarmi sempre viva e presente lo strazio che ho sofferto anche per lei.
6: Il momento eterno, come io le ho detto, signore. Questa è qui per cogliermi, fissarmi, tenermi agganciato e sospeso in eterna lagogna, in quel solo momento fuggevole e vergognoso della mia vita. Non può rinunciarvi. E lei, signore, non può veramente risparmiarmi.
4: Ma sì, io non dico di non rappresentarlo. Formerà appunto il nucleo di tutto il primo atto, fino ad arrivare alla sorpresa della madre.
6: Ecco, sì. Perché la mia condanna, signore. Tutta la nostra passione che deve culminare nel grido finale di lei.
5: L'ho ancora qui negli orecchi. Mi ha reso folle quel grido. Lei può rappresentarmi come vuole, signore. Non importa. Anche vestita. Purché abbia almeno le braccia. Solo le braccia nude. Perché, guardi, stando così, con la testa appoggiata così alla spalla di lui e le braccia così al suo collo, mi vedevo pulsare qui nel braccio, qui una vena, e allora come se soltanto quella vena viva mi facesse ribrezzo, strizzai gli occhi così, così, e affondai la testa nel suo petto. Grida, grida, mamma. Grida come hai gridato allora!
7: No, figlia, figlia mia!
5: Bruto, Bruto, è mia figlia! Non vedi che è mia figlia?
4: Benissimo! Sì, sì, benissimo! E allora sipario, sipario!
6: È così perché è stato veramente così, signore!
4: Sì, sì, sì, qua, qua, senz'altro, sipario, sipario!
8: Carlino, sipario!
9: Bene!
4: Ma no, bestia! Dico sipario per intendere che l'atto deve finire così! E mi abbassano il sipario davvero.
8: Ma Carlino, su il sipario!
9: Bene.

0: Finito di togliere la cena?
1: Sì, signore, finito.
0: Ecco, ora montate uno spezzato d'albero, uno qualunque. E una piccola vasca, sì, una vasca da giardino. Ci dovrebbe essere quella che servì per...
2: C'è, qui in sottopalco, la porto subito.
0: Ah, va bene. Dunque, intanto, per non perdere tempo, veniamo a parlare di questo secondo atto. Lascino fare a me che andrà tutto benone.
3: Deve essere l'entrata di noi bastardi in casa di lui, che non ci aspettava, subito dopo la morte di mio padre. A dispetto di quello là, del figlio legittimo.
0: Sta bene, ma lasci fare a me, le dico.
3: Purché appaia chiaro il dispetto.
4: Per tutto il bene che ce n'è venuto.
3: Non importa. Quanto più danno a noi, tanto più rimorso per lui.
0: Ho capito. Si darà conto di questo in principio, soprattutto, non dubiti.
4: Ma faccia che si capisca bene, la prego, signore, per la mia coscienza, che io cercai in tutti i modi...
3: Sì, di placarmi, di consigliarmi che questo dispetto non gli fosse fatto. La contenti, perché è vero.
0: Ma vogliamo, insomma, cominciarlo, questo secondo atto?
3: Non parlo più. Ma badi che svolgerlo tutto nel giardino, come lei vorrebbe, non sarà possibile.
0: Perché non sarà possibile?
3: Ma perché lui, come se fosse appestati... Se ne sta chiuso in camera. E poi in casa c'è da svolgere tutta la parte di quel povero bambino lì, smarrito, come le ho detto.
0: Già, ma d'altra parte capiranno, non possiamo mica prendere i cartellini o cambiare di scena a vista 3 o 4 volte per atto.
5: Si faceva un tempo.
0: Ah sì, quando il pubblico era forse come quella bambinetta lì.
6: È l'illusione più facile.
7: L'illusione? Per carità, non dicano l'illusione. Non adoperano codesta parola. Per noi... è particolarmente crudele.
0: E perché, scusi?
7: Ma sì, crudele, dovrebbe capirlo.
0: E come dovremmo dire, allora? L'illusione da creare qua, agli spettatori.
5: Con la nostra rappresentazione.
0: L'illusione d'una realtà.
7: Comprendo, signore. Forse lei invece non può comprendere noi. Mi scusi, perché veda, qua per lei e per i suoi attori si tratta soltanto, ed è giusto, del loro gioco.
6: Ma che gioco? Non siamo mica bambini. Qua si recita sul serio.
7: Non dico di no. E intendo infatti il gioco della loro arte, che deve dare appunto, come dice il signore, una perfetta illusione di realtà.
0: Ecco, appunto.
7: Ora, se lei pensa che noi, come noi, noi sei, non abbiamo altra realtà fuori di questa illusione.
0: Come sarebbe a dire?
7: Ma sì, signore. Quale altra? Quella che per loro è un'illusione da creare, per noi, invece... è l'unica nostra realtà. Ma non soltanto per noi, del resto, Buddy. Ci pensi bene? Mi sa dire chi è lei?
0: Come chi sono? Sono io.
7: E se le dicessi che non è vero perché lei è me?
0: Le risponderei che lei è un pazzo.
7: Hanno ragione di ridere. Perché qua si gioca. E lei può dunque obiettarmi che soltanto per un gioco... quel signore là, che prima giocava a rifarmi, e che è lui, deve essere me che viceversa sono io. Questo. Vede che l'ho colto in trappola.
0: Ma questo sei già detto poco fa, da capo?
7: No. Non volevo dire questo, infatti. Io la invito anzi ad uscire da questo gioco che lei è solito di fare qui con i suoi attori. E torno a domandarle seriamente. Chi è lei?
0: Ma guardate che ci vuole una bella faccia tosta. Uno che si spaccia per personaggio venire a domandare a me chi sono.
7: Un personaggio, signore, può sempre domandare a un uomo chi è. Perché un personaggio ha veramente una vita sua, segnata di caratteri suoi, per cui è sempre qualcuno. Mentre un uomo, non dico lei adesso, un uomo così in genere... può non essere nessuno.
0: Già, ma lei lo domanda a me, che sono il direttore, il capocomico, ha capito?
7: Soltanto per sapere, signore, se veramente lei com'è adesso, si vede. Come vede, per esempio, a distanza di tempo, quello che lei era una volta, con tutte le illusioni che allora si faceva, con tutte le cose dentro e intorno a lei, come allora le parevano, ed erano realmente per lei. Ebbene, signore, ripensando a quelle illusioni che adesso lei non si fa più, a tutte quelle cose che ora non le sembrano più come per lei erano un tempo, non si sente mancare, non dico queste tavole di palcoscenico, ma il terreno sotto i piedi, argomentando che ugualmente questo, come lei ora si sente, tutta la sua realtà d'oggi, così com'è, è destinata a parer l'illusione domani.
0: Ebbene, Che vuol concludere con questo?
7: Oh, niente, signore. Farle vedere che se noi sei, oltre alla illusione, non abbiamo altra realtà, è bene che anche lei diffidi della realtà sua, di questa che lei oggi respira e tocca in sé, perché, come quella di ieri, è destinata a scoprire l'illusione domani.
0: Benissimo. E dica per giunta che lei, con codesta commedia che viene a rappresentarmi qua, è più vero e reale di me.
7: Ma questo senza dubbio, signore.
0: Ah, sì?
7: Credevo che lei lo avesse già compreso fin da principio.
0: Più reale di me?
7: Ma se la sua realtà può cambiare dall'oggi al domani...
0: Ma si sa che può cambiare, sfido. Cambia continuamente, come quella di tutti.
7: Ma la nostra no, signore! Vede? La differenza è questa. Non cambia. Non può cambiare. Né essere altra, mai. Perché è già fissata così. Questa. Per sempre. È terribile, signore. Realtà immutabile che dovrebbe dar loro un brivido nell'accostarsi a noi.
0: Io vorrei sapere però, quando mai si è visto un personaggio che uscendo dalla sua parte si sia messo a perorarla così come fa lei e a proporla, a spiegarla? Me lo sa dire? Io non l'ho mai visto.
7: Non l'ha mai visto, signore, perché gli autori nascondono di solito il travaglio della loro creazione. Quando i personaggi sono vivi, vivi veramente davanti al loro autore, questo non fa altro che seguirli nelle parole, nei gesti che si appunto gli propongono. E bisogna che li voglia come essi si vogliono. E guai se non fa così. Quando un personaggio è nato, acquista subito una tale indipendenza anche dal suo stesso autore che può essere da tutti immaginato in tant'altre situazioni in cui l'autore non pensò di metterlo. O acquistare anche a volte un significato che l'autore non si sognò mai di dargli.
0: Ma sì, questo lo so.
7: E dunque perché si fa meraviglia di noi? Immagini per un personaggio la disgrazia che le ho detto. D'essere nato vivo dalla fantasia di un autore che abbia voluto poi negargli la vita. E mi dica se questo personaggio lasciato così vivo e senza vita non ha ragione di mettersi a fare quello che stiamo facendo noi ora qua davanti a loro, dopo averlo fatto a lungo creda, davanti a lui, per persuaderlo, per spingerlo, comparendogli ora io, ora la mia figliastra, ora quella povera madre.
4: È vero, anch'io, signore, per tentarlo tante volte nella malinconia di quel suo scrittoio all'ora del crepuscolo, quando egli, abbandonato su una poltrona, non sapeva risolversi a girare la chiavetta della luce e lasciava che l'ombra gli invadesse la stanza e che quell'ombra brulicasse di noi che andavamo a tentarlo. Se loro tutti se ne andassero, signori, se ci lasciassero soli, la mamma lì con quel figlio, io con quella bambina, quel ragazzo là sempre solo, e poi io col padrigno, e poi io sola in quell'ombra. Ah, la mia vita, che scene andavamo a proporgli. Io lo tentavo più di tutti.
7: Già, ma forse è stato per causa tua, appunto, per codeste tue troppe insistenze.
4: Ma che io credo che fu piuttosto, signore, per avvilimento, per sdegno del teatro, così come il pubblico solitamente lo vede e lo vuole.
0: Andiamo avanti, santo Dio, e veniamo al fatto, signori miei.
4: Ma mi pare, scusi, che difatti ne abbia fin troppi con la nostra entrata in casa di lui. Lei diceva che non poteva appendere i cartellini o cangiare di scena ogni 5 minuti.
0: Ma già, ma appunto, combinarli, aggrupparli in un'azione simultanea e serrata, e non come pretende lei, che vuol vedere prima il suo fratellino che ritorna dalla scuola e s'aggira come un'ombra per le stanze, nascondendosi dietro gli usci a meditare un proposito in cui, come ha detto?
4: Si dissuga, signore, si dissuga tutto.
0: Boh, non ho mai sentito codesta parola, e va bene. Crescendo soltanto negli occhi, è vero?
4: Sì, signore. Eccolo lì, attaccato alle gonne della madre.
0: Brava. E poi, contemporaneamente, vorrebbe anche quella bambina che gioca ignara nel giardino. L'uno in casa e l'altra nel giardino. Ma è possibile?
4: Ah, nel sole, signore, felice. È l'unico mio premio, la sua allegria, la sua festa in quel giardino. Tratta dalla miseria,
1: dallo squallore di un'orribile camera dove dormivamo tutti e quattro. E io con lei, io, pensi, con l'orrore del mio corpo contaminato, accanto a lei che mi stringeva forte forte coi suoi braccini amorosi e innocenti. Nel giardino, appena mi vedeva, correva a prendermi per mano. I fiori grandi non li vedeva. Andava a scoprire invece tutti quelli piccoli piccoli e me li voleva mostrare facendo una festa. Una festa.
0: Faremo il giardino, faremo il giardino, non dubiti. Vedrà che ne sarà contento. Le scene le aggrupperemo lì, eh? Ehi Silvio, calami qualche spezzato d'alberi. Due cipressetti qua davanti a questa vasca. Beh, così alla meglio adesso per dare un'idea. Ehi, dammi ora un po' di cielo. Silvio, mi senti?
2: Che cosa?
0: Un po' di cielo, un fondalino che cada qua dietro questa vasca.
2: Arriva!
0: Oh. Ma no, ma no, ma non bianco, t'ho detto cielo! Beh, non fa nulla, lascia, rimedierò io. Ehi, elettricista, spegni tutto e dammi un po' di atmosfera lunare, blu. Blu alle bilance e blu sulla tela, col riflettore. Ecco, così. Così, basta! Ecco, guardi, contenta? Oh, e ora il giovinetto, invece di nascondersi dietro gli usci delle stanze, potrebbe aggirarsi qua nel giardino, nascondendosi dietro gli alberi. Ma capirai che sarà difficile trovare una bambina che faccia bene la scena con lei quando le mostra i fiorellini. Vieni, vieni avanti tu piuttosto. Vediamo di concretare un po'. Vieni, vieni, bambino. Avanti, avanti, che hai paura? Ma nessuno ti vuol mangiare. Dico, è un bel guaio anche questo ragazzo. Mio Dio, bisognerebbe pure che qualche cosa dicesse. Beh, su, vieni, vieni un po', fammi vedere. Ecco, nasconditi un po' qua. Così. Adesso provati a sporgere un po' con il capo, a spiare. Ecco così, così, benissimo, benissimo. E dico, se la bambina, sorprendendolo così a spiare, accorresse a lui e gli cavasse di bocca almeno qualche parola.
1: Non speri che parli, finché c'è quell'altro lì. Bisognerebbe prima che lei lo mandasse via, quell'altro.
8: Ma prontissimo, felicissimo, non chiedo di meglio.
0: No, ma no, dove va? Aspetti.
4: No, figliolo, resta.
8: Non ho proprio nulla io da fare qui. Me ne lasci andare, la prego. Me ne lasci andare.
0: Ma come non ha nulla da fare?
1: Ma non lo trattenga. Non se ne va.
7: Deve rappresentare la terribile scena del giardino con sua madre.
8: Io non rappresento nulla e l'ho dichiarato fin da principio. Me ne lasci andare.
1: Lo lasci, signore. Lo lasci pure. Ebbene, vattene. Su, via, muoviti. Vediamo.

0: Non può, vede, non può. Deve restare qui per forza, legato alla catena, indissolubilmente. Ma se io che prendo il volo, signore, quando accade ciò che deve accadere, proprio per l'odio che sento per lui, proprio per non vedermelo più davanti, ebbene, se io sono ancora qua e sopporto la sua vista e la sua compagnia, si figuri se può andarsene via lui che deve restare qua, veramente, con questo suo bel padre e quella madre là senza più altri figli che lui. E su, su, mamma, vieni. Guardi, s'era alzata per trattenerlo. Vieni. Vieni! Immagini che cuore può avere lei di mostrare qua ai suoi attori quello che prova. Ma è tanta la brama da accostarsi a lui che, ecco, la vede, è disposta a vivere la sua scena.
1: Sì, voglio viverla.
2: Ma io no, io no. Se per qualche magia non me ne posso andare, resterò qua. Ma le ripeto che io non rappresento nulla.
3: Lei lo può costringere, signore.
2: Non può costringermi nessuno.
3: Ti costringerò io.
0: Aspettate, aspettate. Prima la bambina, la vasca. Povero amorino mio, tu guardi smarrita con codesti occhioni belli. Chissà dove ti par d'essere. Siamo su un palcoscenico, cara. Che cos'è un palcoscenico? Ma vedi, un luogo dove si gioca a far sul serio. Ci si fa la commedia. E noi faremo ora la commedia. Sul serio, sai. Anche tu. Oh, amorino mio. Amorino mio, che brutta commedia farai tu. Che cosa orribile è stata pensata per te. Il giardino, la vasca, è finta, si sa. Il guaio è questo, carina, che è tutto finto qua. Ah, ma già, forse a te, bambina, piace più una vasca finta che una vera, per poterci giocare, eh? Ma no, sarà per gli altri un gioco, non per te, purtroppo, che sei vera, amorino, e che giochi per davvero in una vasca vera, bella, grande, verde, con tanti bambù che vi fanno l'ombra specchiandovisi e tante, tante anatrelle che vi nuotano sopra rompendo quest'ombra. Tu la vuoi acchiappare? Una di queste anatrelle? No, Rosetta mia, no! La mamma non bada a te. Per quella canaglia di figlio là io sono qua con tutti i miei diavoli in testa e quello lì! Che stai a fare qui? Sempre con codest'aria di mendico. Sarà anche per causa tua se questa piccina affoga. Per codesto tuo star così, come se io, facendovi entrare in casa, non avessi pagato per tutti. Che hai lì? Che nascondi? Fuori. Fuori questa mano. Eh? Una rivoltella. Dove? Come te la sei procurata? Rispondi. Volevi ammazzarti. Sciocco. In te, invece di ammazzarmi io, avrei ammazzato uno di quei due, o tutti e due, il padre e il figlio. Rimettiti dietro a questo cipresso, tu. Adesso, signore, scendo la bambina nella vasca, che ci stia nascosta. Ecco, così. E io m'accascio qui, col viso tra le braccia, appoggiate all'orlo della vasca.
4: Benissimo, splendido. E lei contemporaneamente...
2: Ma che contemporaneamente? Non è vero, signore. Non c'è stata nessuna scena tra me e mia madre. Se lo faccia dire da lei stessa, come è stato.
1: Sì, è vero, signore. Io ero entrata nella sua camera.
2: Nella mia camera, hai inteso? Non nel giardino.
4: Ma questo non ha importanza. Bisogna raggruppare l'azione, ho detto.
2: Che cosa vuole lei?
5: Niente, la osservo.
2: Ah, per rifar la mia parte.
4: Ah, per l'appunto. Dovrebbe essere grato, mi sembra, di questa attenzione.
2: Ah, sì, grazie. Ma non ha ancora compreso che questa commedia lei non la può fare. Noi non siamo mica dentro di lei e i suoi attori stanno a guardarci da fuori. Ma tanto è inutile. Io non mi presto.
4: Ma stia zitto adesso e mi lasci sentire sua madre. Ebbene, era entrata, signora.
1: Sì, signore, nella sua camera, non potendone più, per vuotarmi il cuore di tutta l'angoscia che m'opprime. Ma appena lui mi vide entrare...
2: Nessuna scena. Me ne andai. Me ne andai per non fare una scena, perché non ho mai fatto scena io, ha capito?
1: È vero, è così, è così.
4: Ma ora bisogna pur farla questa scena tra lei e lui, è indispensabile.
1: Per me, signore, io sono qua, magari mi desse lei il modo di potergli parlare un momento, di potergli dire tutto quello che mi sta nel cuore.
3: Tu la farai, per tua madre, per tua madre.
2: Non faccio nulla.
3: Per Dio, obbedisci, obbedisci, non senti come ti parla. Non hai viscere di figlio.
2: No, no, e finiscila una buona volta.
1: Per carità, per carità.
3: Devi obbedire. Devi obbedire.
2: Ma che cos'è codesta frenesia che t'ha preso? Non ha ritegno di portare davanti a tutti la sua vergogna e la nostra. Io non mi presto, non mi presto. E interpreto così la volontà di chi non volle portarci sulla scena.
5: Ma se ci siete venuti...
2: Lui, non io.
5: Ma non è qua anche lei?
2: C'è voluto venir lui, trascinandoci tutti e prestandosi anche a combinare di là insieme con lei non solo quello che è realmente avvenuto, ma come se non bastasse anche quello che non c'è stato.
5: Ma dica lei almeno che cosa c'è stato. Lo dica a me, ecco. Se n'è uscito dalla sua camera senza dire nulla?
2: Nulla, proprio per non fare una scena.
5: Ebbene, e poi che ha fatto?
2: Nulla. Attraversando il giardino.
5: Ebbene, attraversando il giardino.
2: Ma perché mi vuol far dire, signore? È orribile.
5: La bambina?
2: Là, nella vasca.
6: E la madre lo seguiva, signore.
5: E allora lei?
2: Accorsi. Mi precipitai per ripescarla. Ma a un tratto m'arrestai, perché dietro quegli alberi vidi una cosa che mi gelò. Il ragazzo. Il ragazzo che se ne stava lì, fermo, con occhi da pazzo, a guardare nella vasca la sorellina affogata. Feci per accostarmi. E allora...
0: Figlio! Figlio mio! Aiuto! Aiuto!
5: Si è ferito davvero! Ma come è successo? Si è ferito! Ma si
0: è
5: ferito!
0: È morto! Povero ragazzo! È morto! Oh, che cosa!
5: Ma che morto! Finzione! Ma non ci creda!
2: Finzione! Realtà è morto!
5: Oh no, finzione!
6: Finzione!
3: Ma che finzione? Realtà! Realtà, signori! Realtà!
5: Ma finzione, realtà! Ma andate al diavolo tutti quanti! Luce! Oh, non mi era mai capitata una cosa simile. Mi hanno fatto perdere una giornata. Vadano, signori, vadano. Che vogliono più fare adesso? Troppo tardi per ripigliare la prova. A questa sera. Ehi, elettricista, spegni tutto.

0: Rina Morelli e Paolo Stoppa in Così è se vi pare di Luigi Pirandello. Riduzione radiofonica di Franco Monicelli. Regia di Mario Landi.
1: Sintesi. E sintesi in teatro significa Pirandello. Ricordo un episodio che mi raccontò Anton Giulio Bragaglia anni fa a proposito dell'uomo dal fiore in bocca. Tutti sanno che l'uomo dal fiore in bocca è un racconto di Luigi Pirandello. Bene, Pirandello non ha mai scritto il testo teatrale di questo suo celebre monologo. Sollecitato una sera al Teatro degli Indipendenti in via degli Avignonesi dallo stesso Bragaglia, che voleva da lui un atto unico, dopo molte perplessità scelse da un suo volume di novelle che si trovava sotto mano la novella intitolata per l'appunto L'uomo dal fiore in bocca. E lì per lì, siglando sullo stesso libro con una matita i segni degli spazi e qualche didascalia, in 448 consegnò a Bragaglia l'atto unico, bello e confezionato.
2: Un esempio di questa grande capacità di sintesi, Così è se vi pare. Cioè, dare a ciascuno il diritto di giudicare le cose a modo proprio. Chi è il pazzo? Il commovente personaggio della signora Frola, suocera del segretario di prefettura, signor Ponza, o il signor Ponza stesso? Da che parte sta la verità? Sono dolente e chiedo scusa d'aver mancato fino ad oggi al mio dovere. Lei, signora, con tanta degnazione mi ha onorata d'una visita quando toccava a me di venire per la prima.
3: Tra vicine, signora, non si bada a chi tocchi prima. Tanto più che lei, stando qui, sola, forestiera, chissà, poteva avere bisogno.
4: La signora è sola in paese?
2: No, ho una figlia maritata, venuta anche lei, che è poco qui.
5: Il genero della signora è il segretario della prefettura, il signor Ponza, vero?
2: Appunto, sì. Il signor consigliere vorrà scusarmi, spero, e scusare anche mio genero.
6: Per dire la verità, signora, io mi sono avuto un po' a male.
2: Oh, ha ragione, ha ragione. Ma lei deve scusarlo. Siamo rimasti, creda, così scombussolati dalla nostra disgrazia.
3: Già, loro ebbero quel gran disastro, quel terremoto.
2: Per il mio povero genero la sciagura fu assai grave. La madre, due fratelli, una sorella e poi cognato, cognate, due nipotini.
4: Mi perdoni, signora, se oso domandarle come va, che avendo qua la figliola dopo una sciagura come questa che, mi sembra, dovrebbe far nascere nei superstiti il bisogno di stare tutti uniti.
2: Io me ne stia così sola, è vero?
5: Già, ecco, pare strano per essere sinceri.
2: Lo capisco, ma, sa, sono di parere che quando un figliuolo o una figliuola sposano, si debbano lasciare a se stessi a farsi la loro vita. Ecco.
7: Benissimo, giustissimo. Che deve essere per forza un'altra nelle nuove relazioni con la moglie o col marito.
4: Ma non fino al punto, scusi Laudisi, da escludere dalla propria vita quella della madre.
3: Ma la signora andrà lei a vedere la figliuola?
2: Ah, certo, come no. Una o due volte al giorno ci vado.
5: E sale una o due volte al giorno tutte quelle scale, fino all'ultimo piano di quel casone.
2: 90, 100 scalini non possono essere impedimento a una madre, sia pur vecchia e stanca, quando poi abbia lassù il premio di potersi stringere al cuore la propria figliuola.
5: Ah, ecco, lo dicevamo noi, signora. Ci deve essere una ragione, suo genero, eh?
2: Oh, ma per carità, non pensino male di lui. È un così bravo giovane. Lor signori non possono immaginare quanto sia buono, che affetto tenero e delicato, pieno di premure abbia per me. Credano che non avrei potuto desiderare per lei un marito migliore.
5: Ma è gelosia, forse?
2: Per la madre? Gelosia? Non credo che si possa chiamare così.
5: Un bel egoismo, direi.
2: Forse, ma un egoismo che si dà tutto, come un mondo, alla propria donna. Egoismo, in fondo, sarebbe forse il mio, se volessi forzare questo mondo chiuso d'amore, quando so che la mia figliuola ci vive felice, così adorata.
3: Dopotutto, se son contente loro...
2: Oh, sì, gliel'ho detto. perché è tanto buono. Credano, come non potrebbe essere di più. Abbiamo ognuno le nostre debolezze e bisogna che ce le compatiamo a vicenda. Signore, signori,
6: venga, venga avanti, signor Ponza.
1: Grazie. Un momento solo e tolgo l'incomodo.
6: Vuol parlare a parte con me?
1: No, posso. Posso anche davanti a tutti, anzi è una dichiarazione doverosa da parte mia.
6: Dice per la visita della sua signora suocera può farne a meno, perché...
1: No, non per questo, signor commendatore. Tengo anzi a far sapere che la signora Frola, mia suocera, sarebbe venuta senza dubbio prima che la sua signora avesse la bontà di degnarla ad una sua visita, se io non avessi fatto di tutto per impedirglielo, non potendo permettere che la faccia visite o ne riceva.
6: Ma perché, scusi?
1: Mia suocera avrà parlato a lor signori della sua figliola. Avrà detto che io le proibisco di vederla, di salire in casa mia.
3: Ma no, la signora è stata piena di riguardo e di bontà per lei.
1: Sono qua appunto per chiarire questo. La condizione di questa donna è pietosissima, ma non meno pietosa è la mia, anche per il fatto che mi obbliga a scusarmi, a dar loro conto e ragione di una sventura che soltanto la signora Frola è pazza.
8: Pazza?
1: Da 4 anni.
8: Come pazza?
1: Non pare mai pazza. E la sua pazzia consiste appunto nel credere che io non voglia farle vedere la figliola. Ma quale figliola? In nome di Dio, si è morta da 4 anni la sua figliola.
4: Morta? Come?
8: Morta!
1: Da 4 anni. È impazzita proprio per questo.
5: Ma dunque, quella che lei ha con sé?
1: L'ho sposata da 2 anni. È la mia seconda moglie.
3: E la signora crede che sia ancora la sua figliola?
1: È stata la sua fortuna, se così può dirsi. Mi vide passare per via con questa mia seconda moglie dalle finestre della stanza dove la tenevano custodita. Credette di rivedere in lei viva la sua figliola. Si sollevò ad un tratto dalla tetra disperazione in cui era caduta per ritrovarsi in quest'altra follia. S'ostina a credere che non è vero che sua figlia sia morta, ma che io voglia tenermela tutta per me senza fargliela più vedere. È come guarita, tanto che a sentirla parlare non sembra più pazza affatto.
5: Dice proprio che è contenta così.
1: Lo dice a tutti. E ha per me veramente affetto e gratitudine, perché io cerco di assecondarla quanto più posso, anche a costo di gravi sacrifici. Mi tocca tenere 2 case. Obbligo mia moglie, che per fortuna si presta caritativamente ad affermarla di continuo in quella illusione che sia sua figlia. Mio obbligo fare davanti a loro questa dichiarazione, dico per rispetto al posto che occupo e perché a carico di un pubblico ufficiale non si creda in paese una tale enormità. Che per gelosia o per altro impedisca a una povera madre di vedere la figliola. Signor commendatore, signore.
2: Permesso.
3: Venga, venga avanti, signora. Sono qua ancora i nostri amici, come vede.
2: Che mi guardano, e anche lei, mia buona signora, come una povera pazza. È vero?
3: Oh, signora, cosa dice?
2: Non è uscito di qua orora mio genero.
8: Ah, sì, ma è venuto, signora, per parlare con me di certe cose d'ufficio, ecco.
2: Era calmo, almeno. Ha parlato calmo.
8: Ma sì, calmo, calmissimo, è vero?
2: Oddio, signori. Loro credono di rassicurare me, mentre vorrei io, al contrario, rassicurare loro sul conto di lui.
5: E su che cosa, signora?
2: Abbiano pazienza. Non è per me. Dal modo come mi guardano, mi accorgo che egli è venuto qua a dar prova di ciò che io, per tutto l'oro del mondo, non avrei mai rivelato. Ma potevo dirne loro la vera ragione? O potevo dir loro, come va dicendo lui, che la mia figliuola è morta da 4 anni e che io sono una povera pazza che la crede ancora viva e che lui non me la vuol far vedere?
8: Ah, ma come? La sua figliuola?
2: Vedono che è vero, perché vogliono nascondermelo. Ha detto loro così. È una disgrazia, signor consigliere, che con tanti stenti, attraverso tanti dolori, si è potuta superare, ma così, a patto di vivere come viviamo. Possono loro credere sul serio che la mia figliuola sia morta, che io sia pazza, che questa che è con sé sia una seconda moglie? Ma è un bisogno, credano, un bisogno per lui dire così. Gli si è potuto ridare la calma, la fiducia, solo a questo patto. Avverte lui stesso, però, l'enormità di quello che dice, è costretto a dire, si eccita, si sconvolge. Lo avranno veduto.
8: Sì, difatti, era un po' eccitato.
2: No, per carità, signori, che credono? È solo questo tasto che non gli deve essere toccato. Ma scusino, lascerei la mia figliuola sola con lui se veramente fosse pazzo. No. E poi la prova. Lei può averla all'ufficio, signor consigliere, dove adempia tutti i suoi doveri come meglio non si potrebbe.
8: Ah, ma bisogna che lei ci spieghi, signora, e chiaramente come stanno le cose. Possibile che suo genero sia venuto qua ad inventarci tutta una storia?
2: Sì, signore, sì. Ecco, spiegherò loro tutto.
8: Allora il pazzo è lui?
2: No, no, no, no. Guardi.
5: Sì, per Dio, deve essere lui.
2: No, guardino, non è pazzo.
8: Ma come non è pazzo?
2: Mi lascino dire. Lo hanno veduto. È così forte di complessione, violento. Sposando, fu preso da una vera frenesia d'amore. Per consiglio dei medici e di tutti i parenti, gli si dovette sottrarre la moglie di nascosto per chiuderla in una casa di salute. E allora lui, già un po' alterato naturalmente a causa di quel suo soverchio amore, non trovandosela più in casa, credette davvero che la moglie fosse morta. Non volle sentire più niente. Si volle vestire di nero, fece tante pazzie. E non ci fu verso di smuoverlo più da questa idea. Tanto che quando, dopo appena un anno, la mia figliuola, già rimessa, rifiorita, gli fu ripresentata, disse di no, che non era più lei. No, no. La guardava, non era più lei. Oh, signori miei, che strazio! Le si accostava, pareva che la riconoscesse, e poi di nuovo, no, no. E per fargliela riprendere con l'aiuto degli amici, si dovette simulare un secondo matrimonio.
5: Dice dunque per questo che...
2: Sì, ma non ci crede più. Certo, da un pezzo, neanche lui. Ha bisogno di darlo a intendere agli altri, non può farne a meno. Per star sicuro, capiscono. Se la tiene chiusa a chiave per questo, tutta per sé. Ma l'adora, sono sicura. E la mia figliuola è contenta. Me ne scappo perché non vorrei che tornasse subito da me. Se è così eccitato, Riverisco, signori. Riverisco.
7: Vi guardate tutti negli occhi. Eh? La verità.
2: E qui si chiude il primo atto. Il dramma si svolge pacato, freddamente determinato. Dove sta il bandolo della matassa? Che cosa esiste?
1: Già, yeah. Che cosa esiste?
2: È nel secondo atto che la sofferenza si fa più acuta, quasi carnale.
1: È lei? Suona lei?
8: Sì, sua suocera.
1: Ma come? Se la son portata qua di nuovo. E la fanno suonare.
8: Non vedo che male possa esserci.
1: No, per carità. Questa musica no, è quella che suonava la sua figliola.
8: Forse le fa male sentirla suonare.
1: Ma non a me, fa male a lei, un male incalcolabile. Ho pur detto a lei, signor consigliere, e alle signore le condizioni di quella povera disgraziata.
3: Suona ancora benissimo, signora.
2: Io? La mia Lina. Dovrebbero sentire la mia Lina come suona.
1: Sente? Dice la sua Lina. Dice suona. Suona. Lei qua? Qua di nuovo? Che ha detto? Che ha detto a questi signori?
2: Niente. Ti giuro, niente.
1: Niente? Come niente? Ho sentito io. Chi suona? Lina suona? E lo sapete che è morta da 4 anni la sua figliola?
2: Sì, caro, calmati. Sì, sì.
1: E non può suonare da allora. Come vuole che suoni se è morta?
2: Ecco, certo. E non l'ho detto io, signori miei. L'ho detto che non può più da allora se è morta.
1: E perché pensa ancora a quel pianoforte, dunque?
2: Io? No. Non ci penso più, non ci penso più.
1: L'ho sfasciato io! E lei lo sa, quando la sua figliola è morta. Per non farlo toccare a quest'altra, che del resto non sa suonare. Lei lo sa che non suona quest'altra.
2: Ma se non sa suonare, certo.
1: E come si chiamava? Si chiamava Lina, è vero, la sua figliola. Ora dica qua, come si chiama la mia seconda moglie? Lo dica qua a tutti, perché lei lo sa bene. Come si chiama?
2: Giulia. Giulia si chiama. Sì, sì. È proprio vero, signori. Si chiama Giulia.
1: Giulia, dunque. Non Lina. E non cerchi di ammiccare, intanto, dicendo che si chiama Giulia.
2: Io no, non ho ammiccato, no.
1: Me ne sono accorto, ammiccato, me ne sono accorto bene. Devo rovinarmi. Vuol dare a intendere con questi signori che io voglia tenermi ancora tutta per me la sua figliola come se non fosse morta! Come se non fosse morta!
2: Io? Ma no, no, figliuolo mio caro, calmati per carità. Io non ho detto mai questo, è vero, signori!
8: Certo, sì, certo, è vero, non l'ha mai detto.
1: Vada, vada via, vada via! Chiedo scusa a lor signori di questo triste spettacolo che ho dovuto dar loro per rimediare al male che senza volerlo, senza saperlo, con la loro pietà fanno a questa infelice.
8: Ma come? Lei ha finto?
1: Per forza, signori. E non intendono che l'unico mezzo è questo per tenerla nella sua illusione. Che io le gridi così la verità come se fosse una mia pazzia. Mi perdonino, mi permettano. Bisogna che io ora corra da lei.
7: Ed ecco, signori, scoperta la verità.

0: un'ambizione accanita che finirà di compromettere, che guasterà irreparabilmente un'opera di carità che mi costa tanta pena e tanti sacrifici. Io venero più che una madre, quella povera vecchia. Mi sono veduto costretto qua ieri a investirla con la più crudele violenza. Ora l'ho trovata di là in tale stato d'avvilimento, d'agitazione.
1: È strano, perché la signora con noi ha parlato sempre calmissima. Tutta l'agitazione, al contrario, l'abbiamo finora notata in lei, signor Ponza, e anche adesso.
2: Via, via, si calmi, caro Ponza. Dunque, lei venera come una madre la sua povera suocera. Orbene, pensi che qua questi miei amici mostrano tanta curiosità di sapere, appunto perché vogliono bene la signora anche loro.
0: Ma la uccidono, signor prefetto!
2: Abbia pazienza. Lei è sicuro di dire la verità, come ne sono sicuro io. Non può aver nulla in contrario, certo, che sia ripetuta qua ora dall'unica persona che possa affermarla oltre voi due.
0: E chi?
2: Ma la sua signora.
0: Mia moglie. No. Mai, signor prefetto.
2: E perché no, scusi?
0: Portare qui mia moglie a dare soddisfazione a chi non vuol credermi.
2: A me, scusi.
0: Ma signor prefetto, no. Mia moglie, no. Lasciamo stare mia moglie. Si può credere a me?
2: No, guardi. Comincia a parire anche a me allora che lei voglia far di tutto per non essere creduto.
0: Ma che vogliono loro da me? In nome di Dio. Ma non basta quella disgraziata. Vogliono qui anche mia moglie. Mia moglie non esce di casa mia. Io non la porto ai piedi di nessuno. Mi basta che mi creda lei. E del resto vado a far subito l'istanza per andare via di qua.
2: Aspetti! Prima di tutto io non tollero, signor Ponza, che lei assuma codesto tono davanti a un suo superiore e a me, che le ho parlato finora con tanta cortesia e tanta deferenza. In secondo luogo le ripeto che dà ormai da pensare anche a me codesta sua ostinazione nel rifiutare una prova che le domando io e non altri, nel suo stesso interesse e in cui non vedo nulla di male.
0: Sta bene. Quando è così, porterò qua mia moglie, pur di finirla.
2: Ma...
0: Vado. Subito, signor prefetto. E sarà finita. Sarà finita.
3: La signora Frola! La signora Frola è qua!
2: Ma no, per carità, ora no. La faccia andare via, signora.
3: Ma non la fate entrare, bisogna impedirglielo ad ogni costo.
4: Signori miei, per pietà, lo dica lei a tutti, signor consigliere.
3: Io le dico, signora, di ritirarsi subito, perché lei per ora non può star qua.
4: Ma perché? Perché? Oh, lei, signor prefetto, per pietà, volevo venire da lei.
3: Sta per tornare qua suo genero, ecco, ha capito?
4: Ah, sì? E allora sì, sì, mi ritiro subito. Volevo dir loro questo soltanto, che per pietà la finiscano. Loro credono di farmi bene e mi fanno tanto male. Io sarò costretta ad andarmene, se loro seguiteranno a far così, a partirmene oggi stesso, perché lui sia lasciato in pace. Ma che vogliono? Che vogliono ora qua da lui? Che deve venire a fare qua lui? Oh, signor prefetto.
2: Niente, signora, stia tranquilla. Stia tranquilla e se ne vada, per piacere.
4: Ah, ma io sono in pensiero per lui, signor prefetto. Sono venuta qua a pregare tutti per lui, non per me.
2: Sì, va bene. Vedrà che ora si accomoderà ogni cosa.
4: Io l'ho ripetuto tante volte a tutti questi signori. È una disgrazia già superata, su cui non bisogna più ritornare. Siamo contente di vivere così. La mia figliuola è contenta. Dunque, ci pensi lei. Ci pensi lei. Perché sennò non mi resta altro che andarmene. Proprio. E non vederla più neanche così da lontano. Lo lascino in pace. Per carità.
3: Oddio, la moglie.
2: Ecco, è venuta qui.
4: Che cos'è? Che cos'è? Ah! Lina! Lina, Lina, Lina! Lina!
5: Giulia!
0: Giulia? Avevo detto io.

0: si sono approfittati così vigliaccamente della mia buona fede.
1: Non temete, non temete. Andate via.
0: Andiamo. Sì. Andiamo.
1: Sì, sì, sì. Andiamo, andiamo, caro, andiamo. Andiamo.
2: Che altro possono volere da me dopo questo, lor signori? Qui c'è una sventura, come vedono, che deve restare nascosta, perché solo così può valere il rimedio che la pietà le ha prestato.
3: Ma noi vogliamo rispettare la pietà, signore. Vorremmo però che lei ci dicesse...
2: Che cosa? La verità è solo questa, che io sono, sì, la figlia della signora Frola.
4: Ah, beh.
2: E la seconda moglie del signor Ponza.
3: Ma come sarebbe?
2: Sì, e per me nessuna. Nessuna.
3: No, per sé lei, signora, sarà l'una o l'altra.
2: No, signori, per me io sono colei che mi si crede.
5: Ed ecco, signori, come parla la verità. Siete contenti?

fra le carte di Luigi Pirandello, morto il 10 dicembre 1936, fu trovato un foglietto dove era scritto: mie ultime volontà da rispettare, sia lasciata passare in silenzio la mia morte, né annunci né partecipazioni, bruciatemi, il mio corpo appena arso sia lasciato disperdere, perché niente, neppure la cenere, vorrei avanzasse di me. Ma se questo non si può fare, sia l'urna cineraria portata in Sicilia e murata in qualche rozza pietra nella campagna di Girgenti, dove nacqui.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Trasmettiamo il segnale orario delle ore 20. Meno 5, 4, 3, 2, 1.
0: Rai Radio Tech e Te.
2: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.
3: Stendhal 161, terza puntata per questo ciclo dedicato alla tutela dei centri storici. Buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri. Terza puntata per una miniserie che si basa su un'inchiesta condotta da Radio 3 nel 73 tra architetti, urbanisti, intellettuali che stavano costruendo al tempo una nuova consapevolezza critica riguardo alla necessità della conservazione dei nostri centri storici. Nella seconda puntata ci siamo interrogati sulle trasformazioni generate dalla rendita fondiaria, ci siamo soffermati sulle difficoltà tecniche e teoriche del restauro conservativo, sulla necessità di tutelare tipologie e caratteri stilistici originali. Perché? Per non fare una città di cartone, per non fare un presepio per pochi, l'ormai famigerato museo a cielo aperto. La città è un museo a cielo aperto. Il senso dell'operazione per cui ripropongo un'inchiesta del 73 è proprio questa: chiedervi dov'è che abbiamo sbagliato e se abbiamo sbagliato. Con la terza puntata scendiamo dalla teoria alla pratica, iniziamo ad analizzare caso per caso e si comincia proprio e subito con Roma. Buon ascolto!
4: La trasformazione urbana di Roma è avvenuta in epoche successive, a partire dal 1870. Per una serie di circostanze negative, fra cui la fretta e la necessità, l'espansione della nuova capitale avviene senza un piano ben articolato e questa cattiva partenza ha pregiudicato tutti gli sviluppi successivi. Ha reso soprattutto incolmabile il ritardo della pianificazione pubblica rispetto all'iniziativa privata. Ma vediamo quali sono state le più vistose trasformazioni realizzate dal 1870 ad oggi. Ce ne parla l'architetto Italo Insolera.
5: La prima trasformazione che è stata fatta a Roma è stata la distruzione della grande cintura di ville che si estendevano tutto intorno alla città del 1870. Di tutte queste ville è rimasto il Pincio e Villa Borghese. Ecco, immaginiamo che una serie di giardini, anche più belli a quanto sappiamo, di Villa Borghese e del Pincio, continuasse fino a San Giovanni, cioè praticamente prendesse tutto l'arco di Roma che si stende da Piazza del Popolo fino a San Giovanni, praticamente, lungo pressappoco il giro delle mura. Ecco, tutte queste ville sono state distrutte per costruirvi i quartieri che ancora oggi insistono su queste aree, i quartieri subito dentro e subito fuori le mura, il quartiere Ludovisi, il quartiere Salaria, il quartiere Nomentano, il quartiere di Piazza Indipendenza, il quartiere di Piazza Vittorio, eccetera. La distruzione di queste ville è stata una trasformazione negativa, non solo perché si è distrutto un patrimonio naturale straordinario, ma perché riempiendo con le abitazioni i primi spazi liberi subito al di là delle ultime case costruite fino allora e poi continuando a ampliare la città per anelli successivi, si è creato un strato edilizio continuo, ininterrotto, che è andato sempre più ampliandosi, senza vuoti, senza interruzioni, senza nessuna pausa che consentisse ai vari quartieri, alle varie parti della città di assumere una dimensione determinata e quindi di potersi dare quei servizi e quelle strutture che erano più utili. Oggi nella città congestionata e prima di verde in cui viviamo ci rendiamo subito conto di quale ricchezza straordinaria e di quale importanza avrebbe avuto la conservazione di questa gigantesca cintura di ville. E ci rendiamo anche conto che proprio questi quartieri costruiti uno dopo l'altro successivamente, prima a mezzo chilometro dal Campidoglio, poi a 5 chilometri, addirittura oggi a 10 chilometri, sono una serie di soffocamenti progressivi del centro della città. Ed è questa serie di soffocamenti progressivi quella che ha generato e reso sempre più grave il problema del centro.
4: La distruzione delle ville non è stata tuttavia l'unica trasformazione operata sul vecchio impianto urbano. I nuovi quartieri costruiti intorno alla città, al posto delle ville, avevano bisogno innanzitutto di essere collegati con il centro. E quindi da questi quartieri hanno cominciato ad effettuarsi quelli che in linguaggio urbanistico si chiamano sventramenti, cioè le demolizioni di intere parti di città costruite nei secoli precedenti per far posto a delle strade e per allineare lungo queste strade delle case nuove, moderne. Quali sono stati i più vistosi interventi di questo tipo? Sentiamo ancora Italo Insolera.
5: Lo sventramento più grosso che è stato fatto a Roma nell'Ottocento è costituito indubbiamente da Corso Vittorio, cioè da questa grande arteria che da Piazza Venezia fino al Tevere taglia tutto il quartiere del Rinascimento. Se si passeggia lungo Corso Vittorio si osserva che le case che si affacciano lungo il corso sono delle case piuttosto ben messe, delle case borghesi, come si diceva allora, alte 4 o 5 piani, con negozi al pian terreno, mentre immediatamente di dietro continuano a sussistere le vecchie casette precedenti, più povere, e che non hanno subito il trauma dello sventramento nell'Ottocento. Un altro momento nella storia di Roma in cui si sono effettuate delle massicce trasformazioni col criterio dello sventramento è stato il periodo fascista. In questo periodo i due sventramenti maggiori sono stati quello di Via dell'Impero, che oggi si chiama Via dei Fori Imperiali, che ha fatto completamente scomparire un quartiere popolare, i cui abitanti sono stati trasferiti nell'estrema periferia, nelle borgate di baracche costruite appositamente. Il secondo grosso sventramento fascista è la Via della Conciliazione, cioè la strada che porta a San Pietro e che distrugge proprio quel quartiere di Borgo, quel vecchio e popolare quartiere di Roma, che era la premessa per arrivare nella piazza San Pietro. Quando Bernini aveva costruito la piazza e aveva realizzato tutto intorno il porticato, aveva proprio immaginato che la piazza si presentasse come un grande spazio vuoto in mezzo a un tessuto urbano invece fitto e continuo, e che quindi chi arrivava nella piazza uscisse da delle strade, da degli spazi piccoli, chiusi, contenuti, per trovarsi di fronte a questo grande spazio che invece adesso è completamente vanificato dal vuoto dentro cui ha finito per trovarsi.
4: Questi tagli stradali, che miravano ad inserire nella città una rete di strade moderne, larghe e rettilinee, hanno dunque arrecato danni pesantissimi al tessuto edilizio preesistente, demolendone strisce compatte, introducendo al loro posto un'edilizia nuova, eterogenea e contrastante col tessuto vicino. Oltre a ciò, hanno mancato completamente lo scopo, producendo l'effetto opposto a quello sperato. Cioè hanno provocato un aggravamento della congestione proprio là dove la si voleva alleggerire, hanno aumentato la pressione degli interessi della speculazione, hanno aumentato l'affollamento e accelerato il decadimento delle zone rimaste in piedi accanto ai grandi squarci. Sentiamo quanto dice il giornalista Antonio Cederna a proposito dello sventramento di Via dell'Impero.
6: Se credete, per ragioni ovviamente retoriche, di propaganda romanistica, politica, eccetera, di collegare il Colosseo con Piazza Venezia e quindi con la città, Piazza Venezia, che allora per varie ragioni era considerata una specie di ombelico del mondo. Ebbene, che risultati si sono ottenuti? Sono tutti solo risultati controproducenti e tutti negativi. Tutto il traffico dei quartieri meridionali di Roma è stato rovesciato su Piazza Venezia e quindi sul Corso Umberto e quindi su tutto il centro storico, ponendo le premesse per l'intasamento e la paralisi attuale del traffico nel centro di Roma. In secondo luogo si è distrutto un importantissimo quartiere che era venuto lentamente costruendosi nei secoli, quindi si è distrutto una pagina di storia della città di Roma, tutto il quartiere che si estendeva appunto tra Piazza Venezia e il Colosseo, in mezzo e sopra i fori imperiali e il foro romano. Si è inoltre spaccata in due l'unità della zona archeologica più illustre del mondo, foro romano, fori imperiali, Colosseo, eccetera, per poi ricoprirla di asfalto. Si è degradato l'ambiente dei monumenti, che sono diventati un semplice fondale scenografico per correnti smisurate di traffico. E quindi non si è ottenuto nessuno dei risultati che si credevano di ottenere. Non solo, ma oggi col Colosseo che vacilla, perché vacilla, una delle ragioni principali è appunto questo disprezzo per le condizioni ambientali del centro storico, per cui questo immenso peso di traffico è venuto a mettere in pericolo le stesse fondamenta dell'anfiteatro, che è stato per secoli simbolo della romanità e di tutto il mondo e che oggi è semplicemente uno spartitraffico.
4: Questi due sventramenti, questo e quello di Via della Conciliazione, sono gli episodi più gravi. Non si tratta tuttavia di episodi isolati. Essi rientrano nel quadro di un processo di trasformazione della città che ne ha mutato in gran parte il volto. Perciò salvare e conservare ciò che è rimasto del centro storico dovrebbe essere un impegno culturale e di civiltà. Sentiamo quanto dice in proposito l'urbanista Piermaria Lugli.
7: Il centro storico di Roma era caratterizzato dalla sua assoluta unità e continuità ambientale fino al 70. Oggi è caratterizzato da isole storiche spaccate in tutti i sensi, sia dagli interventi urbanistici dell'Unità d'Italia, di Roma Capitale, sia dagli interventi urbanistici dell'epoca fascista, e in gran parte è stato deformato dagli interventi edilizi degli ultimi anni, cioè dalla sostituzione edilizia e dalla sostituzione sociale. Però il centro storico di Roma rimane, sia pure così fortemente, diciamo così, modificato, così fortemente inciso, il centro storico rimane. Ne rimane ancora abbastanza, rimane quel tanto che permetterebbe ancora oggi un'operazione di conservazione e di consolidamento, soprattutto dal punto di vista sociale. Basta vedere la quantità di botteghe artigiane, basta vedere quanto nel centro storico ancora l'elemento popolare in fondo è presente, ed è presente una certa cultura e una certa tradizione che diciamo risalgono proprio alle origini storiche di Roma. Pensiamo al ghetto. Il ghetto di Roma è uno dei punti in cui maggiormente, no, si sente questa aggregazione sociale di questo gruppo di israeliti, che sono i più antichi forse oggi, no, tra i romani di Roma, insomma, almeno come dicono loro. Insomma, no? Il ghetto ha mantenuto una sua forte caratterizzazione nonostante i grossi sventramenti che furono operati, così, secondo un concetto oramai completamente superato, di risanamento, no, alla pre-Giovannoni, alla fine dello scorso secolo. I banchi, Trastevere, e praticamente regola tutti i vecchi rioni di Roma, hanno ancora un tale potenziale, non solamente monumentale, ma ambientale e sociale, che può essere chiaramente salvato.
4: Può essere salvato dunque, ma dicono gli esperti, bisogna far presto, perché man mano che gli anni passano questo potenziale viene eroso in maniera estremamente preoccupante. Bisogna ricordare a questo punto che il piano regolatore di Roma del 1962 aveva definito la necessità di operare il risanamento conservativo del centro storico attraverso piani particolareggiati. Purtroppo questi piani particolareggiati non sono ancora stati fatti. Sentiamo ancora Piermaria Lugli.
7: Non solo non sono stati fatti i piani particolareggiati, ma non è stato fatto nemmeno lo studio conoscitivo. E in pratica, praticamente, nel centro storico di Roma si opera caso per caso, e si opera in quel caso per caso che in questo caso è incontrollato e incontrollabile. Cioè non si verifica mai la natura dell'operazione, ma solo la sua qualità agli effetti delle norme, solamente la sua rispondenza a delle norme che sono estremamente generiche ed estremamente poco precise. Mentre la qualità dell'intervento, cioè la sua vera natura, la sua capacità di incidere sul tessuto, cioè di portare elementi di disturbo o di consolidamento del tessuto, sia ambientale sia sociale, non viene assolutamente verificata, proprio perché non esistono assolutamente degli studi nemmeno di carattere conoscitivo. Io feci la proposta che almeno in occasione del centenario di Roma Capitale con la scusa di fare una pubblicazione, con la scusa di fare uno studio, di fare un libro commemorativo, con qualche cosa, si facesse questo studio per affrontare finalmente il discorso del centro storico di Roma. Nemmeno questa possibilità ebbe soddisfazione da parte dell'amministrazione, la quale da 10 anni non riesce a far passare una delibera con la quale veniva istituito appunto un centro di studio per il centro storico, perché questa delibera è stata sistematicamente bocciata dalle autorità tutorie fino ad oggi. Certo, dico, senza strumenti non si opera.
4: Si deve perciò concludere che mentre i concetti per procedere al risanamento conservativo dei centri storici e alla loro valorizzazione sono ormai una conquista avvenuta nel pensiero urbanistico moderno, l'Italia manca di strumenti che ne permettano l'attuazione. Sentiamo in proposito quanto dice l'urbanista Luigi Piccinato.
8: Qui da noi in Italia manchiamo completamente, completamente è strano, forse uno dei pochi paesi del mondo, manchiamo completamente di strutture legislative che consentano di operare per il risanamento conservativo. E se noi pensiamo che per esempio non abbiamo ancora una legge, salvo l'enunciazione molto interessante della carta del restauro recentemente fatta dal Consiglio Superiore dell'Antichità e Belle Arti, che dà le istruzioni per la tutela dei centri, salvo queste, che poi non è una legge, noi manchiamo proprio degli strumenti operativi. Stranissimo questo, eppure è così. Noi possiamo oggi farci una cooperativa tra amici per costruire una nuova casa, e in questo caso noi avremmo l'esenzione venticinquennale, probabilmente il finanziamento, il tasso del finanziamento sopportabile, ma se noi invece volessimo restaurare un quartiere o un antico edificio, nessuno sarebbe in grado di darci l'esenzione venticinquennale, anzi l'opposto, aumenterebbero le tasse e non avremo neanche la possibilità di avere il denaro a un tasso sopportabile. Questo dal punto di vista così operativo finanziario, ma dal punto di vista anche tecnico ci mancano le strutture adatte. Un risanamento conservativo di un settore, di un quartiere o anche di un grande isolato impegna tutti gli abitanti dell'isolato a partecipare. Ora, in quali condizioni? In quali rapporti tra di loro? Beh, i rapporti reciproci e il sistema del funzionamento di questo consorzio non è chiaramente espresso da nessun intervento legislativo. Quindi noi in questo punto siamo ancora nel buio più completo. Non abbiamo le possibilità di... Se una legge come quella, la legge Malraux, per esempio, del 1962 in Francia, che consente il finanziamento dei restauri dei centri storici, c'è il primo elenco di ben una cinquantina di queste città, le quali hanno la possibilità di subire degli interventi di conservazione, beh, questa legge da noi non esiste. Altri paesi hanno altre leggi, altre disposizioni, l'Italia non ha nulla su questo argomento. E l'intervento diventa estremamente difficile, per non dire impossibile.
4: A queste difficoltà operative, tecniche, finanziarie, politiche, amministrative di carattere generale, va aggiunta, nel caso specifico di Roma, una precisa responsabilità a carico degli organi competenti per non aver proceduto ad una valutazione, a una ricerca, a una serie di indagini già iniziate del resto e mai condotte a termine per analizzare il centro storico e avviare un'azione di risanamento conservativo. E qual è oggi il risultato di tutto questo? Sentiamo Luigi Piccinato.
8: Si sta verificando precisamente un autorisanamento completamente falso, cioè in altri termini la supervalorizzazione delle aree centrali della vecchia città. Questa supervalutazione ha portato come conseguenza un interessamento da parte dei più abbienti, data la posizione favorevole, la tranquillità che ha un centro storico in confronto delle grandi arterie semiperiferiche, ha portato un interesse tale per cui le classi più abbienti tendono tendono a impadronirsi dei vecchi edifici, trasformare, conservare la facciata, svuotarne l'interno, sopraelevarli naturalmente aumentando la densità e quindi inserirsi con una nuova società in una struttura vecchia esistente che andrebbe in qualche maniera invece, non dico conservata, ma andrebbe in qualche maniera modificata in maniera da dare a tutto l'insieme la struttura della vita di un quartiere, di un quartiere omogeneo o di una certa interesse. Evidentemente questo non è il risanamento, questa è speculazione pura e semplice.
4: A riprova di quanto afferma Piccinato, basta considerare il caso di Tordinona. Il comune ha espropriato, ormai da più di 20 anni, un intero complesso edilizio, un'intera fetta di centro storico. C'erano dunque tutte le condizioni per effettuare un intervento pubblico, unitario ed efficace che risanasse l'antico quartiere. Oggi Tordinona è ancora abbandonata, con le case chiuse, murate, pericolanti. Nel frattempo, tutto intorno a Tordinona, il vecchio tessuto storico si è completamente trasformato e ha perso le sue caratteristiche. Sono quasi del tutto scomparsi gli abitanti tradizionali, mentre abbondano i negozi d'antiquariato e gli appartamenti pied-à-terre di un'élite che può permettersi il lusso di sostituirsi ai vecchi abitanti. Sentiamo quanto dice al riguardo Pier Maria Lugli.
7: Questo è, diciamo così, uno degli altri aspetti di un atteggiamento troppo permissivo, il non controllare praticamente che cosa avviene, che cosa sono certi tipi di trasformazioni. Cioè, certi tipi di trasformazione non sono semplicemente dei lavori di restauro, di conservazione, di miglioramento, sono operazioni di vera e propria trasformazione. Anche se in realtà non vengono abbattuti i muri o vengono mantenute le scale, quando la tipologia edilizia, quando il livello, diciamo così, economico, quando l'intervento è di un certo tipo, è chiaro che lì si verifica un'operazione di sostituzione sociale. Questa è molto difficile, diciamo così, che possa essere bloccata, molto difficile bloccarla ovviamente, se non attraverso una politica, per esempio, di facilitazione a quella che è la popolazione residente attualmente nei centri storici, perché facciano loro questa operazione anziché farla fare ad altri, alle grosse società immobiliari o ai privati che diciamo così, che intervengono da fuori con grosso capitale. È a mio giudizio possibile e necessario trovare dei mezzi abbastanza elementari a livello di legislazione, a livello di diciamo così, di provvedimenti di carattere generale, per facilitare in ogni modo questa partecipazione, anzi questa autogestione dei centri storici da parte degli attuali abitanti che ne costituiscono in fondo la vera realtà storica.
4: Ma oltre alle incentivazioni e alle agevolazioni dell'iniziativa degli abitanti tradizionali del centro storico, si rende necessaria un'operazione urbanistica di più largo raggio. Dal 1870 ad oggi, Roma è cresciuta 10 volte, da 250.000 abitanti a quasi 3 milioni. Ma per 9 decimi la città odierna è una massa amorfa, aggiunta progressivamente intorno al centro storico, un territorio coperto di case senza ordine e senza legge, che ha ingrandito enormemente le dimensioni del tessuto urbano, ma non ne ha fatto evolvere parallelamente la qualità. Afferma Leonardo Benevolo nel libro Roma da ieri a domani. Il piano regolatore del 1962 è l'ultimo tentativo di mettere ordine nella città, senza negare tuttavia il suo meccanismo produttivo. Per i resti dell'organismo antico, i rioni storici e le zone verdi superstiti, il piano stabilisce un vincolo di conservazione rigoroso. Cioè prende atto che gli sventramenti e le lottizzazioni sono ormai inammissibili, dopo le proteste dell'opinione pubblica e degli specialisti. In questo senso, il ciclo delle manomissioni subite dal centro storico di Roma deve considerarsi concluso. Ma se i vincoli sono l'aspetto positivo e l'impalcatura portante del piano attuale, le previsioni positive, l'asse attrezzato, i nuovi centri direzionali, i nuovi quartieri distribuiti in modo asimmetrico intorno al nucleo tradizionale, sono ancora inoperanti 10 anni dopo l'adozione e devono ormai considerarsi inattuabili. Dal 62 ad oggi Roma è cresciuta ancora di 750.000 di abitanti, distribuiti in modo completamente diverso da quello previsto nel piano. 900.000 abitanti stanno fuori dell'abitato regolare, nelle baracche, nelle borgate ufficiali o abusive. Il deficit del comune ha oltrepassato i 1.500 miliardi. Dunque, l'organismo urbano, nel suo insieme, sembra vicino ad una crisi definitiva, certamente insolubile con gli strumenti di un piano regolatore tradizionale. E questi strumenti, cioè i vincoli di zona, verranno meno nel 73, quando scadrà la legge 1187 del 1968, che proroga di 5 anni i vincoli dichiarati illegali dalla Corte Costituzionale. Che cosa avverrà quando i vincoli cadranno? In questa situazione anche la sorte del centro storico è di nuovo in gioco. I vincoli finora funzionano, a parte i restauri truccati, le demolizioni invisibili, i tagli notturni degli alberi, ma tutti i meccanismi che hanno prodotto in passato le distruzioni dei quartieri antichi e l'occupazione degli spazi verdi circostanti sono ancora in atto e non possono produrre gli stessi effetti solo perché urtano per ora contro i divieti del piano. La crisi del traffico di cui si discute tanto oggigiorno dimostra che tutta la città, con i suoi 3 milioni di abitanti, gravita ancora sul centro storico come nei 100 anni passati. Quali soluzioni adottare a questo punto per uscire dall'impasse? L'abbiamo chiesto a Italo Insolera.
5: Il problema del centro storico non si risolve solo nel centro storico, ma dato che è nato da tutte le cose che abbiamo accumulato intorno al centro, è su queste cose che dobbiamo a livello urbanistico intervenire. Questo è un concetto molto importante e ormai direi riconosciuto in tutto il mondo. A Roma, in particolare, i quartieri dell'Ottocento, Prati, Piazza Indipendenza, Ludovisi, Via Alessandria, San Giovanni, Piazza Vittorio, eccetera, eccetera, hanno chiuso ad anello, hanno soffocato la città. Questi quartieri sono vecchi, ma non sono storici, a differenza del centro, sono solo vecchi. Ci si vive male, le case sono chiaramente in condizioni di fine della loro vita edilizia. Il piano regolatore generale del 1962-65 propone per questi quartieri quella che in urbanistica si chiama la ristrutturazione, cioè propone praticamente di rifare questi quartieri, rifarli come case, rifarli come tracciato viario. È chiaro però che per rifare questi quartieri ci vuole un intervento unitario, un intervento che riguarda tutto il quartiere e che, proponendo di cambiare il sistema delle strade, possa disporre contemporaneamente delle strade che ci sono adesso, delle case che ci sono adesso, in maniera da proporre strade e case in un'altra maniera. Ecco, invece di questo fino a questo momento non si è visto il minimo accenno e anzi alcuni di questi quartieri, soprattutto il quartiere Ludovisi e il quartiere Prati, stanno subendo proprio in questi anni una ristrutturazione casa per casa, cioè opposta a quella che il piano regolatore proponeva. Inoltre, mentre nel 1962 il piano regolatore, intervenendo al momento dell'esaurimento finanziario, diciamo, di queste case che avevano quasi un secolo di vita, poteva pensare di recuperare questi terreni con l'intervento dell'iniziativa privata, anche evidentemente, con un certo bilancio complessivo, è chiaro che adesso bisognerà aspettare che queste case nuove che stiamo costruendo adesso diventino vecchie. Ecco, io penso che il centro di Roma è forse l'unica parte della città a cui possiamo applicare il vecchio retorico accademico slogan di città eterna. Tutto il resto della città è fatto dalla speculazione edilizia, cioè è fatto da un meccanismo che chiede al denaro di circolare e di rinnovarsi, altrimenti va in perdita. Quindi anche una casa che costruiamo oggi in cemento armato e acciaio e che tecnicamente potrebbe sfidare i secoli, stiamo tranquilli che tra 20, 30 o 40 anni converrà economicamente demolirla. A quel momento avremo un'altra occasione forse di salvare il centro di Roma.
4: Ci sembra opportuno concludere ricordando che nel 1973 si verificherà un evento di straordinaria importanza. In seguito a complicate vicende tecnico-legislative, scadrà infatti in tutta Italia la validità pratica di qualsiasi piano regolatore. Anche Roma, cioè, nel novembre del 1973, ritornerà all'anno zero. Occorre dunque ripensare fin d'ora a ciò che la città è stata e a ciò che potrà diventare, preparando per quell'appuntamento un apporto qualificato da parte di chi, fra i politici, gli intellettuali o i comuni cittadini, si sente responsabile dell'ambiente in cui vive.
2: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: C'è molta gente, sai, troppa gente in questo cinema. Uomini comparse e prime donne pallide. E io che sono qui, dentro il mio angolo. E non ti vedo più neanche per un attimo. Ma ride, la gente ti sorride dentro al cinema. Le bocche inzuccherate e gli occhi morbidi. E io che sono qui, prigioniero nel mio angolo. Io non ti ho avuta mai neanche.

non siamo noi, non siamo noi che facciamo il cinema. Le prime donne ormai hanno stregato il pubblico, però restiamo qui stretti, stretti in questo angolo, che da quando ci sei tu mi sembra il massimo. E non siamo noi, non siamo noi a fare il cinema, che le comparse, sai, non c'hanno un pubblico. Però restiamo qui stretti, stretti in questo angolo. E da quando ci sei tu mi sembra il massimo.

0: Rai Radio Tech e Te. Radio Tech e Te racconta. Per ripercorrere le strade della storia e dei suoi personaggi.
1: Dopo un reciproco silenzio di alcuni minuti, Harriet cominciò. Mi sorprende tanto, Miss Woodhouse, che voi non siate sposata o in procinto di esserlo. Affascinante come siete, Emma rise e rispose. Il mio essere affascinante, Harriet, non è abbastanza per indurmi al matrimonio. Debbo trovare io pure affascinanti gli altri, almeno uno. E non solo non mi sposerò per adesso, ma ho pochissima intenzione di sposarmi mai. Dio mio, com'è strano sentir parlare così una donna. Non sento nessuno dei consueti allettamenti al matrimonio che sentono le donne. Se dovessi innamorarmi, certo, la cosa sarebbe diversa, ma non mi sono innamorata mai, non è la mia tendenza e la mia indole, e non credo che lo sarà mai. E senza amore sono sicura che sarei una sciocca a mutare una situazione come la mia. Dio mio, ma che farete? Come impiegherete il vostro tempo quando sarete vecchia? Se io conosco me stessa, Harriet, la mia è una mente attiva, affaccendata, con moltissime risorse indipendenti e non vedo perché dovrei trovarmi con le mani in mano a 40 o 50 anni più che a 21. Le consuete occupazioni dell'occhio, della mano e della mente di una donna mi saranno aperte allora come adesso, o con variazioni senza importanza.
2: Bentornati come ogni mercoledì al Metastudio di Via Asiago in diretta con Radio Tech e Te racconta. Io sono Elisabetta Malantrucco e oggi lascio da parte la musica per provare ad occuparmi un po' di letteratura. 250 anni dalla nascita di Jane Austen, il 16 dicembre del 2025, è appena passato. Abbiamo ancora il tempo per festeggiarlo. Lei, Jane, la scrittrice britannica, autrice di romanzi indispensabili per la letteratura mondiale e che ha creato eroine immortali, e quindi ci ricordiamo tutti Orgoglio e Pregiudizio, Ragione e Sentimento, Mansfield Park, Persuasione e Emma, di cui abbiamo appena ascoltato un passaggio in sigla, tratto dal programma Lettura d'autore di Radio 3 con la voce di Emilio Bonucci. Allora, di Jane Austen e del suo mondo di fine Settecento, primi dell'Ottocento, narrato con dovizia, ironia, con direi grazia impietosa, è una descrizione di interni soprattutto che nessuno storico potrà davvero mai ricostruire. Soprattutto è un mondo di donne visse nei loro sentimenti, costumi, intenzioni, cultura, intelligenza e aspirazioni. Donne di un ceto sociale particolare, dove gli uomini sono gentiluomini, le professioni dignitose sono quelle di avvocato, militare, curato, e che dalla ricchezza del commercio ci si può elevare solo comprando terre e ottenendo cavalierati, e dove le donne sono prigioniere senza possibilità di professione, dove il massimo di indipendenza si raggiunge sposando un uomo con una rendita molto alta. Insomma, il mondo di Jane Austen che racconteremo attraverso un'esperta, che è Alessandra Quattrocchi, giornalista, scrittrice. Alessandra è caporedattrice dell'agenzia Asca News, collabora con varie testate, ha un master in scrittura creativa alla Lancaster University e ha scritto per Iacobelli Editore il saggio La strategia del silenzio, le ultime eroine di Jane Austen. Benvenuta Alessandra.
3: Grazie mille e buongiorno a tutti intanto. E questo brano di Emma che abbiamo ascoltato è forse uno dei miei preferiti in assoluto fra tutti i brani dei romanzi di Jane Austen, perché è il momento in cui l'unica eroina di Austen che non sia completamente dipendente dall'esterno, perché è ricca, dice una cosa che è addirittura rivoluzionaria per l'epoca: io non vedo la necessità di sposarmi, tutte le donne si sposano ma io mi posso permettere di non sposarmi. Ed è l'unica eroina di Jane Austen che fa un discorso così, è anche l'unica che effettivamente appunto può permettersi di non farlo. Lei, Jane Austen, in verità, nonostante fosse povera, non si sposò mai, perché per lei la scrittura era più importante. Però le sue protagoniste si sposano tutte a un certo punto, ma questo matrimonio non è mai solo il culmine di un amore, è anche, come hai detto giustamente tu, un modo per uscire da una situazione di dipendenza. Però attenzione, tutte le donne si sposano. Però le eroine di Austen si sposano solo quando sanno di avere di fronte un uomo che darà loro una vera possibilità di indipendenza, che darà loro un nuovo modo per uscire dalla situazione in cui sono, un'apertura verso un nuovo mondo. Ma sono anche uomini che incredibilmente ancora oggi, devo dire, rispetto agli uomini moderni con cui in genere abbiamo a che fare, sono uomini che sono pronti a cambiare per loro.
2: Ed è lì che Jane ha un pochettino dell'adolescenza, tra virgolette, fregato tutte noi.
3: Tutte noi.
2: Comunque Jane invece era una donna indipendente e non economicamente, nel senso che comunque a livello economico ha avuto le sue difficoltà, però ha guadagnato anche i suoi soldi con i suoi scritti, era molto fiera di essere questo e ha cominciato a scrivere che era molto piccola. Nel 12 anni pubblica questo racconto, che adesso vi facciamo sentire un piccolo pezzettino, che si chiama Frederick ed Elfrida, è il 1787. Ne sentiamo un pezzettino per il racconto del lunedì, letto nel 1979 da Franca Valeri.
4: Il racconto del lunedì, un programma curato e realizzato da Luciana Corda. Franca Valeri legge Frederick e Elfrida di Jane Austen.

0: Questo non è un racconto, è un romanzo. Breve, ovviamente. Quando è stato scritto, l'autrice aveva 12 anni. Capitolo primo. Lo zio di Elfrida era il padre di Frederick. In altre parole, essi erano cugini primi da parte di padre. Essendo nati tutti e due lo stesso giorno ed educati entrambi nella stessa scuola, non era straordinario che si considerassero con qualcosa di più delle semplici buone maniere, si amavano con reciproca sincerità, ma erano entrambi decisi a non trasgredire le regole del decoro, confessando il loro attaccamento o all'oggetto amato o a chiunque altro. Erano superlativamente belli e si somigliavano a tal punto che non tutti riuscivano a distinguerli. Nemmeno i loro più intimi amici avevano qualche elemento per distinguerli, se non la forma del viso, il colore degli occhi, la lunghezza del naso e la differenza della carnagione. Elfrida aveva un'amica intima alla quale, essendo questa in visita da una zia, scrisse la lettera seguente. A Miss Drummond. Cara Charlotte, ti sarei grata se volessi comprarmi, durante la tua permanenza da Mrs. Williamson, una nuova cuffietta alla moda che si accompagna all'incarnato della tua Elfrida Faulkner. Charlotte, il cui carattere le imponeva di compiacere tutti, quando tornò in campagna, portò all'amica la desiderata cuffietta. E in tal modo si concluse questa piccola avventura con grande soddisfazione di tutti gli interessati. Al suo ritorno a Crankendonbury, del cui grazioso villaggio suo padre era vicario, Charlotte fu ricevuta con la più grande gioia da Frederick ed Elfrida, che dopo averla stretta a vicenda al petto le proposero di fare una passeggiata in un boschetto di pioppi che conduceva dal vicariato a un prato verde smaltato con una ricchezza di fiori variegati e irrorato da un ruscello mormorante portato dalla valle di Tampè attraverso un passaggio sotterraneo. Si erano fermati in questo boschetto appena più di 9 ore quando furono improvvisamente, piacevolmente sorpresi nell'udire una gradevolissima voce sussurrare la seguente strofa. Canto. Che Damon fosse innamorato di me, lo pensavo e lo credevo, fino a che, ora che da lui sono separata, temo di essere stata ingannata.
1: E quindi qui Jane aveva 12 anni e comunque c'era già tutta la sua incredibile ironia. A me, prima ne parlavamo, a me la cosa che è sempre piaciuta di più della sua letteratura è che mi ha fatto sempre tantissimo ridere, è così moderna.
2: Modernissima, grazie anche alla meravigliosa voce di Franca Valeri, sì. In questo caso è modernissima e si vede già in questo estratto comunque che lei a 12 anni scriveva, il padre fra l'altro che era un pastore anche lui, aveva una scuola e in casa giravano oltre ai numerosi fratelli e alla sorella di Austen giravano giovani continuamente. Giovani maschi e lei scriveva e in questa scrittura queste cose che scriveva che poi leggeva la sera a quanto pare in salotto per la famiglia, per intrattenere la famiglia, era molto incoraggiata dal padre che le regalò anche una scrivania da viaggio in cui potesse tenere i suoi scritti. Una scrivania, è difficile spiegare cos'è una scrivania da viaggio oggi, è una specie di bauletto con una ribaltina che si alza dentro cui si possono tenere penne, calamaie, scritti, e questa scrivania fra l'altro è in mostra alla British Library, chiunque la può vedere entrando, è abbastanza commovente. Comunque, in questo ambiente favorevole, molto incoraggiata dal padre, e Dio sa quanto i padri sono importanti perché le donne facciano delle cose nella vita, sempre nella storia, oggi magari un po' meno, ma un tempo era fondamentale, Jane studiava e poi cresceva e si esercitava questa sua vena ironica meravigliosa. E parlavamo prima del matrimonio, volevo leggere un estratto di un paio di lettere per dimostrare che anche nelle sue lettere Jane Austen manteneva questa ironia meravigliosa. C'è una corrispondenza non così ampia, perché molte sono state poi bruciate dalla sorella, però insomma,
1: che peccato,
2: è un grande peccato. Ma molti molti anni dopo la morte di Austen, forse anche per rispondere a un desiderio della sorella, Cassandra bruciò le lettere, gran parte delle lettere. Questo è un altro discorso, magari poi avremo modo di approfondirlo. Comunque, una lettera del 1811 a proposito di bambini. Jane Austen, io credo che non amasse molto i bambini come categoria, poi i singoli bambini magari sì. È stato un errore, cara Cassandra, scriveva la sorella, parlare di un decimo bambino a Hampstead. Mi ero dimenticata che ce n'erano solo 8. E una molto più seria nell'816, un anno prima di morire circa. Anna non ha speranza di fuga, parlava di una sua nipote. Suo marito ci ha fatto visita l'altro giorno e ha detto che sta abbastanza bene, ma non tanto da camminare così a lungo. Povera bestia, sarà sfiancata prima dei 30 anni, mi spiace molto per lei. Anche la signora Clement è di nuovo in quelle condizioni. Tutti questi bambini mi affaticano. La signora Bennet ha avuto il 13°. Allora, sposarsi voleva dire anche fare figli, e fare figli all'epoca era un'attività estremamente pericolosa. Molte muoiono di parto. E lei, che scriveva e che non si sposò mai, aveva questa attitudine materna nei confronti dei suoi libri, però. E questo lo sappiamo sempre dalle lettere. Una lettera del 1811 in cui scrive sempre a Cassandra: «No, non sono mai troppo indaffarata per pensare a ragione e sentimento. Non posso dimenticarlo, non più di quanto una madre possa scordare il suo figlio neonato». E nell'813, subito dopo la pubblicazione di Orgoglio e Pregiudizio, «Volevo dirti che mi è arrivato il mio adorato bambino da Londra, la prima copia stampata».
1: E a proposito di Orgoglio e Pregiudizio, del suo primo bambino, che è del 1813, ma lei l'aveva scritto anche molto prima, no?
2: Comunque. Sì, l'aveva scritto prima, sicuramente poi lo rielaborò moltissimo, ma probabilmente era la prima versione, forse epistolare, della fine del Settecento. Poi dopo lo rielaborò moltissimo nella forma che conosciamo oggi.
1: Allora, adesso vi faccio sentire un piccolo pezzo di Orgoglio e Pregiudizio tratto ad Alta Voce, Radio 3, letto da Claudia Giannotti, e quindi andiamo.
3: Le dame di Longbourn si misero subito in attesa di quelle di Netherfield. La visita fu ricambiata nei dovuti modi. La grazia di Miss Bennet accrebbe la benevolenza di Mrs. Hurst e di Miss Bingley, e benché la madre venisse giudicata insopportabile e le sorelle minori neanche degne di essere prese in considerazione, fu però manifestato nei confronti delle due maggiori il desiderio di approfondire la conoscenza reciproca. Tale attenzione fu accolta da Jane col più grande piacere. Elizabeth, invece, che continuava a vedere un che di altezzoso nel loro modo di fare con tutti, fatta sì e no eccezione per sua sorella, non riusciva a trovarle simpatiche, pur apprezzandone tutto sommato la benevolenza verso Jane, in quanto ispirata, con ogni probabilità, dall'ammirazione del fratello. Che lui l'ammirasse era evidente ogni volta che si incontravano, così come era evidente per lei che Jane andava sempre più indulgendo alla inclinazione che aveva sentito per lui sin dal primo momento, ed era sul punto di innamorarsi sul serio. Doveva però riconoscere, non senza una certa soddisfazione, che difficilmente altri lo avrebbero notato, perché Jane univa alla profondità di sentimenti una compostezza di modi ed un costante buon umore che la mettevano al riparo da sospetti indiscreti. Occupata com'era a studiare le attenzioni di Mr. Bingley per sua sorella, Elizabeth era ben lontana dal sospettare di essere diventata essa stessa oggetto di un certo interesse agli occhi del suo amico. Sulle prime, Mr. Darcy aveva addirittura stentato a trovarla graziosa. Al ballo l'aveva guardata senza ammirazione e dopo di allora non l'aveva osservata se non per criticarla. Ma quando fu ben chiaro a lui e a tutti i suoi amici che nel viso di lei i bei lineamenti scarseggiavano, solo allora cominciò ad accorgersi della straordinaria intelligenza di quel viso illuminato da due bellissimi occhi neri. A questa scoperta ne seguirono altre, non meno mortificanti. Benché il suo occhio critico avesse infatti riscontrato in lei più di un difetto di simmetria, non poté non riconoscere che la sua figura era snella e aggraziata. E mentre notava che le sue maniere non erano quelle dell'alta società, si sentiva attratto dalla loro briosa spigliatezza. Di tutto questo Elizabeth era completamente all'oscuro e gli restava per lei l'individuo antipatico a tutti, che non l'aveva giudicata abbastanza bella per invitarla a ballare.
1: E che Darcy fosse un po' antipatico è indubbio, no?
2: All'inizio.
1: Poi diventa capiamo, buonissimo.
2: Poi capiamo chi è davvero. E poi lui cambia anche però per Elizabeth.
1: Sì, esattamente. Lui cambia per Elizabeth, che lo mette in qualche maniera anche abbastanza a posto, diciamo, quando lui fa la prima dichiarazione, però gliela fa per dire io mi sto abbassando malgrado non dovrei, e lei ovviamente sì, non la prende.
2: La sua famiglia è troppo di umili origini, io troppo umile, insomma, sono dei personaggi che non sono alla mia altezza socialmente, eccetera eccetera. Però lui cambierà e lei gli fa capire, lei che è piena di pregiudizi verso i confronti di lui, però gli fa capire anche che lui è pieno di uno orgoglio mal riposto, ecco. In questo Darcy cambia, quando si rende conto che ci sono altre qualità nella vita oltre allo status sociale quando si tratta di scegliere una compagna. E questo è molto importante perché dicevamo prima che tutte si devono sposare, e i libri di Austen sono costellati di matrimoni terrificanti, drammatici, di unioni infelici. Ma le eroine no, le eroine sposano l'eroe perfetto, appunto, quello appunto che è in grado di cambiare per loro, e a prescindere da considerazioni finanziarie, perché Emma è ricca, lo abbiamo detto, e può permettersi di non sposarsi. Le altre però tutte rifiutano, beh, quasi tutte dopo, orgoglio e pregiudizio in poi, prima di accettare una proposta di matrimonio ne rifiutano un'altra, quindi la loro mira non è accasarsi. Elizabeth rifiuta Mr. Collins e poi la prima volta Darcy. Emma rifiuta il pastore Elliot, che però Emma appunto non avrebbe bisogno di sposarsi. Fanny rifiuta, che è poverissima, rifiuta Harry Crawford, che è ricchissimo. In persuasione sappiamo un po' lateralmente che Anna ha già rifiutato l'offerta di matrimonio di Charles Musgrove, che poi diventerà il marito di sua sorella. Quindi per loro sposarsi non è solo una questione di soldi e di posizione sociale, è una questione di amore, e Jane Austen questo lo scrisse in alcune lettere alla nipote, dicendole tutto è preferibile a sposarsi senza amore, ma è anche una questione di dignità, direi, proprio di dignità personale.
1: Forse in questo, forse solo in questo, queste eroine un po' le somigliano, perché in realtà lei appunto è una donna colta, eccetera, loro sono delle ragazze che Anne di persuasione,
2: Anna ha 27 anni,
1: sì,
2: ed è una
1: assolutamente
2: donna matura,
1: matura
2: molto
1: però
2: colta,
1: insomma
2: molto...
1: Elizabeth Bennet lo dice varie volte di non essere particolarmente,
2: sì,
1: racconta come sono state istruite,
2: sì, non è un intellettuale, ecco, mentre Fanny e Anne sono due intellettuali. Ma è molto interessante perché mano a mano che va avanti nella carriera di scrittrice, diciamo, Austen, che da parte sua, l'abbiamo detto, non si sposò mai e rifiutò almeno una proposta di matrimonio, questo lo sappiamo. Lei però, mano a mano che va avanti, descrive delle donne che sono sempre più limitate, sempre meno indipendenti, come se avesse un intento programmatico, io di questo ne sono convinta, di descrivere proprio una condizione femminile di grande dipendenza, e mano a mano che va avanti le sue donne sono sempre meno libere, sempre più povere. Fanny in Mansfield Park e Anne in Persuasione ne sono due esempi tipici, anche se Anne è figlia di nobile, ma il nobile ha sperperato tutta la sua fortuna e lei è priva ormai di indipendenza economica. E queste donne, è molto interessante nel brano che abbiamo ascoltato, che Elizabeth pensi che per fortuna sua sorella Jane ha un contegno molto, diciamo quasi indifferente, che la mette al riparo da sguardi indiscreti. Le ultime eroine di Austen saranno estremamente silenziose, non hanno comunicazione con l'esterno e sono effettivamente prive di spazi e di relazioni perfino con altre donne, anche il supporto delle sorelle viene a mancare, ma questa è in parte la loro forza, perché il contegno, il silenzio è l'unica difesa che hanno rispetto all'indiscrezione esterna che rischia di privarle anche della dignità.
1: E ne parleremo senz'altro andando avanti, perché andiamo proprio verso queste eroine. Io volevo fare un attimo una digressione sul fatto che questi romanzi sono stati spessissimo oggetto di reinterpretazioni cinematografiche, ma anche serie TV. Adesso sto pensando per esempio alla bellissima Ragione e Sentimento con Emma Thompson, che è bellissimo, quello è molto rispettoso poi dell'originale, ma molto, ci sono sì. Anche diciamo che su Orgoglio e Pregiudizio si sono molto sbizzarriti, a volte sono andati per conto loro, si sono immaginati cose che non ci sono, però per esempio la bellissima
2: serie della BBC,
1: del 95 sì. È stupenda, sono Firth, proprio loro, no? Questo è una cosa anche interessante, questo però denota anche la modernità di questi romanzi, la sì. Capacità di adattarsi in questo senso.
2: In realtà sì, assolutamente, non solo serie TV e film, ci sono anche una quantità di altri libri scritti intorno ai romanzi sì. Di Jane Austen, sequel, prequel, spin-off, come si dice sì. In linguaggio moderno, di tutto di più, c'è Orgoglio e Pregiudizio con gli zombie, c'è uno degli esempi
1: c'è
2: vecchi,
1: anche quello ormai. Indiano, c'è anche quello indiano.
2: No, ci sono i film di Bollywood che sì. Hanno ripreso Orgoglio e Pregiudizio. Lì il punto allora è che cos'è che ci entusiasma tanto, che entusiasma tanto il pubblico femminile, non solo, perché poi fuori d'Italia, in Inghilterra, Jane Austen è amatissima e lettissima, fortunatamente anche dal pubblico maschile. Che cos'è che ci appassiona tanto? È la bellezza delle storie? E forse anche questa ambientazione Regency, con questi abiti particolari, con questi che nascondono un po' i fianchi, che stanno bene a tutte. L'idea un po' mitologica di questa Inghilterra Felix, dove si vive fra boschi e belle case, oppure la qualità della sua scrittura, la bellezza dei romanzi. La bellezza delle storie, la forza di queste eroine. Si dice, molti hanno detto a lungo, che Jane Austen ha inventato il romanzo rosa. Lui incontra lei, si amano, c'è un problema per cui non possono stare insieme, e poi invece alla fine arriva il lieto fine. No, Jane Austen non ha inventato il romanzo rosa. Il romanzo rosa è il romanzo in cui l'eroina viene salvata dall'eroe. Le eroine di Jane Austen si salvano da sole, e se alla fine si sposano
1: è una loro scelta,
2: è cioè. Una loro scelta sì, per sì. Amore e perché incontrano
1: forse è
2: l'uomo
1: quello
2: ideale.
1: Che piace
2: e forse è questo
1: sì,
2: che piace
1: sì assolutamente, anzi a volte gli uomini sono, non tutti ma a volte gli uomini sono quasi un pretesto, ci devono essere e quindi ce li mette, ma è un mondo molto femminile quello dei...
2: visto che Austen effettivamente lei non si è sposata mai, viene il dubbio che se avesse potuto forse 15 anni dopo avrebbe scritto di qualcuna, di una donna che non si sposava, come cominciarono a fare le sorelle Bronte.
1: Sicuramente l'avrebbe fatto, sono sicura. Adesso torniamo ad Emma. Ecco, adesso passiamo ad Emma, perché poi ci permette anche di arrivare al discorso che stavi facendo tu. Vi faccio sentire di nuovo un piccolo brano letto sempre da Emilio Bonucci in lettura d'autore del 1984.
4: Emma Woodhouse, avvenente, intelligente e ricca, con una casa provvista di ogni agio e un'indole felice, pareva riunire in sé alcuni dei migliori vantaggi dell'esistenza. Ed era vissuta circa 21 anni nel mondo, senza quasi conoscere dispiaceri e contrarietà. Era la minore di due figlie d'un padre quanto mai affettuoso e indulgente, e in seguito al matrimonio della sorella era rimasta padrona di casa assai per tempo. Sua madre era morta da troppi anni perché ella serbasse più di una vaga memoria delle sue carezze, e aveva fatto vici di madre un'eccellente donna in qualità di governante, che per affetto s'era dimostrata poco meno d'una madre. Per 16 anni Miss Taylor era stata nella famiglia Woodhouse più come amica che come governante, affezionatissima a entrambe le figlie, ma specialmente ad Emma. Tra loro due c'era piuttosto un'intimità di sorelle. Anche prima che Miss Taylor avesse cessato dall'impiego nominale di governante, la mitezza della sua indole non le aveva consentito di usare modi severi. E svanita oramai da un pezzo l'ombra dell'autorità, esse erano vissute insieme, come amiche, molto devote l'una all'altra. Ed Emma faceva quel che le piaceva, tenendo in gran conto sì il giudizio di Miss Taylor, ma agendo soprattutto di testa propria. I reali guai della situazione di Emma erano, in vero, il poter averle troppo vinte e una tendenza a pensare troppo bene di se stessa. Codesti erano gli svantaggi che minacciavano di adulterare i suoi molti godimenti. Tuttavia, per il momento il pericolo era così inavvertito che quegli svantaggi non contavano affatto come sventure per lei.
1: Ecco, Emma ne parlavamo anche un po' prima. Emma è intelligente, indipendente, è una ragazza molto brillante, positiva, felice, potremmo dire, no? Però è poco perspicace, cioè nel senso tutto il mondo ruota intorno a lei, lei non si accorge delle cose che succedono. E invece succedono delle altre cose, all'interno di questa storia c'è almeno un'altra eroina, insomma.
2: Sì, assolutamente. Emma è poco perspicace proprio perché se lo può permettere. Lei è ricca, non ha bisogno, come altre eroine austeniane, di tenere le antenne costantemente puntate verso l'esterno per verificare eventuali pericoli alla loro dignità, ai loro sentimenti. Lei svolazza nella vita, diciamo. L'altra eroina però, e questa è la cosa veramente interessante di Austen, perché in questa sua descrizione di un mondo di donne e di eroine sempre più chiuse, sempre più in difficoltà, Emma, che è il suo penultimo romanzo, sembrerebbe fuori posto, perché lei invece nel penultimo romanzo usa un'eroina che è estremamente sicura di sé. Ma c'è un'altra donna nel romanzo, c'è Jane Fairfax, che è un'orfana, come lo è stata Emma Fanny nel precedente Mansfield Park, che è stata educata fuori dalla famiglia, come Fanny, che è cresciuta e che è una donna molto colta, molto suona bene il pianoforte, molto elegante anche. E di lei la vediamo sempre un po' in controluce, questa Jane Fairfax, come se fosse un personaggio che non arriveremo mai davvero a conoscere. E in realtà è lei la donna dipendente che fa l'alter ego di Emma in qualche modo, come se Jane Austen in questo romanzo ci mostrasse la storia dall'altra parte, ci facesse vedere dall'esterno l'eroina dipendente, quella che non ha possibilità, anzi Jane Fairfax è addirittura l'unica fra tutte le donne di Austen che, di cui si dice che rischia addirittura, nonostante la sua cultura, la sua bravura, la sua bellezza, di andare a fare la governante, di andare a lavorare. Ricordiamoci che per una signora di buona famiglia che non si sposasse, fare la governante era l'unico mestiere effettivamente accettabile, perché tutti gli altri erano troppo in basso nella scala sociale, ma fare la governante era un mestiere molto triste, perché eri a metà fra la serva e fra la servitù e la famiglia. Le sorelle Bronte, in particolare Anne, scriverà lungamente, Anne Bronte, delle tristezze della vita da governante. Quindi in questo romanzo vediamo improvvisamente la storia a capovolta, vediamo l'eroina dipendente dall'altra parte, la vediamo dall'esterno e vediamo come sia sempre silenziosa e contenziosa e contegnosa effettivamente per difendere la propria dignità, mentre Emma non capisce niente, e noi la prima volta che leggiamo il libro non capiamo niente neanche noi, perché comunque Austen mostra sempre la storia dal punto di vista dell'eroina, e quindi siamo lì e seguiamo la storia dagli occhi di Emma e non capiamo niente neanche noi la prima volta che leggiamo il libro.
1: La seconda, sapendo come finisce, si capiscono
2: la
1: tutti
2: seconda, capiamo
1: gli
2: tutto.
1: Indizi sparsi da Jane Austen per farci capire cosa in realtà sta succedendo. Però poi c'è Ragione e Sentimento. Ragione e Sentimento, che è stato pubblicato nel 1811, e dove ci sono anche qui due sorelle, come nel caso di Orgoglio e Pregiudizio, che si amano molto e che sono Eleanor e Marianne. In realtà le sorelle sono tre, ma l'altra è troppo piccola, e Marianne è un personaggio che si ama, ma è anche una persona appunto completamente travolta, è molto giovane in realtà, è comunque completamente travolta dalla passione. Eleanor invece è una persona che ha il senso delle cose, però chi delle due soffre di più? Vai a capire, però forse in questa strategia del silenzio Eleanor è la prima di tutte quante loro a mostrare che forse
2: almeno salva la dignità.
1: Esatto, sì. Ascoltiamo questo piccolo brano letto da me, perché purtroppo non l'ho trovato in archivio, però l'ho preso dalle edizioni Mondadori, e la traduzione di Monica Luciano, quindi andiamo. Eleanor si sedette al tavolo di disegno subito dopo che egli uscì dalla casa e si tenne occupata per tutto il giorno, senza cercare né evitare di menzionare il suo nome, e sembrò interessata, quasi come sempre, alle solite questioni di famiglia. Se con tale condotta il suo dolore non diminuì, gli fu almeno impedito di crescere inutilmente e alla madre e alle sorelle fu risparmiata molta preoccupazione. Un tale comportamento, che era esattamente il contrario del suo, non sembrò a Marianne più meritorio di quanto il proprio le fosse sembrato sbagliato. Per lei la questione del dominio di sé stava in termini molto semplici. Quando si provavano sentimenti intensi era impossibile e quando questi erano tiepidi non aveva alcun merito. Che l'affetto della sorella fosse tiepido non osava negarlo, anche se arrossiva nel riconoscerlo, e della forza del proprio diede una prova sorprendente, continuando a voler bene e a rispettare la sorella nonostante questa mortificante convinzione. Anche senza isolarsi dalla famiglia, uscire di casa in ostinata solitudine per evitarla o rimanere sveglia per tutta la notte per indulgere nella meditazione, Elinor scopriva che ogni giorno le lasciava tempo per pensare a Edward e al suo comportamento in tutte le possibili varianti che il mutevole stato del suo spirito, in momenti diversi, riusciva a offrire, con tenerezza, pietà, approvazione, disapprovazione e dubbio. C'erano molti momenti in cui, se non per l'assenza della madre o delle sorelle, almeno per la natura delle loro occupazioni, la conversazione languiva e quindi l'effetto della solitudine era raggiunto. La sua mente vagava inevitabilmente libera, i suoi pensieri non potevano essere incatenati e il passato e il futuro di un argomento tanto interessante si animavano davanti a lei, assorbendo la sua attenzione e incoraggiando i suoi ricordi, le sue riflessioni e la sua fantasia.
5: E lei era Elinor Dashwood di Ragione e Sentimento, e mentre io sono Elisabetta Malantrucco e mi trovo nel metastudio di Via Asiago e sono qui con Alessandra Quattrocchi, che ha scritto questo bellissimo libro La strategia del silenzio, le ultime eroine di Jane Austen, e qui c'è anche Edoardo Melchiorri che, come dire, ci sta dando una mano.
6: Faccio la quota azzurra.
5: Esatto, e fa la quota azzurra. Allora, quindi vabbè, questa è Elinor che appunto è una delle prime a fare questa strategia del silenzio, come dicevamo prima. Poi ce n'è però almeno un'altra, Alessandra, ne abbiamo già accennato varie volte, che è Fanny di Mansfield Park, che ha una storia molto più complicata delle altre.
2: Innanzitutto, in Ragione e Sentimento è incredibile perché Jane Austen ci dimostra platealmente che le piace l'eroina contegnosa, cioè che apprezza questa sua forza d'animo, questo suo riserbo che difende la sua dignità. Fanny Price è proprio l'eroina austeniana, forse a parte Anna di persuasione, ma l'eroina austeniana per eccellenza, perché è quella che è intelligente, è modesta, nel senso che è una poveretta, perché è stata trapiantata, è andata a vivere in una casa dove nessuno la considera, viene trattata quasi da alcuni come una serva, da altri no, è la parente povera, insomma. E però lei alla fine sarà quella che diventerà il pilastro di questa casa, Mansfield Park. Cioè lei proprio compie questa rivoluzione totale, per cui attraverso la sua presenza, la sua forza d'animo, la sua addirittura morale soprattutto, Mansfield Park è un romanzo un po' moralista, però attraverso la sua addirittura morale, i suoi principi etici, diventerà veramente il pilastro e la persona più importante della casa, da parente povera che era.
5: E sempre, non soltanto poi attraverso il matrimonio, ma proprio attraverso il suo comportamento e tutto quello che avviene, perché è un romanzo molto moralista, dove però ci sono vari personaggi che poi mostrano o immoralità o amoralità.
2: È anche il romanzo più osé, direi, per usare questo. Un romanzo dove ci sono, dove succedono in scena delle cose abbastanza scandalose, insomma, per l'epoca.
5: C'è una cosa poi, tra l'altro, che vorrei dire: molto spesso in queste storie, Ragione e Sentimento, in Orgoglio e Pregiudizio con la fuga della sorella, anche in Mansfield Park, c'è questa cosa della donna che a un certo punto viene sedotta e molto spesso anche abbandonata, e una rimane incinta, l'altra comunque alla fine riesce a sposarsi. Addirittura in Mansfield Park c'è la donna sposata che fa una cosa che tradisce il marito, insomma. Però Jane non le giudica mai, cioè nel modo in cui ne parlano tutti è sempre come poverina. Adesso la società
2: quello che giudica è la mancanza di controllo,
5: ecco, non è mai un giudizio morale.
2: Non è un giudizio morale, è il fatto di non essere stata capace di contenersi, di controllarsi, perché appunto controllarsi in una società importante. E alla fine di Mansfield Park lei lo dice sappiamo che, perché i colpevoli lì erano due, uno era Henry Crawford e l'altro era Mariah, la cugina di Fanny, lei dice sappiamo che non è dato dalla società che uguale biasimo venga distribuito ai protagonisti di queste cose, per cui Henry Crawford continua tranquillamente a vivere per conto suo e a fare la sua bella vita, e invece la sua amante è costretta a ritirarsi in un cottage con la zia e a scomparire dalla società.
5: Allora, ascoltiamo questo piccolo passaggio che è tratto da Damasco, programma sempre di Radio 3 del 2002, con commento di Giorgio Montefoschi.
6: Il cuore di Fanny batteva forte, ma non c'era tempo per pensare anche ai sentimenti di Miss Crawford. Erano nella stanza da ballo, i violini stavano suonando e la sua mente era in preda a una tale agitazione da impedirle di concentrarsi su qualsiasi argomento serio. Doveva osservare la generale disposizione delle coppie e assistere ai preliminari delle danze. Pochi minuti dopo, Sir Thomas le si fece accanto e le domandò se fosse impegnata, e le parole «Sì, signore, con Mr. Crawford» furono esattamente ciò che lui voleva sentire. Mr. Crawford non era lontano. Sir Thomas condusse il giovane da lei e le parole dello zio svelarono a Fanny che era proprio lei a dover prendere posto per prima e ad aprire le danze. Un'idea che non l'aveva mai sfiorata nemmeno nella più remota fantasia. Ogni volta che il suo pensiero era andato ai particolari della serata, aveva dato per scontato che sarebbe stato Edmond ad aprire le danze insieme a Miss Crawford, e la sorpresa di quella rivelazione fu così intensa che, sebbene fosse suo zio a rassicurarla del contrario, non riuscì a trattenere un'esclamazione di stupore, un accenno alla sua inadeguatezza e persino una preghiera per venire dispensata. L'opporre una propria opinione a quella di Sir Thomas fu la prova della straordinarietà dell'evento agli occhi di Fanny. Ma l'orrore della giovane a quel primo suggerimento era stato tale che le permise addirittura di guardarlo in viso, mentre avanzava le sue speranze che la cosa potesse venire stabilita altrimenti. Ogni preghiera fu vana. Sir Thomas sorrise, tentò di incoraggiarla, ma poi assunse un contegno troppo grave e le disse con troppa decisione: «Deve essere così, mia cara». Tanto che la poverina non riuscì ad azzardare un'altra parola e un attimo dopo si trovò condotta da Mr. Crawford in capo alla sala e rimase lì, immobile, mentre veniva raggiunta dagli altri ballerini, coppia dopo coppia, così come si erano formate.
5: Insomma, Fanny Price improvvisamente diventa la protagonista del ballo, cioè il ballo è stato organizzato per lei, è lei che deve aprire, è come se fosse...
2: È la chiave di volta del romanzo, il momento in cui lei per la prima volta viene posta da protagonista e si trova a essere protagonista, cosa che non era mai stata nella vita, e questo non le toglierà un sacco di problemi e di dolori ulteriori, anche provocati da feroce gelosia. La gelosia è un sentimento molto importante per le eroine austeniane, che lo nascondono all'esterno naturalmente, ma che sono tormentate dalla gelosia da Eleanor in poi. Non Elizabeth, per sua fortuna, e non Emma, ma Jane Fairfax sì, in Emma, profondamente tormentata dalla gelosia. Ci sono anche proprio dei parallelismi fra i romanzi, dei momenti uguali in tutti questi romanzi in cui le eroine si trovano nella stessa situazione, confrontate agli stessi sentimenti, mascherandoli all'esterno. È un'analisi molto interessante da fare, perché si vede proprio la struttura che Austen stava cercando di mostrare.
5: E qui invece adesso ascolteremo di nuovo Emma, dalla stessa lettura del 1984, perché questa volta abbiamo i protagonisti di questo romanzo, c'è Emma, c'è Jane Fairfax, c'è Knightley, che sarà poi il marito, c'è questo personaggio di cui Jane Fairfax è gelosa, perché in realtà corteggia Emma.
2: Fa finta di corteggiare Emma in modo da nascondere il fatto che in realtà è fidanzato con Jane Fairfax, ma questa è la prima volta che lo leggiamo, non lo sappiamo.
5: Non si capisce, però qui in questo passaggio si comincia a capire qualcosa, o meglio capisce qualcosa a Knightley. Adesso lo ascoltiamo.
7: Frank Churchill mise una parola sotto gli occhi di Miss Fairfax Essa dette un'occhiatina intorno alla tavola e poi ci si applicò. Frank sedeva accanto ad Emma, Jane di faccia a loro, e Mr. Knightley era collocato in modo da poterli vedere tutti. Il suo scopo era di vedere quanto più poteva senza farne le viste. La parola fu ricomposta e allontanata con un leggero sorriso. Se l'idea era di mescolarne subito le lettere con le altre e seppellirla agli sguardi, Jane avrebbe dovuto guardare sulla tavola invece che davanti a sé. E Harriet, che stava allerta per ogni parola nuova, non trovandone alcuna, raccolse subito quella e si mise al lavoro. Sedeva accanto a Mr. Knightley e si volse a lui per l'aiuto. La parola era abbaglio. E mentre Harriet la proclamava esultando, si diffuse sulla guancia di Jane un rossore che le diede un significato altrimenti non evidente. Mr. Knightley temeva che ci dovesse essere un intrigo preciso. Ad ogni piè sospinto incontrava simulazione, duplicità. Quelle lettere dell'alfabeto non erano che veicoli di galanteria ed inganno. Era un gioco da ragazzi scelto per nascondere un gioco più profondo da parte di Frank Churchill. Continuò ad osservarlo con grande indignazione e ad osservare con grande allarme e diffidenza anche le sue due compagne accecate. Vide una parola breve preparata per Emma e data a lei con uno sguardo scaltro e dimesso. Vide che Emma non tardò a interpretarla e la trovò molto divertente, sebbene fosse una cosa che essa giudicava appropriato fingere di censurare, perché disse: «Che sciocchezza, vergogna!» Udì poi Frank Churchill dire con un'occhiata dalla parte di Jane: «La do a lei, che dite?» E altrettanto chiaramente udì Emma opporsi con calore accompagnato da riso: «No, no, non dovete, non lo farete davvero!» Tuttavia fu fatto. Questo giovanotto galante, che sembrava amare senza sentire, porse senz'altro la parola a Miss Fairfax. L'eccessiva curiosità di Mr. Knightley gli fece cogliere ogni possibile istante per gettarvi sopra gli occhi, sicché non tardò molto a capire che la parola era il cognome Dixon. La percezione di Jane Fairfax andò di pari passo con la sua comprensione fu certamente più all'altezza del significato occulto, dell'informazione recondita in quelle cinque lettere così disposte. Jane rimase evidentemente indispettita, alzò gli occhi e, vedendosi osservata, arrossì in modo più acceso di quanto non l'avesse mai veduta fare, e dicendo solo: «Non sapevo che fossero consentiti i nomi propri», allontanò le lettere persino con stizza e prese un'aria come se non volesse più occuparsi di altre parole che potessero venir presentate. Si alzò immediatamente e desiderò di lasciare la tavola, ma se ne andavano in tanti che non poté allontanarsi, e Mr. Knightley credette di vedere un altro gruppo di lettere spinto ansiosamente verso di lei e risolutamente spazzato via da lei senza esaminarlo. Poi si mise a cercare il suo scialle. Anche Frank Churchill lo cercava. Si stava facendo buio e la camera era in grande confusione, e come si separarono Mr. Knightley non lo seppe dire.
5: E qui Jane in qualche maniera esprime i suoi sentimenti, si arrabbia.
2: Diciamo che perde il controllo.
5: Perde
2: il controllo perché è spinta al limite dal gioco di Frank, che la prende in giro. E qui vediamo come Jane Austen, siccome non può affidarsi su Emma per capire la situazione, perché Emma non capisce niente, si sposti e scelga un'altra voce, cioè l'occhio di un uomo in questo caso, perché ha bisogno di un altro occhio esterno che faccia capire qualche cosa al lettore, per dare qualche indizio in più al lettore.
5: Sì, anche perché poi è un personaggio maschile questo, invece particolarmente
2: empatico,
5: sì. intelligente, maturo, sì. Paziente, insomma, è una bella figura maschile.
2: Molto bella. Molto bella.
5: Sì. Adesso veniamo, anche perché il tempo stringe, vediamo a persuasione. Io quando adesso sto parlando con un'esperta di letteratura inglese, adesso mi picchierà, però io quando penso a persuasione, Jane Austen, se dovessi fare un paragone, per me persuasione è come la tempesta per Shakespeare, cioè è proprio la sua, con tutto che è un romanzo non finito,
2: è breve.
5: Ed è un romanzo meraviglioso perché lì sì, c'è tutto, e poi il racconto di una donna comunque matura, perché Anne Elliot ha 27 anni, certo. Anni, e quindi se già uno fa riferimento a
1: alle protagoniste di Orgoglio e Pregiudizio, per loro Anne sarebbe una, oppure per Marian sarebbe una vecchia praticamente.
2: Beh,
1: quasi.
2: Sì, insomma, ha già un'età per cui avrebbe dovuto essere sposata da un po', diciamo.
1: Da un po'. Anne, a proposito di silenzio, e forse anche qui è una storia particolare, lei ha, prima si è fidanzata, poi si è lasciata persuadere a lasciare quest'uomo che ancora non ha, come dire,
2: non
1: è un marinaio.
2: Soldi, un marinaio non ha ancora fatto fortuna.
1: Non ha fatto
2: farà
1: fortuna.
2: Poi, quindi,
1: e quindi poi naturalmente finisce bene. Però io ho scelto un passaggio che secondo me è meraviglioso, un passaggio che ho dovuto anche in questo caso leggere io perché non l'ho trovato in archivio, non capisco perché dovrebbero farlo, perché questo è un passaggio in cui Anne Elliot parla con il capitano Harville. Siamo proprio agli sgoccioli del romanzo, sta per finire, perché questo discorso che viene fatto è ascoltato anche dal protagonista maschile, ma qui lei fa una vera dichiarazione femminista, possiamo dirlo?
2: Sì, ante litteram, però direi proprio di sì, possiamo dirlo.
1: Allora ascoltiamolo.
8: Il capitano Harville si alzò dalla sedia e si avvicinò a una finestra e Anne, che sembrava lo guardasse, sebbene lo facesse del tutto inconsapevolmente, comprese poco a poco che lui la invitava a venirgli vicino. Anne si scosse e andò da lui. Quando lei si avvicinò, il capitano Harville riprese la consueta espressione seria che sembrava appartenere alla sua natura. «Guardate», disse, aprendo un pacchettino che teneva in mano e mostrando una piccola miniatura. «Sapete di chi è il ritratto?» «Certo, del capitano Benwick». «Già». «E senza dubbio indovinate a chi è destinata, ma», con voce profonda, «non è stata dipinta per lei». «Ricordate la nostra passeggiata a Lyme, signorina Elliot, e come soffrivamo per lui? Allora non pensavo certo, ma non importa, il ritratto è stato dipinto al capo per rispettare la promessa fatta alla mia povera sorella, ha posato e riportato per lei in patria il ritratto. E ora io sono incaricato di farlo incastonare come si conviene, per un'altra. Ne sono stato incaricato io, ma a chi altri ci si poteva rivolgere?» E con le labbra tremanti concluse: «Povera Fanny, lei non lo avrebbe dimenticato così presto». «No», rispose Anna a bassa voce, con profonda intensità. «Questo non ho difficoltà a crederlo. Non era nella sua natura, lo amava troppo. Non sarebbe nella natura di nessuna donna che ami davvero». Il capitano Harville sorrise, come a voler dire: «Rivendicate tanta fedeltà per il vostro sesso?» E lei rispose alla domanda, sorridendo a sua volta: «Sì, noi certo non vi dimentichiamo in fretta come voi ci dimenticate. Forse è il nostro destino più che un nostro merito. Non possiamo farci nulla. Viviamo in casa, in silenzio, chiuse entro precisi confini, e i nostri sentimenti ci ossessionano. Voi siete costretti a muovervi, avete sempre una professione, uno scopo, a fare di questa o quella natura per riportarvi immediatamente nel mondo. E un'occupazione, un mutamento continui indeboliscono presto le sensazioni. La teoria non si adatta al capitano Benwick. Non è stato costretto a muoversi, la pace lo ha riportato in patria proprio in quel momento e da allora è vissuto con noi, nella nostra piccola cerchia familiare». «È vero», riconobbe Anne, «è verissimo. Non ricordavo, ma che cosa diremo ora, capitano Harville? Se il cambiamento non è stato operato da circostanze esterne, deve essere venuto dall'interno, deve essere la natura dell'uomo che ha agito nel capitano Benwick». «No, no, non è la natura dell'uomo. Non intendo ammettere che sia nella natura dell'uomo più che in quello della donna essere incostanti, dimenticare quelli che amano o hanno amato. Credo piuttosto il contrario, credo in una vera analogia tra la nostra struttura fisica e mentale, e come i nostri corpi sono più forti, così sono i nostri sentimenti, capaci di sopportare i maltrattamenti e di superare il tempo più inclemente». «E i vostri sentimenti potranno essere più forti», rispose Anna, «ma lo stesso spirito di analogia mi autorizza a affermare che i nostri sono più teneri. L'uomo è più robusto della donna, ma non vive più a lungo, e questo spiega con esattezza la mia opinione sulla natura degli affetti maschili. Davvero sarebbe troppo duro per voi se le cose stessero altrimenti. Avete già molte difficoltà e privazioni e pericoli da affrontare. Lavorate e faticate sempre, esposti a rischi e asprezze di ogni genere. Lasciate la casa, la patria, gli amici, tutto. Non avete tempo, salute, vita che possiate considerare pienamente vostra. Sarebbe davvero troppo duro, e qui la voce le tremò, se a tutto questo dovessero venire aggiunti sentimenti come quelli di una donna. Signorina Elliot, immagino che non saremo mai d'accordo su questo argomento. Probabilmente nessun uomo e nessuna donna potrebbero esserlo. Ma permettetemi di osservare che le narrazioni sono tutte contro di voi, tutte in prosa e in versi. Se avessi la memoria che ha Benwick, potrei trovare in un momento 50 citazioni che appoggiano il mio punto di vista, e non credo di aver mai aperto un libro in vita mia che non avesse da dire la sua sull'incostanza femminile. Canzoni e proverbi tutti parlano della leggerezza delle donne, ma forse voi obietterete che sono stati scritti tutti da uomini. Forse lo farò, sì sì, vi prego, niente riferimenti agli esempi nei libri. Gli uomini hanno avuto su di noi ogni vantaggio nel narrare la loro storia. L'istruzione è stata sempre appannaggio loro a un livello tanto più alto. La penna è stata nelle loro mani. Non sono disposta ad ammettere che i libri possano provare alcunché.
5: Però sicuramente possono provare i libri di Jane Austen, che quando la penna passa alle donne, non è vero?
2: Si dimostra, si mostra un'altra società e un'altra storia. Allora, la penna è stata nelle loro mani, è per questo che dico che c'è proprio l'intento programmatico in Austen di mostrare la realtà del mondo femminile, no? Lei stessa, del resto, scrittrice, e vorrei parlare anche un attimo del fatto, Persuasione è un romanzo magistrale, fra l'altro è anche il suo romanzo più sperimentale, quello in cui ci sono un sacco di tecniche attraverso cui ci porta direttamente nella testa delle eroine, di tecniche letterarie

0: e non Thangarabbi, il suo primo romanzo. Eppure, quando è morta, in anticipo, prematuramente a 41 anni di una malattia che non sappiamo che cosa fosse in realtà, dopo qualche mese di malattia, e morì a Winchester, fu sepolta nella cattedrale di Winchester, luogo insomma prestigioso, e il fratello Henry le mise una lapide di ottone, che è ancora lì e si può leggere, in cui parlava della dolcezza del suo temperamento e delle straordinarie doti della sua mente, con cui ha guadagnato il rispetto di tutti coloro che la conoscevano e il più caloroso amore da parte di chi le ha vissuto accanto. Non la leggo tutta, è molto lunga la lapide, ma parla delle straordinarie doti della sua mente. Un modo molto trasversale di parlare di una donna che aveva scritto e pubblicato diversi romanzi che poi faranno la letteratura mondiale. E lei era conscia del valore di quello che scriveva. Lei lo sapeva chi era. Eppure pubblicava come a lady, perché all'epoca appunto la penna era nelle mani degli uomini e quindi purtroppo per una donna dire io scrivo, io pubblico non era decoroso, non si poteva fare. Ma io non ho dubbi che lei sapesse invece quanto valeva e quanto era importante quello che stava facendo.
1: È stato importantissimo e noi con queste parole di Alessandra Capuattrocchi che ringraziamo per questa
0: Grazie a voi.
1: compagnia e per queste cose, queste perle che ci ha raccontato e con cui abbiamo potuto condividere il mondo di Jane Austen. Noi vi salutiamo, io vi saluto, io sono Elisabetta Malantrucco, tornerò nella settimana di Sanremo a parlare un po' di Sanremo, quindi torno alle mie cose e abbandono la letteratura e naturalmente la prossima settimana torna Radio Te Che Te Racconta. Quindi c'è Alessandra che vuole dire un'ultima cosa.
0: Un'ultima cosa, leggete Jane Austen perché è divertentissima
1: Sì,
0: soprattutto.
1: io lo dico sempre, a me fa morire da ridere, infatti ogni
0: Morire da
1: tanto
0: ridere.
1: torno a leggere tutto e lo comincerò a fare anche questa sera. Allora, adesso vi lascio con un brano tratto da una raccolta di canzoni d'epoca che si suppone Jane abbia amato. L'album si chiama Jane Austen's Songbook e ringrazio Alessandra per avermelo segnalato. Il brano si chiama William. Ciao!

in quest'aria ferma che scopre il malessere di essere male, in quest'aria che sale, che teme le parole migliori da dire, parole leggere da far ascoltare e poterle ridire, senza dire a un bambino stai fermo se vuole ancora giocare, metti che non c'è.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech e Te, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
2: La grande classica nel cuore delle Dolomiti. Dal 4 agosto al 4 settembre al Bolzano Festival Bozen. Scopri tutti i nomi e le novità di questa edizione. bolzanofestivalbozen.eu.

RAI Radio Tecchete. Filosofi si nasce. Il sapere dei grandi pensatori per vivere meglio. Conduce Edoardo Lamedica. A cura di Giacinto De Caro.

Bentornati da Edoardo La Medica. Proseguiamo il nostro percorso su Radio Techetè con Filosofi si nasce. Per conoscere meglio i protagonisti ed i risvolti del loro pensiero filosofico, sempre attuali. Come ogni volta, anche oggi ci occuperemo di un filosofo che ha caratterizzato il suo tempo, ma che ha lasciato anche un'importante eredità per i posteri. Stavolta è il turno di Arthur Schopenhauer, il filosofo che aveva il busto di Kant nello studio. Arthur non era certo una persona che potremmo definire un campione di simpatia e gioia di vivere. Secondo lui, ogni storia di vita era una storia di dolore e l'unico piacere possibile era quello di riflettere sull'infelicità. Il mondo era un posto miserevole, popolato da creature ai suoi occhi spregevoli, quali gli altri uomini o le donne, a cui dedica alcune delle frasi più misogine della storia della cultura mondiale. Due persone solamente riusciva a stimare: Kant e il Buddha, ma li conservava come statue, non è che li frequentasse. La sua compassione era rivolta agli animali, ai barboncini neri in particolare, che erano la sua sola compagnia. Ogni volta che gliene moriva uno, andava subito a prenderne un altro e li chiamava sempre con lo stesso nome, Atman, termine sanscrito che significa più o meno anima del mondo. Una curiosità: quando il suo barboncino non gli obbediva, lo chiamava uomo. Perché mai così tanto odio, così tanta insoddisfazione? Beh, la storia psichiatrica della sua famiglia non aiutava. La nonna del filosofo era pazza. Il padre era sì molto colto, ma negli ultimi anni di vita soffrì di disturbi mentali. Uno dei suoi fratelli era ritardato e sua madre preferiva scrivere romanzi anziché occuparsi dei figli. Insomma, in famiglia grandi motivi per gioire non ve ne erano. Anche sul fronte delle relazioni non è che andiamo meglio, giacché frequentò un'attrice di 11 anni più grande di lui che gli lasciò più cicatrici che farfalle nello stomaco. Sul lavoro, beh, considerate che l'opera di cui lui era più orgoglioso, intitolata Il mondo come volontà e rappresentazione, così orgoglioso da sostenere che alcune parti gli erano state dettate direttamente dallo Spirito Santo, beh, quest'opera impiegò 30 anni per esaurire la prima ridottissima tiratura. Lo Spirito Santo forse doveva rivedere qualcosina nel suo ufficio marketing. Eppure Arthur non era una persona malvagia. Le sue giornate scorrevano tutte uguali. La mattina lavorava alla scrivania, alle 12 suonava il flauto, poi pranzava in una locanda, successivamente faceva una passeggiata di 2 ore con Atman, infine leggeva il Times, poi fumava la pipa e si rimetteva a lavorare. Era un amante dell'arte, della musica in particolare, che vedeva come un rifugio dalla sofferenza. Però quest'ultima, la sofferenza, tornava e ritornava e lui si sforzò per tutta la vita a tentare di capirne il perché.

Schopenhauer nasce a Danzica nel 1788, figlio di uno dei più ricchi mercanti della città e di una donna, di una ventina d'anni più giovane del marito, molto vivace e con velleità letterarie. Il padre vedeva in lui il degno erede della sua impresa, tanto che scelse il nome in modo tale che la sua pronuncia suonasse quasi uguale in francese e in inglese, le due lingue veicolari del commercio dell'epoca. A 5 anni si trasferisce ad Amburgo, dove il padre decide che il figlio doveva avere una educazione quanto più cosmopolita possibile, sempre nell'ottica del suo futuro lavorativo. Lo manda poi 2 anni ospite da un amico a Le Havre a imparare il francese e dei rudimenti di latino. Tornato ad Amburgo, inizia a frequentare un istituto a carattere commerciale, ovviamente. Il giovane Arthur non è soddisfatto, però. Vorrebbe iscriversi al ginnasio e solo dietro alla promessa di un viaggio in Europa, il padre riesce a dissuaderlo. Assieme alla sua famiglia dimora in Gran Bretagna, dove Arthur impara l'inglese, nei Paesi Bassi, in Belgio, di nuovo in Francia, a Vienna, poi Dresda e a Berlino. Nel 1805 il giovane Arthur inizia il suo tirocinio presso una ditta di Amburgo, ma il 20 aprile dello stesso anno il padre viene a mancare, probabilmente si suicida. Arthur incolperà sempre la madre di questo avvenimento, questa madre che era una donna salottiera e amante delle lettere, che si trasferisce con la figlia infatti a Weimar e che viene a contatto con tutti i grandi del romanticismo germanico, in primis Goethe. Arthur rimane invece a Amburgo a curare l'impresa paterna, cercando però di non trascurare la sua cultura umanistica. Fino al 1807 rimane ancora indeciso sul da farsi, ma poi interviene il critico d'arte Carl Ludwig Fermow, che lo spinge ad approfondire le sue inclinazioni. Va a Gotha a studiare componimento in tedesco e latino, poi a Weimar per studiare greco e latino, ma senza alloggiare dalla madre, con cui ha quasi rotto i rapporti. Conosce anche Petrarca e la letteratura italiana, va a teatro e ai concerti, si innamora di un'attrice, ma questa relazione segnerà in negativo per sempre i suoi rapporti con le donne. Quando compie 21 anni, riceve di diritto il terzo della sua eredità paterna, una ingente somma che gli consente di iscriversi all'università, ma stranamente si iscrive alla facoltà di medicina dell'Università di Göttingen, dove segue per lo più corsi scientifici, ma anche storia, psicologia e soprattutto metafisica, uno studio che gli cambia la vita. Scopre Leibniz, Wolff, Hume, Jacobi e specialmente Platone e Kant, i due filosofi che segneranno il suo pensiero. Va a Berlino a seguire le lezioni del grande filosofo Fichte, ma dopo un grande entusiasmo ne ricava una forte delusione, una delusione tale da spingerlo di nuovo verso le scienze. Si interessa di elettromagnetismo, di astronomia, fisiologia, anatomia e zoologia. Segue con grande interesse i corsi di archeologia e di letteratura greca, nonché quelli di poesia nordica. Ma sono anni difficili dal punto di vista geopolitico. Napoleone sta mettendo a ferro e fuoco l'intera Europa. Schopenhauer è costretto a tornare a Weimar, dove inizia a studiare Spinoza e incomincia a lavorare alla sua tesi di laurea, intitolata sulla quadruplice radice del principio di ragion sufficiente, inviata all'Università di Jena per ottenere il grado accademico, ma viene ottenuto, come si dice, in absentia per via delle guerre. Nel 1814 si trasferisce a Dresda, dove studia e legge moltissimo, si avvicina alla cultura di Oriente, alle varie culture di Oriente, legge con crescente entusiasmo, su suggerimento dell'orientalista Friedrich Mayer, le Upanishad indiane, frequenta gallerie d'arte, passa intere giornate in biblioteca, pubblica addirittura un trattatello di ottica nel 1816. Nel contempo, però, inizia a lavorare a quello che riterrà, a ragione, essere il suo capolavoro, Il mondo come volontà e rappresentazione, la cui prima edizione, come detto, sarà un flop colossale e buona parte delle copie andrà al macero. Nel settembre del 1818 lascia Dresda e lascia anche un figlio avuto da una domestica, bambino che però morirà poco dopo la sua nascita. Si trasferisce in Italia, prima a Venezia, poi a Bologna, Firenze, Roma e Napoli. Impara la lingua italiana e si interessa sempre più ad altri autori del panorama poetico della penisola, tra cui Dante, Boccaccio, Ariosto e Tasso,
nonostante il suo preferito rimanga sempre Petrarca. Per via del fallimento di una banca nella sua città da natale di Danzica, Schopenhauer perde molti soldi ed è costretto a tentare la strada dell'insegnamento universitario. Dal 1820 è libero docente a Berlino, ma è così ambizioso o folle da fissare i suoi corsi negli stessi orari di quelli del maggior filosofo dell'epoca, Hegel. Ovviamente perderà il confronto di pubblico e monetario, visto che era semplicemente libero docente. Nel 1822 riparte per l'Italia, poi di nuovo in Germania, per ritentare l'avventura dei corsi universitari e per proporre progetti di traduzione dei filosofi Hume e Giordano Bruno. Impara anche lo spagnolo e propone la traduzione degli scritti politici del filosofo gesuita Baltasar Gracián a un editore che ovviamente rifiuterà. Dopo vari trasferimenti si stabilirà definitivamente nel 1833 a Francoforte e qui inizia a interessarsi di filosofia cinese, di magnetismo e di letteratura mistica. Fra il 1834 e il 1836 lavora a un'opera sulla natura che dovrebbe rappresentare una sintesi dei suoi precedenti studi di anatomia, fisiologia, patologia, astronomia, linguistica, magnetismo animale e sinologia. Secondo la formulazione del sottotitolo, essa doveva essere un'esposizione delle conferme che la filosofia dell'autore ha ricevuto da parte delle scienze empiriche, dal tempo in cui è comparsa. Nel 1837 la Reale Società delle Scienze di Norvegia e nel 1838 la Reale Società delle Scienze di Danimarca pubblicano due bandi di concorsi per saggi filosofici, rispettivamente sui temi della libertà del volere e del fondamento della morale. Schopenhauer decide di partecipare a entrambi. Il primo lo vince con il saggio sulla libertà del volere umano. Il secondo no. È il primo riconoscimento, diciamo così, ufficiale alla sua capacità filosofica. Prova a pubblicare questi due saggi insieme, ma ancora l'opera è un flop. Schopenhauer non riesce proprio a far apprezzare al grande pubblico il suo pensiero. Solo nel 1851, con la raccolta di scritti minori Parerga e Paralipomena, riesce a ottenere successo, anche nella sua amata Inghilterra. Il successo deriva anche da un cambiamento di scrittura del testo, più agile e meno complicato, e da un cambiamento di approccio. Sull'esempio dei moralisti, come il gesuita Gracián, Schopenhauer scrive una sorta di raccolta di precetti per trarre il meglio possibile da un contesto che in ogni caso ritiene essere il peggiore dei mondi possibili. Nel 1858 la seconda edizione del Mondo come volontà e rappresentazione va finalmente esaurita. Il libro diventa davvero uno dei classici della filosofia. Nel 1860 inizia ad avere problemi cardiaci e respiratori. E nell'autunno dello stesso anno viene trovato morto in casa sua a Francoforte, dove è sepolto in maniera molto sobria e senza cerimonia, essendo lui ateo.

0: Per introdurre il pensiero di Schopenhauer, partiamo da questa intervista col filosofo italiano Gianni Carchia, presente negli archivi RAI.
1: Schopenhauer, come è noto, elabora la sua filosofia in un momento in cui l'idealismo vive una grande fioritura, di cui la scarsa fortuna che ebbe tra i contemporanei. Egli, d'altra parte, reagì con durezza definendo Fichte, Schelling ed Hegel i tre grandi sofisti. Ecco, professor Carchia, per capire il senso di questa vicenda, vogliamo iniziare col collocare Schopenhauer nel suo tempo?
2: Il problema della origine di questa opposizione di Schopenhauer all'idealismo, a lui contemporaneo, direi è duplice, nel senso che dipende da una parte dalla formazione, dalla evoluzione spirituale di Schopenhauer come individuo, come persona. Dipende cioè dal fatto che Schopenhauer in una certa misura è stato un autodidatta, non ha frequentato l'università in maniera consueta, normale, ma ha avuto, come è noto, questa educazione da grande borghese, da commerciante, e ha sempre insistito su questa genesi, per così dire, extra accademica, extra filosofica della sua filosofia. Quindi il suo pensiero è un pensiero che si nutre, così pretende Schopenhauer, dell'esperienza, e quindi uno dei motivi della sua opposizione all'idealismo è proprio questo richiamo all'esperienza, esperienza che ha molteplici significati nella formazione di Schopenhauer. Significa per esempio esperienza di costumi, di uomini, di paesi, grandi viaggi, conoscenza delle lingue. Quindi questo è un punto, diciamo, che riguarda propriamente questa dimensione umana, esperienziale. Su questo ceppo si innesta una lettura e una frequentazione di Kant. Kant, che è all'origine, come sappiamo, di tutti gli sviluppi della filosofia idealistica, totalmente differente, radicalmente diversa, e quindi direi che proprio intorno a questo snodo, cioè il problema dell'interpretazione della filosofia di Kant, che si deve valutare questa diversità di atteggiamento rispetto all'idealismo.
1: Quali sono i rapporti di Schopenhauer invece con il romanticismo?
2: Anche qui c'è, direi, malgrado la recezione, soprattutto in ambito estetico-artistico, abbia teso a inserire Schopenhauer nel contesto della filosofia romantica, quindi uno dei cliché più consueti è quello che definisce Schopenhauer appunto un filosofo romantico. Direi che questo cliché non è sostanzialmente vero per un duplice motivo. Da una parte il fatto che in realtà c'è una robusta matrice illuministica nei temi della filosofia schopenhaueriana, quindi Schopenhauer si è nutrito di tutta questa tradizione scettica del moralismo secentesco e poi della tradizione libertina, dell'illuminismo di un Voltaire, e quindi ci sono queste profonde radici nell'illuminismo, nell'Aufklärung, che spiegano la sua opposizione all'atteggiamento della fantasticheria romantica, per esempio. E questo si vede bene soprattutto, direi, anche nel gusto, nella sua estetica, che è legata moltissimo anche qui alla tradizione classicistico-illuministica, per esempio a Goethe.

0: Per Schopenhauer, la nostra capacità di conoscere le cose dipende da un principio, il principio di ragion sufficiente, secondo cui nessuna cosa è senza una ragione per cui essa sia piuttosto che non sia. Nei processi di conoscenza ci sono due termini fondamentali: l'oggetto, che è ciò che è sempre conosciuto, ma ovviamente mai conoscente in senso attivo; il soggetto, invece, che è sempre conoscente in modo attivo e mai conosciuto. Ciò fa sì che quindi un oggetto di conoscenza sarà sempre in relazione strutturale col soggetto, una relazione di rappresentazione. Tutto ciò che possiamo conoscere è e sarà sempre una rappresentazione che noi attivamente conosciamo. Gli oggetti di conoscenza però sono molteplici. Ci sono gli oggetti delle rappresentazioni dei nostri sensi, che sono una rete di rappresentazioni in divenire, determinate dalla loro relazione causale col nostro corpo, sede degli organi di senso. Ci sono i concetti, che sono astrazioni intellettuali degli oggetti dei sensi, connesse fra di loro da relazioni logiche di verità. Ci sono poi le intuizioni, che sono le pure forme spaziali e temporali degli oggetti dei nostri sensi, quindi gli oggetti matematici e le figure geometriche in primis, che sono quel che sono in virtù delle loro pure definizioni. Infine c'è il soggetto del volere, oggetto unico, che è fondamentalmente il perché delle azioni umane, cioè una libera decisione determinata dall'incontro di un soggetto liberamente capace di volere con un determinato motivo per agire. Il mondo quindi è un flusso di queste rappresentazioni, la cui pura essenza è questa neutra volontà di essere che le fa appunto essere rappresentazioni, cioè possibili oggetti per liberi soggetti che vogliano conoscerle. È la volontà il fattore ontologicamente primario nella filosofia di Schopenhauer, ed è il corpo degli enti, e nello specifico il corpo dell'uomo, la struttura che va analizzata per comprendere la chiave metafisica della realtà. Su questo Schopenhauer va ben oltre il suo maestro ideale Kant. Cosa sia la volontà per Schopenhauer ce lo spiega Gadamer in questo intervento ritrovato sempre negli archivi RAI.
1: La filosofia morale di Kant è intitolata Critica della ragion pratica. Con Schopenhauer il mondo viene pensato come volontà e rappresentazione. La volontà viene per così dire in primo piano, ma non più come volontà razionale, cioè quel volere illuminato che cerca di concepire in termini nuovi il segreto dell'esistenza e della libertà umana. Ora si tratta invece di una volontà ottusa, cieca, quella terribile realtà che faceva inorridire Schelling, il quale parlò del terrore di fronte alla natura. La volontà è una potenza inquietante che fa pensare alla vita come a un desiderio sempre inappagato e inappagabile, una tormentosa brama di liberazione e di riscatto. Ciò spiega perché un uomo come Schopenhauer abbia cercato altre forme di affrancamento dalla volontà, perché le Indie lo abbiano tanto attirato, perché abbia ripensato in questi termini la cosa in sé di Kant, alla quale si contrappone il mondo dei fenomeni, l'unico accessibile al sapere umano. Improvvisamente appare che la cosa in sé non è più una cosa, bensì il potere stesso della volontà che tutto penetra e da cui noi cerchiamo di svincolarci attraverso il mondo della rappresentazione. A questo proposito, in primo luogo l'arte e la religione adempiono a una funzione liberatoria e redentrice nel pensiero di Schopenhauer. Capiamo inoltre perché ciò consenta, da un lato, di esperire la vita in tutta la sua realtà impenetrabile, ma al tempo stesso anche di sottrarsi a essa, come accade nel buddismo, in cui il velo di Maya, nel quale i mortali vacillano incerti, rinvia a una più profonda verità di salvezza. Si può comprendere allora che cosa abbia cercato la secolarizzazione dell'età moderna in queste aspirazioni schopenhaueriane alla trascendenza, rispecchiate nei drammi musicali di Richard Wagner, in particolare nelle opere tarde che Nietzsche non volle più riconoscere. Il tentativo di conciliare questo desiderio di riscatto con l'eredità del cristianesimo. Si pensi al Parsifal.

Quando un uomo pensa al suo corpo come oggetto di possibile conoscenza, lo inquadra in due modi: o come un oggetto di rappresentazione, individuabile come ogni altro oggetto possibile di rappresentazione, o come principio volontario di moto. Quindi il nostro corpo è sia volontà che rappresentazione. Ma, si chiede allora Schopenhauer, perché questa deduzione deve valere solo per il corpo umano e non per tutti gli altri tipi di corpi? Non sarà forse vero che ogni cosa che si configura come un corpo sarà un oggetto possibile di rappresentazione perché è in qualche modo soggetto possibile di volontà d'essere rappresentazione? Secondo Schopenhauer, insomma, sotto al flusso delle rappresentazioni scorre un altro flusso, un flusso di volontà che le determina quanto al loro essere. Questa volontà sarebbe nient'altro che un puro flusso non finalistico e impersonale di perseguimento generale di essere nell'essere. Perseguimento che avviene tramite un conflitto straziante all'interno della natura fra volontà individuali che vogliono individualmente e quindi l'una contro l'altra continuare ad essere anche a discapito delle altre. Perché però il flusso delle volontà possa persistere è ovviamente necessario il sacrificio, tra virgolette, di qualche volontà individuale. Questa dialettica conflittuale nella visione metafisica di Schopenhauer tra flusso generale di volontà impersonale e esistenze delle cose individuali viene epistemologicamente mediata da quelle che Schopenhauer chiama idee, cioè delle forme di oggettivazione permanente della volontà. E se sono la forza di gravità, le forze chimiche e magnetiche, il galvanismo, le classi vegetali e le specie animali, insomma, i vari principi primi della natura. Ogni idea sarebbe una forma di oggettivazione permanente del flusso di volontà, conservato con un certo grado di potenza, potenza che dipende dalla forza del conflitto fra le espressioni individuali di tali idee. La cosa però singolare, sostenuta da Schopenhauer, è che queste idee possono essere meglio osservate nelle opere d'arte, non nei fenomeni della natura, perché nelle opere d'arte sono diretta dipendenza dello sforzo riproduttivo della volontà dell'artista. Nell'architettura, ad esempio, si rivela idealmente e puramente la forza di gravità. Una volontà, insomma, che lotta per emergere, quindi una volontà in purezza. Ma allora, come questa volontà agisce nell'individualità umana? Ascoltiamo il parere di Remo Bodei, sempre dagli archivi RAI.

Schopenhauer parla dell'io come di una voce che rimbomba in una sfera cava di vetro. E se io cerco di afferrare questa voce che sembra mia, ma non è, abbraccio, dice lui, un vano fantasma. Noi siamo per Schopenhauer nient'altro come individui che un capriccio di questa volontà di vivere, di questa entità anonima che parla in tutti gli esseri viventi, dalle formiche all'uomo, siamo una voce, o per meglio dire, dice nel mondo come volontà e rappresentazione, siamo come dei ghirigori che la volontà di vivere traccia nella lavagna infinita dello spazio e del tempo. O ancora, usando un'immagine della commedia dell'arte italiana, come i personaggi della commedia di Gaspare Gozzi, Pantalone, Colombina, che ripetono a tutte le performance la loro parte e in un certo modo non vivono ma sono vissuti, non pensano ma sono pensati, non agiscono ma sono agiti. E questa posizione di Schopenhauer avrà delle grandi risonanze in un periodo successivo, cioè alla fine del secolo, attraverso Eduard von Hartmann, che ha scritto una filosofia dell'inconscio, 1868, giungerà a Freud. E in Freud l'es, l'inconscio, tutti questi elementi, per così dire, precedenti la coscienza e l'identità, hanno, come sappiamo, un peso determinante. E cioè in Freud, di nuovo non c'è un io che guida la danza, ma un io che deve districarsi tra varie istanze psichiche e tra varie forze, che non controlla. Questa posizione di Schopenhauer poi giunge, fino a Heidegger, per esempio, o fino a Lacan. Lacan che dice, io sono dove non penso e penso dove non sono, dissolvendo così il binomio cartesiano, l'associata vincente tra l'accoppiata vincente tra pensiero ed essere. Il principio di individuazione ha ricevuto un grande colpo distruttivo da Schopenhauer, il quale ha mostrato che il principio di individuazione, in fondo, è parte di una tradizione, quella dell'Occidente, che vuole gli individui uguali a se stessi per renderli responsabili, che è anche l'idea di Nietzsche, e che invece Schopenhauer, che è stato il primo filosofo dell'Occidente a fare uso della saggezza orientale, indiana e cinese, che presso altri popoli non c'è lo stesso pathos dell'individuazione. E quindi, riflettendo su quello che dice Schopenhauer, ma andando anche oltre le sue parole, si può dire che ci deve essere un motivo per cui questo problema dell'identità personale è diventato in fondo così urgente a partire da Locke. E io credo che il motivo sostanzialmente sia stato quello legato, senza schiacciarlo su di esso, alla tradizione politica ed economica di certi paesi occidentali, cioè quello di porre l'accento sulla capacità dell'individuo di agire attivamente, di essere libero. Quindi la capacità di scrollarsi di dosso i condizionamenti esterni. In Locke la cosa si vede molto bene perché se vi è un lavoro dell'individualità, l'idea stessa di lavoro è legata nel campo economico al diritto di proprietà. Io sono proprietario di me stesso perché produco me stesso e al rifiuto quindi, per così dire, del parassitismo ereditario che io sono me stesso spontaneamente perché per eredità ricevo qualche cosa. Quindi già in Schopenhauer c'è questa percezione della storicità dell'idea di identità personale, cioè non è ovvio che uno ricerchi l'identità personale.

Nella visione schopenhaueriana, l'uomo è il grado di oggettivazione della volontà più elevato, ma anche quello in cui la violenza intrinseca all'affermazione della stessa volontà avviene nella maniera più veemente. La violenza è quasi la cifra nascosta dell'intera vita umana. Ogni individuo è guidato dal suo egoismo pratico, volto ad affermare la propria individuale volontà e a considerare ogni altro essere esistente privo di alcun valore. Per evitare che questo si configuri come una distruzione del genere umano, si è creato uno strumento, il diritto, che, amministrato dallo Stato, inquadra la violenza come sanzione per le forme distruttive più pericolose, dall'inganno all'omicidio. Lo Stato utilizza allora il potere legale di comminare punizioni, cosicché ogni uomo, conoscendo questa possibilità, abbia una sorta di contromotivo da considerare nei calcoli che ciascuno esegue per prendere le proprie decisioni di comportamento. Il fondamento del diritto positivo amministrato dallo Stato è quel diritto naturale di ciascuno che ha la pretesa di non vedere invasa la sovranità della propria volontà, perlomeno sul proprio corpo e sulle sue dirette estensioni, come il frutto del proprio lavoro, ad esempio. Violenza contro violenza in maniera da preservare il flusso generale della volontà, in questo caso di sopravvivenza da parte del genere umano, una delle idee che oggettivano la volontà. In quest'ottica, la vita di ogni uomo oscilla fra il dolore provocato dalla mancanza di quel che si vuole, che si afferma con violenza nel desiderio, e la noia che sopraggiunge quando quella mancanza viene colmata. Questa configurazione antropologica non è però del tutto antisociale, in quanto comunque la volontà del genere umano è quella di preservarsi. Per questo in ogni uomo c'è un sentimento che, così come permette di sentire il proprio dolore, permette allo stesso tempo di riconoscere il dolore altrui come il proprio. Schopenhauer chiama questo sentimento compassione o pietas, un sentimento quasi religioso che aveva grande importanza nella Roma antica. In soggetti particolarmente predisposti, la pietas permette che tutto il vivente sia intuitivamente colto come dolente per mano del medesimo carnefice, tra virgolette, la volontà. E questa intuizione permette quella che Schopenhauer chiama conversione trascendentale, quella dei santi, e il santo infatti viene visto da lui come modello di possibile redenzione dal dolore. Nel santo infatti la cognizione che deriva dalla pietas agisce da quietivo del volere, interrompendo la spasmodica affermazione della volontà. Mediante l'ascesi il santo, a partire da castità e povertà volontarie, può giungere alla noluntas, alla non volontà, alla soppressione della volontà stessa. La parabola del santo permette, nella visione di Schopenhauer, di cogliere lo specifico significato dell'esistenza umana, cioè quello di portare il suo oscuro principio, l'impersonale flusso violento di volontà, a una tale limpida coscienza di sé da porre le condizioni della sua negazione, quella che lui appunto chiamava noluntas, e di conseguenza dalla liberazione del dolore. Ciò che maggiormente Schopenhauer ci permette di mettere a fuoco è proprio la presenza in noi, al di sotto della soglia di coscienza personale, di un fluire di pulsioni non finalizzate, non direttamente razionali, impersonali, tendenzialmente conflittuali, che mettono in moto il nostro dinamismo vitale, di cui la coscienza, il pensiero razionale, sono semplici prodotti e nemmeno esclusivi. Inoltre Schopenhauer ci suggerisce che la socialità umana dipende in primis dalla capacità di sentire carnalmente il dolore, anche quello altrui. Questa intuizione ha un grande rilievo anche per capire come possano materialmente avvenire le aggregazioni fra le persone che appunto si sentono accomunate da particolari sensi di risentimento o oppressione nei confronti degli ambienti sociali in cui vivono. È una intuizione che risulta ugualmente potente nei giorni attuali, così caratterizzati da una rabbia diffusa e perniciosa.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
2: La grande classica nel cuore delle Dolomiti, dal 4 agosto al 4 settembre al Bolzano Festival Bozen. Scopri tutti i nomi e le novità di questa edizione. bolzanofestivalbozen.eu.

Vi riproponiamo dalla grande stagione degli sceneggiati radiofonici Rai Una sola debole voce di Tania Di Martino, in onda nel 1996 su Radio 2 in 40 puntate. La storia inizia a Palermo, nella lussuosa villa di un medico di successo, Franco, Remo Girone, e di sua moglie Nora, Angela Baggi. Come ogni estate si progettano vacanze, cene con amici, gite in barca. Ma come un fulmine a ciel sereno piomba Roberto, Sergio Nicolai, giudice e fratello di Nora. Scongiura la sorella di lasciare immediatamente Palermo. È emerso che suo marito è il medico della mafia, in particolare del terribile boss Trimarchi, interpretato da Andrea Camilleri. Da qui un susseguirsi di vicende umane e colpi di scena tra Palermo e Boston, fino ad un finale appassionante.

0: minuto.
1: Una sola debole voce. Sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Regia di Idalberto Fei.
2: Io vado avanti, mamma, devo fare una telefonata, ti aspetto al bar, eh?
3: Va bene.
2: Tuccio, senti, se mi apri il bagagliaio prendo lo zaino.
3: Dammi la valigia piccola, la porto io, mi serve in aereo. Tuccio, scusa, va a cercare un carrello, io aspetto qui.
4: I biglietti li hai tu?
3: Sì.
4: Signora?
3: Sì.
5: Signora, scusi.
3: Non si può posteggiare qui, chiamo subito l'autista.
5: No, non è per il posteggio, mi manda il dottor Franchina, è dentro quella macchina, le deve parlare, può seguirmi?
3: Franchina?
5: Sì,
6: Franchina.
5: Lo vede?
3: Sì. Senta, mi dispiace stare qua finché non torna l'autista.
5: Va bene.
3: Grazie.
7: Entri in macchina.
3: Non ho molto tempo. Come mai lei è qui? Mi ha seguita?
7: Così ce l'ha fatta ad andarsene, eh?
3: Non ancora, come vede. Allora, cosa c'è?
7: Deve dirmelo lei, veramente. Ho saputo che ieri mi ha cercato.
3: Ah, sì, non era niente di importante.
7: No, ma allora il mio segretario si è sbagliato. Mi ha detto che lei voleva parlarmi con urgenza.
3: Sì, era per i dischetti. Ho saputo che sono stati manomessi, volevo capire che cosa era successo esattamente.
7: Ah, era per i dischetti, eh?
3: Sì, sì.
7: Non sappiamo chi è stato.
3: E nemmeno come hanno fatto ad entrare in casa di mio fratello.
7: Nemmeno.
3: Beh, allora... Io devo andare. Mio figlio mi sta aspettando.
7: Lo sa che io potrei impedirle di partire, vero?
3: È venuto all'aeroporto per questo?
7: No, in verità no. Sono venuto perché speravo che lei avesse qualcosa da dirmi. Però vedo che ci ha ripensato. Che è successo? L'hanno spaventata di nuovo?
3: No.
7: Che hanno fatto? Le hanno mandato qualche biglietto?
3: No, nessuno mi ha spaventato.
7: Ha parlato con qualcuno? Le hanno fatto delle minacce?
3: Le ho detto di no. Per favore, mi lasci andare.
7: Va bene, la lascio andare.
3: Grazie.
7: Anche Roberto pensava che lei fosse al sicuro a Boston. Io non lo so se è al sicuro in America, Nora. Però finché non parla non posso fare niente per proteggerla. E non me la sento di tenerla qui a Palermo.
3: Ha paura per me?
7: Sì.
3: Starò attenta.
7: Dove abita? A casa della dottoressa Macchi?
3: Sì.
7: La chiamerò allora.
3: Va bene.
7: Nora, è solo una tregua fra me e lei. Non si illuda che io mi sia arreso. Ho solo deciso di darle un po' di tempo per riflettere.
3: Ma perché non mi lascia in pace? Non le basta quello che hanno fatto a mio fratello?

0: E la tua ragazza è già a Boston?
1: Non è la mia ragazza.
0: Ah no?
2: No.
0: No, non è la sua ragazza. Parla solo di lei, stanno sempre appiccicati al telefono, però non è la sua ragazza.
1: Oddio, quanto siete scemi tutti a due.
0: Dai! Da quando ti sei innamorato non si può più scherzare con te.
1: Dai, su, smettetela.
3: A terra.
1: Vabbè, allora io vado,
0: Vuoi che ti accompagniamo dentro?
1: No, non c'è bisogno. Ciao.
0: Aspetta, vieni qui. Quando ci vediamo?
3: Vieni a pranzo domenica.
1: Vabbè, ti telefono, non lo so che faccio domenica. Ciao, Laura. Ciao, mamma.
0: Ti chiamo domani?
1: Va bene.
3: È proprio cotto,
0: Lo fa apposta a non farmela conoscere. Io sono così curiosa di vederla, questa Susie.
3: Beh, uno di questi giorni possiamo fare un blitz al college.
0: Sì, e poi chi lo sente, Pietro?
3: E a proposito di sorprese, indovina chi viene a cena stasera.
0: Non è una sorpresa. Andrea voleva venire a prendermi all'aeroporto. Ma Pietro ce l'ha con lui, ho pensato che era meglio non farli incontrare per ora.
3: Beh, allora non è solo tuo figlio che ha dei segreti.
0: Senti, io non ho niente da nascondere. È Pietro che non vuole capire. Non so cosa si è messo in testa.
3: Penserà che hai una storia con Andrea.
0: Infatti.
3: E veramente lo pensavo anch'io.
0: No, guarda, io e Andrea siamo solo amici, nient'altro.
3: Ah, per il momento.
4: Signorina, io sono disposta ad aiutarla, ma il lavoro vero e proprio lo deve fare lei. Come insegnante devo avvertirla che è un argomento complesso. Se la sente davvero di fare questa tesi?
5: Sì, mi rendo conto che ci vorrà tempo.
4: Molto tempo. Se lei ha intenzione di laurearsi in fretta, scelga qualcosa di meno complicato. Però se si impegna in questo lavoro, io voglio il massimo.
5: Lo so, professoressa.
4: La sua è una media alta. Ci pensi bene, signorina. Si prenda un po' di tempo e poi mi faccia sapere quello che ha deciso.
6: Professoressa, la vogliono al telefono.
4: E chi è?
6: Non l'ha detto, una sua amica.
4: Sì, vengo subito. Allora, signorina, ci rivediamo tra una settimana.
5: Ok.
4: Arrivederci, ragazzi, torno subito. Pronto?
7: Signora Natalia.
4: Sì? Chi parla?
7: Il mio nome non ha importanza, signora. Le sto telefonando perché voglio aiutarla. Ho saputo che qualcuno è entrato a casa del giudice Venturi.
4: Sì.
7: E ha preso qualcosa, giusto?
4: Sì.
7: Io forse so chi è stato.
4: Ah. E perché viene a dirlo a me? Perché non telefona alla polizia?
7: Se la mette così posso pure riattaccare, signora.
4: No, aspetti. Io sono confusa. Ma non capisco perché lei lo sta dicendo proprio a me.
7: Perché di lei mi fido.
4: E chi è stato? Chi li ha presi quei dischetti?
7: Per telefono non posso parlare. Dobbiamo vederci.
4: Va bene, sì, ma mi dica dove.
7: Ora non posso dirglielo. Le telefono domani alla stessa ora.
4: Ma dove? Qui all'università?
7: Sì, è più sicuro. Il suo telefono è sotto controllo.
4: Va bene. Domani.
7: Signora, nessuno di questa telefonata. È pericoloso per me e per lei.
4: Ma no, certo, non dirò niente.
7: Brava. Ci sentiamo domani.
3: Il parquet è da sistemare, ma ci pensano quelli dell'agenzia.
8: Ah, beh. Ma io penso che la prenderò. Voi che dite?
9: Fai un affare.
3: Beh, insomma, proprio un affare è esagerato. Sono solo due stanze, in fondo.
8: Ma a me bastano. Poi, a parte il parquet, l'appartamento è a posto. È anche vicino al lavoro.
3: I mobili fanno schifo.
9: E chi se ne frega dei mobili, Laura? È solo una soluzione provvisoria.
3: Io avevo capito che Nora lo affittava per 6 mesi.
9: Appunto.
3: Io non potrei guardare per 6 mesi quelle credenze.
8: Quando ti invito le coprirò.
3: Ma non hai tutta questa fretta di prendere un appartamento, Nora? Aspetta, prima o poi salta fuori qualcosa di meglio.
8: A me piace.
3: Ok, è inutile che perdo tempo allora. Devo andare in ospedale. Ci vediamo stasera,
9: No, stasera andiamo a cena fuori.
8: Ah sì? Non lo sapevo.
3: Nemmeno io.
9: Io e Nora andiamo a cena fuori. Dobbiamo parlare di lavoro.
3: Me lo immagino, sì. Beh, buon divertimento allora,
8: Comunque torno presto.
3: Dai, non t'affannare. Anch'io devo uscire stasera. Ciao.
5: Ciao.
9: Ciao.
5: Allora, pensi che faccio bene a prendere questa casa?
9: Sei più magra.
5: Sì, può darsi. Chissà se c'è un po' di te qua.
9: Sei più bella di quello che ricordavo.
5: Sì, c'è. Facciamo una tazza di tè?
9: Bene. Siediti, ci penso io.
5: Ah.
9: Sono contento di vederti.
5: Ho rischiato di non partire anche questa volta. Il magistrato che indaga sull'attentato a mio fratello è venuto all'aeroporto. È stato un colpo. Credevo che volesse ritirarmi il passaporto.
9: E invece?
5: Voleva solo salutarmi. E convincermi a parlare. Non molla. Io avevo deciso di dire tutto. Ma l'altra sera qualcuno ha bruciato il motorino di Pietro. Mi sono spaventata e non ho più parlato.
9: Tu sai chi è stato?
5: Ma sono stati loro. Era una minaccia, volevano impedirmi di parlare.
9: E ci sono riusciti. Ma è così importante per loro che tu non parli. Si tratta di qualcosa che può metterli in pericolo.
5: L'acqua bolle.
9: Va bene, non dirmelo.
5: D'accordo. Sì. È qualcosa di molto pericoloso per loro. Mio fratello era sulla pista giusta e l'hanno ucciso. Ucciderebbero anche me o Pietro.
9: E tu come hai fatto a saperla questa cosa?
5: Per caso. No, non è stato un caso. Forse avrei potuto saperlo già molto tempo fa. Ma allora mi fidavo di mio marito. Non sospettavo che avesse rapporti con la mafia. Franco ha curato dei latitanti. È vero quello che dicono i giornali. Era il medico della mafia. Uno dei medici. Chissà quanti ce ne sono a Palermo. Me l'ha confessato lui stesso. Ha cominciato agli inizi della sua carriera. Era ambizioso. Qualcuno l'ha messo in contatto con quella gente.
9: Chi?
5: Non lo so di preciso. Forse il direttore della clinica, forse qualcuno a cui Franco non poteva dire di no. E io non mi sono mai accorta di niente, Andrea. Franco lavorava a Roma, ma andava a Palermo spesso, aveva lo studio a Villa Giada. Ti giuro, non ho mai avuto sospetti. Sì, lo vedevo che guadagnava tanto, certo, ma pensavo che avesse molti pazienti. Non so, mi sembrava normale.
9: Bevi il tè.
5: Oh. Abbiamo vissuto per anni con i soldi della mafia. I viaggi, i vestiti, le feste, tutto ci hanno pagato, tutto.
9: Nessuno della tua famiglia ha mai avuto sospetti. Tuo padre non si è mai chiesto da dove li prendeva tuo marito tutti quei soldi?
5: No, no, Franco aveva fatto carriera, dirigeva due cliniche, i pazienti prenotavano le visite con mesi d'anticipo.
9: Se è come dici tu, tuo marito deve averne ancora di soldi.
5: Eh sì, credo che li abbia nascosti, aveva paura che glieli sequestrassero.
9: Dove li tiene? In Svizzera?
5: Sì, ha un conto anche in Svizzera. Mi aveva detto che c'era poco, ma a questo punto potrebbe anche avere, non so, dei miliardi.
9: E a parte i soldi, che cos'è che hai scoperto?
5: Franco era il medico di un boss. Di Nicola Trimarchi. Trimarchi è epilettico. Franco lo ha curato per anni, credo.
9: E dove? Trimarchi non poteva andare mica a Villa Giada, immagino.
5: Sì, c'è anche andato, se è per questo. Per fare un esame, un elettroencefalogramma. L'hanno ricoverato sotto falso nome. È così che ho scoperto tutto.
9: E hai le prove di questo?
5: Sì. Ho un foglio di quell'esame.
9: Insomma, tu hai scoperto che tuo marito era il medico di un boss latitante. È di questo che hanno paura. È per questo che hanno ucciso tuo fratello.
5: No, Andrea. Io ho scoperto dov'è il rifugio di Trimarchi. So dove si nasconde. Lo capisci adesso perché ho tanta paura?
2: La terapia della 119 va cambiata. Abbiamo fatto un consulto poco fa.
10: Franco,
2: proviamo una nuova terapia.
10: Franco, ti devo parlare.
2: Oh, ciao. Com'è che stai ancora qua tu?
10: Cercavo te.
2: La raggiungo tra un po', Maria. Accompagnami, Giovanni. Devo ancora passare in infermeria.
10: Senti, io non riesco a parlare con Laura. A casa non c'è mai. Te lo sei procurato il numero dell'ospedale?
2: L'ospedale? No, non ce l'ho. Scusa, me ne sono scordato.
10: Le ho lasciato un sacco di messaggi, ma non mi richiama mai.
2: Lo sai com'è Laura.
10: È una bella stronza.
2: Pure tu, però. Ancora le corri dietro, sei patetico.
10: Non è per quello che la sto cercando. Devo dirle una cosa importante.
11: Franco, ce l'hai un minuto?
2: No.
11: E dai, sono nei casini, vieni a dare un'occhiata alla 206.
2: Che c'è?
11: Non lo so, non reagisce alla terapia.
2: Ok, arrivo. Ciao Giovanni, ci vediamo.
10: Senti, magari provo a chiamarla a casa adesso, che dici?
2: Sì, bravo, prova.
10: Amelia, chiamami questo numero.
12: Subito, dottore. Ma quanti numeri? Ma dov'è, all'estero?
10: Boston.
12: Ah, gliela passo in cabina allora?
10: Sì.
13: Allo?
10: Pronto? Laura, sei tu? Giovanni sono.
13: Ciao. No, Laura non c'è.
10: Ciao, Nora. Non la becco mai.
13: Non so quando torna.
10: Senti, io devo parlarle. Le ho lasciato dei messaggi. Ma perché non mi richiama mai?
13: Non lo so. Sai com'è Laura?
10: Sì, sì, lo so com'è. E tu come va lì?
13: Bene. Domani comincio a lavorare.
10: Ho visto Franco adesso.
13: Ah, sì?
10: Sì. Come faccio a rintracciare Laura? Tu ce l'hai il numero dell'ospedale?
13: Ce l'avevo, però adesso...
10: Senti, facciamo così. Chiedi a Laura se me lo puoi dare. Poi domani io ti richiamo e mi dai la risposta.
13: Scusa, ma io...
10: va bene, tu non c'entri. Dille che ho telefonato, però.
13: Sì, certo.
10: Ciao allora,
13: Ciao.
5: Uffa, la prossima volta però te lo passo.
3: Che ti ha detto?
5: Che deve dirti qualcosa. Ma perché non vuoi parlargli?
3: Perché sono stufa, Nora. Mi sta sempre appiccicato.
5: Forse si tratta davvero di una cosa importante.
3: Sì, vorrà sapere con chi esco, se ho qualcuno. Sempre questo mi chiede, Nora.
5: L'unica cosa è sposartelo.
3: Se lo meriterebbe.
5: Ma povero Giovanni.
3: Ma dai, che ci posso fare se si è fissato con me?
5: Ah, voleva il numero dell'ospedale. Cosa faccio se richiama? Glielo devo dare?
3: Ma sei pazza? Ci manca che mi telefoni anche in ospedale adesso.
5: Allora cosa gli dico?
3: Niente. Domani gli telefono. Uff. Com'è andata con Andrea?
5: Bene.
3: Bene, bene?
5: Cosa vuoi dire?
3: Insomma, a che punto state? Anche quello mi sembra stracotto.
5: Gli piaccio. Però ha capito che per me è solo un amico, non insiste.
3: È una tattica anche quella. Prima o poi finirete a letto.
5: Laura!
3: Dai, ora sei una donna libera, no? Hai lasciato tuo marito.
5: Sì, ma questo non significa... Insomma, io non ho nessuna intenzione di andare a letto con Andrea.
3: E va bene, ma non ti arrabbiare. Però pensaci, prima che qualcun'altra te lo porti via.
14: Avete ascoltato la 25esima puntata di Una sola debole voce, sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Personaggi e interpreti: Franco,
2: Remo Girone,
14: Nora,
5: Angela Baggi,
14: Andrea,
15: Emilio Cappuccio,
14: Laura,
3: Claudia Poggiani,
14: Pietro,
16: Marco Galli,
14: il giudice Franchina,
15: Elio Zamuto,
14: Giovanni,
16: Brizio Montinaro,
14: Natalia,
17: Loredana Martinez,
14: Cettina,
18: Caterina Silos Labini
14: e con
15: Francesco Anzalone,
18: Manuela Cenciarelli,
19: Titti Cercelletta,
20: Consuelo Ferrara,
16: Stefano Militi.
14: Coordinamento tecnico
21: Raffaele Vincenti.
14: Assistente al programma
22: Emma Caggiano.
14: Regia
23: Idalberto Fei.
14: Programma registrato a Roma nella Sala M di Via Asiago.

una sola debole voce. Sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Regia di Idalberto Fei.

0: Hello? Miss Bellardini's office. No, she's in here. You can leave a message. Okay. Bye.
1: Ciao, Nora!
0: Ciao!
1: Sai dove si è cacciato Frank?
0: No, non l'ho ancora visto stamattina.
1: Il cortile è pieno di foglie. Gli avevo detto di pulire. Cercalo, per favore.
0: Sì. Vuoi un po' di caffè, Diana?
1: Ok. Allora, che abbiamo oggi?
0: Dunque, ha telefonato il professor Nichols e dice ti richiamerà più tardi.
1: Va bene.
0: Poi hai una riunione con quelli del Dipartimento di Scienze alle 11.
1: Sì.
0: Alle 12 ho fissato un appuntamento con la professoressa Marini.
1: Che vuole?
0: L'aula di chimica. Il gruppo del professor Federici non la lascia libera il mercoledì come era stato stabilito.
1: Oh,
0: all'una c'è una proiezione del saggio.
1: Ok. E quando ce l'ho, mezz'ora libera?
0: Aspetta, Mai! Oggi è una giornataccia.
1: È una settimana che è una giornataccia.
0: Non è colpa mia, Diana.
1: Volevo andare a farmi una nuotata. Sposta qualcosa, mi basta mezz'ora.
0: Va bene, vedo cosa posso fare.
1: Brava, vieni anche tu, eh?
0: E devo finire di scrivere le schede. Ho promesso a quelli dell'archivio che le avrei consegnate oggi.
1: E che c'entri tu con l'archivio? Non è compito tuo.
0: Ma loro non ce la fanno.
1: Nora, se cedi all'inizio sei fregata, tesoro. Ti scaricheranno tutti i lavori più noiosi della scuola. Perciò, rimandagli quelle schede e vieni in piscina con me.
0: Come vuoi.
1: Se mi cercano, sono nell'aula di disegno. I ragazzi stanno preparando qualcosa per l'inaugurazione della nuova palestra. Ho promesso che sarei andata a dare un'occhiata.
0: Anche tu non ti risparmi, eh?
1: Siamo due maledette sceme, Nora. Che ci vuoi fare?
0: Hello? Miss Bellardini's office?
2: Nora? Nora? Io sono...
0: Papà!
2: Oh, ciao!
0: Ciao!
2: Come stai, Norina?
0: Bene, bene. Ti avrei telefonato nel pomeriggio. Mamma, come va?
2: Sta meglio. È uscita con Carla. Abbiamo saputo proprio ora che ridanno il passaporto a Franco. È una buona notizia, no?
0: Beh, dipende. Che dice l'avvocato?
2: Contento, si vede che queste indagini non sono servite a niente. Prove non ce ne sono, gli è rimasta solo la testimonianza di quello. Nora, senti, Franco mi ha chiesto un favore. Vuole venire lì, a Boston.
0: Papà, io non voglio vederlo.
2: Aspetta, non partire subito, guarda.
0: È inutile che venga qui, papà. Io non cambio idea. E non torno indietro.
2: Ma a me non parla, se no può darsi che insieme trovate un accordo.
0: No, io e Franco abbiamo già parlato.
2: E allora, questo che significa? Che ti vuoi separare?
0: Non ho ancora deciso niente, papà. Senti, sono venuta qua per stare in pace, per riflettere. Datemi un po' di tempo. Mi dispiace, papà. Lo so che non mi capisci.
2: No, non ti capisco proprio, Nora. Non so che vuoi. E nemmeno tu lo sai.
0: Digli che non venga, per favore. Non voglio vederlo.
3: Sono già le 5:10. Ieri ha telefonato alle 5.
4: La segretaria l'ha capito che deve passarti la telefonata subito.
3: Sì, sì.
4: Ma perché queste ragazze sono tutte nei corridoi? Non ci sono lezioni oggi?
3: Eh sì che ci sono, ma prova tu a infilarti in un'aula. Con questo caldo non si respira. Non abbiamo l'aria condizionata e qua non c'è posto per tutti. Sei sconvolto, eh?
4: Mi pare una gran confusione.
3: Lo è. Però riusciamo lo stesso a fare qualche cosa.
4: Senti, Natalia, andiamo nella tua stanza, mi scoppia la testa.
3: Sì. Tu che dici, Franchina? Telefonerà?
4: Speriamo.
3: Chissà perché ha cercato proprio me.
4: Chissà qual è lo scopo di queste telefonate.
3: Vuole aiutarci. Sa chi ha manomesso i dischetti di Roberto.
4: Può anche essere una trappola o qualcuno che vuole per rispetto.
3: Ecco, è lei.
4: Ti ricordi quello che devi dire?
3: Ah, certo, sì.
4: Falla parlare, dobbiamo avere il tempo di controllare da dove telefona.
3: Va bene. Pronto? Pronto? Pronto?
5: Lei non ha rispettato i patti. Le ho detto che non doveva parlare con nessuno.
3: Ma, senta, per favore, mi dica chi è stato a prendere i dischetti.
5: Non doveva informare il giudice Franchina. Ha sbagliato, signora.
3: Pronto? Pronto? Pronto!
4: Che è successo?
3: Ah, maledizione, ha riattaccato.

0: Ciao, l'argento lo vuoi nell'insalata?
1: No.
0: È quasi pronto,
1: Arrivo.
0: Allora, vediamo. I bicchieri.
2: Hai anche apparecchiato?
0: Siediti, faccio tutto io.
2: Vado a mettermi qualcosa?
0: No, stai benissimo così.
2: In accappatoio?
0: È più sexy.
2: Ah, torno subito.
0: Dai, stavo scherzando.
2: Sì, ma se mi metto un vestito è meglio. Scommetti che è Laura?
0: Mandala via, non c'è abbastanza cibo per tutte e tre.
3: Sorpresa!
2: Dietro!
3: Ciao mamma, stai già andando a letto, Siamo venuti a dare una svolta invece alla tua serata. Vieni, Susy.
4: Buonasera, signora.
3: Lei è Susy.
2: Ciao.
3: Oh, allora possiamo vedere come è sistemato questo appartamento, eh?
2: Sì, sì.
3: Oh, Laura mi ha detto che i mobili fanno schifo.
4: Non è vero. Fatto.
3: Ah, e che stavi cucinando? Oh, io e Susy non abbiamo mangiato,
0: Ciao.
4: Buonasera.
3: Ah, c'è una festa?
0: Quasi.
2: Io e Andrea stavamo per metterci a tavola. Fermatevi a cena anche voi.
3: Ci siete solo voi due?
2: Siediti, Susanna.
4: Grazie.
2: Volete un po' di vino?
3: No, andiamo, Susy.
2: Ma perché?
3: Eravamo venuti a farti compagnia, ma visto che ce l'hai già...
2: Ehi, che vuoi dire?
3: Niente, non vogliamo interrompere la vostra cenetta intima.
2: Ma dai, Pietro.
0: Senti, ma perché ce l'hai tanto con me, Pietro?
3: Indovina.
0: Pensi che io e tua madre stiamo insieme?
3: E che devo pensare? Mia madre di solito non sta in accappatoio con la musichetta da striptease quando invita a cena gli amici.
4: È meglio se andiamo via, signora.
2: Pietro, abbiamo già parlato di questa storia.
3: E tu mi hai detto che non c'era niente fra voi due.
0: È così. Io veramente vorrei che ci fosse qualcosa, ma tua madre non è d'accordo.
3: Ma vorresti, eh? Vuoi portartela a letto?
0: Sì,
2: Pietro!
0: Sì, anche. Come si diceva una volta, ho preso una sfuffia tremenda per tua madre. Lo dici ancora?
4: Pietro, guarda, io ti aspetto in macchina.
2: No, no, puoi restare, Susanna. Non ho niente da nascondere io.
3: Ma no? L'hai sentito? Ha detto che vuole andare a letto con te.
0: Non credo che ti riguardi con chi va a letto tua madre.
3: No? E mio padre? Pensi che non riguardi nemmeno lui?
2: Sai benissimo come stanno le cose tra me e tuo padre.
3: Io so che è ancora tuo marito.
2: E io non ho fatto niente di male. Adesso smettila.
0: Se vi fermate tutti e due, forse possiamo ragionare. Siediti. Allora... Vuoi starmi a sentire, Pietro?
3: Sì, sì, ok, parla.
0: Io e tua madre siamo solo amici. Però è vero che a me piace molto. Credo di essermi innamorato. Gliel'ho detto. Ma lei non ne vuole sapere. Per ora la situazione è questa. Io faccio di tutto per vederla, mi faccio invitare a cena. Insomma, lo sai anche tu. Quelle stupidaggini che si fanno quando uno prende una sbandata. Ma per adesso la situazione non cambia.
3: Ma perché non la lasci in pace? Se lei non ti vuole, lasciala perdere.
0: Fosse così facile. Ma tu non sei mai stato innamorato?
3: Non di una donna sposata.
0: È la stessa cosa. Comunque non è per me che i tuoi si stanno separando.
3: Non si stanno separando, questo è il punto. Ma se tu continui a starle addosso, mia madre alla fine le chiederà davvero la separazione.
2: Se mi separerò da tuo padre non sarà per Andrea.
3: Stai facendo un sacco di stupidaggini, mamma. Dai, Susy, andiamo via.
4: Signora, mi dispiace. Arrivederci.
2: Ciao.
0: La pasta ormai sarà fredda. Che facciamo? Passiamo direttamente al secondo?
2: Tu hai ancora voglia di mangiare?
0: Tu no.
2: Io non posso separarmi da Franco. Non so nemmeno se lo vorrei, veramente. Comunque quelli hanno paura che io parli. E finché sono la moglie di Franco possono stare tranquilli.
0: E tu fai quello che vogliono loro?
2: Sono costretta! Hanno minacciato mio figlio!
0: Non è solo per le minacce, però.
2: No.
0: Già. L'avevo capito.
2: Mi fa orrore sapere che Franco ha a che fare con i mafiosi. Non sopporto le sue bugie. Mi fa rabbia perché per anni mi
0: però...
2: ha mentito. Però... Però devo stargli lontana. Perché ho paura che riuscirebbe a convincermi a fare finta di niente. Mi dispiace, Andrea. Ma non riesco ancora a liberarmi di lui.
0: Puoi dirlo chiaramente. Io non ho paura delle parole. Sei ancora innamorata di lui.
2: Sì, credo di sì.

0: Dottor Lai, io vado a casa.
1: Aspetta, segna quest'altro appuntamento per domani.
0: Domani? Domani tutto pieno,
1: È il nipote del direttore sanitario di Villa Noemi.
0: Ah, beh, allora. Vabbè, lo metto alle 5.
1: Avanti.
2: Franco.
1: Giovanni, che c'è?
2: Hai finito le visite?
1: Sì.
2: Devo parlarti.
1: Va bene, siediti. Allora puoi andare, Cettina.
0: Arrivederci, dottore.
2: Ciao.
1: Ciao. Allora, che c'è?
2: Sono preoccupato. Mi sa che ho fatto una fesseria. Ho paura di essermi messo in qualche guaio.
1: Mm.
2: Forse tu capisci meglio. È una storia strana.
1: Mm-hmm.
2: Prima di partire, Laura mi ha chiesto se le facevo un favore e mi ha dato dei soldi da tenere.
1: Senti, usciamo.
2: Stammi a sentire, per favore. Si tratta di tanti soldi. Quasi 500.000.
1: Andiamo a prenderci un caffè. Mi racconti tutto con calma, eh?
2: Va bene. Io sono proprio preoccupato, Franco.
1: Ora puoi parlare. Ti ho fatto uscire perché credo che ci siano delle microspie nel mio studio.
2: Ma va. A come te ne sei accorto?
1: Non ne sono sicuro, però è meglio stare attenti.
2: Comunque questa faccenda di Laura non c'entra niente con te, perciò anche se sentivano...
1: Stavi dicendo che ti ha dato 500.000?
2: Sì, in titoli. Mi ha chiesto se poteva depositarli sul mio conto corrente, perché era troppo complicato per lei farseli accreditare in America. Doveva essere una cosa temporanea, questione di qualche giorno, mi ha detto. Poi è partita. Io avevo capito che avrebbe fatto un'operazione bancaria da Boston per richiedere i titoli.
1: E invece?
2: E invece niente. Quei soldi sono sempre sul mio conto e Laura non si fa mai trovare.
1: Ho capito. Ma perché sei preoccupato, scusa?
2: Beh, insomma, tutti quei soldi sul mio conto, in titoli, io non sto tranquillo. Non so che c'è sotto. Perché Laura non se li riprende?
1: Ma dai, magari non ha avuto tempo di andare in banca. Lo sai com'è, l'ospedale, lo studio. Poi Nora che è andata a abitare a casa sua.
2: Dici?
1: Certo, ma che credi? Che la gente regala 500.000 così? Stai tranquillo che se le riprende quei soldi.
2: Io non li voglio più tenere. Deve riprenderseli subito.
1: Stai calmo. Ma cosa vuoi che succeda?
2: Non lo so, però questa storia non mi piace.
1: Stai esagerando.
2: Può darsi. Io non gliel'ho chiesto a Laura. Ma secondo te, come mai ha tutti quei soldi?

0: Dottor Lai, io vado a casa.
1: Aspetta, segna quest'altro appuntamento per domani.
0: Domani? Domani è tutto pieno, eh.
2: No, è più avanti, aspetti.
1: Allora, che c'è?
3: Sono preoccupato. Mi sa che ho fatto una fesseria. Ho paura di essermi messo in qualche guaio. Mm. Forse tu capisci meglio, è una storia strana. Mm-hmm. Prima di partire, Laura mi ha chiesto se le facevo un favore e mi ha dato dei soldi da tenere.
1: Senti, usciamo.
3: Stammi a sentire, per favore. Si tratta di tanti soldi, quasi mezzo miliardo.
1: Andiamo a prenderci un caffè. Mi racconti tutto con calma, eh?
4: Finalmente salta fuori qualcosa.
5: Poco, però. Quello lo sa che lo controlliamo. Ha sentito che è uscito subito appena l'altro dottore ha parlato dei soldi?
4: Quasi mezzo miliardo. E quanti sono i soldi che lei ha fatto sparire dal suo conto?
5: 472 milioni.
4: Appunto. Qua bisogna fare parlare questo Giovanni, il dottor Testa, insomma.
5: Lo chiamiamo?
4: Sì. Non spaventarlo, però, se no non parla. Mi sembra un tipo impressionabile.
6: Avete ascoltato la 26esima puntata di Una sola debole voce, sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Personaggi e interpreti: Nora,
7: Angela Baggi,
6: suo padre Matteo,
8: Mario Maranzana,
6: Franco,
9: Remo Girone,
6: Andrea,
10: Emilio Cappuccio,
6: il giudice Franchina,
11: Elio Zamuto,
6: Pietro,
12: Marco Galli,
6: Susanna,
13: Manuela Cenciarelli,
6: Giovanni,
14: Brizio Montinaro,
6: Natalia,
15: Loredana Martinez,
6: Cettina,
16: Caterina Silos Labini,
6: Diana,
17: Aide Aste
6: e con
9: Francesco Anzalone,
5: Renato Montalbano.
6: Coordinamento tecnico
18: Raffaele Vincenti.
6: Assistente al programma
19: Emma Caggiano.
6: Regia
5: Idalberto Fei.
6: Programma registrato a Roma nella Sala M di Via Asiago.

Inchiesta in Occidente del 1951, è la prima serie completa che sia arrivata ai giorni nostri dai tempi della fondazione della radio, un documento importantissimo. Ben trovati da Edoardo Melchiorri. Quello che vi propongo, quello che ho ritrovato negli archivi della radiofonia, è un documentario in 20 puntate di Sergio Zavoli, Luca di Schiena, Antonello Marescalchi, che comincia a viaggiare attraverso 12 nazioni dell'Europa occidentale praticamente il giorno dopo della firma del Trattato di Parigi, che aveva istituito la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, primo timido tentativo di organismo sovranazionale nel continente. Con la terza e con la quarta puntata si chiude il viaggio in Francia dell'Inchiesta in Occidente. Lo scopo dell'intero ciclo di trasmissioni era verificare se l'invenzione dell'Unità Europea, che al momento era solo un'astratta architettura diplomatica ed economica, no? Fosse già viva nello spirito dei cittadini, se gli europei volessero insomma una più decisa azione politica perché tali idee venissero tradotte in una realtà concreta per la vita di tutti. E in Francia, dopo quattro puntate, sembra proprio di poter dire di sì. Buon ascolto.

0: Saranno europei i nostri figli. Inchiesta in Occidente diretta da Giovanbattista Angioletti. La Francia. Terza trasmissione. Radiocronista Sergio Zavoli.
1: La seconda trasmissione era dedicata agli uomini di lettere. Stasera sentiremo il pensiero degli artisti e degli scienziati sulla condizione dell'arte e della scienza in questa Europa. Le persone intervistate sono fra le più illustri nel campo delle arti plastiche, della musica, del teatro, così come della fisica, dell'etnografia, della chirurgia. Ma proprio per questa loro autorità possono esprimere la voce di una tradizione che forse i giovani ritengono superata. Allora abbiamo voluto interrogare anche alcuni fra i giovani che la critica ha già segnalato.
0: Per questa trasmissione sono stati intervistati il pittore Braque, il direttore del Conservatorio Nazionale Francese di Musica del Vincourt, gli attori Barreau del Teatro Marigny, Ledoux della Comédie Française, gli scienziati Principe de Broglie, premio Nobel per la fisica, Valéry Radeau, Rivet, Mondor, gli scrittori Roger Nimier, Michel Moore e studenti del Quartiere Latino.

0: Fra i pittori viventi, una autentica fama mondiale in Francia è stata raggiunta da Matisse, Braque e Picasso. Georges Braque partecipa attivamente, oltre che alla vita dell'arte, alla vita delle idee. Già in un suo libro ha preso una netta posizione nei confronti dei problemi del nostro tempo. Nel suo studio di Port d'Orléans ha ribadito con noi le proprie opinioni.
1: Monsieur Braque, può dirci quali sono le condizioni dell'arte oggi in Europa?
2: Ah bien, maintenant je crois qu'avec les moyens de diffusion et tout ça, il y a un contact qui jusqu'à présent enfin était beaucoup plus rare.
0: Credo che con i mezzi di diffusione attuali si realizzi un maggiore contatto fra gli artisti. Questo produce i suoi effetti. Credo anche che un artista, per quanto sia originale, debba sempre essere un artista del XX secolo. Un qualsiasi stato, del resto, è sempre complementare di quello che lo ha preceduto.
1: Monsieur Braque, crede alla possibilità di un'intesa fra gli artisti in Europa? E su cosa si fonda un'opera nazionale dell'artista?
0: Un'intesa fra gli artisti è sempre esistita, ma purtroppo con tutti gli avvenimenti recenti ogni paese si è sentito un po' isolato, si è avuta una specie di frattura, ma non mancano i mezzi per riprendere i contatti. È necessario confrontare le proprie idee e le proprie opere. Questo avviene oggi in modo intensissimo. Ciò potrebbe condurre a una specie di unificazione nell'arte. Ma prima di tutto è necessario salvaguardare l'origine particolare dell'arte. Il direttore del Conservatorio Nazionale di Musica, signor Delvencourt, per la posizione che occupa, è il più adatto a dirci come la nuova generazione di musicisti avverte e risolve i problemi artistici e morali del proprio tempo.
1: Vuol dirci per cortesia qual è la situazione della Francia dal punto di vista culturale?
3: Je sais que les musiciens, comme tous les créateurs, revendiquent le droit de garder intact leur droit.
0: Io so che i musicisti, come del resto tutti i creatori, rivendicano il diritto di produrre secondo le direttive che a loro piacciono, magari le più audaci. Alienare una parte della loro libertà è cosa inconcepibile, perché nessuna creazione si può avere senza una libertà totale. È perciò indispensabile mantenere la possibilità di produrre, di creare, di concepire secondo le direttive e le discipline che noi stessi ci imponiamo. Nessuna disciplina può esserci imposta da altri.
3: Que nous nous imposons à nous-mêmes, mais ces disciplines ne peuvent être imposées par personne d'autre.
1: Quali sono, secondo lei, le tendenze della gioventù nel campo della musica?
3: On peut dire que la jeunesse en France est dominée par un sentiment, c'est l'inquiétude.
0: Si può dire che la gioventù in Francia è dominata da un sentimento, l'inquietudine. Questa inquietudine si manifesta sul piano musicale e anche in tutte le altre attività intellettuali. Ad esempio, i miei giovani allievi del conservatorio hanno l'impressione che il patrimonio tradizionale sul quale hanno vissuto i loro genitori può essere rimesso in discussione domani da un rovesciamento che si produrrà non soltanto sul piano sociale e politico, ma anche sul piano artistico. Il maestro Delvencourt continua dicendo che soltanto nella stabilità sociale e politica e artistica i giovani ritroveranno il senso della tradizione e ritroveranno anche quella cultura generale che oggi non hanno più e che serviva a frenare le loro illusioni avveniristiche. La cosa migliore è che facciano la loro esperienza da soli e che scoprano finalmente la loro personalità. Così soltanto ogni musicista parlerà nel suo linguaggio, ma sempre riallacciandosi alla tradizione. Sono persuaso che ogni nuovo linguaggio varrà in quanto si integrerà perfettamente alla tradizione della musica occidentale. Fra i giovani esponenti del teatro francese, Jean-Louis Barrault è l'attore che ha mostrato di interessarsi con più impegno ai problemi della cultura e dell'arte strettamente legati alla vita del teatro.
4: J'ai l'impression que le théâtre actuellement en France se porte bien, comme de tout temps.
0: Ritengo che attualmente il teatro in Francia si porti bene come in tutti i tempi e dovunque. Per quanto riguarda il pubblico, esso vuole essere conquistato tanto dalle cose molto elevate quanto dalle mediocri. Non gli dispiace di essere conquistato dalle cose elevate, ma purché lo si conquisti davvero. Dopo la guerra, alcuni autori hanno scritto per un teatro lirico ed epico, applicandovi una composizione quasi musicale. Ma accanto a loro rimangono gli autori che, come in ogni tempo, fanno teatro di osservazione. Credo che esistano tre specie di autori: il poeta drammatico, l'autore di osservazione ed infine l'autore filosofo che tratta i grandi problemi. Di questi tre autori, i tre patroni sono Racine, Molière e Shakespeare. Oggi ritroviamo Claudel come poeta drammatico, Anouilh sulle orme di Molière e infine Sartre, che con Salacrou e Achard sono sulle orme del poeta filosofo universale quale fu Shakespeare. Anche noi oggi manchiamo di autori, ma come si manca di padre, come si manca di creatori. Credo che questo sia accaduto in tutti i tempi. Molière, in quanto capocomico, mancava di autori, ma soltanto lui ha avuto la buona sorte di esserlo e di riparare così a questa carenza.
4: Je crois que ça appartient à toutes les autres époques. Molière, je prends le cas de Molière en tant que chef de compagnie, manquait d'auteurs. Seulement lui, il avait la bonne fortune d'en être un et de pallier à cette carence.
0: Accanto a quella di Barrault, l'opinione sullo stesso argomento di un attore della vecchia scuola, ugualmente partecipe dei problemi che investono la vita teatrale francese. Fernand Ledoux, della Comédie Française, ha così risposto alle nostre domande.
1: Crede, Monsieur Ledoux, alla possibilità di una ripresa dell'interesse del pubblico verso il teatro?
0: In questo momento il teatro a Parigi va molto bene. Dopo il movimento del naturalismo, il teatro era precipitato nella facilità e in una grande volgarità sotto il pretesto del vero. Da 20 anni si nota una reazione, tanto che il difetto principale del teatro di questi tempi è l'ermetismo. Una grande parte del pubblico, infatti, non può più capire o fa finta di capire per non prendersi la patente di imbecille. Credo che il teatro rinascerà se si tornerà allo spirito degli antichi, di Molière, di Corneille e anche della commedia dell'arte, di Shakespeare, di Goldoni, di Gozzi, di Ben Jonson, i quali tutti, malgrado la loro intelligenza, non hanno mai dimenticato la semplicità.
5: De tous les grands auteurs, de Shakespeare, de Ben Jonson, qui tous, malgré leur intelligence, n'ont jamais oublié le facteur de la sensibilité.
1: Come crede possibile, Monsieur Ledoux, una difesa dell'arte e della cultura più propriamente europee di fronte alle varie manifestazioni artistiche di altri continenti?
5: È possibile avec de la bonne volonté.
0: Tutto è possibile con la buona volontà, ma se esiste un'intesa tra i diversi paesi, non ci si può limitare all'Europa, bisogna estenderla al piano universale, e per me il piano universale è la fede. L'arte può diffondersi in tutti i campi, passare da una regione all'altra soltanto se c'è un fattore comune, e questo fattore comune per noi è Dio.
1: Ritiene utile un'intesa spirituale fra gli artisti europei di tutte le arti, come esempio a una futura intesa fra le nostre nazioni?
0: Sì, sul piano umano noi ci possiamo intendere, ma sul piano strettamente estetico e artistico le teorie diverse sempre si affronteranno. Ricordiamoci di quello che ha detto il pittore Vlaminck: se mi piacesse la pittura degli altri, non dipingerei.
5: Un peintre qui disait si j'aimais la peinture des autres, je ne peindrais pas.
0: Poi abbiamo interrogato gli scienziati. All'insigne fisico Principe De Broglie, premio Nobel e segretario perpetuo dell'Istituto di Francia, abbiamo chiesto:
1: crede che la scienza in Europa possa ancora agire per la civiltà con spirito d'autonomia? E se invece prendesse maggiore sviluppo l'esodo degli scienziati dall'Europa, quali conseguenze ne deriverebbero per la cultura europea?
0: Ritengo estremamente importante che gli scienziati europei continuino a lavorare in uno spirito di autonomia e di indipendenza. E certo sarebbe molto deplorevole e pregiudizievole per lo sviluppo della civiltà europea se un gran numero di scienziati abbandonasse questa parte del mondo per portare la sua opera in un'altra parte.
1: È possibile, secondo lei, raggiungere un'intesa spirituale fra gli intellettuali europei per la difesa dei principi della nostra civiltà?
0: È certamente possibile che gli scienziati d'Europa operino in uno spirito di collaborazione e di unione intellettuale e che tutto ciò possa aiutare moltissimo lo sviluppo della civiltà. Il professor Rivet, deputato all'Assemblea Nazionale, fondatore e direttore del Museo dell'Uomo, è la maggiore autorità mondiale nel campo dell'etnografia. Per la conoscenza biologica e storica che ha dell'uomo, sarà particolarmente importante la sua opinione sugli uomini che stanno facendo questo periodo della storia.
1: Dottor Rivet, crede che la civiltà europea possa conservare ancora una certa autonomia e a quali condizioni?
6: Je suis absolument convaincu que la civilisation européenne a encore devant elle un avenir très grand.
0: Sono assolutamente convinto che la civiltà europea abbia davanti a sé un avvenire grandissimo. La condizione di questo avvenire risiede in noi stessi. Se noi lo vogliamo, la nostra vecchia civiltà, che deriva nettamente dalla civiltà greca e dalla latina, avrà ancora possibilità infinite. Cerco invano nel mondo una sola civiltà che possa competere con la nostra. Sento per l'America del Nord e ancor di più per quella del Sud un profondo affetto, ma sono obbligato a constatare che nel campo che ci interessa oggi, cioè nel campo culturale, l'umanesimo nell'America non ha conquistato ancora il posto che occuperà un giorno, mentre l'Europa lo occupa da molti secoli.
6: Qu'elle conquerra un jour et que l'Europe occupe actuellement et depuis de nombreux siècles.
1: Lei pensa che sia possibile realizzare un'unione spirituale fra gli intellettuali d'Europa?
6: Je suis convaincu que cette union intellectuelle des hommes de l'Europe.
0: Sono convinto che l'unione intellettuale dell'Europa sia indispensabile. Del resto esiste già, perché ad onta dei conflitti spaventevoli che ci hanno diviso due volte di seguito, sentiamo che fra noi scienziati italiani, inglesi, spagnoli, tedeschi, esiste una solidarietà profonda. Quegli avvenimenti non hanno potuto distruggerla e noi aspettiamo soltanto l'occasione propizia che la politica vorrà pure un giorno o l'altro offrirci per riprendere il nostro compito comune per il maggior bene dell'umanità e della civiltà.
6: E ceci per il più grand bien dell'umanità e della civilizzazione.
0: Il nipote di Pasteur, Valéry Radot, in questi giorni è uscita una sua biografia sul grande scienziato dal quale ha preso il nome, non è soltanto un medico. Partecipa fervidamente alla vita politica del proprio paese e molti ricordano le sue violente polemiche contro lo storico Gilson, il quale preferì abbandonare la Francia per l'America, timoroso com'era di un'altra catastrofe che si abbattesse sul nostro continente. Questo può anche spiegare la perentorietà delle sue affermazioni. Ciò che ha fatto la grandezza della nostra civiltà è stata la valorizzazione dell'individuo. Questa civiltà ha fatto sì che l'uomo abbia preso coscienza della propria grandezza intellettuale e morale. La creazione letteraria e artistica ha trovato in essa il clima ideale. Ma il tecnicismo ha spezzato questa civiltà. L'uomo è scomparso in quanto individuo, la massa è diventata sovrana, l'artigiano è diventato un operaio qualunque. L'intelligenza e la sensibilità sono oggi in un rapporto di squilibrio completo. Questo è molto grave. Tutte le grandi civiltà sono esistite soltanto perché erano essenzialmente equilibrate. La sensibilità si è trasformata in brutalità, l'intelligenza in astrazione. Lo stesso uomo è diventato una macchina senza sogni e senza ideali, una specie di automa standardizzato che lo Stato schiaccia con la propria tutela, non lasciandogli nessuna libertà, nessuna iniziativa. Credete a me, né Michelangelo, né Tintoretto, né Cézanne avranno domani efficacia su di noi. Essi avevano una personalità, ma noi abbiamo ucciso la nostra. Essi si commuovevano davanti alla bellezza. Noi proviamo qualche sensazione soltanto davanti ad uno spettacolo sportivo. Perché la civiltà moderna sussista, bisogna tornare al primato dell'individuo, al rispetto della sua personalità. Bisogna realizzare al più presto l'associazione capitale-lavoro. Allora finirà l'odio, il lavoro non avrà più per gli operai il carattere di asservimento che ha oggi. Perché l'Europa viva, bisogna che le diverse nazioni che la compongono si rendano conto dell'imperiosa necessità di unirsi sul piano economico e anche sul piano militare. Altrimenti l'Europa è votata alla fine. Mallarmé è la grande passione di Henri Mondor, tanto che l'illustre medico accademico di Francia ha dedicato al poeta la migliore biografia oggi esistente. Ma all'attività letteraria e scientifica Mondor unisce una vivissima sensibilità per tutto quanto riguarda le condizioni di vita degli uomini di cultura europei. Professor Mondor, crede lei che la scienza in Europa possa assicurarsi per l'avvenire una completa autonomia o per ragioni economiche dovremmo assistere alla cosiddetta fuga degli scienziati dall'Europa?
7: Ah, je suis très heureux que vous me posiez cette question et je la trouve extrêmement importante.
0: Sono felice che mi poniate questa domanda, la trovo estremamente importante. Mi dispiace anzi che non sia posta più sovente, che i governi non se ne occupino di più. Stiamo per avere una grande crisi nel reclutamento scientifico, almeno qui in Francia. Le condizioni alle quali sono costretti gli scienziati sono molto severe e modeste, anzi indigenti. Ma io credo che il genio creatore dell'Europa e di alcune nazioni che hanno brillato in tutti i tempi non sia ancora del tutto spento. Credo invece che non se ne tenga il debito conto. Così, ad esempio, non si prende alcuna precauzione per arricchire i laboratori, come si dovrebbe fare. Se fra qualche tempo la situazione degli scienziati europei non sarà quella che avrebbe dovuto essere, se i compensi legittimi ai quali hanno diritto non saranno loro accordati, bisognerà lamentare forse in certi casi il loro esodo verso paesi stranieri. Così noi dovremo deplorare una specie di diserzione di alcune fra le più grandi menti europee.
7: Una sorta di exil di quelques-une des grandes cervelles européennes che l'on doit déplorer.
0: Queste le opinioni degli uomini che detengono, in un certo senso, il potere culturale in Francia. Ma, dicevamo all'inizio, proprio per questa loro autorità possono aver espresso la voce di una tradizione che i giovani ritengono superata. Allora abbiamo interrogato i giovani. Roger Nimier è un romanziere che a 25 anni, con i suoi 3 libri, ha già conquistato il favore unanime della critica. Che cosa pensa della sua generazione? Credo che la generazione sviluppatasi tra il 1920 e il 1940 sia infinitamente superiore a quella attuale. Non è più nato un Montherlant, un Mauriac, non si vedono più i romanzieri che hanno costituito una vera generazione letteraria. Che cosa pensano i giovani e che cosa pensa lei in particolare dell'attuale cultura europea? Crede lei alla sua decadenza? Non si può parlare di decadenza. Rispetto all'anteguerra si traduce un maggior numero di libri, mentre prima i francesi chiudevano troppo volentieri gli occhi sugli stranieri. Prima delle letterature straniere, italiana, americana, inglese, si ammirava soltanto il brillante, mentre ora si va più a fondo.
8: On ne voyait que le plus voyant, enfin on apercevait que le plus voyant dans la littérature italienne, américaine, anglaise. Maintenant, je crois qu'on y circule plus facilement.
0: Michel Moore era un novizio domenicano. Alcuni anni fa, proprio il giorno di Pasqua, a Notre Dame, mentre si svolgeva la funzione religiosa, andò verso l'altare e gridò: Dio è morto. Il suo ritorno alla religione ha coinciso con la pubblicazione del primo libro da lui scritto, Malgré le blasphème, che la critica ha unanimemente giudicato un fervido ed importante studio sui problemi della nuova generazione. Lei, che notoriamente si interessa ai problemi della cultura e che vive così attivamente la vita dei suoi coetanei, che cosa ci può dire delle attuali tendenze della gioventù francese nei riguardi della politica, dello spirito e della religione?
9: Je crois qu'il y a toujours eu une adaptation des jeunes par rapport à la société.
0: Credo che vi sia sempre stato un adattamento dei giovani in rapporto alla società nella quale hanno vissuto. Quello che c'è di nuovo di grave nel nostro secolo è che questo adattamento tende a costituirsi come uno stato e che d'altra parte si produce fra l'assoluto disinteresse della gioventù verso i problemi della vita. Disinteresse verso i problemi politici, disinteresse perfino odio verso l'intelligenza, disinteresse verso i grandi problemi spirituali e verso la fede. La gioventù oggi è del tutto indifferente, almeno nella maggior parte. Moore continua ricordando come, al principio del secolo, la gioventù francese abbandonasse il liberalismo per aderire alle correnti estremiste di destra o di sinistra. Ma le speranze furono deluse perché gli estremismi portarono alla distruzione della personalità. L'odio per l'intelligenza deriva dal fatto che in Francia la ragione è intesa soltanto in senso cartesiano, perciò è del tutto separata dalla sensibilità. Questo ha prodotto per reazione un'adesione eccessiva all'irrazionalismo di origine tedesca. Bisognerebbe perciò tornare ad una concezione della ragione legata alla sensibilità, secondo l'insegnamento di San Tommaso d'Aquino. Il disinteresse per la religione è dovuto in parte all'assolutismo politico. Anche la Chiesa, del resto, è troppo legata alla sua funzione temporale. Bisognerebbe riprendere l'insegnamento di Balmes, il filosofo cristiano spagnolo, il quale diceva che non sarà il fattore politico che salverà il fattore spirituale, bensì il fattore spirituale che salverà quello politico.
9: Chi sauverà lo spirituale, ma c'è al contrario lo spirituale che sauverà il politico.
0: Nimier e Moore appartengono ormai alla schiera di chi ha le intenzioni e ha fatto seguire le opere. Ma nel mondo ancora velleitario delle idee che si elaborano, delle ambizioni, della cultura che va ancora formandosi, cioè nel mondo degli studenti, quali sono i giudizi che si esprimono pur attraverso la giovanile disinvoltura dei modi e delle espressioni? Siamo entrati in un famoso ristorante goliardico del quartiere latino e abbiamo chiesto: come si svolge la vostra vita universitaria? Credete alla funzione della cultura per la salvaguardia della civiltà europea? Cosa pensate di una possibile unione europea? Non siamo in condizioni molto brillanti, ci ha risposto il primo. Ma credo che il governo abbia fatto molto per aiutarci da 3 anni a questa parte, soprattutto dal punto di vista alimentare. Mangiamo a prezzi modici e sufficientemente. Inoltre abbiamo assistenze sociali. Molti non hanno una camera, ha aggiunto un altro, e non esiste una città universitaria perché, dicono, mancano i fondi. Per quel che riguarda una possibile Unione Europea, noi studenti ci auguriamo per ora che siano favoriti gli scambi fra giovani di ogni paese, in modo da giungere a farci stimare gli uni dagli altri. Ma un altro ha aggiunto: gli studenti non prendono molto sul serio questi scambi, parliamoci chiaramente, servono solo a farci fare delle vacanze. Poi la discussione si è orientata sull'argomento dell'unione del nostro continente. Occorre un'unione larghissima di tutti i popoli europei, ma non deve realizzarsi da parte di alcuni contro altri, ci ha detto un laureando in medicina. Secondo me, è intervenuto un altro, bisognerebbe prima equilibrare le varie nazionalità, cioè fortificarle, perché non si producano preponderanze dell'una rispetto all'altra. Un terzo studente ha aggiunto: io non credo all'Unione Europea perché è realizzata da una parte contro un'altra parte. Io invece ci credo, interviene un quarto, perché l'Europa ha in sé le forze intellettuali, mentre i blocchi asiatico e americano hanno soprattutto le forze materiali. I governi hanno dato troppo poco sviluppo alla cultura, che è poi la matrice ideale dalla quale dovrebbe nascere l'auspicata unione dei popoli europei. A questo punto intervenne nella conversazione Lemaître, il maestro, un tipico personaggio inventato dalla goliardia parigina, una personalità risibile che gli studenti, per celia, portano regolarmente alle elezioni come loro candidato. Sono felice di salutare l'amicizia franco-italiana, dice il maestro, ma l'orazione si perde nell'entusiastica ovazione dei suoi discepoli. Così, fra il giovanile lasciar vivere degli studenti del quartiere latino, si è conclusa la serie di interviste dedicate agli scienziati, agli artisti, ai giovani. Proprio le risposte di questi ultimi ci hanno convinti che non esiste vera frattura fra le generazioni di prima e di dopo la guerra, ma che c'è anzi un punto d'incontro: il riconoscimento della necessità di salvaguardare i valori non decaduti della nostra civiltà, la necessità di serbare all'Occidente europeo il contributo delle forze che questa civiltà alimentano. Da ciò la persuasione unanime che soltanto attraverso la salvaguardia dei suoi valori intellettuali e morali l'Europa potrà aspirare ad una unità anche su un piano politico e sociale.
10: Saranno europei i nostri figli. Inchiesta in Occidente diretta da Giovan Battista Angioletti. Avete ascoltato La Francia, terza trasmissione. Radiocronista Sergio Zavoli.

0: Il compagno G fu uno dei pochi comunisti coinvolti nello scandalo di Tangentopoli. Al secolo I Greganti venne catturato il 1 marzo 1993, accusato di aver ricevuto dal gruppo Ferruzzi una tangente di 621 milioni di lire per conto del Partito Comunista. Si rifiutò di parlare e chiese anzi che in cella le venissero portati dei secchi di vernice per tinteggiare il locale, divenendo un mito tra gli elettori di sinistra. Fu scarcerato il 31 maggio del 1993, ma la svolta della Bolognina era già avvenuta e anche se fu risparmiato dall'inchiesta di Tangentopoli, il vecchio PC aveva ormai ceduto il passo al nuovo PDS, il Partito Democratico della Sinistra, che negli anni avrebbe liquidato il Palazzo di Botteghe Oscure e l'intera classe dirigente.
1: Devo dire che l'impressione e anche la commozione è molto forte. L'entrata è come l'ho lasciata. Mi sembra di entrare in uno dei giorni di lavoro quando venivo in direzione. Vedo che addirittura è rimasta la bandiera della Comune di Parigi, intonata dentro a questa parete che è stata disegnata da Giò Pomodoro, dal grande scultore. Abbiamo ancora il busto di Antonio Gramsci con la scritta che venne fatta subito dopo la liberazione. La cosa che voglio ricordare subito di questa parte è che qui era anche il centro delle grandi cerimonie, quelle allegre ma anche quelle tristi. Proprio in questo punto c'era la bara di Togliatti, e io tra gli altri ho fatto il picchetto d'onore.
0: Nel 1994 lo scontro politico si era ormai polarizzato al massimo e dopo il crollo del Partito Socialista Italiano sotto i colpi della magistratura, la sinistra italiana si preparava a prendere il governo del paese. Ma il segretario Achille Occhetto si trovò di fronte a uno scoglio imprevisto, il cavaliere Silvio Berlusconi, fiore all'occhiello dell'imprenditoria italiana, che decise di scendere in campo.
2: L'Italia è il paese che amo. Qui ho le mie radici, le mie speranze e i miei orizzonti. Qui ho imparato da mio padre e dalla vita il mio mestiere di imprenditore. Qui ho anche appreso la passione per la libertà. Ho scelto di scendere in campo e di occuparmi della cosa pubblica perché non voglio vivere in un paese illiberale, governato da forze immature e da uomini legati a doppio filo a un passato politicamente ed economicamente fallimentare.

0: State ascoltando Radio Tech & Tech.
1: Super Flap, tutto molto bello. Presenta Luigi Di Diego.
2: Gli acquisti di Faustino Asprilia prima e di Gianfranco Zola poi confermarono la voglia di vincere del club e della proprietà. Il Parma conquistò nel febbraio del 1994 la sua prima Supercoppa europea, battendo a San Siro il Milan per 2-0 con gol vittoria nei tempi supplementari di Massimo Crippa dopo aver perso nella gara di andata 1-0 in casa. Fallì però il bis in Coppa delle Coppe perdendo in finale 1-0 contro gli inglesi dell'Arsenal. Nel giugno del 1994 Gianfranco Zola divenne dunque ufficialmente un nuovo giocatore del Parma per 13 miliardi di lire. Gianfranco, benvenuto al Super Club. In quella stagione con il Parma arrivaste quinti in campionato e il 2 febbraio del 94 conquistaste la Supercoppa UEFA battendo 2-0 il Milan di Fabio Capello. Che partita fu?
3: Una partita bellissima. Quel Parma era una squadra che giocava benissimo. Era veramente, mi ricordo, avevamo un modulo, il 3-5-2 o il 5-3-2, ma con giocatori proprio molto adatti a quel mondo. E in particolare i difensori erano bravissimi, avevamo i due esterni che erano quasi due ali, che erano per arrivo di Chiara. Poi avevamo i tre centrocampisti che erano Minotti, Apolloni e George Krohn. E George Krohn era bravissimo a... Era quel giocatore tipo molto simile a Laurent Blanc, bravissimo tecnicamente, era sempre quello che si alzava con la palla, creava superiorità, e quindi era una squadra che aveva un flow di gioco importante, quindi giocavamo molto bene e quindi quell'anno vincemmo, mi ricordo facemmo una partita incredibile, giocavamo veramente bene, il Milan era una grandissima squadra, ma noi avevamo veramente in quella partita una marcia in più e vincemmo tra l'altro meritatamente, ci furono anche gli applausi, se ben ricordo, gli applausi dei tifosi del Milan, quindi era stata una partita importantissima.
2: La stagione poi si concluse con la finale di Coppa delle Coppe, 4 maggio del 1994, quando però invece in quel caso non riusciste a replicare il successo ottenuto perdendo di misura 1-0 contro l'Arsenal.
3: Sì, probabilmente una delle partite più brutte che io mi ricordi di aver giocato, io personalmente ma tutta la squadra. L'Arsenal era una buona squadra, sicuramente non ai nostri livelli. Mi ricordo che giocò una partita estremamente difensiva, ma al di là di questo fummo noi a deludere molto. Mi ricordo che sia io e Tino Asprilia giocammo molto sottotono, ma tutta la squadra proprio non riusciamo a trovare quella continuità di gioco, quella fluidità che era una cosa tipica del Parma. Di conseguenza giocammo male, perdemmo 1-0. Ecco, quello che mi ricordo è che ci rimasi molto male proprio perché è una partita che in cui noi eravamo sicuramente molto più forti e molto più
2: meritevoli
3: dell'Arsenal, però l'Arsenal onestamente fece una partita importante, soprattutto dal punto di vista difensivo.
2: Senti, non si può tralasciare però un dettaglio abbastanza importante, perché il miglior marcatore della stagione quell'anno fu proprio Gianfranco Zola, 22 gol realizzati, di cui 18 soltanto in campionato.
3: No, mi ricordo che io l'ho sempre considerato probabilmente il mio migliore anno dal punto di vista della qualità di gioco, della continuità che ho avuto. Mi ero integrato benissimo nel nuovo ruolo che mi aveva dato Mister Nevio Scala, che era quello di attaccante, primo attaccante, falso 9, era una forma di falso 9. Mi trovavo benissimo e feci veramente un grandissimo campionato, ma in tutte le competizioni, sia con Parma, nel campionato, nelle coppe, ma anche con la nazionale. quindi fu un anno veramente molto importante per me.
2: Arriviamo dunque alla stagione 94-95. Nel campionato italiano quell'anno vennero introdotti 3 punti per vittoria che sostituirono i precedenti 2. Fin lì adottati, la Serie A italiana divenne teatro di un'incredibile testa a testa tra Juventus e Parma. Nel campionato tanto quanto nelle coppe, ma procediamo per gradi. Nella massima serie fu la Juve ad avere la meglio in entrambi gli scontri diretti, conquistando così lo scudetto dopo 9 anni di astinenza. Altrettanto accadde con la Coppa Italia, dove nel doppio confronto i bianconeri vinsero contro il Parma. Poi però arrivarono le finali di Coppa UEFA. Al Tardini il Parma vinse 1-0 con gol di Dino Baggio, mentre il 17 maggio 1995 la finale di ritorno finì 1-1. E così poteste alzare al cielo la tanto desiderata Coppa UEFA. Che emozione fu!
3: No, enorme, anche perché quell'anno veramente era stato un continuo confronto con la Juve in tutte le competizioni. Mi ricordo benissimo la prima sconfitta in campionato con la Juve, no? Fu dolorosissima, anche perché noi eravamo primi in avanti rispetto a loro. Loro vennero da noi, passammo in vantaggio e poi subimmo 2 gol in cui forse noi ci abbiamo messo anche un po' del nostro, ecco. Però effettivamente loro facevano una partita importante. Mi ricordo che dal punto di vista fisico loro avevano una marcia in più rispetto a noi, giocarono molto bene, meritarono di vincere. E poi fu un continuo confronto, ecco, in tutte le competizioni fino ad arrivare alla Coppa UEFA, dove all'andata vincevamo 1-0 con un gol di Dino Baggio e al rientro perdevamo 1-0, dove Gianluca Vialli fece un grandissimo gol. Ma poi Dino Baggio ancora, se non mi ricordo male, segnò il pareggio e vincemmo e lo meritammo, ecco, anche se avevamo sofferto. La Juve andava veramente molto forte e noi comunque avevamo fatto due buone partite. Mi ricordo che quella Coppa UEFA, in quegli anni là, la Coppa UEFA era un campionato incredibile, probabilmente, e non lo dico solo io, era considerato da tutti se non alla stessa stregua della Coppa dei Campioni. Poco ci mancava, perché poi tutte le squadre che l'hanno partecipavano, tutte le squadre che arrivavano seconde nel loro campionato, no? Però poi, ecco, quell'anno là in cui partecipavano, si qualificavano alla Coppa UEFA, erano probabilmente prime nel loro campionato, no? Di conseguenza era un campionato incredibile. Noi, mi ricordo che, se non sbaglio, eliminammo in semifinale l'Ajax, o più o meno lì, degli ultimi turni, e che poi l'anno dopo andò a vincere la Champions League, a diventare quella squadra straordinaria che è stata. Quindi c'erano delle squadre importantissime.
2: Il 7 giugno del 95 fu ancora Juve-Parma, in palio questa volta la Coppa Italia. Al Delle Alpi finì nuovamente 1-0 per i bianconeri con gol di Porrini. 4 giorni più tardi, l'11 giugno del 95, al Tardini, il Parma non riuscì a replicare il successo ottenuto in ambito europeo e la Juventus vinse 2-0 portando a casa il trofeo nazionale. L'ultima stagione alla guida tecnica del Parma per Mister Scala fu quella 95-96. A fine campionato i Ducali arrivarono sesti, ma a Mister Scala si deve quell'anno l'aver fatto esordire un giovane portiere a difesa dei pali gialloblu. Era il 19 novembre del 1995 e nella partita contro il Milan Mister Scala schierò tra i pali un minorenne Gianluigi Buffon. Mister, dopo quella sua ultima stagione lei lasciò il Parma. Qual è stato il momento più bello vissuto alla guida del club?
4: Beh, il fatto di aver fatto debuttare Gigi Buffon ha una sua storia da raccontare, perché sarebbe bello raccontarla, però in breve, se mi permetti. Durante la settimana si era infortunato il nostro portiere titolare e avrebbe dovuto giocare naturalmente il secondo portiere, che era Alessandro Nista. E durante la settimana abbiamo convocato appunto Gigi Buffon per fare il secondo, ma dal martedì al venerdì l'abbiamo bombardato di tiri in porta, di cross, di calci di rigore, così non si riusciva a fargli gol. Mi sono rivolto al mio preparatore dei portieri, io ho detto: ma Enzo, era Enzo Di Palma, ma tu stai vedendo quello che vedo io o io sto sognando? Ho detto: Nevio, questo è un fenomeno, però ha 16 anni, come facciamo a far giocare un ragazzo di 16 anni contro il Milan? Beh, insomma, tra un pensiero e l'altro siamo arrivati al sabato sera, quando io ero solito fare il giro delle camere, e gli faccio: Gigi, se ti faccio giocare domani cosa mi dici? Che problemi ci sono, mister? Questa risposta mi ha dato, diciamo, il coraggio e la voglia e anche la sensazione di dire, beh, questo è un ragazzo consapevole delle proprie forze e quindi mi ha fugato ogni dubbio. Ha fatto una partita straordinaria con delle palate su Van Basten e su Gullit incredibili, ci ha salvato la partita 0-0 e dopo Gigi ha cominciato la sua, l'anno dopo però, perché poi io me ne sono andato, lui ha cominciato ad essere titolare del Parma.
2: E allora diamo il benvenuto anche a Gigi Buffon al Super Club. Gigi, si parlava con Mr. Scala di quel fatidico 19 novembre del 95 quando arrivò il tuo esordio in Serie A ad appena 17 anni. Che emozione provasti?
5: Ma beh, la prima, diciamo, la stagione precedente avevo già fatto, diciamo, un po' il mio ingresso, ecco, in prima squadra, perché avevo partecipato al ritiro, poi spesso e volentieri durante la settimana andavo ad allenarmi con loro, ad Armanforte e Portieri, e quindi, diciamo, un pochino di conoscenza e familiarità l'avevo già presa. Nella stagione 95-96 invece parto, diciamo, proprio nella rosa come terzo portiere praticamente della primavera, aggregato poi alla prima squadra, perché all'epoca si pensava che il terzo portiere non giocasse praticamente mai, ed in effetti era quasi sempre così. Invece quella stagione capitò che per una serie di circostanze chiaramente fortunate per me e sfortunate per altri, si infortunò Luca Bucci più o meno a ottobre, fine ottobre, in una partita di Coppa, e il secondo portiere, che era Alessandro Nista, era appena tornato da qualche mese da un infortunio molto grave, per cui, diciamo, la sua condizione, la sua fase di recupero non era ancora finita e le sue condizioni non erano ottimali. Io invece devo dire la verità che sprigionavo energia e, secondo me, anche sicurezza, strafottenza e parate da ogni poro, e quindi questo, secondo me, ha convinto il mister e tutti quanti dello staff e penso anche i dirigenti nel decidere di farmi giocare.
2: Come avrai ascoltato dalle parole di mister Scala, si parlava anche di quella settimana che precedette la partita ufficiale. Senti, ma è vero che nessuno riuscì a segnarti un gol?
5: No, guarda, sono esagerazioni, via, dai. Perché purtroppo, meno male, sono nato e ho scelto di subire gol. Ne ho presi tanti e spesso e volentieri quelli che uno para è perché non sono stati perfetti, diciamo, gli attaccanti o i calciatori, no? O i tiranti, perché alla fine se c'è un tiro, diciamo, calciato veramente bene, forte così, per un portiere veramente dura riuscire ad opporsi. Però è chiaro che io mi ricordo ancora certe giornate da ragazzo che passavo con loro, e alcune volte mi ricordo che con grande orgoglio finivo allenamento e andavo a fare la doccia e dentro di me dicevo: sono veramente forte, cioè, nel senso, mi accorgevo che li stupivo, ecco, che durante l'allenamento c'erano dei momenti nei quali loro con degli sguardi o con delle smorfie anche della faccia, così insomma, facevano capire che avevo fatto un qualcosa di sorprendente e rimanevano stupiti, via.
2: La stagione 96-97 dunque partì con un'importante svolta che segnò per sempre la storia del Parma. La famiglia Tanzi assunse la guida della società con a capo il nuovo presidente Stefano Tanzi. Riccardo Sogliano divenne il nuovo direttore generale, mentre Michele Uva venne ingaggiato come nuovo direttore esecutivo. La guida tecnica della squadra venne affidata all'emergente allenatore Carlo Ancelotti e dal calciomercato estivo arrivarono a vestire la maglia gialloblu Enrico Chiesa e Hernan Crespo. Quel Parma così potente partì bene in campionato, ma fu poco convincente nelle partite in trasferta. Tuttavia i ducali arrivarono a chiudere il girone di andata al quarto posto, con 4 vittorie consecutive, 2 delle quali ottenute contro Milan e Juventus. Decisamente meglio nel girone di ritorno, Chiesa e Crespo componevano un attacco micidiale. Il Parma arrivò a sfiorare il sogno tricolore alla penultima giornata di campionato, quando si presentò lo scontro diretto con i rivali di sempre, la Juventus. Quella partita però finì in pareggio, favorendo così i bianconeri che andarono a vincere lo scudetto. Il Parma arrivò secondo, conquistando l'accesso in Champions League. Che stagione fu? Lo chiediamo ad un altro protagonista di quei gloriosi anni, Luigi Apolloni.
6: Ma come dire te, noi iniziamo benissimo con Ancelotti che veniva dalla Reggiana, aveva vinto il secondo anno che allenava, il primo anno in Serie A per lui, per Carlo, aveva vinto col campionato con la Reggiana dalla B alla A, e lui portava le idee che aveva così preso da Sacchi, visto che poi io l'avevo avuto in nazionale, lui era il collaboratore tecnico di Sacchi in nazionale a USA 94. Fu una stagione, ripeto, che non iniziò benissimo, vennero dei giocatori importanti perché poi comunque Scala già aveva fatto esordire negli anni precedenti un giocatore tipo Buffon, Luigi Buffon, che penso conosci, venne Thuram, c'era Cannavaro, c'era Sensini, poi venne appunto, come hai detto te, Chiesa, Crespo, che Crespo non iniziò benissimo perché aveva dei problemi fisici, poi lì fu bravo Ancelotti che credette in lui e lo aspettò, perché lui, se non sbaglio, le prime partite non riuscì a giocare perché aveva un problema fisico, iniziò a carburare dopo un mese e mezzo, due mesi, da lì poi in avanti fu la coppia con Chiesa, fu una coppia da gol straordinaria. Poi ecco, il ritorno facciamo meglio, si commentava il discorso che appunto all'andata non essendo andato bene si paventava il fatto che Ancelotti potesse andare via. Poi ci fu la svolta a Milano contro il Milan, dove c'è con Mario Stanić, ecco, c'era un altro giocatore importante con Mario Stanić, e da lì cambiò tutto il campionato del Parma, e appunto arriviamo secondi, ci giocavamo, insomma, bel campionato, fu un bel campionato avvincente contro la rivale ancora, la Juventus.
2: Per il campionato 97-98 mister Ancelotti venne confermato alla guida del Parma, ma non riuscì a replicare i successi del precedente anno. Il cammino in Champions League si interruppe nella fase a gironi, mentre in Coppa Italia usciste nelle semifinali per mano del Milan. Ad ogni modo, a fine campionato arrivaste al sesto posto finale, raggiungendo così la qualificazione alla Coppa UEFA.
6: Ma sì, il continuo, ecco, di aver dato, ecco, anche se per me quegli anni, per i giocatori che c'erano, il Parma meritava molto molto di più, perché c'erano giocatori, ripeto, stellari, che poi che vinsero poi successivamente il mondiale con Cannavaro, con Buffon, con Thuram che vinse con la Francia, insomma con Borussia, ci fu, ecco, una crescita da parte della società nell'acquistare comunque giocatori importanti. Purtroppo la squadra non fece benissimo, per le qualità che aveva, secondo me poteva mirare ad arrivare più in alto.
2: Arriviamo dunque alla memorabile stagione 98-99. Subito dopo i mondiali di Francia 98, il presidente Stefano Tanzi affidò la guida tecnica del Parma al mister Alberto Malesani. Dal calciomercato estivo arrivarono a Parma Fuser, Bogossian e Sebastian Veron. In campionato mister Malesani guidò il Parma al raggiungimento del quarto posto finale con annessa qualificazione alla Champions League, mentre sia in Coppa Italia che in Coppa UEFA i ducali arrivarono a giocare le rispettive finali. Il 5 maggio 1999 all'Artemio Franchi la partita tra Parma e Fiorentina terminò 2-2, che sommato al risultato di 1-1 rimediato nella gara di andata consegnò di fatto la Coppa Italia al Parma, in virtù della valenza dei gol fuori casa. Mentre il 12 maggio di quello stesso anno il Parma volò a Mosca per giocare la finale di Coppa UEFA contro il Marsiglia. Crespo, Vanoli e Chiesa segnano i tre gol che stendono i francesi e il Parma conquista così anche la Coppa UEFA. Questa volta il ricordo di quella memorabile stagione ce lo regala Antonio Benarrivo. Benvenuto al Super Club.
7: Stagione memorabile, ma dove dentro ci mettemmo i due trofei, la Coppa Italia e la Coppa UEFA, e iniziò, diciamo, il Parma fece un sacrificio anche economico acquistando dei grandissimi calciatori, tenendo giocatori come Chiesa, come Crespo, che erano da qualche anno con noi e avevano sicuramente strutturato una grandissima squadra che ha fatto in un anno dei risultati straordinari e con ricordi indelebili.
2: Quella però fu anche l'ultima stagione con la maglia del Parma per Luigi Apolloni, Gigi, una vita insieme ai Ducali, 385 timbrature in campo, impreziosite da 8 gol. Gigi Apolloni ha scritto per sempre il suo nome nella storia del Parma come il giocatore in assoluto con il maggior numero di presenze con quella maglia. Che cosa ha significato per te il Parma?
6: Ma ha significato che il Parma mi ha permesso, ecco, di arrivare a giocare a eventi importanti. Ora ho vinto competizioni, ho raggiunto la Serie A, ho vinto competizioni nazionali e internazionali, e poi mi ha permesso anche di arrivare in nazionale. Quindi io penso che è stato il coronamento di un sogno di un bambino che arriva in una squadra che gli permette appunto di arrivare a giocare il calcio importante a livello mondiale. E quindi io sarò sempre grato a Parma per quello che mi ha dato, come quello che ho dato io. Penso che loro saranno riconoscenti, perché comunque ho dato tantissimo anch'io a loro. Dispiacere poi che purtroppo venni via perché non c'erano più spazi, ma giustamente c'era ormai una squadra bella collaudata, con la difesa più forte che l'Italia potesse avere, perché c'erano dei giocatori, Thuram, Sensini e Cannavaro dietro con Buffon, insomma, ben arriva a destra, ma non è a sinistra, Fuser, insomma, c'erano dei giocatori che avevano sicuramente un altro passo rispetto a me, anche se chiaramente a me era dispiacere di andare via, di non dare congedo a quello che ho fatto. Andai in Verona e scrissi un altro 2 anni straordinari col Verona. Andai a Verona che c'era l'allenatore Prandelli, ho avuto modo di la fortuna anche di essere allenato da uno dei migliori allenatori che ho conosciuto.
2: Qual è stato il momento più bello vissuto con quella maglia?
6: Ma ce ne sono, come l'elenco ce ne sono tanti, però chiaramente io dico sempre che l'aver vinto il campionato della Biela A per me fu il ricordo più bello, perché fu il primo momento in cui vinsi qualcosa, fu anche una rivalsa nel confronto di quel periodo, come ti avevo raccontato, di quelle 7 partite dove facevamo soltanto un punto. Quindi aver raggiunto la Serie A è il sogno da bambino. Quindi vinto il derby 2-0 contro la Reggiana, insomma, anche se poi io a Reggio ero legato, perché dovevo sempre ringraziare la Reggiana che mi ha permesso di crescere, di fare un'esperienza, insomma. Però è chiaro che sempre Parma e Reggio, il derby è importantissimo, può essere per la Roma, la Lazio, può essere per la Sampdoria, il Genoa, insomma, Juventus, Torino. E quella vittoria lì, appunto, averla raggiunta attraverso quella vittoria lì, la Serie A, fu una cosa per me straordinaria.
2: Il coro dei tifosi del Parma che porterai per sempre nel cuore e nella mente.
6: Gigi Apolloni, c'è solo Gigi Apolloni. Gigi Apolloni, c'è solo Gigi Apolloni. Ecco, questo era quello che mi piaceva.
2: Il saluto di Gigi Apolloni a tutti i tifosi del Parma nel mondo.
6: E un abbraccio a tutti quanti, grazie per avermi sostenuto, grazie per avermi voluto bene, grazie per avermi sopportato in alcuni momenti. E Parma rimarrà sempre, comunque, non solo sportivamente, nel mio cuore.
2: Nell'estate del 1999 il calciomercato portò a Parma un nuovo calciatore, Marco Di Vaio, che arrivò dunque a vestire la maglia del Parma del presidente Tanzi. Sulla panchina gialloblu, mister Alberto Malesani. Benvenuto Marco al Super Club. Quella stagione si aprì nel migliore dei modi. Il 21 agosto del 1999 a San Siro giocaste la finale di Supercoppa Italiana di fronte il Milan di mister Zaccheroni. Dopo i primi 45 minuti il punteggio restò invariato sullo 0-0, poi nella ripresa al 54esimo Guglielmi Pietro porta in vantaggio i rossoneri, ma neanche un quarto d'ora più tardi Hernan Crespo segna il gol del pareggio gialloblu. La partita sta per finire, scadono i 90 minuti regolamentari, l'arbitro concede il recupero e al 92esimo Bogosian segna il gol della vittoria, al Meazza Milan 1 Parma 2, e con quella squadra conquistaste la Supercoppa Italiana. Che emozione fu!
8: Ma sai, arrivare in quella squadra, in quel Parma che aveva appena vinto la Coppa UEFA e la Coppa Italia, è fatta di grandi campioni, è stato un salto molto molto grande per me, e iniziare con quella vittoria della Supercoppa è stata un'emozione importante. Comunque è stata una delle coppe che sono riuscito a vincere nella mia carriera, insieme alla Coppa Italia, sempre nel Parma, e lo scudetto alla Juventus. Quindi in Italia sono riuscito a vincere tutte le coppe possibili, e quella era stata la prima, è stata sicuramente bella, inaspettata. Siamo partiti col botto e poi, ti ripeto, giocare con i grandi campioni mi ha fatto crescere molto.
2: Senti, quell'anno invece il cammino in Coppa UEFA si interruppe agli ottavi di finale contro il Werder Brema, mentre in Coppa Italia veniste eliminati dal Cagliari. In campionato riusciste a chiudere al quinto posto, in realtà anche lì arrivaste quarti pari merito con l'Inter, con la quale però perdeste lo spareggio per il quarto posto e quindi la possibilità di accedere alla Champions League. Tuttavia quell'anno centraste la qualificazione alla Coppa UEFA. Che stagione fu?
8: Di alti e bassi, è una squadra che aveva dato tanto l'anno prima, aveva vinto molto, è fatta di grandi campioni, però non è riuscito a mantenere magari il passo e comunque arrivare in Coppa per il Parma era un obiettivo importante e niente, per me è stata una stagione personale di crescita. Ho giocato tante partite, soprattutto in Coppa UEFA, ho fatto gol in Coppa UEFA in campionato, quindi è stata una buona prima stagione.
2: La stagione 2000-2001 si aprì con una memorabile operazione di mercato. Hernan Crespo passò alla Lazio per 100 miliardi di lire. In Coppa UEFA il Parma riuscì fin da subito a mostrare una buona condizione, anche senza il suo bomber Crespo, ma in campionato qualcosa sembrò non andare per il verso giusto. A gennaio mister Malesani venne esonerato e al suo posto arrivò mister Arrigo Sacchi. Passarono poche settimane e anche mister Sacchi lasciò la panchina dei gialloblu alla guida questa volta del definitivo mister Renzo Ulivieri. In Coppa UEFA i ducali non riuscirono a superare il PSV Eindhoven agli ottavi di finale, ma in campionato ripresero subito il cammino vincente. Parma 5, Perugia 0. Il 13 giugno il Parma arrivò a giocare la finale di Coppa Italia contro la Fiorentina, ma l'1-1 ottenuto al Franchi non fu sufficiente per ribaltare il risultato della partita in cui i viola vinsero 1-0. Ad ogni modo il Parma chiuse il campionato raggiungendo un nuovo quarto posto, questa volta conquistando l'accesso in Champions League. Marco Di Vaio è il miglior marcatore del Parma con 15 gol realizzati.
8: Sì, fino a gennaio è stata una stagione tribolata per me, ho avuto un paio di infortuni, un paio di ricadute a livello muscolare, quindi è stato veramente l'inizio di stagione molto problematico. Ho iniziato bene nelle prime quattro partite, mi sembrava ho fatto quattro gol, poi dopo mi sono fermato per infortunio, poi dopo c'è stato il cambio di allenatore, con l'arrivo stavo lasciando il Parma, dovevo andare a giocare fuori in prestito, poi dopo è arrivato Sacchi e da lì è cambiata la mia storia calcistica, la mia vita, perché sono rimasto con lui in tre partite, ho fatto tre gol, poi purtroppo ci ha lasciato, ma ho ripreso il cammino con Ulivieri, che facendo una seconda parte di campionato bellissima, praticamente il giorno di ritorno ho fatto praticamente 15 gol o poco meno e quindi conquistammo il quarto posto e per me fu l'inizio di una nuova carriera.
2: Un'altra operazione di mercato avvenuta in quel campionato riguarda Nestor Sensini, che tornò a Parma nell'ottobre del 2000. Nestor, benvenuto al Super Club. Ritrovasti quell'anno sulla panchina mister Malesani, almeno per qualche mese, perché poi, come abbiamo raccontato, ci fu l'avvicendamento tra mister Sacchi e mister Renzo Ulivieri. Quel Parma a fine campionato arrivò quarto in classifica, conquistando la qualificazione alla Champions e arrivando fino alla finale di Coppa Italia. Che ricordo hai di quel tuo ritorno a Parma?
9: Sì, era novembre del 2000, dopo di aver vinto lì con la Lazio, niente, ho visto che non c'era tanta possibilità di giocare e niente, sono tornato a Parma. La scelta è stata facile perché tornavo a un posto dove per me è stato più che importante, perché conoscevo molta gente, conoscevo il presidente, conoscevo... era come tornare di nuovo a casa, come lo che mi è successo dopo a Udine, no? Un posto dove io mi ero trovato molto bene, infatti come non stavo giocando in quel periodo alla Lazio, perché bueno, giocavamo la Coppa dei Campioni, anche quella, non trovavo tanto posto. Quell'obiettivo importante che avevamo l'avevamo perso, che era la Coppa Italia contro la Fiorentina, che vincendo quella almeno salvavamo la stagione, ma no siamo riusciti a centrare l'obiettivo.
2: Quella però fu anche l'ultima stagione al Parma per Lilian Thuram e Gigi Buffon. Gigi, nell'estate del 2001 arrivò per te un'offerta davvero importante dalla Juventus.
10: Ah no, guarda, l'offerta di quell'estate, devo dire la verità, ce ne furono parecchie. Tant'è che all'inizio pensavo
11: di poter e di andare al Barcellona, e cominciarono insomma dei contatti abbastanza frequenti con loro e si trovò una quadra. Poi a un certo punto si inserì la Roma e col discorso della mia amicizia con Francesco Totti, così era un qualcosa che mi affascinava tanto. E poi io andai in vacanza e dissi a mio padre, al mio procuratore: fate voi quello che pensate sia meglio per me, per la mia carriera, e poi avvertitemi. E in mezzo a tutto questo poi venne fuori la Juve, no? Che fino all'epoca non si era spalleggiata in maniera spudorata, ecco, capito? Sempre un po' coperta, in maniera sempre un po' coperta, come era solito fare il direttore Moggi. E quindi io ero in vacanza in Australia, ricevo questa telefonata, i suoi Gigi ti hanno venduto, sei andato via, ti hanno comprato, vai alla Juve. E per me fu una sorpresa, ecco, nel senso che sapevo che anche la Juve era interessata, però insomma avevamo già qualcosa di più, dei contatti con avviati sia col Barcellona che con la Roma, ecco. E quindi questo è stato il motivo del mio approdo a Torino.

pace e di cane. M'è passata la fame, m'è passata la fame. Quanto costa una mela? Non lo so, costa

membrana, dov'ia lino bianco pulito, a tutte le anime del purgatorio. Ho un negozio di biancheria che si chiama

Rai Radio Tech e Te.